0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Il protagonista della puntata di oggi è la Luzerner Symphony Orchestra, l'orchestra residente del KKL di Lucerna. È la più antica orchestra sinfonica della Svizzera e nel tempo ha conquistato un riconoscimento internazionale che la colloca stabilmente tra le migliori formazioni del paese. Dall'inizio della stagione 2021-2022 il direttore principale è Michael Sanderling. Tra i progetti più significativi recenti dell'orchestra c'è Mozart V. Mevlana, lavoro concepito e commissionato proprio dalla Luzerner Symphony Orchestra. La prima assoluta si è tenuta il 6 novembre 2024 al KKL di Lucerna. L'idea nasce dal carattere incompiuto e frammentario del Requiem di Mozart, una partitura che da sempre invita a riletture, completamenti e interrogativi sulla sua autenticità. Il compositore pianista turco Fazil Say non ha voluto aggiungere semplicemente un'ennesima versione del Requiem, ha scelto piuttosto di rispondere a una domanda, cioè come questa musica possa parlarci oggi e cosa susciti in un autore contemporaneo come lui. Del resto già il Requiem mozartiano è un'opera che guarda indietro e intreccia linguaggi diversi. Da un lato c'è lo stile classico di Haydn e Mozart, dall'altro la polifonia vocale barocca di Bach e Handel, che Mozart conosceva bene e che nel Requiem richiama esplicitamente. Basti pensare al tema della fuga del Kyrie, collegato a un coro del Messia di Handel, "And with his stripes we are healed", che Mozart conosceva intimamente per aver riorchestrato l'oratorio. Già nel 1825 il teorico tedesco Gottfried Weber, interrogandosi sull'autenticità del Requiem, arrivò a sostenere che il Requiem Aeternam e il Kyrie potessero essere letti come veri e propri abbozzi da Handel, quasi per sottrarre Mozart all'accusa di plagio. Ma nella pratica barocca il riuso era normalissimo e il musicologo Charles Rosen ha ricordato che Mozart era il più grande dei parodisti. In un certo senso qualcosa di simile accade anche nella risposta di Fazil Say. Già come pianista Say aveva giocato con Mozart in modo brillante, ad esempio nella sua improvvisazione jazzistica sulla marcia turca. Come compositore da sempre sospeso tra musica contemporanea, jazz e tradizione turca, amplia qui il principio della metamorfosi tematica a partire proprio dal Requiem. In Mozart V. Mevlana combina trasformazioni dei temi mozartiani con testi in turco, muovendosi ancora una volta tra culture diverse. In Mozart V. Mevlana lo sguardo si sposta verso il misticismo islamico attraverso i testi del poeta persiano turco Rumi, conosciuto in Turchia come Mevlana, cioè maestro. Rumi, vissuto nel XIII secolo, è una delle figure centrali del sufismo, una tradizione fondata sull'amore e sull'unità divina, resa visibile anche nel movimento meditativo dei dervisci rotanti, un pensiero che a partire dall'Ottocento ha affascinato anche l'Occidente. Così, mettendo insieme Mozart e l'antica filosofia sufi turca, Mozart V. Mevlana diventa anche un gesto di riconciliazione tra Oriente e Occidente. Noi allora vogliamo ascoltare un estratto da questo Mozart V. Mevlana per soli coro orchestra opera 110 di Fazil Say. Vogliamo ascoltare Jine con la Luzerner Symphony Orchestra, il Rundfunkchor Berlin diretti da Michael Sanderling. Solisti Fatma Said, soprano, Marianne Grebassa, mezzo soprano, Pene Pati, tenore, Alexandros Stravakakis, basso.

Abbiamo ascoltato Yine da Mozart ve Mevlana per soli coro orchestra di Fasil Say con Fatma Said soprano, Marian Krebassa mezzo soprano, Penne Pati tenore e Alexandros Stravakakis basso, Luzerner Symphony Orchestra e Rundfunkchor Berlin erano qui diretti da Michael Sanderling, un estratto dal CD uscito per Warner Classics nel 2025. Come detto, questo brano si ispira al Requiem di Mozart e allora noi adesso vogliamo proporvi due estratti proprio da quest'opera. Un capolavoro che riesce a sciogliere domande esistenziali, colpa, castigo, perdono, in una consolazione che resta insieme angelica e profondamente umana. Nei cori c'è una solennità sacrale, ma pagine come Lacrimosa sono percorse da una fragilità e da un dolore che toccano direttamente l'ascoltatore. Una parte del mistero di quest'opera è legata proprio alla sua genesi. A seconda del punto di vista, il Requiem può apparire come un caso di falsificazione, di plagio oppure di parodia nel senso storico del termine. Tutto comincia nel 1791, l'ultimo anno di vita di Mozart. Era un anno partito bene, Mozart era pieno di impegni e di successo, alle prese con lavori importanti come la Clemenza di Tito per Praga e di Zauberflöte, il flauto magico. In quel contesto arrivò la commissione del Requiem, affidata non da Salieri, come ha fatto credere a molti il film Amadeus, ma da un conte che cercava in realtà un ghostwriter per commemorare la moglie scomparsa. Se il piano fosse andato fino in fondo e il conte avesse presentato il lavoro come proprio, sarebbe stato uno dei casi più clamorosi di plagio della storia della musica. In autunno, però, Mozart cominciò a parlare alla moglie Constance di presentimenti di morte. Lei, intuendo che il Requiem lo stava turbando profondamente, gli tolse persino il manoscritto. A quel punto, Mozart aveva orchestrato soltanto l'introitus e il Kyrie. Del Dies Irae, del Domine Jesu e dell'Ostias aveva lasciato le parti vocali, il basso e indicazioni strumentali. Il Lacrimosa si interrompe dopo 8 battute e del Sanctus in avanti non c'è più una sola nota autografa. Dopo la morte del compositore, Constance non volle perdere il compenso di 50 ducati promesso dal committente e incaricò alcuni allievi di completare la partitura. La versione che alla fine si impose fu quella di Franz Xaver Süssmayr, pubblicata nel 1800 come se fosse interamente di Mozart. La questione dell'autenticità esplose apertamente nel 1825 con un saggio intitolato On the Authenticity of the Mozart Requiem. Da allora manoscritti, abbozzi e fonti furono studiati pubblicamente, aprendo una discussione che non si è mai davvero chiusa. Il problema è che il confine tra originale e completamento resta mobile. Constance consegnò a Süssmayr vari frammenti con musica tratti dalle carte disordinate.

coordinate del marito. Ne sopravvive solo uno, che contiene schizzi sia del flauto magico sia del requiem, e mostra quanto le due opere fossero vicine, per esempio nelle somiglianze tra i violini sospesi della Lacrimosa e l'addio al mondo di Papageno. Eppure già nel 1826 qualcuno sosteneva che il requiem fosse interamente opera di Mozart. Così il paradosso rimane ancora oggi. Sappiamo che il frammento mozartiano è stato completato da altri, ma continuiamo a viverlo come un'opera compiuta. Allora noi vogliamo ascoltare da questo requiem in re minore KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart l'introitus Requiem Aeternam e la sequenza del Dies Irae, la Luzerner Symphony Orchestra con il Rundfunkchor di Berlino diretto da Michael Sanderling.

Abbiamo ascoltato due estratti dal Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, l'Introitus e il Dies Irae, qui con la Luzerner Symphony Orchestra, il Rundfunkchor di Berlino diretti da Michael Sanderling, un estratto da un album del 2025 di Warner Classics. E noi ora ci spostiamo di produzione discografica verso un disco dedicato a Franz Liszt. Un'altra libera rielaborazione di antiche melodie, molto diverse però da quelle zigane per origine e carattere, è il Totentanz di Franz Liszt. L'idea nasce intorno al 1838, quando Liszt osserva nel Camposanto di Pisa il grande affresco del Trionfo della Morte. Da lì prende forma il progetto di una composizione per pianoforte e orchestra completamente nuova, costruita attorno a una melodia intimamente legata all'idea della morte, la sequenza gregoriana del Dies Irae. La porta termine nel 1849 e poi continua a tornarci fino alla veste definitiva del 1859. La prima esecuzione però arriva solo il 15 aprile 1865 all'Aia, con il titolo di Totentanz, danza macabra. Noi allora vogliamo ascoltare questa Totentanz di Franz Liszt con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling, solista al pianoforte Yov Levanov. Un estratto dal CD del 2024 di Warner Classics dedicato a Franz Liszt.

Totentanz di Franz Liszt con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling, solista al pianoforte, e Yoav Levanov, un estratto da un album di Warner Classics del 2024. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre tratto da quello stesso disco. Si tratta questa volta del concerto per pianoforte e orchestra numero 2, la maggiore, di Franz Liszt, una composizione alla quale Liszt aveva lavorato a lungo. Infatti le prime bozze risalgono agli anni 1838-1839, nel pieno della sua produzione pianistica, mentre la revisione definitiva prende forma fra 1848 e 1849. La prima esecuzione si tenne nel 1857 a Weimar con Hans Bronshart von Schellendorf al pianoforte e lì stesso sul podio. Noi allora vogliamo ascoltare questo concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in La maggiore di Franz Liszt con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling e solista sempre Yoav Levanov al pianoforte.

0: Il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 in La maggiore di Franz Liszt, qui con la Luzerner Symphony Orchestra diretta da Michael Sanderling e Yoav Levanov al pianoforte in questo album di Warner Classics del 2024. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di concerto.ch di oggi dedicata alla Luzerner Symphony Orchestra. Da parte mia è tutto. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Michele Fazioli, classe 1947. Per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive ed è stato produttore e conduttore di programmi che hanno lasciato il segno. Dagli incontri con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, alle sue presentazioni editoriali. Ai libri, Michele Fazioli non ha mai smesso di appassionarsi, tanto da ideare e fondare un sito letterario e circoli di lettura tra Bellinzona e Lugano. Michele Fazioli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Natascia Fioretti. Tra poco apriremo con una pagina dedicata ai 150 anni del Museo di Storia Naturale di Vienna, che per l'occasione propone una mostra dal titolo Collezionare bene, collezionare male, un'esposizione che indaga come le ingenti collezioni del museo sono state create nel tempo, un tema oggi molto sentito soprattutto quando va a toccare gli effetti del colonialismo, ma ci dirà di più la nostra Flavia Foradini in collegamento con noi stamani, tra pochissimo da Vienna. E poi alle 7:20 daremo come sempre uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana. Alle 7:45, dopo le notizie delle 7:30, daremo invece qualche anticipazione sulla nostra programmazione di questa mattina sulla nostra Rete 2, e vi anticipo già che si parlerà molto di letteratura. Alle 8:05 sfoglieremo questa mattina la Neue Zürcher Zeitung, lo faremo con Antonio Fumagalli, parleremo della Svizzera dei 18 milioni, cosa possiamo imparare dai Paesi Bassi e perché la Svizzera, lo sappiamo, sta attraversando una fase di crescita e c'è questa iniziativa popolare che intende porre rimedio a una situazione limitando la popolazione. Ma quando si può dire che siamo in troppi, che basta, la misura è colma? Ne parleremo questa mattina appunto con Antonio Fumagalli a partire da questo articolo uscito sulla Neue Zürcher Zeitung. E alle 8:18 invece torna il nostro appuntamento con In altre parole, per una nuova settimana che vedrà protagonista un volto e una voce noti al nostro pubblico. Avremo infatti il piacere di commentare i fatti dell'attualità culturale con Michele Fazzioli a partire da questa mattina. E poi invece alle 8:45 quest'oggi sfoglieremo la rivista Lucy sulla cultura per parlare di anonimato nel mondo dell'arte e non solo. E noi lo faremo con Viola Stefanello, che del tema si è già occupata proprio sul sito culturale fondato da Nicola La Gioia. Allora, lo dicevo, giornata di festa dunque, ma qui a Rete 2 avremo una puntata di Verde Aurora comunque ricca di temi e di spunti, così come ricca di temi e di spunti sarà la nostra mattinata qui su Rete 2. Chiudiamo velocemente il nostro sommario con le previsioni del tempo, che ci vuole davvero poco a raccontare. Infatti oggi in prevalenza sarà soleggiato e molto caldo, con una temperatura massima bassa quota attorno, pensate, 31 gradi, in alta Engadina intorno ai 23, mentre in montagna soffia un vento debole da settore nord. Vi ricordo come sempre anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo, 079 382 6765, scriveteci, raccontateci che cosa avete in programma per oggi nel vostro giorno di festa. Noi intanto iniziamo come sempre con la musica di Rete 2, lo facciamo anche subito con un bel ritmo che ci sveglia e ci fa sentire subito pronti per affrontare una nuova giornata, ed è una voce femminile, la voce di Nina Simone con la sua Don't Let Me Be Misunderstood.

0: E come avete sentito poco fa, perché il microfono l'ho lasciato aperto per qualche secondo, la nostra Flavia Foradini è già in collegamento con noi, allora noi andiamo con la sigla della nostra corrispondenza. Flavia Foradini, allora per i saluti in diretta, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, per i suoi 150 anni dalla fondazione, il Museo di Storia Naturale di Vienna ha aperto una mostra dal titolo Collezionare bene, collezionare male. Il fulcro è su come le ingenti collezioni del museo sono state create nel tempo, un tema che oggi è molto sentito, soprattutto lo sappiamo quando va a toccare gli effetti del colonialismo. Per l'occasione il Museo Viennese, affacciato sul Ring, fa il punto proprio sul proprio sviluppo e sul divenire delle pratiche nella raccolta di reperti. Flavia Foradini, tu hai visitato la mostra per noi, allora cosa ci puoi dire? Innanzitutto, la prendiamo larga, del Museo di Storia Naturale di Vienna.
1: Allora, molte parti delle collezioni risalgono al Settecento, però il museo vero e proprio venne istituito da Francesco Giuseppe 150 anni fa, appunto, cioè nel 1876. Oggi raccoglie oltre 30 milioni di oggetti che documentano le origini del pianeta, la vita umana, animale, vegetale e che quindi spaziano da minerali a reperti archeologici a fossili. Il Museo di Storia Naturale ha anche delle sedi staccate. Da più di un secolo gestisce per esempio gli scavi nell'importante sito turco di Efeso e però ha scavato anche in Egitto. In territorio nazionale, a est di Vienna, quindi verso la Slovacchia, gestisce il parco archeologico di Carnuntum, dove è stato portato alla luce il passato romano dell'Austria orientale. E il museo esegue scavi e ricerche che riguardano anche il passato preistorico e celtico in varie parti del territorio nazionale. Mentre in città vi è la sede staccata della cosiddetta Torre dei Pazzi, che è un edificio dal punto di vista architettonico molto interessante, tutto circolare, dove nel Settecento venivano rinchiusi i malati di mente. E adesso c'è un'importante collezione di preparati anatomici e patologici. Insomma, è un'attività molto variegata, intensa, con un team di esperti molto grande, sono decine e decine di scienziati, analisti, restauratori che lavorano al Museo di Storia Naturale tutti i giorni.
0: Ecco, entriamo un po' nel merito delle collezioni. Da dove provengono le collezioni del Museo di Storia Naturale di Vienna?
1: Allora, un corpus fondamentale deriva dalla passione per il collezionismo degli Asburgo, che non si concentravano solo sull'arte. L'arte è naturalmente la parte più conosciuta per via di questi splendidi capolavori che sono conservati per esempio lì di fronte al Kunsthistorisches Museum, ma collezionavano anche in campo scientifico, addirittura con importanti campagne di ricerca anche in giro per il mondo. Cominciarono a collezionare in campo scientifico alla metà del Settecento. Perché? Perché l'imperatore Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa, comprò una collezione privata di circa 30.000 oggetti che hanno costituito poi il nucleo fondante del museo. Di quel periodo, per esempio, in mostra c'è il primo inventario scientifico in terra asburgica, con fogli scritti a mano che analizzavano i reperti ed erano provvisti di disegni molto particolareggiati di ciascun oggetto, perché insomma allora bisognava fare così, perché bisognava disegnarli naturalmente, oppure fare degli acquarelli. Infatti ci sono dei magnifici acquarelli di fiori e piante. Gli Asburgo però avevano anche emissari che compravano oggetti un po' ovunque nel mondo e venivano svolti anche dei viaggi appositi di ricerca, per esempio uno molto famoso fu la metà dell'Ottocento con la nave Novara, che portò a casa, diciamo così, tantissimi preparati geologici, zoologici, botanici, etnografici. E poi un'altra spedizione famosa fu quella dell'arciduca Francesco Ferdinando verso la fine dell'Ottocento, anche lui portò a casa decine di migliaia di oggetti. Quindi la fonte di provenienza delle collezioni del museo sono molto diverse, ma è importante dire a questo proposito che l'Austria non ebbe colonie al di fuori dell'impero e tuttavia le modalità di raccolta di reperti di oggetti al di fuori dei confini erano spesso di tipo coloniale, anche se per lo più gli Asburgo furono abbastanza corretti e facevano degli acquisti che allora quantomeno erano considerati legali. C'è per esempio il caso della celeberrima Corona di Montezuma, no, precolombiana, che è una spina del fianco degli attivisti e dei politici centroamericani che hanno chiesto molte volte la restituzione dell'Austria. Ebbene, questa Corona di Montezuma risultava nelle collezioni dell'arciduca Ferdinando II del Tirolo già nel XVI secolo, quindi si va moltissimo indietro nel tempo. E la corona di Montezuma è al museo etnografico, non al museo di storia naturale. C'è anche poi l'esempio molto importante dei bronzi di Benin, sempre al museo etnografico ce ne sono una sessantina. Tantissimi musei nel mondo stanno restituendo questi bronzi di Benin all'Africa. Per quanto riguarda quelli giunti a Vienna, bisogna dire che l'Austria non partecipò alle razzie nel Benin, comprò questi oggetti da mercanti, però insomma. Il senso di responsabilità oggi è molto più ampio e quindi c'è tutto il tema del collezionismo negativo che appunto viene tematizzato dal titolo della mostra.
0: Esatto, e questo ci porta allora dritti dritti alla mostra, Flavia, che tu hai visitato. Il titolo lo ricordiamo: Collezionare bene, collezionare male. Allora, com'è strutturata e quali sono gli oggetti più interessanti?
1: Allora, il motto portante della mostra è nulla viene nascosto. Cioè, gli organizzatori mettono in campo una sorta di approccio veramente radicale alla propria storia e lo testimoniano con un numero molto cospicuo di oggetti di varia tipologia. Ed è proprio questo l'aspetto naturalmente più innovativo e più interessante di questa mostra, cioè gli aspetti negativi. Perché? Perché ci si chiede cosa è lecito collezionare, fino a che punto ci si può spingere per acquisire degli oggetti. L'esempio più clamoroso di collezionismo negativo sono alcuni frammenti di una piramide egizia che vennero portate a Vienna nel 1869 da un geologo dalla zona archeologica, figuriamoci, di Giza. È vero che le piramidi sono diventate patrimonio dell'umanità solo negli anni 70, però insomma oggigiorno veramente fa molta impressione che qualcuno vada a fare questo turismo e si porti a casa dei pezzi archeologici di probabilmente di inestimabile valore. Viene anche tematizzata nella mostra la furia venatoria degli Asburgo che erano dei cacciatori formidabili e c'è una classifica di demerito in cui probabilmente in cima alla lista c'è proprio l'arciduca Francesco Ferdinando, che in vita sua pare abbia ucciso più di 270.000 animali, cominciando all'età molto tenera di 9 anni a uccidere animali. Poi c'è una scaffalatura con delle calzature, con dei manufatti vari di coccodrillo. Oggi fanno impressione perché i coccodrilli naturalmente sono una specie protetta, ma fino a un po' di tempo fa era una sorta di status symbol avere un oggetto di coccodrillo nel proprio guardaroba. E sempre parlando di specie animali protette, in mostra c'è uno sgabello che poggia su zampe vere di elefante, insomma
0: No,
1: abbastanza
0: terribile.
1: raccapricciante. E se ci avviciniamo invece al nostro tempo, è molto impressionante la sezione dedicata all'archeologia durante il nazismo. Perché? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale, nelle campagne di scavo che venivano fatte dentro e attorno al campo di concentramento di Gusen, che era un sottocampo di Mauthausen, anche molto vicino a Mauthausen, e sorgeva in una zona ricca di reperti di epoca celtica, venivano sfruttati i prigionieri, i deportati per gli scavi. Ma durante la guerra arrivarono al museo anche dei preparati animali da Auschwitz, quindi stiamo parlando di un capitolo davvero molto buio.
0: Capitolo davvero molto buio. Allora, in conclusione, Flavia, adesso la mostra ci ha raccontato che cosa espone e a che tipo di pubblico si rivolge allora una mostra come questa?
1: Allora, l'intento è fortemente divulgativo e a tratti addirittura pedagogico e non stupisce perché un'utenza importante è quella delle scuole. Tutto però è presentato con molta franchezza, con una sorta di levità, in certi casi addirittura giocosa, e c'è molta tecnologia con ricostruzioni in 3D, per esempio molto belle, di zone di scavo archeologico e di oggetti che, particolarmente interessanti che quindi ruotano sul proprio asse. E poi ci sono anche dei video che presentano i laboratori di studio e restauro con i restauratori, con gli analisti e gli scienziati che stanno lavorando. C'è poi una parete su cui vengono presentati in forma ludica i dati abbastanza impressionanti del museo, per esempio il fatto che ci sono 5 piani sotterranei e la cosa non si vede minimamente quando si va al museo, ma ci sono 5 piani sotterranei di depositi e di laboratori. La superficie espositiva di oltre 8.000 metri quadrati, un'affluenza di visitatori che sfiora il milione all'anno, di cui la metà all'estero. E nel percorso della mostra ci sono anche molte spiegazioni e molte domande che vengono poste al visitatore, per esempio appunto perché collezionare? E la risposta che danno al museo dal punto di vista naturalmente scientifico è perché in questo modo si costruiscono archivi inestimabili delle diverse forme di vita. E però viene dato anche un altro messaggio, perché bisogna seguire dei criteri etici che naturalmente sono cambiati nel corso dei secoli e che oggi però non possiamo più ignorare. Quindi collezionare può assumere tratti patologici, dicono gli organizzatori della mostra, e addirittura puntano il dito proprio ancora su Francesco Ferdinando e i suoi 270.000 animali uccisi. Un'ultima nota a margine: qualche anno fa il museo chiamò l'artista Daniel Spörri e gli diede carta bianca per muoversi nelle sale del museo, ma anche attraverso tutti i depositi e tutti i laboratori. E lui ne trasse delle ispirazioni per una mostra molto singolare, che metteva una accanto all'altro sue opere e anche oggetti molto particolari del museo. Io ricordo che in quell'occasione avevo parlato con Spörri e lui mi aveva detto che era rimasto assolutamente affascinato da quel museo. E effettivamente, quando si entra e si guarda questa mostra, ma anche la mostra permanente del museo, c'è un fascino davvero molto speciale. Sono delle collezioni che davvero impressionano ancora oggi. E un'ultimissima nota: la mostra chiude il 27 di giugno.
0: Il 27 di giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo per andarla a visitare. Non lo ricordiamo, il titolo: Collezionare bene, collezionare male, questa mostra in corso al Museo di Storia Naturale di Vienna è organizzata in occasione dei suoi 150 anni dalla fondazione. Noi abbiamo parlato nel raccontare la mostra, ma anche ciò che espone il Museo di Storia Naturale di Vienna, le sue collezioni, abbiamo parlato anche appunto proprio del collezionismo e anche dei criteri etici che oggi sono così importanti e di cui spesso abbiamo anche parlato pensando alla Svizzera, visto che il collezionismo è un tema che ci riguarda anche molto da vicino qui alle nostre latitudini. Flavia Foradini, come sempre, è stato un piacere.
1: Arrivederci, buona giornata a tutti.
0: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Muy bien, los sugar cubes.
1: Y ahora Funky Sauce.
2: Greax.
3: E anche le risate fanno sempre bene di prima mattina, parafrasando: tutto passa quando me lo te lo aspetti, tra le altre cose ci ha cantato Jorge Drexler con questa sua Gracias, tratta dall'album Cara B del 2008, album di questo cantante uruguaiano. Intanto saluto anche il nostro ascoltatore Sergio, che ci ha mandato un messaggio, i suoi saluti in questa giornata di Pentecoste. Noi proseguiamo la nostra mattinata insieme qui a Verde Aurora e lo facciamo dando uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana.
4: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
3: E noi iniziamo questa mattina dando qualche appuntamento che si terrà quest'oggi nel Sopraceneri. Allora partiamo da Camorino, Quand'oltre di Antonio Rossi, questa sera a Camorino letture di poesia, in particolare volevo dire nello specifico a Camorino, ma si terrà l'evento alle 19 ad Area Pange Art, in via Aicasnio 11A. Quand'oltre di Antonio Rossi ci saranno letture di poesia e nello specifico la presentazione della raccolta poetica Quand'oltre di Antonio Rossi, edita dall'editore Massimo Scrignoli. L'incontro sarà introdotto dal filosofo Maurizio Chiaruttini e alternerà letture di poesia ad approfondimenti tematici, offrendo al pubblico un'occasione di riflessione tra parola poetica e pensiero contemporaneo. Allora ve lo ricordo, l'appuntamento è per questa sera alle 19 a Camorino ad Area Pange Arte. E poi invece Costellazione in fiore, conversazione con Eleonora Castagnetta, e questo è il titolo dell'appuntamento che invece visto per oggi dalle 15 alle 16 alla Fondazione Margherita Arp in via Le Vigne 44 a Locarno, presentazione dell'edizione limitata di gioielli di Eleonora Castagnetta, che sarà in dialogo con Sophie Marie Piccoli. Sophie Marie Piccoli, lei è architetta e storica dell'arte, e Eleonora Castagnetta con lei illustrerà la sua ricerca artistica di Costellazione in fiore, una serie di spille in edizione limitata di 100 pezzi sviluppata in occasione della mostra Arp Can Magnelli Teuber Arp, l'arte del dono, in corso proprio alla Fondazione Margherita Arp, di cui noi spesso parliamo a Rete 2. Si tratta di coppie di spille in ottone smaltato placcato oro giallo palladio, in vendita esclusivamente alla Fondazione. Allora vi ricordo l'appuntamento per oggi alle 3 alla Fondazione Margherita Arp. E poi invece, arrivando nel Luganese, in particolare al Teatro Foce, l'appuntamento è per questa sera alle 20:30 per la rassegna Home. Va in scena questa sera Benedette Mestruazioni. 6 attrici in scena daranno voce ai corpi, alle memorie, ai tabù legati a quel fenomeno biologico universale, eppure ancora difficile da nominare. Uno spettacolo corale nato da un laboratorio esperienziale condotto con il collettivo Le 10 Lune. Il testo affonda le radici nell'esperienza diretta delle partecipanti, intrecciando narrazione, divulgazione scientifica e denuncia sociale. Questa sera alle 20:30 al Teatro Foce a Lugano, naturalmente.

0: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Da lunedì a venerdì alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. 40.000 persone vestite di bianco e verde hanno accolto il Football Club San Gallo a Piazza del Mercato dopo la vittoria in Coppa Svizzera. Alle 22 il capitano Lucas Gürtler ha sollevato il trofeo vinto battendo 3-0 il malcapitato Stade Lausanne-Uchy. Gli agenti sono intervenuti per tafferugli di lieve entità e hanno soccorso persone con problemi di salute. Sono intervenuti anche quando alcuni individui si sono arrampicati sui tetti delle bancarelle del mercato. Esplosi fuochi d'artificio, bengali a petardi e un intervento dei pompieri proprio a causa dei fuochi pirotecnici. Alla stazione poi un uomo con le stampelle è caduto tra la banchina e un treno in arrivo, fermatosi per tempo. Nel pomeriggio le chiamate di emergenza riguardavano principalmente il caldo. In serata gli interventi sono stati per casi di eccessivo consumo di alcol o lesioni lievi. Dall'estero la guida suprema Mujahideen Khamenei è nascosto in una località segreta con scarso accesso al mondo esterno e raggiungibile solo attraverso una rete corrieri creata per tenerlo al sicuro. Secondo quanto riferito da fonti di intelligence alla TV CBS, i funzionari iraniani caricati di negoziare con la Casa Bianca stanno proprio anche per questo motivo incontrando difficoltà di comunicazione, rendendo la trattativa più lenta. E tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano. Oltre a questi punti, quali dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
3: Ufficialmente nulla. Tre alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
2: Tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti da proiettili sparati dalla marina israeliana nelle acque al largo di Gaza, lo riporta Al Jazeera. Cipro invece sono sei i partiti che si sono aggiudicati i seggi nel Parlamento dopo la chiamata alle urne di sabato. Dopo lo spoglio di quasi tutte le schede, il partito di centrodestra Raggruppamento Democratico ha ottenuto il 27,1% delle preferenze, il Partito Progressista dei Lavoratori il 23,9%, il Fronte Popolare Nazionale di Estrema Destra il 10,9%. Bolivia, le strade sono paralizzate da 59 blocchi in 6 regioni, le proteste guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales durano ormai da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Ieri poi è fallito il tentativo delle forze dell'ordine di liberare 227 chilometri di strada tra La Paz e Oruro e respinto dai manifestanti con pietre e addirittura dinamite. Congo orientale, un gruppo di giovani inferociti ha preso d'assalto un ospedale che curava pazienti affetti da Ebola nel cuore dell'ultima ondata epidemica della malattia, costringendo il personale medico a darsi da fare per evacuare i pazienti mentre nella zona sono risuonati colpi d'arma da fuoco. Il Vaticano pubblica oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, un documento fondamentale e atteso, dedicato alla tutela della dignità umana di fronte alla rapida ascesa dell'intelligenza artificiale a livello globale. Intitolato Magnifica Humanitas, il Papa lo presenta alle 11:30 insieme ad altri esperti di IA, tra cui uno degli co-fondatori della startup americana Anthropic. Infine, in Italia, il derby della Mole tra Juventus e Torino dell'ultima giornata verrà ricordato per la follia che si è scatenata all'esterno dello stadio con i violenti scontri tra tifoserie e forze dell'ordine, in cui un uomo è rimasto gravemente ferito. Rinviata di un'ora la partita coi tifosi bianconeri che chiedevano di non giocarla. Inoltre sono stati feriti 4 agenti di polizia. Adesso il resto dello sport, ci risentiamo più tardi.
4: Lo sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano si è imposto ieri sera a Montreal al termine di un gran premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era in testa. L'italiano ha poi preso il comando mantenendolo fino al termine davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Lontane le McLaren penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli ha suo quarto successo in stagione allunga così il suo vantaggio in testa al mondiale a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio, il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo 4-1 con la Cremonese e l'inattesa sconfitta del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. La squadra lariana proprio all'ultima giornata raggiunge il quarto posto in classifica Champions, in cui la prossima annata giocherà anche la Roma, che ha superato il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus, e Cremonese che scende in Serie B a salvarsi a il Lecce, vittorioso 1-0 su Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte in Inghilterra all'ultima giornata. Il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede invece il West Ham. Al Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo, la classifica generale è sempre cappeggiata dal danese Vingegaard, domani l'atteso arrivo in Ticino con la tappa che avrà il suo traguardo. Guardo a Cari, ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ieri ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia punteggio pieno come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani in palio. Il primo posto di gruppo al Roland Garros. Oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi, la ticinese per il primo turno affronta la spagnola Buxa, numero 31 del ranking. Infine il basket e l'Olympiakos, che ha vinto ieri sera l'Eurolega 2026 battendo ad Atene il Real Madrid per 92-85.
6: La meteo.
7: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. In prevalenza sarà soleggiato e molto caldo. La temperatura a bassa quota raggiungerà una massima dei 31 gradi. In Alta Engadina siamo sui 23. Dicevo, in apertura questa mattina pare di essere già a luglio. In montagna invece soffierà un vento debole dal settore nord.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed eccoci ritornati in studio per questa puntata insieme questa mattina di Verde Aurora. Sono le 7:39 minuti, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Staremo insieme come sempre fino alle 9. Per adesso proseguiamo in musica con Georgia Gibbs e la sua Tralala.

Tra la la, I love you just the way you are, della Georgia Gibbs, con questo suo grande successo del 1956. Io adesso voglio leggervi, oggi non c'è la rassegna stampa, abbiamo iniziato alle 7 perché è un giorno di festa, però ieri comunque sfogliando il domenicale del Sole 24 Ore mi ero appuntata, come spesso faccio per la nostra rassegna stampa del lunedì, il commento, la rubrica di Gianfranco Ravasi. Ieri si intitolava Pagliuzze e perle. Gli errori come pagliuzze galleggiano sulla superficie, chi cerca perle invece deve tuffarsi nel profondo. Lui, per parlarne, prende spunto dalla letteratura inglese, in particolare dal poeta e drammaturgo inglese John Dryden, un aristocratico, ci dice Gianfranco Ravasi, pronto a seguire sempre l'onda del potere dominante, a partire dal rivoluzionario Cromwell, passando poi alla restaurazione di Carlo II, fino al mutamento di regime con Giacomo II, che lo portò, lui anglicano fervente, si parla di John Dryden, a divenire cattolico ardente. Dal suo dramma di successo, dal titolo Tutto per amore, era il 1677, Gianfranco Ravasi trae questa battuta affidata a una coppia di qualità morali antitetiche, l'errore e la verità. Immediato, dice, anche il duplice simbolo che le sorregge, ovvero la pagliuzza galleggiante e la perla degli abissi marini. E allora arriviamo al dunque. Ravasi ci dice, fissiamo l'attenzione proprio su quest'ultima, che illustra per contrasto l'altra. La perla si conquista a fatica, a differenza della pagliuzza che veleggia sulla superficie delle acque ed è trascinata a un soffio di vento. L'onestà, come la verità, è ottenuta solo con un esercizio impegnativo, andando oltre la legge facile dell'abitudine, del luogo comune, del così fan tutti. E proprio come il pescatore di perle che deve andare contro le leggi della gravità e del respiro per ottenere il suo tesoro. È necessario, allora, educare la coscienza perché si liberi dalle pagliuzze della superficialità etica. Ammoniva Gandhi, ci ricorda Gianfranco Ravasi, è bene confessare i propri errori perché ci si ritrova più forti. Ed è solo spogliandoci con sincerità delle nostre debolezze, delle falsità, delle ingiustizie che ci avvolgono come pagliuzze e penetrando solo nella profondità interiore per scoprire e far brillare le perle della virtù e della verità, solo così facendo, ci dice Gianfranco Ravasi, si diventa persone autentiche.

7:46 minuti qui a Verde Aurora e noi diamo uno sguardo alla programmazione di questa mattina qui sulla nostra Rete 2. Iniziamo, come spesso facciamo, dall'approfondimento da Laser, che va in onda come sempre alle 9. Oggi ci parla del pellegrinaggio gitano a Saint-Marie de la Mer ed è un Laser intanto a cura di Marco Silvestri, che ci dice e ci racconta come ogni anno tra il 24 e il 25 maggio la piccola località di Saint-Marie de la Mer, nel cuore della Camargue francese, diventi il centro del mondo per migliaia di Rom, Sinti, Manouche, Gitani e Calais che arrivano in pellegrinaggio qui da ogni angolo d'Europa per un rito secolare che si ripete ininterrotto sin dall'epoca medievale. La venerazione di Santa Sara, la loro patrona e protettrice, le cui reliquie sono custodite nella cripta della chiesa del paese. Dunque per questo arrivano sin qui, ed in questo episodio di Laser Marco Silvestri ci accompagna dunque in un viaggio radiofonico naturalmente di oltre 1000 chilometri proprio per scoprire i segreti e le contraddizioni di questa festa straordinaria, e così lo fa attraverso le voci raccolte, quelle dei protagonisti come Patrice Baptiste, erede della storica famiglia di Porteur, che da 90 anni porta a spalle la statua della Santa fino al mare scortata dai guardiani a cavallo, e così il documentario esplora anche le radici profonde di una cultura da sempre legata al nomadismo e al viaggio. Insomma, questo e tanto altro nel Laser che andrà in onda questa mattina alle 9 a cura di Marco Silvestri, che ci parla di questo pellegrinaggio gitano. Laser che naturalmente, se alle 9 non potrete ascoltare, potrete poi andare a recuperare sul nostro sito RSI e sul nostro play di Rete 2. Alle 11 invece, come di consueto, torna il nostro approfondimento con il magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville. Questa settimana in conduzione c'è il collega Mattia Pelli e si apre quest'oggi attorno alle 11.05 con una voce nota del nostro panorama ticinese letterario, più con una voce, forse anche una firma e un volto, ed è quello di Sergio Roich, che verrà proprio a trovarci in studio. Ricordo, Sergio Roich è giornalista culturale per il Corriere del Ticino, spesso leggiamo le sue recensioni, da anni lo facciamo. Lui è attivo nel Pen Club della Svizzera Italiana e Reto Romancia. I suoi libri, romanzi e raccolte di racconti sono stati pubblicati sia in Svizzera che in Italia. Ricordiamo Vorrei che tu fossi qui, uscito nel 2017, Solaris, parte seconda nel 2019, Ferita Giovanna d'Arco, Ferita Giovanna d'Arco, anno 1971, uscito nel 2022, e sono tutti apparsi per Mimesis, così come è apparso anche il suo nuovo romanzo, di cui appunto ci parlerà questa mattina, dal titolo Dura Ma. E anche questo proprio uscito per Mimesis. E poi invece vi anticipo già il tema del dossier di questa settimana, lo avevamo anticipato anche già nella nostra puntata di Alice sabato scorso. Questa settimana nel dossier di Alphaville, che dunque va in onda tutti i giorni alle 11.30, si ricordano i 60 anni della morte di Flannery O'Connor, che continua questa scrittrice americana a esercitare una forza rara. Lei, lo ricordiamo, inquieta, ironica, spirituale, feroce, una delle voci più originali del panorama letterario americano del Novecento, in un tempo attraversato da polarizzazioni morali, fanatismi identitari, crisi della parola religiosa e ritorni del grottesco nella vita pubblica, la sua narrativa sembra parlare direttamente al presente. C'è un volume che è uscito, Il cielo e la polvere, visione e universi, di Flannery O'Connor, è un volume curato da Benedetta Centovalli, anche questo uscito per Mimesis proprio quest'anno, un volume che riunisce studiosi, scrittori, editor e traduttori proprio nell'intento di restituire la complessità di un'autrice spesso ridotte a etichette come gotico sudista, scrittrice cattolica, visionaria americana. Era senz'altro tutto questo, ma anche molto di più. E allora, per scoprirla, non resta che seguire e ascoltare il dossier di Alphaville di questa settimana, che a partire da oggi andrà in onda tutti i giorni alle 11.30. E proprio l'ospite di oggi, che inaugura il dossier, è Benedetta Centovalli.

Ed era Freddie Cole con la sua Bang Bang Boogie, tratta dall'album This and That del 2013 di questo cantante e pianista americano, qui accompagnato dal suo quartetto, ed erano infatti Curtis Boyd alla batteria, Elias Bailey al contrabbasso e Randy Napoleon alla chitarra. Con questo brano che ci ha portato alle 7:56 minuti, e noi proseguiamo in musica perché questa mattina i titoli del radiogiornale delle 8 non ci sono perché è giorno di festa. Allora proseguiamo con Davina and the Vagabonds e la loro Red Shoes, tratta dall'album Sunshine del 2014.

0: night.
1: Che ritmo e che voce questa Davina, accompagnata dai Vagabonds, in questo brano Red Shoes, tratto dall'album Sunshine del 2014, che ci ha portati quasi alle 8, dunque quasi alla nostra seconda ora insieme in questa mattina qui a Verde Aurora. Allora vi anticipo i tanti appuntamenti che ci aspettano adesso nella nostra seconda ora insieme, a partire dal primo, che sarà poco dopo le 8 ed è quello con Stampa Nazionale. Questa mattina sarà con noi Antonio Fumagalli, con lui sfoglieremo la Neue Zürcher Zeitung ed in particolare parleremo di un articolo che ci parla dell'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni guardando ai Paesi Bassi. E poi alle 8:18 torna il nostro appuntamento con In altre parole e con il nostro ospite di questa settimana, con lui inauguriamo oggi il primo appuntamento, ed è Michele Fazioli. E poi invece alle 8:45 nel nostro spazio dedicato alla scoperta delle riviste, questa mattina sfogliamo, idealmente perché è una rivista digitale, ma anche dei numeri cartacei, Lusi sulla cultura, e sarà con noi Viola Stefanello e con lei parleremo dell'anonimato in questo articolo da lei firmato, Perché non sopportiamo l'anonimato. Allora andremo con lei a scoprire di che cosa si tratta. 8 in punto in questo minuto, noi apriamo la nostra seconda ora insieme in musica con Nick the Nightfly e la sua

0: E ricordo benissimo la versione invece cantata da Lucio Dalla e Gianni Morandi di questa Vita qui, cantata invece da Nick the Nightfly, produttore e cantante scozzese, che ha cantato questo brano e l'ha inserito nella sua raccolta di celebri canzoni proprio di Lucio Dalla, affidata a interpreti jazz. Questo volume, questo disco, questa raccolta dal titolo Dalla in Jazz del 2013, che ci ha portati al nostro appuntamento questa mattina con Stampa Nazionale. Io ve lo dicevo già nel sommario, questa mattina sfogliamo la Neue Zürcher Zeitung e naturalmente lo facciamo con Antonio Fumagalli. Buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno Natascia, ciao.
0: Allora, con Antonio Fumagalli parliamo di un tema molto sentito, molto dibattuto. Io parto dal titolo di 18 milioni in Schweiz, was wir von den Niederlanden lernen können. E allora, Antonio Fumagalli, che cosa possiamo imparare dai Paesi Bassi in vista di questa votazione che oramai manca poco, insomma ci siamo quasi.
1: Esattamente, sì, l'articolo che ho scelto oggi è appena stato pubblicato in linea, perché ecco, oggi per via del giorno festivo non esce la edizione stampata dell'NZZ, e per una volta questo articolo è stato scritto da un autore esterno che si chiama Christoph Lütti. Ecco, parla dell'iniziativa dei 10 milioni e dei Paesi Bassi, sulla quale andremo a votare tra qualche settimana. E la domanda è perché proprio scegliere 10 milioni e non 9 o 11?
0: Infatti devo dire che anche il titolo l'ho letto due volte, perché il titolo dice 18 milioni, dico ma come 18? Non erano 10? Quindi subito io sono rimasta un attimo spiazzata.
1: Sì, no, la risposta è che non esiste un vero calcolo scientifico per questa cifra, per i 10 milioni, e soprattutto una soglia simbolica. I sostenitori parlano di una sensazione molto, o di sensazioni molto concrete, di traffico, di affollamento, di perdita di paesaggio, difficoltà di sentirsi ancora a casa propria. In pratica sostengono che ad un certo punto la crescita semplicemente diventa troppo
0: insostenibile.
1: Insostenibile, assolutamente. La cosa interessante perciò è che questa percezione esiste da sempre, già dal

0: Nell'Ottocento si parlava di sovrappopolazione in Svizzera e negli anni 60 del XX secolo sono arrivate le prime iniziative contro l'immigrazione e a quel punto la Svizzera aveva meno di 6 milioni di abitanti. E poi più tardi si denunciava la cementificazione. Per fare corto, si può dedurre che ogni generazione considera normale il mondo in cui è cresciuto e i cambiamenti che poi seguono li consideriamo come una perdita. E ecco, adesso siamo arrivati ai Paesi Bassi, perché ecco, l'argomento
1: Siamo
0: Paesi
1: arrivati al
0: Bassi.
1: dunque.
0: Assolutamente, perché i Paesi Bassi sono un caso interessante, hanno una superficie simile a quella svizzera. Ma ecco, hanno 18 milioni di abitanti e anche se si prende in considerazione che in Svizzera una parte del territorio non è costruibile, i Paesi Bassi hanno comunque il doppio della densità della Svizzera, eppure gli olandesi sono tra i popoli più soddisfatti nel mondo. Ecco, è interessante che non c'è un paragone diretto. Assolutamente nei Paesi Bassi esistono problemi enormi, parliamo di traffico, scarsità di case, territorio sempre più sfruttato, ma il vero limite della crescita, questo è un po' sorprendente, non è la popolazione, ma è l'agricoltura intensiva nei Paesi Bassi. Ci sono milioni di animali allevati che
1: Ah, certo.
0: producono emissioni di azoto, eccetera, e per questo hanno imposto restrizioni molto dure per questa agricoltura. E per finire, secondo l'autore, che tra l'altro è un professore in una università olandese, anche la Svizzera ha una sua variabile nascosta, diciamo, è il turismo che cresce ogni anno. Alla fine il vero problema, secondo lui, non è trovare un numero magico di abitanti, ecco, che siano 10, 11, 9 milioni, ma decidere che tipo di paese si vuole costruire nei prossimi decenni, quale paesaggio conservare, quale economia sviluppare e quanto turismo accettare e quale finalmente stato sociale si vuole mantenere. Queste sono un po' le vere domande, più che ecco, una cifra molto precisa che è un po' aleatoria anche.
1: Certo, sono le vere domande, insomma, anche quelle complesse, alle quali poi non è facile né dare una risposta né per le quali magari avere una visione, ma è naturalmente interessante questa prospettiva che ci viene data in questo articolo, dunque questo guardare ai Paesi Bassi per un dibattito che lo sappiamo e lo vediamo, no? In queste settimane si fa sempre più acceso un po' non soltanto sui giornali, ma lo vediamo anche in televisione, insomma se ne parla davvero tanto e dunque interessante andare a vedere questo articolo perché ci dà degli esempi, dei dati concreti, dunque ci dà degli spunti, ecco, per riflettere, per prepararci in vista di questa votazione ed è un articolo che, come diceva Antonio Fumagalli, sebbene oggi sia festa, si può ritrovare sulla Neue Zürcher Zeitung di oggi. Basta andare sul sito. Antonio Fumagalli, allora grazie, una buona giornata di festa.
0: Altrettanto a te.
1: A presto.
0: Dopo il lavoro, diciamo.
1: Dopo il lavoro. A
0: Ciao.
1: risentirci presto.

0: Everything But the Girl, erano i Crab Walk, con questo brano tratto dall'album Eden del 1984, l'album d'esordio di questo duo inglese formato da Tracy Thorn e Ben Watt. 8:13 minuti qui a Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Tra poco alle 8:18 torna il nostro appuntamento con In Altre Parole, il primo di questa settimana con il nostro ospite Michele Fazioli. E noi ci arriviamo all'appuntamento in musica e ci arriviamo, pensate, con Elvis Presley e la sua Little Sister Get Back in questa versione epica.
1: Little sister, don't you?

0: Classe 1947, studi in scienze politiche, giornalista, per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive della RSI, è stato produttore e conduttore di molti programmi che hanno lasciato il segno e il nostro pubblico ancora ben ricorda, ad esempio gli incontri in Controluce, in cui dialogava con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, ad esempio Alberto Sordi, ma anche Enzo Biagi, Roberto Vecchioni, Claudio Magris, e poi le sue presentazioni editoriali del sabato nella vetrina dedicata ai libri. Lo avrete capito, sto parlando di Michele Fazioli, che tra l'altro ai libri ha sempre dedicato attenzione, non ha mai smesso di appassionarsi tanto ai libri e ha infatti ideato e fondato anche un sito letterario e dei circoli di lettura tra Bellinzona e Lugano. Ma intanto lo salutiamo e accogliamo. Michele Fazioli, buongiorno.
1: Buongiorno e buon lunedì di Pentecoste anche agli ascoltatori di Rete 2.
0: E allora, noi questa mattina vogliamo parlare, o comunque partiamo proprio dai libri, e lo facciamo però partendo da una riflessione sui tanti festival dedicati ai libri e alla letteratura, ed in particolare noi l'abbiamo fatto anche qui su Rete 2 la settimana scorsa, dedicando un approfondimento al tema con Nicola Lagioia e Marino Sinibaldi, ma noi ci vogliamo tornare e quindi parliamo del Salone del Libro di Torino, Michele Fazioli, perché naturalmente si è chiusa questa edizione un po' come oggi fanno tutti i festival. All'indomani della chiusura subito si è parlato di una manifestazione insomma fortunatissima e poi con un dato, no, di visite sorprendente.
1: Sì, hanno detto, non so, mi pare 250.000 spettatori, quindi pieno successo del Salone del Libro. Ma come avete detto voi bene più giorni fa, Rete 2, questa tendenza a dare il successo o meno di qualsiasi evento, anche culturale, in base al numero dei partecipanti, è un po' rischiosa, ma vale per tutto. Carnevale di Bellinzona ha battuto ogni record, 30.000 persone, sì, ma è stato bello o brutto? C'era lo spirito giusto o sbagliato? Questo non lo si dice più. Allora, 250.000 partecipanti al Salone del Libro, ma avrà vinto il libro? L'ha scommesso oppure no? Perché c'è un po' un paradosso, no? Dicevo l'altro giorno a qualcuno, succederà che un giorno uno dice: ma tu ami la letteratura? Sì, sì, moltissimo, allora è tempo per leggere. No, guarda, perché spendo così tanto tempo a frequentare i festival letterari che non ho più tempo per leggere i libri. Questo è un paradosso, ma dopo mi dico anche, Natasha, non esageriamo a fare gli snob, perché ci sono tanti festival letterari, forse troppi, anche in Ticino ne sono fioriti almeno 6, 7, 8 mi pare ogni anno, e magari ci si potrebbe dare una calmata, però se non ci fossero non è che la lettura ci guadagnerebbe, per quel poco che contano serviranno a qualcosa, ma il problema è che il libro è in difficoltà. Allora, il libro come fruizione di evento, luogo di selfie, di incontri, di chiacchiere anche utili, anche belle, il libro come evento di massa fa tendenza, ma il libro da leggere da soli, da delibare, è in difficoltà. Ogni anno i dati, almeno in Italia, dicono che c'è un aumento magari delle tirature ma una diminuzione del tasso di lettura.
0: Esatto, in Italia si dice più o meno insomma che il 60% degli italiani, quindi un dato elevato, non legge neanche un libro, quindi non sono dati certamente positivi, ma c'è anche un'altra riflessione che io facevo, Michele Fazioli, perché dicevamo i festival letterari alla fine comunque sono degli eventi sempre più di tendenza, raccolgono o comunque attirano, ecco, pubblici numerosi, pensiamo anche al Festival di Letteratura di Mantova, eccetera, però è anche vero che al di là di questi dati di cui parlavamo prima, anche dei lettori, insomma, che diminuiscono in qualche modo o non aumentano, c'era anche una ricerca dell'Economist uscita proprio l'anno scorso che diceva che al di là dei numeri, lo diceva anche lei, se parliamo della qualità o andiamo a guardare un po' più a fondo, si diceva che uno dei problemi oggi è che sempre meno le persone si avvicinano alla complessità. Quindi leggere un libro significa anche questo tante volte. Oggi le persone si abituano sempre di più a leggere o ad avere, ecco, pronte notizie, contenuti già digeriti, insomma, e che ritornano in modo più semplice per essere poi letti e fruiti. E un po' ho pensato, forse i festival incarnano, rappresentano anche un po' questo, perché in fondo andare a un evento, sedersi e sentire due persone dialogare, c'è una che il libro l'ha già letto, l'altro che l'ha scritto, è chiaro che seguire è più semplice, che invece poi mettersi lì e leggere il libro in solitudine, come lei ci stava dicendo.
1: Vero, giusto. Tant'è vero che io dico da tempo che il problema non è tanto quello di fare troppi festival e rendere il libro un oggetto di statistica, libri più venduti, quanto successo, quante quantità di libri venduti rispetto, che poi stranamente lo si fa per i libri, ma non è che si fa la classifica della musica più ascoltata, quanto Beethoven batte Brahms o così, dei libri si fa sempre. Ma quello che hai detto bene tu è che il problema di oggi è che la sfida alla concorrenza del libro è enorme. Mille schermini, mille mail, TikTok, Instagram, messaggi, WhatsApp, e le serie televisive che sono la letteratura del giorno d'oggi, se vuoi. Insomma, i romanzi appuntati di Dickens e di Balzac erano la prefigurazione delle serie televisive di oggi. In fondo, la gente dice: raccontami una storia. Se la televisione gliela offre, la guardano. L'educazione che andrebbe fatta, a mio parere, senza fare il predicatore, non è tanto quella dei festival, ma quella dei due grandi ambiti formativi, la scuola e la famiglia, per esempio. E l'educazione alla lettura viene dopo una grande educazione che manca oggi, a mio parere, l'educazione all'uso del tempo. Se noi ci togliamo il tempo di fare le cose, di fermarsi, di affrontare quella che tu chiamavi giustamente la complessità, e un libro esige anche questo, non c'è più tempo, perciò. E quindi bisognerebbe riorganizzare l'educazione all'uso del tempo. E in questo senso mi chiedo, ma fare 21 km di code a Göschenen, come è successo venerdì, per andare 3 giorni in vacanza, vuol dire andare davvero in vacanza? Vuol dire fare davvero un viaggio con quel misto di mistero, scoperta di un pezzo di mondo, o vuol dire un uso sbagliato del tempo? La metafora, secondo me, sta: insegniamo ai ragazzi, per esempio, a riagguantare il senso del loro tempo, ad amare anche un po' di ozio, a farsi delle domande, ad aver tempo per pensare e anche per sfogliare dei libri. E poi l'ultima cosa che ti dico, andiamo un po' per osmosi. Se un bambino vede dei genitori o degli educatori o dei maestri o degli amici di famiglia che leggono molto, avranno voglia di provare anche a loro questa operazione misteriosa da cui sprigionano mondi. Ecco.
0: Certo, quindi diamo anche il buon esempio e questo è giustissimo. E poi quanto diceva, un po' è anche il paradosso del nostro tempo, no, Michele Fazzoli? Noi da una parte siamo sempre più tecnologici, diciamo la tecnologia ci aiuta a ottimizzare, risparmiamo tempo, abbiamo anche auto che fanno sempre di più da sole, però se poi alla fine noi ci mettiamo a percorrere una strada che già sappiamo ci porta a passare ore nel traffico, alla fine chiaramente l'equazione non torna. Parlavamo della complessità, lei giustamente diceva dell'importanza del tempo, quindi dare anche un significato, un valore, riempire questo tempo di qualcosa che ci possa nutrire, e questo ci porta anche, lei un po' lo accennava, al problema dell'attenzione, perché oggi c'è questa concorrenza, no, per accaparrarsi l'attenzione di ognuno di noi da parte delle mille piattaforme che abbiamo sul digitale, ma poi c'è un'altra questione, l'illusione del sapere, ed è un po' quello che ci riporta anche ai festival, perché magari seguire un festival, un incontro ci fa andare a casa con qualcosa naturalmente in più, di nuovo, magari anche una curiosità di andare a leggere qualcosa, ma finché noi non compiamo quell'atto del leggere, in fondo ci mancano davvero, no? Quelle nozioni o quegli elementi per davvero saperne di una determinata cosa. E un po' questo è quello che ci accade oggi. Noi leggiamo tantissime cose, vediamo tantissime immagini, grazie a quegli schermi di cui parlava, però poi alla fine quanto davvero sappiamo di ciò che vediamo e anche delle informazioni che a volte andiamo a leggere.
1: E quello che dice bene lei è il dramma, quella D minuscola se vogliamo, del nostro tempo, la occupazione spasmodica o compulsiva del tempo, perché la tecnologia ce ne dà la possibilità. E noi vediamo in giro gente che continua a chinarsi sul cellulare, poi quando ha finito questo manda le mail, poi quando ha finito questo guarda le serie televisive, poi quando ha finito questo entra nei social per dialogare e si perdono ore. Allora non bisogna essere passatisti, perché lei e io, soprattutto lei, lei è giovane, io meno, ma
0: Insomma.
1: apparteniamo a una contemporaneità. La tecnologia c'è, la si usa, se la TV non ci fosse bisognerebbe inventarla, per carità. Ma io torno a dire, Dobbiamo urgentemente educarci a un uso più ragionevole, più meditato, più complesso, più approfondito, più calmo del tempo, perché non succeda appunto che uno si illuda di andare a un evento letterario rapidissimo e aver fatto letteratura, o si illuda di aver fatto 3 ore di code a Göschenen, poi altre due in Ticino, poi altre 2 o 3 in Italia, poi tante al ritorno, e di aver compiuto l'ebbrezza, aver vissuto l'ebbrezza di un viaggio. Ci illudiamo di fare cose. E le facciamo solo per raccomandata, per interposta tecnologia.
0: Sì, è vero, è vero. Poi a volte non ci riescono poi neanche più bene come vorremmo, come avevamo sperato. E senta, Michele Fazzioli, in chiusura ancora mi è venuto in mente adesso nel nostro dialogo. Sabato c'è stata l'intervista ad Alice con Franco Marco Aldi e il suo saggio sulla
1: L'ho
0: disperanza.
1: sentita, l'ho sentita.
0: Ecco, lui fra le varie cose, no, ci diceva che la letteratura, la grande letteratura, quella universale, alla fine ci arricchisce, com'è che diceva, adesso mi sfuggono le parole esatte, ma non ci insegna, ma ci aiuta, ecco, ci aiuta a vivere meglio. E alla letteratura, però, poi bisogna avvicinarsi, bisogna leggerla. In questo, forse, al di là dei grandi festival, che comunque il loro apporto, diciamolo, lo danno, noi non è che siamo naturalmente contrari, però ci sono anche i circoli di lettura che possono dare un aiuto in questo senso, perché lì davvero i libri si leggono e poi ci si ritrova in circoli più piccoli per parlarne. Magari questo
1: Brava.
0: potrebbe essere un tema che approfondiamo domani, cosa dice?
1: Ma certo, anche perché quello che faccio io in questi tempi di mia quiescenza, si fa per dire, nei nostri circoli di lettura, non voglio fare il presuntuoso, ma noi parliamo di libri che abbiamo letto, perché si legge da soli, ma se ne riparla in compagnia. Mentre molto spesso uno va a Mantova a fare il selfie con lo scrittore e a vedere un po', faccio cose, vedo gente, ma il libro l'hai letto? Boh, non lo so, non l'ho preso, oppure lo vedrò, l'ho preso, lo lascio lì. Ma ascoltavo anch'io la bella intervista a Marco Alti, il quale diceva che la poesia serve a combattere quella malattia sottile del nostro tempo che lui chiama la disperanza. Perché nei libri spesso c'è il palpito della vita. Mi ricordo che avevo sempre sottolineato una frase di Flaubert, che era un grande di suo, che aveva detto: non leggete come fanno i bambini per divertirvi, o diceva come gli ambiziosi che lo fanno per istruirsi, leggete per vivere.
0: Leggete per vivere, ma oggi è un giorno di festa, quindi possiamo anche trovare a maggior ragione il tempo per vivere e per leggere. Michele Fazzioli, noi ci ritroviamo domani alle 8:18.
1: Grazie, con piacere, buona giornata a lei e a tutti voi.
0: A domani.
2: Rete 2. Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Giulia Keefe ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 14:30 e in replica alle 23.
3: Rete 2.
4: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. 40.000 persone vestite di bianco e verde hanno accolto ieri sera il Football Club San Gallo in Piazza del Mercato dopo la vittoria in Coppa Svizzera, dopo appunto questa vittoria per 3-0 sul malcapitato Stade Lausanne-Uchim. Gli agenti sono però intervenuti per tafferugli di lieve entità e hanno soccorso persone con problemi di salute. Esplosi poi fuochi d'artificio, bengala e petardi. Un intervento dei pompieri proprio a causa dei fuochi pirotecnici. Alla stazione un uomo con le stampelle poi è caduto tra la banchina e un treno in arrivo fermatosi per tempo. In serata gli interventi sono stati per casi di eccessivo consumo di alcol o lesioni lievi. Parliamo adesso di Pierin Vincent, che torna a far parlare di sé, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione del Tribunale federale a rivelarla è la Sonntagse Zeitung. Vincenz, ex presidente della direzione di Raiffeisen, ancora le prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco appenzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Roberto Scolla.
5: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese e dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato dalla Sonntagszeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che ha dato torto all'ex banchiere e così Vincenz è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. E potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
4: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di 1 o 2 clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano. Oltre a questi punti, quali altri dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
6: Ufficialmente nulla. 3 alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
4: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che poi un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi addirittura oggi stesso. Ha detto, ha inoltre affermato che Israele avrà sempre comunque il diritto a difendersi. Venezuela occidentale, centinaia di detenuti hanno preso il controllo del centro di internamento giudiziario a Barinas, a roccaforte dell'ex presidente Hugo Chavez, denunciando le torture, chiedendo la rimozione del direttore. I detenuti si sono radunati sul tetto appendendo degli striscioni, alcuni recavano scritte SOS e siamo torturati. Filippine, i soccorritori stanno cercando alla cremente delle persone tra le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione crollato lunedì mattina, quindi stamane, nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 3, 17 persone ancora disperse. Italia hanno riaperto le 7 i seggi per la seconda giornata di amministrative, affluenze lieve e calo in 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni chiamati alle urne hanno votato per ora solo il 46,31% ed è l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide, simbolo da Venezia a Reggio Calabria, e molti considerano evidentemente un test sia per la formazione al governo che per l'opposizione. Infine, durante una spedizione nelle profondità marine delle isole Galapagos, i ricercatori si sono imbattuti in un nuovo polpo blu, come l'oceano e non più grande di una pallina da golf. Gli scienziati della Fondazione Charles Darwin l'hanno individuato a una profondità di 1773 metri. Adesso ancora notizie, non prima di avervi augurato un felice lunedì di Pentecoste anche con la RSI.
2: Lo sport.
7: Buongiorno da Patrick Locatelli. Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano si è imposto ieri sera a Montreal dopo una serie di sorpassi reciproci. Il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare. L'italiano ha allora chiuso primo davanti a Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. Lontane le McLaren penalizzate da una cattiva scelta di gomme. Nel calcio, il Como giocherà la prossima Champions League grazie al successo per 4-1 con la Cremonese, la l'inattesa sconfitta del Milan 2-1 con il Cagliari. La squadra l'Ariana all'ultima giornata ha raggiunto il quarto posto in classifica Champions, in cui la prossima stagione giocherà anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus. In B scende la Cremonese, si salva il Lecce. In Inghilterra all'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi e retrocede invece il West Ham. Alla Giro d'Italia oggi si osserva l'ultimo giorno di riposo, la classifica generale sempre capeggiata dal danese Vingegaard, domani l'atteso arrivo in Ticino con la partenza da Bellinzona e arrivo a Cari. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno nel girone, così come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte domani sera alla Roland Garros. Oggi è il grande giorno di Susan Bandecchi, la ticinese nel primo turno affronta la spagnola Buxa, numero 31 del ranking. In campo anche Teichmann contro Samsonova, Golubic contro Udvardi e Wawrinka contro De Jong.
2: La meteo.
0: E noi diamo uno sguardo alle previsioni del tempo e c'è un piccolo aggiornamento. Dicevamo già in apertura questa mattina, oggi sarà comunque soleggiato e molto caldo, la temperatura massima a bassa quota oggi raggiungerà i 31 gradi, in Alta Engadina 23, ma ora nel pomeriggio, ci dice Meteo Svizzera, sono previsti rilievi lo sviluppo di alcuni cumuli e forse qualche temporale isolato non è escluso.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E mancano pochi secondi alle 8:41 minuti, questo è Verde Aurora al microfono con voi questa mattina, Natascia Fioretti, staremo ancora insieme fino alle 9, poi alle 9 c'è l'appuntamento con Laser, con il nostro approfondimento, e tra poco invece attorno alle 8:45 noi sfoglieremo la rivista Lussi sulla cultura, lo faremo con Viola Stefanello e con lei parleremo di Anonimato, da Banksy a Elena Ferrante. Perché non sopportiamo l'anonimato? Vediamo che cosa ci dice Viola Stefanello. Noi intanto abbiamo ancora il tempo per ascoltare qualche brano e allora partiamo con Au contraire, mon frère.

0: La rivista.
1: E questa mattina nel nostro spazio dedicato alla rivista noi affrontiamo il tema dell'anonimato. Perché non sopportiamo l'anonimato e facciamo degli esempi celebri, clamorosi, quello di Banksy ma anche quello di Elena Ferrante ad esempio. A parlarne in un articolo sul portale Lussi sulla cultura, il sito che noi spesso sfogliamo, che ricordo però anche una rivista cartacea, questa mattina andiamo a recuperare questo articolo con chi lo ha scritto, lo firma, Viola Stefanello, giornalista, lei ha collaborato con Repubblica Pubblica Internazionale, molte testate, fa parte oggi della redazione del Post ed è già in collegamento con noi. Viola Stefanello, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, bello averla in diretta con noi questa mattina. Noi lo dicevamo, vogliamo raccontare il suo articolo, perché non sopportiamo l'anonimato. Allora, partiamo intanto dal fatto che raccontiamo un po' per quale scelta anche alcuni scelgono di restare nell'anonimato, che non è alla fine soltanto un nascondiglio, ma appunto anche una costruzione narrativa che può essere molto potente. Allora, in che modo l'anonimato rafforza il messaggio degli artisti che fanno questa scelta?
2: Allora, partirei dicendo che in molti casi, o almeno nel caso di Banksy, non è sì una scelta artistica, ma anche una scelta un po' logistica, nel senso che tantissime persone che fanno street art si nascondono, tra virgolette, dietro un nome fittizio, perché quello che fanno non è propriamente legale. Poi a questo punto Banksy è talmente famoso che le città considerano il suo lavoro un arricchimento ai muri della, appunto, della città, però per tanto tempo poteva essere considerato tranquillamente un teppista come tantissime altre persone che fanno il suo stesso tipo di arte. A questo si aggiunge il fatto che sempre nel caso di Banksy lui ha sempre fatto arte che critica i sistemi di sorveglianza capitalistica, che insomma rivendica il diritto a mantenersi anonimo, e il fatto che lui stesso sia irrintracciabile porta il suo messaggio ad avere una coerenza interna molto più forte. E quindi è un caso in cui l'anonimato non è solo un dettaglio decorativo, ma diventa parte proprio del suo messaggio. Se apriamo un po' di più la prospettiva, al di là di Banksy, ma in generale sulla questione di come mai persone come per esempio anche Elena Ferrante, Liberato e via dicendo, potrebbero voler scegliere l'anonimato, uno dei temi più citati è il fatto che in questo modo permetti al pubblico di giudicare quello che fanno non in base a chi l'ha scritto, chi ha prodotto l'opera e via dicendo, ma per il suo contenuto effettivo. E quindi, cioè, quando sai chi ha prodotto qualcosa, hai tutta la possibilità di cominciare a giudicarla in base al sesso della persona che l'ha fatto, l'età, da dove viene, il suo background culturale e via dicendo. E nel caso di Ferrante, per esempio, mi ricordo che c'erano litigate lunghissime su Twitter su come mai, e cioè, perché c'erano persone che dicevano no, ma sicuramente è Domenico Starnone, e poi c'erano tantissimi altri lettori appassionati che dicevano no, questa cosa non potrebbe mai averla scritta un uomo, e vabbè, comunque sì.
1: Ma alla fine, allora, questa, come dire, un po' la prospettiva, no, di chi sceglie, ecco, di scrivere o di fare anche graffiti o sotto pseudonimo o nell'anonimato, eccetera. Ma invece, se andiamo dall'altra parte, dalla parte del pubblico, a cosa è dovuta questa curiosità? No? Prima si diceva di questi dibattiti, cioè chi scrive, ah, ma io penso che sia questo, che sia quell'altro. Questa curiosità del dover sapere a tutti i costi, alla fine, chi si cela dietro a un'opera, che sia letteraria piuttosto che un'opera artistica, ecco, da dove nasce questa forte curiosità?
2: Allora, questo è proprio il punto da cui ho cominciato con il pitch per il pezzo, nel senso che c'è stato tipo un periodo di 2 settimane all'inizio dell'anno in cui sono uscite prima un'inchiesta su Banksy e poi sul creatore dei Bitcoin, e in entrambi i casi servivano a cercare di capire l'identità delle persone, e in entrambi i casi ho proprio pensato: ma chi se ne frega? Chi se ne frega? E
1: Qual è il valore aggiunto
2: quindi,
1: anche, no?
2: esattamente, cioè, il giornalismo è già abbastanza underfunded e tu spendi tutto quel tempo, quelle energie, eccetera, per questa cosa? Vabbè, comunque, tornando alla tua domanda, scusami. Allora, da una parte c'è una prospettiva storica, nel senso che negli ultimi direi 200 anni il nome dell'artista è diventato particolarmente importante come significatore culturale. Di conseguenza, se hai un quadro a casa, non vuoi dire ho un bel quadro, vuoi dire ho un
1: Di chi?
2: Picasso.
1: Certo.
2: Se leggi un bel libro, non vuoi dire ho letto un libro X, vuoi dire hai letto l'ultimo di Elena Ferrante e vorresti sapere chi è Elena Ferrante. Io però poi sono andata a vedere cosa dice la letteratura in termini di psicologia e ho trovato le risposte, che si trovano più approfonditamente nel pezzo, di due psicologi. Il primo è George Loewenstein, spero di non star distruggendo il suo cognome, che negli anni 90 aveva teorizzato che la curiosità è come la fame, sostanzialmente quando la provi vuoi smettere di provarla, è una sorta di forma di disagio. E quindi quando percepisci un gap tra quello che sai su qualcosa e quello che vorresti sapere, hai proprio un senso di mancanza, ti senti male. E ovviamente non tutti, perché altrimenti
1: Per
2: anch'io vorrei
1: fortuna.
2: sapere chi è Banksy. E a questo si aggiunge il fatto che cioè, più hai dei piccoli frammenti di informazione, e più questo gap ti fa stare male, cioè più vuoi sapere, che poi è anche il motivo per cui le serie TV finiscono quasi sempre con un colpo
1: Ah,
2: di scena
1: certo,
2: che ti obbliga a vedere la prossima stagione,
1: chiaro.
2: altrimenti come fai?
1: Non vivi.
2: Esatto, e a questo si aggiunge un'altra teoria di un altro psicologo che si chiama, ancora più complesso, Ari Kruglansky, che lui chiama bisogno di chiusura cognitiva, ovvero che gli esseri umani tollerano molto male l'ambiguità e sono quindi disposti ad accettare qualsiasi risposta pur di non restare nell'incertezza, che porta anche a infinite conversazioni sui forum e via dicendo, su chi è liberato, chi è Banksy, no, io lo so, e via dicendo.
1: Viola Stefanello, noi adesso siamo quasi in chiusura, ma questo approccio appunto che lei nel suo articolo, ecco, questo approfondimento anche di tipo psicologico è anche un po' la cifra di questo articolo che noi invitiamo allora chi ci ascolta ad andare a ritrovare, a riscoprire proprio sul portale Lussi sulla cultura, ma in chiusura, in una battuta, alla fine Banksy, abbiamo saputo, la Reuters, come diceva giustamente lei, dopo aver investito, no, tante risorse, poi ci si chiede oggi ma sia, è veramente necessario, visto che il giornalismo oggi di risorse ne ha poche, per scoprire, ecco, chi si cela dietro il nome di Banksy, ma è scambiato qualcosa da quando è stato reso pubblica la sua identità? No.
2: Ma ovviamente no, cioè questa è la cosa.
1: Ovviamente no, e questo insomma mi sembra che alla fine ci dica molto e anche bene insomma di questo articolo che abbiamo voluto in parte raccontare, ma io ringrazio Viola Stefanello per essere stata con noi e a risentirci presto. Viola, buona giornata.
2: Certo, buona giornata.

E teniamo in sottofondo il finale di questa meravigliosa Santa Allegria di Ornella Vanoni, che ci ha portati alla conclusione di questa nostra puntata di questa mattina insieme di Verde Aurora. Adesso subito a seguire c'è il laser a cura di Marco Silvestri dal titolo Il pellegrinaggio gitano a Saint-Mère de la Mer, e poi alle 9.30 torna Parade, e questa mattina in conduzione c'è il collega Paolo Borgonovo. Da Natascia Fioretti l'augurio di una splendida giornata di festa, state bene, e se vorrete noi ci ritroveremo qui domani su Rete 2 con Verde Aurora, domani a partire dalle 6 con la nostra consueta rassegna stampa. A risentirci presto.

0: la comunità gitana. Tutti i gitani, soprattutto quelli del sud, si radunano a Saint-Marie-de-la-Mer, in Camarga, in questo periodo, dal 18 al 24 maggio. Veniamo qui perché siamo abituati a farlo, perché seguiamo la tradizione. Veniamo sia per il mercato provenzale che per la processione di Santa Sara. La maggior parte dei gitani è cristiana, gitani come me, catalani, spagnoli, e dobbiamo differenziare, perché ci sono molte categorie di gitani. È vero che la tradizione sia un po' più aperta, ma Santa Sara è cattolica e noi, che siamo cristiani evangelisti. Restiamo fedeli alla tradizione di venire qui.
1: La tradizione di venire ici e voilà.
2: Votre première fois ou non? Ça fait plusieurs?
1: Pas du tout.
2: Non.
1: Ça fait. J'ai 26 ans et. Bon, je vais pas dire que je viens toutes les années, mais presque.
3: Il pellegrinaggio di Sainte-Marie-de-la-Mer è la festa della popolazione romanì più importante d'Europa. In questa piccola località della Camargue, ogni anno arrivano migliaia di gitani, Rom, Sinti, Manouche e Calais. Si radunano qui per venerare Santa Sara, o Sara la Nera, patrona e protettrice di tutti i Rom e di tutti i viaggiatori, la cui statua e le cui reliquie sono custodite nella cripta della chiesa del paese. È un'occasione preziosa, non solo per assistere ad un evento unico, religioso, folcloristico e culturale, ma anche per riconsiderare il ruolo di questa popolazione nell'Europa attuale. Le origini del pellegrinaggio e la storia di Santa Sara risalgono a molti secoli fa, una festa ininterrotta sin dall'epoca medievale, come mi racconta Giorgio Spada, direttore del Museo delle Tradizioni Camarghesi.
4: Mi chiamo Giorgio Spada e sono un archeologo subacqueo dal 2008 e dal 2020, contestualmente alle ricerche subacquee, dirigo il museo di Sainte-Marie-de-la-Mer in Francia. È un museo che si occupa di sostanzialmente di archeologia subacquea e di tradizioni di Camargue. Il museo è stato creato dal marchese Folco di Baroncelli negli anni 40 dello scorso secolo per valorizzare le tradizioni camarghesi. Possiamo dire che il marchese Folco di Baroncelli è stato il codificatore della Camargue. Qui si usa il termine inventore, ma in realtà il codificatore ha istituito il costume, i vestiti, ha dato un simbolo, la croce di Camargue, ha fatto di tutto per proteggere e valorizzare la lingua provenzale, quindi ha realmente dato un'identità, ha creato un'identità a queste popolazioni e contestualmente ha creato un museo.
5: Durante tutto il resto dell'anno questa località, diciamo, è una cittadina abbastanza tranquilla, però il 24 di maggio ogni anno si trasforma. Cosa accade?
4: Allora, è una città, possiamo dire, tranquilla, sicuro, certo, ci sono 2400 abitanti, ma in estate arriviamo anche a averne 80.000. È una città balneare, cioè una località balneare, turistica. Ci sono molte festività lungo tutto l'anno, ma in effetti quella che stiamo vivendo in questi giorni è il pellegrinaggio di Sara, o Santa Sara. Era una pellegrina che, secondo la leggenda, è sbarcata sulle coste di Sainte-Marie-de-la-Mer insieme a Marie Salomè, Marie Jacobè, Maria Maddalena, Lazzaro, Santa Marta, tutti i sante e santi di Provenza, all'epoca siamo intorno al 44 d.C., ed era la serva appunto di Maria Salomè e Maria Giacobè, ed è diventata la santa patrona dei gitani di origine spagnola, che qui vengono regolarmente a rendere omaggio a Santa Sara e il 24 maggio la portano in processione. Abbiamo l'attestazione dei primi pellegrini gitani a partire dal XIV secolo, ma è solo dal 1935 che, grazie all'intercessione del marchese di Baroncelli e a Cucù Battista, il re dei gitani, questa statua ha avuto diritto a essere portato, diritto, diciamo che è stato un po' imposto questo diritto perché l'hanno portata fuori di forza dalla chiesa, e dal 1935, in presenza dell'arcivescovo, si effettua questa protezione.

0: Ancora oggi la famiglia Baptiste tiene viva la tradizione dei portatori, i porter, ovvero quelle persone incaricate di portare la statua sulle spalle durante la processione. Patrice Baptiste, nipote del celebre Cucù Baptiste, è il capo di questa famiglia gitana e anche quest'anno, 90 anni dopo la prima uscita dalla chiesa organizzata dal nonno, porterà la statua per le vie del paese insieme ai suoi figli.
1: Je m'appelle Baptiste Patrice, je suis le petit-fils de Cucù Baptiste.
2: Mi chiamo Patrice Baptiste e sono il nipote di Cucù Baptiste, nato alla Garde nel 1900 e morto nel 1948. Partecipiamo alla festa di Santa Sara dai tempi del mio bisnonno. La processione di Santa Sara compie 90 anni quest'anno e la mia famiglia, grazie a lui, porta la statua da 90 anni. Ed è per questo che siamo veramente felici di tornare ogni anno. Ho iniziato a portare la statua quando avevo circa 14-15 anni. Noi chiediamo sempre qualcosa a Santa Sara, ogni anno. La portiamo in spalla, la tocchiamo, esprimiamo dei desideri e quando si arriva al mare la si benedice con l'acqua e tutti ci tocchiamo il viso e i capelli con l'acqua del mare. Ci si benedice in questo modo. Siamo una grande famiglia che viene tutta dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania. Siamo dei veri cattolici. Lo facciamo per tenere viva la tradizione, perché non si perda. È un bene che vengano sempre più cattolici. Io non critico le altre religioni, perché ognuno fa quel che vuole, ma noi siamo cattolici e siamo fieri di essere cattolici.
1: Non è cattolico, non è fiero di essere cattolico.

0: È un momento di grande devozione, di grande fede. Ho partecipato più anni, ancora oggi parteciperò a questo movimento di folla, questa devozione quasi trascendente, nel senso che hanno bisogno di toccare la statua, hanno bisogno di stiparsi tutti insieme con le candele e pregare ad alta voce. Appoggiano le loro foto dei loro cari sulla statua di Santa Sara, la trascinano fuori e a spalle la portano fino al mare. Entrano nel mare con la statua, accompagnati da guardiani a cavallo, dai rappresentanti del comune, a volte anche dalla chiesa, anzi sempre dalla chiesa, spesso c'è l'arcivescovo che accompagna il corteo.
1: Moi, Sainte Sarah, je la découvre depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, je pense qu'elle a une importance particulière pour les voyageurs.
2: Ho scoperto il culto di Santa Sara molti anni fa. Credo che il pellegrinaggio abbia un'importanza molto particolare per i viaggiatori che vengono dappertutto: dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Spagna. Santa Sara è la prima delle viaggiatrici. È arrivata qui con Maria Salomè e Maria Jacobè perché sono state cacciate da Israele e sono arrivate in questa terra, in Camargue, per portare la pace e il messaggio che Cristo è veramente risuscitato per noi peccatori. Lui, il Signore, il più grande. I pellegrini, quando arrivano al mare, entrano in acqua con la statua di Santa Sara per ottenere la pace e soprattutto ricevere la grazia.
3: Amen.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
5: Merci.
4: C'était très gentil.

Per tutto il periodo che precede la festa, le strade di Saint-Marie-de-la-Mer si riempiono di rom e gitani, che tornano qui non solo per la cerimonia religiosa e per la processione, ma anche per rivedere parenti, per incontrare amici, per parlare d'affari e per organizzare matrimoni. Perché il pellegrinaggio è soprattutto un giorno di festa e di musica, di canti e balli, al ritmo di rumba e flamenco gitano.

0: La storia della cultura romanì è da sempre legata al nomadismo e al viaggio, da quando, secondo alcuni studiosi, agli inizi dell'undicesimo secolo, queste popolazioni furono costrette ad abbandonare le loro terre, situate tra l'India e il Pakistan odierni. Ma le radici di queste popolazioni vanno ricercate piuttosto nel continente europeo, come sostiene Ilsen Abboud, ricercatore presso il CNRS a Parigi, studioso della storia e della cultura dei Rom in Europa.
1: Un pellegrinaggio ha sempre varie facce, cioè è un luogo di religione, certo, è un luogo di culto, di rispetto per una tradizione religiosa, ma è anche un luogo di incontro. Certe persone attraversano tutta l'Europa per venire qua e ritrovare una parte della famiglia, ritrovare un gruppo di amici. E questi Rom sono di tutte provenienze, dunque vuole dire che provengono dall'Europa centrale e orientale, o dalla Spagna, o dai mondi germanici, cioè i Sinte, che si chiamano in Francia Manouche. Ci sono anche i Sinti piemontesi che arrivano regolarmente al pellegrinaggio delle Sainte Marie de la Mer. Per raccontare la storia brevemente, il culto dei Sainte Marie risale all'epoca moderna, anche ai tempi più antichi, perché le reliquie dei Sainte Marie sono state riscoperte nel Medioevo, e probabilmente l'arrivo di queste persone, delle sante, all'epoca del Cristo ha fatto che c'è stato un culto probabilmente durante tutti i secoli tra l'antichità e i giorni nostri. Lo sviluppo del pellegrinaggio dei Rom risale probabilmente al 700, quando molti gitani sono arrivati in Francia, nel sud della Francia, a causa delle persecuzioni anti-gitani in Spagna e soprattutto dopo un decreto di espulsione e di interdizione di parlare la lingua dei Rom spagnoli, cioè il calò, nel 749. E questo arrivo ha sviluppato un grande movimento di circolazione, di migrazione e di sviluppo di pratiche religiose e di culto cristiano.
0: Senta, quali sono le religioni professate dai Rom?
1: Allora, i Rom hanno assunto tutte le religioni del mondo mediterraneo e europeo. Sono musulmani nell'Asia Minore, sono musulmani in Bosnia o in Albania, sono cristiani in Europa e sono ortodossi nel mondo ortodosso, sono cattolici nel mondo cattolico, sono protestanti nel mondo protestante. Dunque la festa delle Sainte Marie de la Mer è un testimone dell'importanza del culto cattolico nel mondo Rom fino al Novecento.
0: E a proposito di questo discorso che sta facendo, qual è l'origine della popolazione romanì?
1: Tutti i documenti storici provano che questa popolazione è presente dal Medioevo nel mondo mediterraneo e europeo. Dunque l'origine è quella di questo bacino di popolazione che portava tante popolazioni a quest'epoca, che venivano dall'Africa, dall'Asia, dal nord dell'Europa. Dunque la popolazione romani è una popolazione che è un testimone di una grande varietà di popolazioni che hanno esistito fino all'epoca moderna. E dunque c'è sempre un discorso anche sull'origine indiana dei Rom. Secondo me è un modo anche complicato di presentare questa storia, perché per me è una popolazione europea, mediterranea, profondamente testimone delle variazioni della storia di questo territorio.
2: C'est la première fois pour vous?
3: Non, ça fait 8 ans.
4: D'accord. Oui. È da 8 anni che vengo.
3: Prima di tutto per Santa Sara. E poi sono tornato perché ci venivo da bambino, perché mia madre era una gitana, poi purtroppo è morta. Ma quando ero piccolo mi ci portava. E così ci sono tornato anche quest'anno.
4: Je suis retourné, quoi.
5: Je suis de Clermont-Ferrand et tous les ans on vient.
3: Io sono di Clermont-Ferrand. Veniamo ogni anno. Siamo una famiglia di Manouche. Mio nonno era il re dei gitani di Clermont-Ferrand. Ecco, qui è pieno di umanità. Quando si vedono i giovani con questa devozione, è magnifico. Ci sono tanti italiani, c'è gente di ogni provenienza. È bello. La reliquia di Santa Sara esce dalla chiesa. Davanti a lei ci sono i cavalli. Les Arlésiennes sfilano in abiti tradizionali. I portabandiera dietro di loro. Passa per tutti i quartieri. Ci si ferma. È come... Hai presente la Via Crucis? Ecco, è la stessa cosa. E poi si entra nel mare. Per 17 anni ho portato lo stendardo di Santa Sara. Entravo nel mare con l'acqua fino a qui. Ma non si ha freddo, ci si va, è bellissimo, è davvero magnifico.
5: È veramente magnifico.
1: Allora, la Francia ha questo di particolare di essere quasi l'unico territorio al mondo dove si trovano gitani, Calais di Spagna, Sinté di Germania, come John Gorenard, per esempio, che ha vissuto in Francia, e anche Rom dell'Europa centrale e orientale che hanno migrati in Francia dall'inizio dell'Ottocento. E questa combinazione di varie popolazioni Rom fa che questo territorio è un luogo anche di incontro, un luogo carrefour, se si può dire, di tutte le diverse comunità Rom presenti nel mondo. Poi è un luogo di passaggio anche di gypsies, thinkers inglesi, un luogo di passaggio anche di dom oramai che provengono dal mondo medio orientale. Dunque, se si può presentare anche la storia, cioè la posizione della Francia nel mondo rom, bisogna anche ricordarsi che la Francia era un luogo di fiere, di commercio, attraverso il Rodano, per esempio, qui vicino, attraverso anche le pianure di Champagne, per esempio, dove c'erano le fiere molto famose nel Medioevo, e la specializzazione dei rom nel commercio, nella musica, nei mestieri itineranti, fa che la Francia è stato sempre un luogo importante di passaggio e anche di insediamento di popolazioni rom di tutti i tipi. Ci sono molte espressioni che sono state utilizzate per designare questa popolazione: les fils du vent, les gens de la route, anche les gens du voyage. Oggi un'espressione un po' strana perché implica che questa popolazione viaggia in continuazione senza obiettivo preciso. Invece fa dimenticare il fatto che questa popolazione insediata in territori, in luoghi, in villaggi, in località, e appartiene alla vita e alla storia di queste località. Ma anche in tutta l'Europa ci sono molti culti diversi, e questo secondo me è un medio per anche cambiare lo sguardo su questa popolazione, perché tutti questi pellegrinaggi e luoghi di culti indicano che questa popolazione non è estranea, fuorilegge, criminale, vagante. È una popolazione iscritta nella storia comune dell'Europa.

0: La Camargue è una regione circondata dall'acqua del delta fluviale più grande dell'Europa occidentale, quello del fiume Rodano. Una pianura di vaste lagune d'acqua salata, paludi, campi di riso e saline e una fauna incredibile, con fenicotteri rosa, aironi, merli acquatici, tori e cavalli bianchi. E il pellegrinaggio a Sainte-Marie de la Mer sembra riflettere l'anima di questa terra, una vera esplosione di colori, di suoni e di musiche. Dopo l'uscita dalla chiesa, con le campane in festa, e prima dell'arrivo in spiaggia, migliaia di gitani percorrono le strade principali del paese. A scortare la statua ci sono i gardiani, con i loro costumi tradizionali, in sella dei cavalli Camargue, una delle razze più antiche del mondo. Serenella Baglio è un'archeologa, ricercatrice e mediatrice culturale italiana, anche lei da anni trasferita in Camargue.
1: Mi occupo di ricerca storica a livello degli archivi e in più appunto di visite guidate. La Camargue è una terra, allora è una regione all'interno della regione, perché è vero che siamo in Provenza, però a livello paesaggistico non ha niente a che vedere con la Provenza. Ci ricorda un pochino, spesso dei turisti che mi dicono che ricorda un po' le parti più aride anche degli Stati Uniti, e un po' la Camargue ricorda questo, il far west della Francia, ecco. È una terra che è rimasta isolata fino praticamente al boom economico degli anni 60 e quindi questo ha conservato tutte le sue tradizioni e nello stesso tempo però l'ha anche tutelata, quindi è una terra sì ancora molto selvaggia, una terra in cui è vero che gli uomini e gli animali vivono insieme a stretto contatto e che è abbastanza raro in un paese come la Francia. All'interno anche della croce di Camargue oggi, che è composta di quattro simboli, c'è uno dei simboli, il cuore, ad esempio, e questo indica l'accoglienza. Cioè la Camargue è una terra di accoglienza, è una terra che si è sempre aperta a popolazioni venute dall'estero ed è una terra che ha anche sempre protetto e tutelato le popolazioni senza fissa dimora, popolazioni nomadi. Quindi questa è una caratteristica ancora molto forte, molto sentita all'interno della Camargue. Chiunque arriva in Camargue è ben accetto, ecco, è ben accolto. Il pellegrinaggio è il 24 e il 25. Il 24 maggio è riservato alle popolazioni nomadi perché è il giorno dedicato a Santa Sara. E all'interno delle due giornate i momenti principali sono la messa, quella che noi chiamiamo la cerimonia di discesa dei sarcofagi, dei reliquiari, ed è un momento molto emozionante in cui tutti i fedeli all'interno della chiesa cercano di toccare le reliquie, perché questo avviene solo una volta l'anno, no? Hanno il permesso di avvicinarsi a questi reliquiari e soprattutto poi la processione. È una processione in cui questo enorme corteo che va appunto dai 15.000 a 40.000 persone va verso la spiaggia ed è un corteo in cui ci sono esseri umani, animali, perché tanti sono anche a cavallo e poi tutti insieme entrano all'interno del mare. È una processione, è un momento anche ancestrale per tante cose. Per loro è un momento di aggregazione sociale perché una volta l'anno riuniscono le loro famiglie, spesso composte anche da decine e decine di persone, ed è il momento in cui si celebrano soprattutto i matrimoni, i battesimi e in cui si organizzano i matrimoni per l'anno prossimo. Quindi per loro è un momento molto molto importante che ricorda un po' in Italia quello che facevano le feste di paese di inizio secolo, a cui partecipavano i nostri nonni. Era l'unico momento per incontrare quelli del villaggio vicino e quindi per cercare di creare delle unioni. Ecco, loro fanno ancora un pochino questo. E poi c'è la musica, ovviamente. Venire qua i giorni prima del pellegrinaggio è l'occasione per incontrare dei musicisti famosi della comunità gitana, per chi ovviamente ne apprezza e chi ne conosce. E per quindi partecipare a dei concerti un po' improvvisati, dei concerti itineranti all'interno del villaggio. Ci sono, sì, sicuramente i turisti stanno aumentando, nel senso che inizialmente era un pellegrinaggio più intimo, quindi diciamo i fedeli che venivano proprio ad assistere al pellegrinaggio. Oggi abbiamo tanti turisti che arrivano anche dagli Stati Uniti, tanti anche dal Giappone e dalla Cina, perché ieri c'erano un sacco di giapponesi, quindi il fatto che sia Ad oggi l'unico pellegrinaggio ufficiale, uno dei più grandi d'Europa, sicuramente è ancora un unicum. Quindi è molto interessante a livello, sì, anche solo per il piacere di vedere una realtà diversa. Io consiglio a tutti di venire almeno una volta nella vita al pellegrinaggio del 24 maggio, perché si vede come appunto non ci sono, come si può vivere tutti insieme appunto senza barriere di religione o sociali o di provenienza geografica. E soprattutto il fatto di avere origini diverse può arricchire chiunque viene questi due giorni di festa. Quindi sì, può essere l'esempio di come popolazioni diverse possono poi nello stesso giorno passare un momento insieme di condivisione, ecco, di festa.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, domani alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: In studio Elisa Fraccaroli. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Secondo Rubio, sul tavolo c'è una proposta piuttosto solida, sostenuta anche dai paesi del Golfo, che punta alla riapertura degli stretti marittimi. Rubio ha inoltre affermato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. A Tokyo, un uomo ha diffuso una sostanza in un centro commerciale di lusso, intossicando una 20ina di persone. Lo indicano i responsabili della polizia e dei pompieri. Le strade attorno allo stabile sono state bloccate e diversi camion dei pompieri e ambulanze si sono recate sul luogo. Nelle Filippine, i soccorritori continuano a cercare persone sotto le macerie di un edificio di 9 piani in costruzione, crollato lunedì mattina nei pressi di Manila, che ha parzialmente distrutto un hotel adiacente. Il bilancio dei morti è salito a 4, con 17 persone ancora disperse. Andiamo in Bolivia. Le strade sono paralizzate da 59 blocchi in 6 regioni. Le proteste, guidate da agricoltori e sostenitori dell'ex capo di Stato Evo Morales, durano da 19 giorni e mirano a ottenere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. Ieri è fallito il tentativo delle forze dell'ordine di liberare oltre 200 chilometri di strada tra La Paz e Oruro, respinto dai manifestanti con pietre e dinamite. Il Vaticano pubblica oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, un documento fondamentale e atteso dedicato alla tutela della dignità umana di fronte alla rapida ascesa dell'intelligenza artificiale a livello globale. Intitolato Magnifica Humanitas, il Papa lo presenta alle 11:30 insieme ad esperti di IA, tra cui uno dei fondatori della startup americana Anthropic. Infine, dall'interno, per la polizia i festeggiamenti per il trionfo del San Gallo alla Coppa Svizzera si sono svolti in modo tranquillo ieri sera. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per alcuni alterchi e per prestare.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Innanzitutto le scuse per il problema che ha afflitto il radiogiornale di poco fa e le scuse anche da parte di Paolo Borgonovo per la voce forse non adeguata all'energia che si dovrebbe avere in questa bella mattinata di lunedì. I malanni di stagione non si sono ancora risolti, ma chissà quanti di voi saranno in questa stessa condizione, più o meno afflitti dai disbalzi di temperatura, ma noi diamo il benvenuto a questa estate anticipata. Insomma, tanta musica oggi. La nostra attenzione all'attività musicale del nostro territorio in particolare sarà incentrata su Lugano, sui concerti del piccolo festival di Pentecoste con l'orchestra della Svizzera italiana, e alle 10 avremo al telefono il critico e musicologo Nicola Cattò, che ci racconterà del gradito ritorno sul podio luganese di Charles Dutoit, il decano dei direttori svizzeri. Dopo il notiziario delle 10.30 avremo il tempo di presentare il concerto CH di oggi, il concerto appunto CH di oggi, con protagonisti il coro dell'RSI e Marta Argerich fra gli altri, perché attingeremo all'archivio del progetto Argerich. E poi ci saluteremo alle 10.45 con una recensione, la recensione di oggi a cura di Anna Menichetti, improntata alle sinfonie di Concerto Grosso di Alessandro Scarlatti, un recente CD Brilliant. Ma veniamo al tema odierno e traiamo spunto da un libro non recentissimo, ma oggi più che mai attuale, di uno scrittore siriano celeberrimo, scienziato, medico di formazione, ma dagli ampi interessi letterari e filosofici. Lo riconoscerete subito dal passo che ora vi leggerò in traduzione. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. E l'avrete riconosciuto, lo scrittore siriano di cui parliamo è Luca di Antiochia, detto anche Luca Evangelista. Il libro è Gli Atti degli Apostoli, il passo del Nuovo Testamento che ci racconta la Pentecoste.

Pentecoste, dal punto di vista liturgico, un importante momento per la Chiesa e anche dal punto di vista musicale, testi che nella liturgia ricorrono solo per questa giornata e che hanno molto ispirato i compositori. Uno di questi testi è la sequenza, quella che si canta al Vangelo, Veni Sancte Spiritus, un testo molto bello, Veni Sancte Spiritus et mit celitus lucis tue radium, con questi bei ritmi sdruccioli, un testo probabilmente, adesso l'attribuzione non è chiarissima, però è del XII, forse XIII secolo, è un testo che racconta l'arrivo dello Spirito Santo, anzi la richiesta del fedele allo Spirito Santo di arrivare, di mandare il suo raggio, di dare la luce ai cuori, la consolazione dalle nostre sofferenze, uno sguardo estremamente sorridente, se vogliamo, non tanto a quella potenza inquietante dello Spirito che fa tremare i muri, ma invece a uno Spirito che consola, uno Spirito paterno e anche materno, se vogliamo dire. E abbiamo ascoltato soltanto una parte dell'intonazione che ne fece Guillaume Dufay, splendida nella sua semplicità. Vediamo come procede il compositore fiammingo, quindi prendendo la melodia con grande semplicità, armonizzandola con un procedimento che è quello detto del falso bordone, come l'aggiunta di una seconda voce seguendo delle regole accordali molto semplici che creano una grande dolcezza, una grande consonanza, e dall'altra parte anche lo stupore di accordi che si susseguono in maniera non così prevedibile, e una strofa viene messa in polifonia, l'altra invece lasciata con la melodia gregoriana tradizionale. E un testo, questo del Veni Sancte Spiritus, che ha ispirato a compositori di tutte le epoche. Noi giocheremo allora innanzitutto soprattutto con il Settecento, un testo che, come dicevamo, molto luminoso, molto chiaro, non poteva non piacere a un personaggio così gioviale e positivo come Georg Philipp Telemann, che in effetti lo mise in musica per ben due volte.

Un'intonazione questa molto semplice, corale, certo le trombe, la gloria e il canto dell'alleluia che è tipico dell'introduzione del Vangelo, che questa in fondo è la collocazione tipica del Veni Sancte Spiritu, una sequenza che va cantata prima della lettura del Vangelo. E questo era Georg Philipp Telemann, ascoltiamo gli stessi esecutori, il direttore è Max Hermann in particolare e il gruppo è quello della Rheinische Kantorei con Das Kleine Konzert. Ascoltiamo l'altro Veni Sancte Spiritus di Telemann, più esteso, in realtà è di qualche anno prima, però con più presenze solistiche.

Vieni a portare la luce, vieni, padre dei poveri, vieni, datore di doni, vieni, luce dei cuori, ottimo consolatore, dolce ospite dell'anima, dolce refrigerio. Il testo davvero dolce e molto consolatorio della sequenza del XII secolo, come risplende nella intonazione di Georg Philipp Telemann. L'abbiamo ascoltata qui con i solisti e il coro della Rheinische Kantorei diretta da Max Hermann. E spostiamoci però dalla Germania all'Austria con un suono evidentemente salisburghese, una sonata da chiesa. L'autore lo riconoscerete subito, è inconfondibile.

Wolfgang Amadeus Mozart, che non era contento di lavorare a Salisburgo, ma che lo faceva con grande abilità, questa sonata da chiesa doveva introdurre a momenti della liturgia con la consueta piacevolezza mozartiana quando si dedica a questo repertorio. Abbiamo detto del Veni Sancte Spiritus, ce n'è uno anche composto da Mozart, un'opera giovanile molto graziosa, ma noi ascolteremo prima, sempre rimanendo in ambito austriaco, forse più alla corte di Vienna che quella di Salisburgo, ascolteremo prima un altro Veni Sancte Spiritus, quello del suo mitico, almeno nella nostra percezione, rivale.

Il rivale di Mozart, secondo la nostra percezione, sì, fu sicuramente un suo concorrente, anche se sappiamo Pushkin, la letteratura ha ricamato sulla cosa, e certo era Antonio Salieri, autore di questo piacevole corale semplice, Veni Sancte Spiritus. E allora avevamo detto che avevamo nominato Mozart, chiudiamo allora questa piccola carrellata di Pentecoste sul testo del Veni Sancte Spiritus con l'intonazione che ne fece Mozart bambino, K47 del catalogo Köchel, e l'indicazione che ci dice che Mozart aveva poco più di 12 anni quando compose questo brano, che però è più articolato di quello che abbiamo appena ascoltato, per esempio. Allora, un Veni Sancte Spiritus di Mozart, gli esecutori sono i complessi fondati da Nikolaus Harnoncourt, cioè il Concertus Musicus Wien, e poi l'Arnold Schubert Choir. Ascoltiamolo dunque, Veni Sancte Spiritus Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Avevamo detto di questo grazioso Veni Sancte Spiritus e intanto noi avevamo detto anche che avremmo parlato con Nicola Cattò della nostra programmazione musicale del territorio e lo abbiamo in linea. Nicola Cattò, sei con noi?
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a te Paolo.
0: Buongiorno Nicola. Allora, Nicola, che cosa ci devi raccontare? Raccontare un grande evento sotto molti aspetti, per così dire.
1: Certo, un doppio concerto, il Festival di Pentecoste dell'Osido, orchestra della Svizzera italiana, con un doppio concerto davvero prestigioso. Domenica mattina c'è stato la Sinfonia Fantastica di Berlioz, preceduta dalle creature di Prometeo di Beethoven, mentre la sera prima, sempre all'Hack, il concerto per violino di Beethoven e la Scheherazade di Rimsky-Korsakov, il tutto guidato da quello che è stato definito giustamente il decano dei direttori svizzeri, ovvero Charles Dutoit,
0: Charles
1: che
0: Dutoit,
1: compirà 90 anni quest'anno. Questo.
0: ecco, mi ricordavo questo numero tondo, impressionante. Cosa si può dire dell'energia, della presenza, della lucidità di questo personaggio davvero unico?
1: Si tende a volte, quando si trova a parlare di direttori, di artisti molto anziani, ad esagerare. E va detto che, come dire, esibirsi o lavorare in senso più ampio a un'età molto avanzata, anche, non è per forza un merito, è anche questione a volte di fortuna. Però davvero nel caso di Dutoit io non saprei trattenermi da qualche superlativo, qualche abbondanza di superlativi, non solo perché la forma fisica di un uomo che dirige concerti anche lunghi, come quello di sabato sera, senza sedia, con una velocità di camminata incredibile, ma quello che interessa di più a noi, con una presenza di cervello, di

0: E per questo, anche in una veste che ha dato all'Osi, che aveva un organico ricco come non ho probabilmente mai visto negli ultimi anni, avevamo per esempio 10 viole, 6 contrabbassi, davvero una profusione di archi che rischia di snaturare a volte il carattere di un'orchestra che nasce con dimensioni molto più piccole, eppure così non è stato. E per questo sono stati due concerti memorabili, sia per i programmi, sia per la presenza di Frank-Peter Zimmermann come solista nel concerto per violino di Beethoven.
1: Allora, comincerei da questo. Peter Zimmermann, una solista di grande presenza. Che tipo di lettura ha dato del concerto per violino di Beethoven celeberrimo e poi in che rapporto si è messo con il grande Dutoit?
0: Devo dire che è stato molto interessante. Anche Zimmermann non è un ragazzino, ha 61 anni, ma è un violinista non solo la cui integrità tecnica è addirittura assoluta, perfetta, ma che ha una personalità fortissima. Un Beethoven suonato benissimo, ma questo ancora una volta è un dato quasi scontato con i grandi violinisti di oggi, ma con una totale personalità. Non c'è mai una specie di edonismo espressivo anche nel grande andante che a volte lo susciterebbe. Ma c'è, e questa è una cosa beethoveniana se ce n'è una, un senso di urgenza espressiva, di necessità di non sprecare mai un accento, una nota, un fraseggio, un colore per farlo bello così per il pubblico o per se stesso, ma sempre questa idea di spingere avanti, di dare un senso proprio di interrogativo morale che è quello che caratterizza la musica di Beethoven. C'è una frase che non è di Beethoven, è apocrifa, però potrebbe esserlo, secondo cui una nota sbagliata è perdonabile, ma suonare senza passione non lo è. Ripeto, la frase non è di Beethoven, ma è molto beethoveniana. Ecco, e Zimmermann ne incarna alla perfezione questa proprio l'idea. Dutoit è molto diverso da lui nella sua idea di Beethoven, che è un Beethoven più classico, più quadrato nella forma, ma questa era bellissima la dialettica, sempre una dialettica fra tensione e rilassamento, che ancora una volta è quanto di più classico, nel senso di forma classica, di forma sonata, ma anche beethoveniano in particolare si può pensare. E poi Zimmermann, non contento di aver suonato un concerto di così grande difficoltà e anche lunghezza, ha proposto ben due bis. Il secondo, Bachiano, molto tradizionale, ma il primo è una delle cose più folli composte da mente umana per il suo strumento. Ossia la trascrizione di Ernst del Re degli Elfi di Schubert, che è davvero un cimento folle per un violinista. Il tripudio è stato totale.
1: Tripudio totale. E io però non posso salutarti senza chiederti come ha funzionato, appunto, come dicevi, con un'orchestra di formazione cameristica, l'incredibile Sherazade, questo impasto di suoni, di colori, questo manuale di orchestrazione moderna, potremmo
0: Ah
1: dire.
0: certo, poi sia Rimsky che Berlioz sono stati autori di due manuali di orchestrazioni davvero, quindi è uno dei tanti legami che hanno caratterizzato questi due programmi assolutamente ben pensati,
1: Davvero,
0: anche perché
1: sì.
0: Berlioz venerava Beethoven e anche Rimsky lo amava, tanto che nella Scheherazade probabilmente c'è una citazione della Quinta, insomma, tutto un gioco di specchi affascinantissimo. Beh, Dutoit, in entrambi i due grandi poemi sinfonici, cercava un suono denso, fitto, legatissimo, ma che non era mai pesante e non era neanche, soprattutto in Sherazade, un tentativo di riecheggiare la tradizione delle orchestre russo-sovietiche, perché quella o ce l'hai o non te la inventi, sarebbe stupido copiarla. Ma in questo grande senso della forma, entrambe le partiture erano lette con una quadratura formale costante, in modo che, come dire, le bizzarrie, ma le libertà strumentali venissero fuori ancora meglio. D'altronde, Scheherazade poi è una grande palestra, una grande vetrina per tutte le prime parti dell'orchestra, e a partire dalla spalla, naturalmente, che ha questi soli di difficoltà notevole che aprono e chiudono i
1: Certo.
0: vari cinque movimenti della partitura, che sono stati resi benissimo, davvero un'esecuzione scintillante.
1: Nicola, io ti saluterò con un ascolto che lascio a scegliere te. Ho scelto dal nostro archivio due possibilità. Il terzo movimento del concerto per violino di Beethoven è suonato da Frank Zimmermann, però con la English Chamber Orchestra nel 1988, oppure uno estratto dalla Scheherazade diretta da Charles Dutoit nel 1984 con l'Orchestra Sinfonica di Montreal. Che cosa suggerisci?
0: Beh, un omaggio di tua non si può negare, direi.
1: Che bello, sono.

0: Evocazione del mare, evocazione del mare, del vascello di Sinbad, il mondo fantastico di Scheherazade. L'esecuzione è storica, siamo negli anni Ottanta, però è Charles Dutoit che dirigeva l'Orchestra Sinfonica di Montréal. Abbiamo ascoltato un estratto da questo piccolo estratto, perché la composizione è molto ampia, il poema sinfonico con violino solista, e voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

quasi una virgola, una danza brevissima, però il mondo l'abbiamo sicuramente riconosciuto, è il mondo gitano.

Oggi Kafer Zimmermann è, secondo la serie di Paolo Prato, ha come tema riverberi. Oggi alle 14.30, e così cominciamo a dare un po' qualche anticipazione sulla musica che ascolterete oggi su Rete 2. Paolo Prato segue in questa serie i patrimoni folclorici, la tradizione orale, usata anche per sottolineare il carattere patriottico delle composizioni, per l'esotismo, insomma diversi motivazioni. Il tema di oggi, che sarà trattato dal musicologo Paolo Prato, è proprio il mondo gitano, e noi abbiamo voluto anticiparlo con questi estratti, che sono musica gitana originale, musica estratta da manoscritti del XVIII secolo. Sono le prime fonti di questo repertorio, che sono scritte, perché sappiamo che è un repertorio molto orale, e nell'esecuzione della Budapest Baroque Stringers Orchestra, diretta da István Kerstes, e queste che abbiamo ascoltato erano due brevi danze da un manoscritto settecentesco. Allora un'altra ancora.

L'Ungheria, il cuore del repertorio gitano, faceva parte dell'impero austro-ungarico ed è evidente che quindi i compositori di quell'area si sono per primi interessati a questo repertorio inserendolo nelle loro opere. Uno dei primi è stato sicuramente Franz Joseph Haydn.

C'è sicuramente, per quanto filtrato dall'eleganza cameristica, lo spirito gitano in questo rondò all'ungherese, presto, del trio numero 39 di Joseph Haydn nell'esecuzione del London Fortepiano Trio. E ora ascoltiamo invece il duo Anna Besson e Olga Paschenko, flauto e pianoforte, nel finale della fantasia pastorale ungherese di Franz Doppler, compositore nato in una città che oggi è Ucraina e all'epoca faceva parte comunque dell'impero austro-ungarico, molto attivo a Vienna. La sua ispirazione, era un flautista virtuoso, è sicuramente gitana. In questa fantasia pastorale ungherese, opera 26, ne ascoltiamo il terzo movimento, Allegro, e poi subito di seguito il notiziario.

0: password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social, prove di fiducia che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Per molti adolescenti e giovani adulti, le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Ma non tutti ci stanno. Laser ha raccolto le voci di chi accetta di condividere tutto, di chi si sente sotto pressione e di chi rivendica il diritto allo spazio personale. Gli audiodocumentari di Laser. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. A cura di Anaïs Poirot. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Dall'India, dove è in visita, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che un accordo con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. L'intesa trasformerebbe il cessate il fuoco in vigore in una situazione più stabile, in attesa che in seguito venga negoziata una pace definitiva. Secondo il presidente Donald Trump, l'intesa prevede pure la riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran e la fine del blocco dei porti iraniani da parte degli Stati Uniti. Fonti iraniane sono invece apparse più caute sulle tempistiche necessarie per il raggiungimento di un accordo. E sull'onda di una possibile intesa, il prezzo del petrolio è oggi in sensibile calo. Questa mattina lo standard Brent ha raggiunto i 97 dollari al barile. Sempre in Iran è stato impiccato un uomo condannato nell'ambito delle proteste contro il regime del mese di gennaio. Abbas Akbari, questo è il suo nome, è stato giustiziato per aver sparato sulle forze di sicurezza e per aver attaccato edifici istituzionali e di cura nella provincia di Isfahan, secondo quanto ricostruito dalla giustizia iraniana. Come riferito da due ONG, l'anno scorso in Iran sono state impiccate più di 1.600 persone, il numero più alto dal 1989. Due persone sono state uccise in seguito ad attacchi ucraini nelle regioni russe di Belgorod e Bryansk, rappresaglia per i bombardamenti russi degli scorsi giorni, concentrati soprattutto sulla capitale Kiev. Durante i bombardamenti della notte tra sabato e domenica, la Russia aveva utilizzato il suo missile balistico a capacità nucleare Oreshnik. No a un prolungamento degli orari di apertura di bar e ristoranti. Il Consiglio di Stato bernese raccomanda al Parlamento cantonale di respingere una mozione firmata da quasi tutti i gruppi rappresentati in Gran Consiglio. Oggi nel Canton Berna bar e ristoranti possono restare aperti senza un'autorizzazione speciale fino a mezzanotte e mezza. I mozionanti intendono eliminare questo limite orario massimo. Il governo bernese è contrario perché non vuole aumentare i disturbi alla quiete notturna. In chiusura, portare un pizzico di svizzeritudine nel cuore di New York. E questo è l'obiettivo di Frank Grütter, nuovo ambasciatore svizzero presso le Nazioni Unite. Grütter punta sulle qualità russo-crociate di dialogo, pragmatismo, tenacia e spirito di innovazione. Intervistato da Keystone ATS, Grütter non ha nascosto le difficoltà dell'ONU, confrontato a tensioni e a mancanza di liquidità. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibili cumuli e temporali sui rilievi. Temperature attorno ai 30 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Questa introduzione pianistica della fantasia corale opera 80 è particolarmente preziosa, Ludwig van Beethoven, perché ci testimonia probabilmente il modo con cui Beethoven improvvisava le tipiche fantasie in stile Carl Philipp Emanuel Bach, repertorio che ovviamente si è perduto. Se volete sentire il resto della composizione non vi resta, e anche la stessa esecuzione non vi resta appunto che ritornare sulle nostre onde alle 13.30 oggi per il concerto punto CH. Questa era Marta Argerich, inconfondibile. Questa introduzione pianistica sarebbe poi stata seguita dal tema e dalle variazioni per orchestra e per coro. Il concerto punto CH oggi si gioca, diciamo, intorno a un concerto del 24 giugno 2016 all'HAC di Lugano nel progetto Marta Argerich con il coro della RSI, l'orchestra della Svizzera italiana Diego Fasolis e ovviamente la grandissima pianista argentina. Anche il coro avrà il suo spazio nel concerto punto CH di oggi, e ritroverete me alla conduzione, e con una composizione non di frequentissimo ascolto del grande Beethoven.

0: Il movimento introduttivo della cantata celebrativa per il congresso di Vienna che Beethoven compose nel 1814, della Glorreiche Augenblick. E ne potremo ascoltare altri movimenti oggi nel concerto .ch alle 13.30 dedicato all'orchestra della Svizzera italiana e al coro dell'RSI, la direzione di Diego Fasolis, oltre, come dicevamo, anche alla partecipazione di Marta Argerich. Ma a questo punto per Paolo Borgonovo è giunto il momento dei saluti. Si conclude la mattinata di Parade con la recensione oggi affidata ad Anna Menichetti, che ci racconterà di un nuovo CD dedicato ad Alessandro Scarlatti, le 12 sinfonie di Concerto Grosso, firmate dalla Cappella Tiberina per le edizioni Brilliant Classics. È davvero tutto, un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo, la recensione poi alle 11 Alphaville e una buona continuazione d'ascolto su Rete 2.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Davvero un bel libro questo di Luca Della Libera, un bel libro dedicato ad Alessandro Scarlatti. Lettere della famiglia Scarlatti ad Annibale Albani, con la dovuta umiltà del mio profondo rispetto. Questa frase meravigliosa, dolcissima, del vecchio grande maestro palermitano, che attraverso queste lettere che Luca Della Libera ha studiato, trovato, reperito e approfondito, ci danno una umanità e uno spaccato di Alessandro Scarlatti e del suo tempo davvero molto interessanti. Libreria Musicale Italiana, la casa editrice. Ecco, sono lettere ad Albani, ad Annibale Albani, che vanno dal 1704 al 1729. Intanto Anna Menichetti vi augura buona giornata per questa recensione di oggi, che è dedicata proprio non solo a questo libro, ma proprio alla famiglia Scarlatti, ad Alessandro Scarlatti, che, come dice nel prologo José María Domínguez, e ci vuole ancora tanta ricerca per riuscire a chiarire proprio i lati bellissimi e molto particolari di questo grande maestro del Settecento, che ci ha lasciato non soltanto musica stupenda, ma anche una immagine di un Settecento italiano davvero fondamentale, non soltanto operistico, ma anche strumentale. Ecco, si tratta di, come è stato giustamente detto, antropologia storica, e d'altra parte si avvera la frase di Blacking che ogni musica, ma proprio ogni musica, anche quella colta, è musica etnica. Beh, attraverso la lettura di questo libro si può capire di che cosa si tratta. Noi abbiamo appena ascoltato una magnifica esecuzione della Sinfonia di Concerto Grosso, la numero 2 in Re maggiore. L'esecuzione è quella eccellente della Cappella Tiberina, e adesso ascoltiamo un altro momento particolare, che è la Sinfonia di Concerto Grosso in Fa maggiore, divisa in Allegro adagio, Allegro, adagio, allegro.

Archivio Albani, dunque, molto interessanti queste lettere che però non ci rivelano soltanto tutta una serie di angolature, aspetti biografici fondamentali, perché gli studi su Alessandro Scarlatti sono comunque molto pochi e quindi ogni elemento che sorge fuori ci dà impatti di conoscenza davvero fondamentali, ma ci dà anche questo volume di Luca Della Libera uno spaccato della personalità in fondo docile ma severa di Alessandro Scarlatti, perfezionista, attento ai luoghi dove si eseguono le proprie musiche, a come, a in che modo, e sempre con dovuto e profondo rispetto, come dice il libro, sono fondamentali i suoi modi proprio di parlare. Bene, noi vi lasciamo con questo bel libro, davvero molto interessante, e la Sinfonia da Concerto Grosso numero 6 in La Minore, non tutta perché non avremo il tempo di ascoltarla tutta, però in questa bellissima interpretazione della Cabella Tiberina.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 passate da 30 secondi, inizia la nostra puntata del lunedì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 13. Tra pochissimo sarà con noi Sergei Roic, autore ticinese che ha appena pubblicato Dura Madre per Mimesis, un romanzo saggio di fantafilosofia. Cercheremo di capire che cosa vuol dire, che cosa c'è in questo romanzo. Il dossier invece di questa settimana è dedicato a un'autrice americana di culto. Si tratta di Flannery O'Connor, inventrice del gotico sudista. La scrittrice al centro del volume Visioni e Universi di Flannery O'Connor, un volume curato da Benedetta Centovalli, che sarà nostra ospite alle 11.30. E domani il Giro d'Italia arriva da noi e si parla dell'Italia. Italiano del Giro d'Italia nella 129esima puntata della nostra rubrica Un attimino, che potrete ascoltare con i nostri amici della lingua alle 11.45 circa. E poi per il nostro approfondimento oggi parliamo di colonialismo e del ruolo della Svizzera. Ci interessiamo in particolare a una storia raccontata da Fabio Rossinelli, storico, sul ruolo della Croce Rossa Svizzera nel Congo belga. Con lui ci sarà Cecilia De Marzis, avvocata internazionalista, ha svolto un dottorato sul diritto alla riparazione delle vittime di violazioni del diritto internazionale umanitario. E poi parleremo delle rappresentazioni dell'altro nei libri di viaggio tra 1600 e 1800, una forma in fondo di gerarchizzazione dei popoli elaborata da artisti e scrittori e viaggiatori, una gerarchizzazione raccontata nel libro Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi, immaginari di Giulia Calvi. È una storica che sarà ospite del Festival

0: Mirko Mariani con questa La mia Belinda. Avrete riconosciuto la melodia di un famoso brano di Carlos Santana, in questo brano invece di questo musicista italiano. Sempre caro mi fu quest'Ermo Colle. L'infinito di Giacomo Leopardi apre l'ultimo romanzo dello scrittore ticinese di origine croata Sergei Roic, che si intitola Dura Madre, appena pubblicato da Mimesis, un romanzo saggio che riporta appunto in esergo la poesia di Leopardi, citandola peraltro con una dicitura curiosa: Memoria universale, documento PL754938, ma poi ci arriveremo, perché in studio con me c'è proprio Sergei Roic. Benvenuto, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Allora, Sergei Roic è giornalista culturale per il Corriere del Ticino, attivo nel Pen Club della Svizzera Italiana, Reto Romancia. I suoi libri, romanzi e raccolte di racconti, sono stati pubblicati in Svizzera e in Italia. Tra gli ultimi titoli ricordiamo Vorrei che tu fossi qui, del 2017, Solaris, parte seconda, nel 2019, e Ferita, Giovanna d'Arco, anno 1971, nel 2022, tutti apparsi per Mimesis. Sergei, quest'ultimo libro hai impiegato, ci siamo del tu, siamo certo. Colleghi.
1: Volentieri.
0: Hai impiegato diversi anni a scriverlo, ben tre, se non sbaglio.
1: Sì.
0: È normale? Sono i tuoi tempi oppure...
1: Ma normalmente adesso gli ultimi romanzi ci mettevo più che altro 2 anni magari, ecco. Questo ce ne ho messi quasi 4, perché anche se è il più breve fra i 4, potremmo dire che è addirittura una quadrilogia, diciamo, visti gli argomenti affrontati, è venuta col tempo questa quadrilogia. E questo romanzo io ci tenevo molto, ma come dire, uno si siede in una sedia, è comodo, ma io non ero comodo sulla sedia del romanzo, no? E poi mi è venuto in soccorso Giacomo Leopardi col suo Infinito, allora ho inserito l'Infinito di Leopardi nel romanzo e funzionava tutto come per miracolo.
0: Ah, era l'ultima tessera del puzzle, diciamo.
1: Sì, sì, sì, chiaro, uno che legge il romanzo non se ne accorge, sembra che si comincia con... Invece Leopardi mi ha permesso di fare questa specie di giro, circolo enorme, temporale, che era poi quella cosa che volevo esprimere io, che l'universo è un abisso.
0: Mm. Ma e quindi in qualche modo... Leopardi c'è anche perché Dura Madre potrebbe essere definito un libro di fantafilosofia?
1: Certamente, certamente, non è fantascienza pura, non ci sono inseguimenti di razzi, io magari in Solaris parte seconda, ok, c'era un razzo, ma così...
0: Io sono appassionato di Stanislav Lem, dunque.
1: Sì, beh,

0: Salem, difatti,
1: è un filosofo.
0: E lui è, con alcuni americani, angloamericani, considerato fra i maggiori della fantascienza, ma credo che si può dire che la sua peculiarità è proprio quello di aver inserito la filosofia nella fantascienza pura e dura, perché ad esempio il Solaris di Lem, che è un grandissimo romanzo, quando lui parla nella parte centrale della solaristica, in realtà si riferisce alla scolastica terrestre trasportata in questa nuova dimensione.
1: E allora il tuo volume Dura Madre, dicevamo, un libro di fantafilosofia, cosa vuol dire? Che cos'è questo romanzo?
0: Beh, è un ragionamento sul mondo, naturalmente anche con qualche temporalità, con qualche, diciamo, ritmo che è adatto alla fantascienza, però appunto questa non è fantascienza nello spazio, è una o fantafilosofia, ma è proprio una ricerca, un percorso. C'è questo fratello all'inizio del romanzo, si incontrano in questo ristorante, no? A Nuova Lisbona, uno si chiede dove è Nuova Lisbona, e difatti è un altro universo, è un altro universo, Nuova Lisbona. Si incontrano questi due personaggi, di cui uno, Matt Kowalski, è questo responsabile di questo progetto Memoria che, come tu hai detto prima, cataloga ad esempio l'Infinito Leopardi con questa cifratura nuova, perché ci sono tantissime cose da catalogare naturalmente. E questo Mario Nasor spiega a Matt Kowalski cosa ha fatto, cosa ha voluto fare, cosa ha ricercato suo fratello Neven, che Kowalski conosceva già. Allora c'è tutto il romanzo praticamente sulle orme. Mario, che è il fratello minore, va sulle orme di Neven, e Neven ha questa predilezione, questa voglia, questa necessità di buttarsi, quello che chiamo io l'abisso, cioè la ricerca, che cos'è l'universo, che cos'è la coscienza, quali sono le radici, quali sono anche i rapporti nostri di esseri umani col tempo e lo spazio.
1: Appunto, è una riflessione questo romanzo sulla conoscenza e sulle possibilità dell'essere umano anche di esplorarla e possederla. C'è il rapporto con la memoria e il sapere in Dura Madre.
0: Sì, anche perché io sono di formazione filosofica, ho studiato filosofia, e per me il filosofo sempre quello di riferimento, che per me era più che umano, era quasi un demiurgo, è stato sempre Platone. Quindi poi c'è l'allievo Aristotele, che mette un po' di cose per terra, Platone era un po' per aria col suo mondo delle idee, però secondo me Platone, no, con la sua teoria che praticamente ci sono delle idee, no, pregresse quasi, che poi la nostra anima, no, poeticamente vede prima di cadere nel nostro corpo e ricorda qualcosa, credo che dia proprio una bella immagine poetica ma anche concreta di quello che è l'umano. Non per nulla uno dei filosofi poi alla base della nostra modernità, Immanuel Kant, parlava di cose, di idee a priori, cioè di idee che noi non deriviamo dal mondo, quindi non per induzione, non vediamo e poi cataloghiamo e magari definiamo, ma che ci sono già prima, che esistono e che tocca a noi in qualche modo scoprire e riconoscere. E queste idee in qualche modo, che potrebbero essere eterne o uno potrebbe interpretarle anche in modo quasi religioso, non lo so, in realtà probabilmente Platone intendeva le basi della logica, no? Quando il pensiero diventa scritto, no? Nell'antica Grecia, cresce anche il pensiero logico, il principio di non contraddizione, e allora ogni conseguenza deve avere la sua causa, ma la causa nel caso di Platone è un'idea.
1: Mm. E quindi in qualche modo, e questa è una riflessione che ti è propria e che c'è anche in questo libro, il pensiero precede la realtà delle cose.
0: Sì, se parliamo poi del mondo quantistico, che si capisce un po' a metà, un po' non si capisce, sembra di sì. Io adesso ne ho sentita un'altra, su cui magari scrivo un romanzo che ho cominciato, l'ho adatto, che addirittura non solo si dice che l'osservatore in qualche modo concretizza l'evento, no? Che prima della presenza dell'intervento, insomma, dell'interazione con l'osservatore, è possibile che ci sia un evento o che non ci sia, no? Ma addirittura, secondo alcuni di questi quantistici più così scatenati, addirittura l'osservatore può costruire una linea del passato che porta a lui stesso. Io voglio un po' esplorare questa cosa qua, che mi pare un po' contraddittoria per certi versi, perché allora, ok, questa presenza dell'osservatore chiaramente è l'approccio intrinseco, l'approccio soggettivo alla realtà. L'approccio magari oggettivo dalla parte dell'oggetto magari non è esattamente così, però ecco, in un romanzo non è che si hanno le risposte, però si possono porre tante domande interessanti su questi temi.
1: E quindi la memoria in un mondo creato dal pensiero è estremamente importante, la memoria delle idee, del pensiero stesso.
0: Ma senz'altro, anche perché senza memoria noi non ci siamo, ma non ci sono neanche adesso. Ho scoperto che ad esempio anche gli uccelli hanno la coscienza, hanno studiato, anche se non c'hanno la corteccia cerebrale, non sono mammiferi, eppure sembra che abbiano memoria, a parte i loro viaggi lì.
1: Beh, i corvi per esempio, si sa.
0: Ecco, no? E queste cose qua. E quindi chiaramente la memoria è il nostro organo in qualche modo, che permette l'adattamento, cioè noi non ci siamo evoluti su questa terra che era benevola con noi, anzi era terribile, no? per i primi umani, ma anche per tutto il resto. Cioè, io mi ricordo proprio un romanzo di uno scrittore, Danilo Kish, jugoslavo dei tempi, che guarda un prato. Ed è una specie di idillio, lui sta bene, questo personaggio che potrebbe essere lui stesso, e dice: ah, guarda il prato, poi guarda meglio tutte queste bestiole che si scannano, no? Quindi in realtà il nostro mondo, parliamo solo della Terra, non è un posto pacifico, no, affatto. Però ecco, l'essere umano attraverso la memoria, che è, diciamo, il suo organo di conoscenza, anche se del passato, cioè la memoria precede quello che noi possiamo pensare del futuro. Senza memoria noi non esistiamo.
1: Dura Madre, invece, il titolo del libro fa riferimento a una parte del nostro corpo, giusto?
0: Sì, a questa corteccia, questa, come si chiama, membrana che protegge il cervello. Difatti si dice che l'uomo è molto più vulnerabile dietro, no? Se lo assale una fiera. Difatti sembra che le fiere azzannassero gli uomini sempre da dietro, ma non perché, non so, erano gentili da farsi vedere nel momento, no, perché da dietro siamo meno protetti. Davanti c'è questa membrana che, anche in caso di cadute eccetera, ha protetto la parte del corpo più importante, che non è il cuore probabilmente, ma il cervello. Poi io seguo sempre Platone, che dice praticamente tutto il corpo dell'uomo impara, riconosce, sente, e quindi non si può situare solo in un posto delle funzioni. Però chiaramente la materia grigia, quella che in qualche modo interpreta le varie informazioni ed è quella parte curiosa dell'uomo che ci permette di scoprire, sta dietro la Dura Madre.
1: E perché allora Dura Madre, titolo di questo romanzo? Che cosa c'entra questa parte che ci protegge, che protegge il nostro cervello, con, diciamo, questo romanzo fantafilosofico?
0: Perché in realtà la Dura Madre in qualche modo seleziona questo fattore intrinseco dal fattore estrinseco. Il fattore intrinseco sarebbe la soggettività. La Dura Madre permette alla nostra soggettività di scatenarsi, di essere protetta e di essere adattativa. Ma naturalmente adattativa rispetto a quello che siamo noi, rispetto alla nostra, diciamo, idealità, e attraverso la nostra corporalità, perché è ben conosciuto che l'uomo è un animale indifeso. Fra l'altro, i piccoli dell'uomo sono indifesi per molti anni, quindi vanno protetti, vanno fatti crescere rispetto agli animali. Non so, un cavallino sta in piedi dopo pochissimo tempo, non dico che è autonomo, ma chiaramente se la cava molto meglio in tempi brevi rispetto all'essere umano. Quindi questa membrana, questa protezione Dura Madre permette al nostro mondo, quasi in parte anche sognante, in parte interpretante, in parte curioso, di essere difeso almeno dalla dura madre, e gli permette di svilupparsi. Cioè, c'è una famosa citazione di John Keats, il poeta romantico, che dice: da prima viene la stanza dei bambini, che è quella della fantasia, che è quella della giovinezza, che è quella dell'immaginazione, e noi siamo restii a aprire la porta che ci conduce fuori verso la maturità, ma una volta superata, allora noi entriamo nel mondo effettuale. Però questa prima camera, no, della prima giovinezza, dove si impara tantissimo in realtà, io penso che il carattere di una persona veramente si sviluppa molto nei primi anni. E comunque, ecco, comunque c'è una protezione a tutto questo, che naturalmente non è solo la dura madre, però lo è. E poi c'è anche all'inizio del romanzo un'allucinazione, no? Che dove una coscienza nuova appena nata è guidata da un piccolo robot che si chiama Madre Robot, che anche quella in qualche modo natura madre, perché gli dice: no, questo lo puoi fare da un altro punto di vista.
1: Eh sì, e quindi insomma tanti i temi che sono presenti in questo romanzo. Sergei Roich, noi ci dobbiamo fermare qui, potremmo parlare ancora a lungo, è stato molto piacevole, ma io ricordo dunque il titolo del tuo romanzo, Dura Madre, appena pubblicato da Mimesis. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Buona giornata.

John Cleary, pianista, cantante americano, con questa Oh No No No. E noi parliamo ora di libri, perché Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi e immaginari di Giulia Calvi è un saggio che trasforma la storia dell'abbigliamento in una chiave di lettura privilegiata per comprendere la storia globale. Un libro che si focalizza sull'età moderna, nel quale l'autrice esplora come gli abiti non siano mai stati semplici coperture per il corpo, ma veri e propri strumenti di comunicazione, identità, potere addirittura, attraverso l'analisi di diari di viaggio, stampe, atlanti e libri di costumi dell'epoca. Il testo svela come l'incontro tra mondi diversi, Europa, Impero Ottomano, Americhe e Asia, abbia innescato uno scambio continuo e profondo di tessuti, fogge e immaginari visivi. Sete, cotoni, ricami diventano i fili materici con cui si tessono le relazioni diplomatiche, commerciali e sociali mondiali. Calvi dimostra che vestirsi è un atto profondamente politico. L'abito traccia rigidi confini di genere, classe e razze, ma allo stesso tempo crea sorprendenti ibridazioni e culturali. Giulia Calvi, storica dell'età moderna, autrice di questo volume, sarà nostra ospite alle 12.35 per parlare di questo volume, che verrà poi presentato venerdì alle 18 al Parco Ciani nell'ambito della rassegna Echi di Storia, organizzata dall'Associazione Ticinese Insegnanti di Storia. E noi vi regaliamo 10 copie di questo bel volume. Scrivete dunque al nostro numero WhatsApp, le prime 10 persone che scriveranno vinceranno dunque una copia del libro di Giulia Calvi. Allora, vi ricordo il nostro numero WhatsApp: 079 382 6765 079 382 6765. Le copie del libro Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi, immaginari, distribuite in questa trasmissione, sono state offerte dall'Associazione Ticinese Insegnanti di Storia. Vi ricordo dunque che ve ne regaliamo 10 copie a chi scriverà, una copia ovviamente ciascuno, ma in tutto le copie sono 10, a chi scriverà allo 079 382 6765 079 382 6765. E noi continuiamo in musica. Domani saranno 100 anni dalla nascita di un grandissimo musicista, Miles Davis, e proprio domani Rete 2 propone un'edizione speciale di Montmartre, che inizierà eccezionalmente alle 14.30, in cui si ripercorrerà la vita e l'opera di questo grandissimo musicista del Novecento. Ospiti di Lorenzo De Finti e Martino Dont saranno Luca Bragaglini e Alceste Aeroldi. Ma noi intanto ci ascoltiamo un brano di Miles Davis, Paris Walking 2, un brano composto con un altro grande jazzista, in questo caso francese, Michel Legrand.

0: È il momento del nostro dossier della settimana. Nel 2026, a più di 60 anni dalla sua morte, Flannery O'Connor continua a esercitare una forza rara, inquieta, ironica, spirituale, feroce anche, in un tempo attraversato da polarizzazioni morali, fantasmi identitari, crisi della parola religiosa e ritorni del grottesco nella vita pubblica. La sua narrativa sembra parlare direttamente al presente. Il volume collettaneo Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli, pubblicato da Mimesis, riunisce studiosi, scrittori, editor e traduttori per restituire la complessità di un'autrice spesso ridotta a etichette come quella di gotico sudista oppure di scrittrice cattolica o di visionaria americana. Ecco, questa conversazione per Alphaville vuole partire proprio da qui. Perché oggi nel 2026 tornare a leggere Flannery O'Connor? Che cosa ci vedeva nel suo tempo che riguarda anche il nostro? Perché la sua voce continua a disturbare insieme illuminare i lettori e le lettrici contemporanee. Benvenuta Benedetta Centovalli.
1: Buongiorno, grazie mille di questa bella opportunità.
0: Grazie a lei. Lei è saggista, curatrice editoriale, critica letteraria italiana, ha scritto anche il saggio Wildcat che apre la raccolta dalla quale siamo partiti per questo dossier. Dunque, Benedetta Centovalli, il titolo del volume, Il cielo e la polvere, sembra in qualche modo già contenere una tensione tipica di questa autrice, il trascendente materiale, la grazia e il fango del mondo. Ecco come nasce questo titolo e che cosa racconta della sua idea di Flannery O'Connor.
1: Beh, allora il titolo abbiamo cercato naturalmente, poi appena è uscito questo, diciamo, contrasto, il cielo e la polvere, ci è sembrata una proposta perfetta. In realtà sono partita da una affermazione molto nota di Flannery O'Connor, che è: la narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere, dunque se disdegnate di impolverarvi non dovreste tentare di scrivere narrativa. E direi che in questa frase c'è moltissimo del mondo di Flannery O'Connor, cioè di qualcuno, di uno scrittore che parte proprio dalla materia umana, che parte dalle storie. Le storie sono fatte per lei appunto di carne, di sangue, di animali, paesaggi, oggetti quotidiani, dettagli casalinghi. Poi però a un certo punto appunto si apre dentro il meccanismo della storia un varco inatteso, qualcosa di totalmente inaspettato, e il personaggio o i personaggi della sua storia sono in qualche modo chiamati a prendere una decisione, accettare o meno, come lei più volte afferma, come dire, il dono della grazia. Allora questo è, per volendolo tradurre in termini più cordiali, potremmo dire appunto che tutta la narrativa di Flannery O'Connor parte dalla realtà, assolutamente dalla realtà, e dalla realtà e della realtà non può in nessun modo fare a meno, ma questa realtà poi viene in qualche modo portata altrove, verso il finale del racconto, attraverso appunto questa illuminazione e anche frattura della storia stessa. Potremmo in altri termini ancora tradurlo così: la scrittura di Flannery O'Connor è una scrittura sempre legata alla lotta, è una scrittura che mette sempre in contrasto, in contrapposizione elementi diversi. È proprio attraverso questa lotta che lei stessa nella sua vita ha fatto, una vita come sappiamo molto molto difficile, una vita spezzata poi, sì, molto breve appunto, con una brevità anche annunciata, no? Lei sa all'età di 25 anni di avere pochissimo davanti a sé, e quindi la sua decisione è quella di: cosa faccio della mia vita? Beh, faccio quello che ho promesso a mio padre, morto della stessa malattia, e quello che prometto a me stessa, che ho promesso a Dio, che chiedo a Dio, no? Nel diario di preghiera: fammi essere una scrittrice, non guarire, ancora non era malata, ma comunque questo non lo chiederà mai, neanche quando andrà a Lourdes, chiederà di scrivere, di poter scrivere bene. Ecco, tutto questo è, come dire, così, assolutamente particolare, assolutamente speciale, e ci richiama a un continuo a un continuo essere presenti a noi stessi. La lotta per Flannery O'Connor è la lotta nella sua vita ed è la lotta nella scrittura. La lotta nella scrittura è la lotta con i suoi personaggi. I personaggi lottano per raggiungere qualcosa o per non raggiungerlo, la grazia, lei direbbe, ma allo stesso tempo il lettore lotta con chi scrive, cioè con Flannery. Flannery lotta con il lettore. Mi piace sempre ricordare che la sua scrittura è una scrittura che prende letteralmente a sberle il lettore. Cioè, chiunque legga un racconto di Flannery O'Connor arriva alla fine e resta in qualche modo contraddetto, no? In qualche modo sorpreso e anche insoddisfatto, perché per raggiungere una certa soddisfazione forse deve tornare indietro e pensare a quello che ha letto. Quindi anche questo è il contrario di quello a cui siamo oggi abituati, no? Scritture vengono incontro con facilità. No, la scrittura di Flannery O'Connor non ci viene incontro, ci viene, cioè, viene allo scontro con chi legge.
0: Non è una scrittura comoda, insomma, ma
1: No.
0: Lei parlava dell'emergere della grazia intesa qui anche come termine preso dal mondo religioso. Ecco, O'Connor viene spesso definita una scrittrice, tra virgolette, religiosa, ma leggendo i suoi racconti si entra in un mondo fatto di violenza, di razzismo, deformità, comicità crudele. Siamo negli Stati Uniti del Sud. In che modo la dimensione spirituale attraversa davvero la sua opera?
1: Allora, è fondamentale perché lei appunto afferma di essere cattolica e proprio perché è una scrittrice cattolica non può essere meno di un artista. Quindi insomma tiene fortemente unite questa doppia identità che appunto per lei è tutt'altro che doppia, ma è un'unica identità, cioè scrittrice cattolica e scrittrice proprio perché è cattolica. Io credo che a Flannery O'Connor la prima, diciamo, istanza era quella di raccontare il mistero dell'esistenza, cioè la possibilità di una salvezza possibile. Qui certo entra la religione attraverso quello che abbiamo detto, riconoscimento e accettazione della grazia, solo che la grazia per lei, e poi anche per la religione in realtà cattolica, lei è una fervente, assoluta cattolica. In un mondo, il sud degli Stati Uniti, a prevalenza protestante e di conseguenza minoritaria. Dunque, la grazia, prima di salvare, ci dice appunto il Vangelo, ferisce di spada, pensiamo appunto al sacrificio di Cristo. Ed è forse per questa ragione che per Flannery O'Connor la violenza è centrale. La violenza è uno strumento della grazia. La violenza è ciò che ci permette di raggiungere la grazia. Lei stessa afferma: nei miei racconti il lettore troverà che il diavolo getta le basi necessarie affinché la grazia sia efficace. Insomma, torna alla lotta, no? C'è sempre questa opposizione, questa contraddizione. Sul tema della violenza sarebbe molto interessante approfondire, adesso non credo che sia qui purtroppo la sede, per il tempo naturalmente,
0: Certo.
1: però è anche quello che ha generato sicuramente in tutta la letteratura americana che è venuta dopo Flannery O'Connor, dei seguaci altissimi, cioè a cominciare da Raymond Carver per arrivare a Cormac McCarthy, che sicuramente qui hanno, come dire, trovato ragione e ispirazione per la loro scrittura. L'altro aspetto fondamentale e quanto mai attuale è l'idea, cioè anche qui il rapporto tra perfezione e imperfezione. Flannery O'Connor in qualche modo è paladina dell'imperfezione, dell'incompiutezza. I suoi personaggi sono appunto i freaks, insomma, sono diseredati, dannati, inquilini appunto del territorio del diavolo, storpi, assassini, predicatori falliti, profeti, itineranti, venditori di Bibbie, mamme, nonne, assillanti a cui bisognerebbe sparare appunto ogni minuto. Ma questa imperfezione e incompiutezza per lei è quello che chiama, a proposito di una bambina malata di cancro con un viso deforme, full of promise, cioè è ciò che può aspirare alla
0: Alla grazia.
1: perfezione, ma alla grazia e alla perfezione, ma mentre la grazia in qualche modo è raggiungibile, la perfezione è fuori dalla nostra esistenza. E qui lei dice parole definitive: la perfezione è luogo del diavolo, è, come dire, strumento del diavolo. La perfezione genera ideologia e fanatismo e finisce nelle camere a gas. Ecco, io credo che anche questa sia una riflessione fondamentale. Cioè, lei invita in qualche modo alla perfezione trasformazione, alla metamorfosi, alla ricerca appunto della grazia di un'eventuale perfezione, ma non alla perfezione. La perfezione appunto è del diavolo.
0: Sì, la perfezione è morte, diciamo così, è qualcosa che ferma.
1: Esatto.
0: Noi ci dobbiamo fermare qui. Sì, prego.
1: Ah no, appunto, a proposito di questo, nulla può essere posseduto, scrive lei, se non la lotta.
0: È quindi anche un'idea del movimento, dello struggle in qualche modo. Benedetta Centovalli, noi ci fermiamo qui, grazie per questa bella introduzione a questa autrice di culto, sicuramente da scoprire o da riscoprire per chi non ha mai avuto l'occasione di leggerla. Ricordo Flannery O'Connor, che è al centro di questo volume collettaneo di cui abbiamo parlato, Il cielo e la polvere, visione universi di Flannery O'Connor, pubblicato da Mimesis. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Rete 2.

0: il trio di Tishon Sorey con questo Rem Blues ci ha portato al momento della 129esima puntata di Un Attimino, una puntata speciale dedicata al Giro d'Italia con i nostri Marco Pagani e Andrea Fazzioli, la tappa svizzera del Giro d'Italia che arriva domani e l'italiano nel ciclismo, si parla di irte salite disvelate nei toponimi del generoso e nobile mestiere del gregario, di condivisioni, solitudini, fughe e ventagli che affettano il gruppo. Ospiti Alan Marangoni, Elisa Longo Borghini, Alessandro De Marchi, Claudio Chiappucci e Stefano Ferrando.
1: Lovvo, Muoro, Ciaone,
2: Caffettino,
1: ma anche no,
2: Farriderissimo,
1: Apericena,
2: Pizzata,
1: Un Attimino,
2: Un Attimino,
3: Un Attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzioli, la vedo un po' sciupato oggi. Non
4: sciupato?
5: Mi dica...
4: Mi sembra di essere...
5: L'ha fatto.
4: Fresco come una rosa.
5: Lei l'ha fatto.
4: Ha fatto cosa?
5: Prima di venire qui agli studi radio, lei ha pedalato sul tracciato della tappa di domani del Giro d'Italia... La Bellinzona Carini.
4: Sì, lo ammetto.
5: Glielo leggo negli occhi.
4: L'ho fatto.
5: Lei è troppo vecchio per certi sforzi, però me lo lasci dire.
4: Ma ho fatto solo una volta il circuito in Val di Blegno e loro lo fanno due volte.
5: Il problema non è il circuito, è l'arrivo a Carì, che però lei conosce bene, Fazzioli. Non pedala da quelle parti fin da quando era bambino?
4: Ha ragione, sì. È una salita dura, direi molto dura, ma la conosco a memoria.
5: Vabbè, mi dica com'è andata allora.
4: I toponimi avevano ragione.
5: Mi scusi?
4: All'inizio è dolce, sente i nomi come suonano: Bellinzona, Claro, Ponto Valentino, Leontica.
5: Sì, sono toponimi che scivolano via, diciamo così.
4: Poi cominciano le I, si sale la Biaschina, si arriva a Faido e da lì 10 chilometri ritornanti fino a Carì. La sente la fatica, basta dirlo, Carì, Carì.
5: Irti tornanti di Carì, con
4: irti
5: tante
4: irti tornanti di Carì, sì.
5: Sarà anche vero che Carì suona un po' come Paris, non mi pare che Parigi strozzi il respiro. Questo è un po' il problema degli scrittori ciclisti come lei, Fazzioli, vogliono pedalare e scrivere allo stesso tempo.
4: In fondo c'è qualcosa di narrativo nel gesto di pedalare.
5: Domani dunque i ciclisti del Giro emuleranno Fazzioli.
4: Sì, direi piuttosto il contrario.
5: Ma non sia modesto. Domani i corridori emuleranno Fazzioli e percorreranno la Bellinzona Carì.
4: Sì.
5: Per l'occasione abbiamo pensato a uno speciale sulla cultura e sulle parole del ciclismo. Così a bruciapelo, Fazzioli, a bruciapelo.
4: Me lo ricordo, Pagani, è una delle sue parole preferite, un quadrisillabo, bruciapelo.
5: Bravo. A bruciapelo, qual è la sua parola cara ciclistica?
4: Potrei prendere in prestito una parola di Gianni Brera, un giornalista che molto scrisse di ciclismo. E la parola è anticavallo.
5: Anticavallo.
4: È una sua definizione giocosa. Brera scrisse: l'anticavallo è il traliccio di ferro, gomma, alluminio che si chiama bicicletta. Beh, oggi dovremmo aggiungere il carbonio.
5: Brera era un maestro dei neologismi, ma perché anticavallo?
4: E per la simbiosi fra uomo e bicicletta che sostituisce quella fra uomo e cavallo, ma con un taglio più popolare. Secondo Brera la bici è un marchingegno rivoluzionario.
5: Beh, in effetti... Se ci pensiamo, l'avvento della bicicletta ha cambiato il modo di spostarsi delle persone, di pensare il territorio.
4: E la bici ha reso più mobili anche i poveri. E poi le dirò, quando pedalo magari da solo per ore, mi sento un po' come... Hai in mente quei cowboy solitari in un film western? Hai in mente...
5: Quello che è sempre un po' matto?
4: Sì, quello che nel vuoto della prateria si mette a parlare con il suo cavallo.
5: Fazzaroli, non mi dica che lei parla con la sua bicicletta.
4: Qualche volta sì, glielo confesso.
5: Io glielo vorrei chiedere, ma ho un po' paura. E la sua bici che fa?
4: La rassicuro, finora la bici non mi ha mai risposto.
5: Meno male.
4: Oppure l'ha fatto a voce bassa, sa, le bici sono di poche parole.
6: La parola cara.
4: Diamo il benvenuto al primo dei nostri ospiti, Alan Marangoni. Buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Ciao a tutti.
4: Buongiorno, Alan Marangoni, nato nel 1984, ha alle spalle una carriera da professionista lunga 10 anni, gregario di lusso per campioni del calibro di Vincenzo Nibali e Peter Sagan. Ora è la voce e il volto del canale GCN Italia su YouTube, che ha rivelato il suo talento di divulgatore, e con Giorgio Brambilla, l'altro volto di GCN, ha pubblicato per le edizioni Woods il libro Quello che la strada non dice. Scritto con Marco Amerighi, racconta allo stesso tempo la storia personale, anche intima a tratti, dei due autori, ma anche delle loro considerazioni sul ciclismo e su come stia cambiando. Alan Marangoni, prima di chiederle due cose sul libro, qual è la parola che per lei riassume il senso del ciclismo, la sua parola cara ciclistica?
7: Io direi condivisione, perché per me il ciclismo è stato condivisione. Ho fatto tanti anni da ciclista agonista, 10 anni da pro, e tutta la mia fatica, i miei sacrifici sono sempre stati condivisi con i compagni di squadra, gli amici, la famiglia. Non mi sono mai sentito solo. E poi, quando ho terminato la mia carriera, dal 2018 in poi, ho condiviso davvero tutte le fatiche e la passione, perché ho iniziato a lavorare per il canale YouTube GCN Italia, quindi la parola condivisione penso che sia più che azzeccata.
5: E invece la parola, sempre con riferimento al ciclismo, che lei definirebbe grama, la parola che non le piace incontrare, non le piace usare?
7: Solitudine. Perché tanti lo so che la utilizzano, solitudine, perché il ciclismo è anche solitudine, perché quando sei sulla bicicletta sei solo, quando soffri sei tu che soffri, non sono gli altri che soffrono, però la vedo un po' troppo triste, non azzeccata, perché comunque il ciclismo sì, è uno sport individuale, ma è anche tantissimo uno sport di squadra. Ci sono poi i tifosi lungo la strada che ti incitano, ci sono i tifosi, quelli che hai a casa, ci sono le persone che ti vogliono bene. Cioè, per quello che è stata la mia esperienza, come vi ho già detto, è condivisione, però ci sta anche la parola solitudine, che a me non piace particolarmente.
4: Beh, in effetti Marangoni ha festeggiato i suoi 40 anni pedalando per 400 chilometri con tre amici.
5: Fazioli, perché non ne fa lei 500 per i suoi 50
4: sì,
5: anni?
4: Ci penso,
5: io
4: ci
5: non
4: penserò.
5: Sarò tra gli amici però.
4: Sì, ci penso, volevo proprio invitarla. Beh, dal libro Marangoni si intuisce che la bicicletta è anche o soprattutto un modo per stare con gli amici.
7: Certamente, io ho dei bellissimi ricordi, tante usciti in bici, allenamenti, quando ero professionista, perché ai miei tempi, non essendoci ancora questo dover seguire la tabella di allenamento specifica, sì, avevamo delle linee guida sicuramente, però c'era sempre la distanza dove tu stavi in sella senza fare specifico e quindi cercavi compagnia. Io vivevo in Romagna e a quei tempi c'erano tanti corridori professionisti romagnoli e quindi ci si metteva d'accordo per fare l'uscita insieme. Ci cercava di coordinare, no, la settimana di allenamento, mettendo il giorno della distanza in cui tutti dovevano fare, o comunque chi non la doveva fare si adattava, faceva magari un pezzo, perché era bello stare insieme, no? Quindi per me non è mai stato solitudine, così come non è stato per i corridori professionisti romagnoli di quell'epoca.
4: E nel libro Quello che la strada non dice, scrive che ha pedalato più di 500.000 di chilometri e c'è una frase che mi ha colpito. E fu così, sdraiato sul letto della mia camera, che capì chi ero veramente e chi sarei stato per il resto dei miei giorni. Un gregario. È l'accettazione del ruolo di aiutante, ma è anche il segno che la bici ci aiuta a capire chi siamo, anche al di là del lato sportivo. Capire di essere un gregario nel senso nobile del termine.
7: Certamente. Capisci quando sei un gregario? Prima di tutto perché non hai abbastanza talento per essere un vincente e un campione. Quindi questa è la prima consapevolezza, e che è facile da cogliere, perché il ciclismo ha poche sfumature, cioè o sei davanti o sei dietro.
4: Eh sì.
7: Non è che ti puoi appellare, sai, al giudizio dell'arbitro, al giudice che ti ha dato meno punti, cioè lì è proprio brutale come verdetto, e quindi non ci sono tante sfumature. Quindi ti rendi conto di non essere un campione, quindi dedichi la tua vita sportiva, ciclistica in questo caso, ad aiutare gli altri nel miglior modo. Poi c'è anche da dire, il periodo che ho vissuto io valorizzava ancora molto il ruolo del gregario, quindi quando avevi un uomo squadra nel team che sapeva sacrificarsi, sapeva fare il suo lavoro per i compagni vincenti, venivi portato in palmo di mano. Adesso anche al gregario molto spesso gli si chiede il risultato, gli si chiede super performance, non basta più a volte essere uomo squadra. In quel periodo storico del ciclismo, che poi prima di me ancora maggiormente c'era questa cosa, era così, cioè il gregario veniva molto valorizzato.
4: Quello che la strada non dice, edito da Woods, è scritto da Alan Marangoni e Giorgio Brambilla, è veramente un grande affresco sul mondo del ciclismo, e noi ringraziamo Alan Marangoni per essere stato
7: grazie
4: con
7: davvero
4: noi oggi e per avercene parlato. Grazie, buona
7: grazie
4: giornata
7: a voi.
4: E a presto.
7: Buona giornata, arrivederci alla prossima.
4: Per questa puntata speciale sul ciclismo, oltre a Marangoni, abbiamo sentito altri ciclisti che si sono trovati a scrivere libri o articoli e abbiamo chiesto loro quale fosse la parola che rappresentasse questo sport, e per prima cosa lo abbiamo chiesto a una ciclista professionista, Elisa Longo Borghini.
5: Due volte medaglia di bronzo olimpica in linea, tre volte bronzo mondiale in linea. Ha vinto due giri d'Italia nel 2024 e nel 2025, due giri delle Fiandre, una Parigi-Roubaix, 13 titoli nazionali e altro ancora.
4: E di recente si è cimentata anche nella scrittura con una serie di editoriali per la rivista Al Vento. Ecco la sua parola cara ciclistica.
6: La parola che ho scelto è solitudine, perché penso che noi ciclisti passiamo tantissimo tempo in solitudine con noi stessi, anche quando siamo in gruppo, soprattutto durante le salite, quando dobbiamo combattere con la fatica o quando dobbiamo fare degli allenamenti molto lunghi in solitaria, e i nostri pensieri sono parte integrante degli allenamenti. E penso che sia anche una caratteristica che si adatta un po' a tutti gli sport di endurance.
4: Era Elisa Longo Borghini. In effetti i ciclisti conoscono bene la solitudine, anche se Marangoni diceva che preferisce la condivisione, ma insomma è anche solitudine lo sport.
5: Specialmente quelli che restano indietro.
4: Sì, o quelli che vanno in fuga.
5: Sì, l'importante è non rimanere sempre nel gruppo. Tra i ciclisti che vanno in fuga abbiamo sentito uno specialista, Alessandro De Marchi, professionista dal 2011 al 2015, ha vinto gare prestigiose, ha indossato la maglia rosa al Giro d'Italia nel 2021.
4: E De Marchi ha pubblicato per l'edizione Al Vento il libro Il numero rosso, scritto con Filippo Cautz, e nel libro racconta della sua carriera, ma non solo, si capisce che cosa significhi la parola combattività anche nella vita privata, superare gli incidenti, le difficoltà, ripartire sempre. La bicicletta per De Marchi è qualcosa che dà appagamento, serenità, si tratta di un traguardo, scrive, che raggiungo in solitaria.
5: Sentiamo allora la sua parola cara.
8: La mia parola è fuga. Fuga come fuga dal gruppo, fuga dal sistema, da qualcosa di grande in cui io sono inserito e che magari in cui mi sento stretto. Fuga anche però da te stesso, dalla versione di te stesso che ritrovi in quel gruppo di cui dicevo prima. E la fuga può essere anche una sorta di terapia, perché ti mette a nudo, ti aiuta a svelare i punti di forza e anche però appunto a mostrare le tue debolezze, ed è credo solo così che a volte veramente riesci a capirti, riesci a trovarti.
5: Alessandro De Marchi, ciclista e autore del libro Il numero rosso per Edizioni Al Vento. Fazzioli, ci sono uomini che sono sempre in fuga.
4: Sì, perché mi guarda così? Guardi che sono in onda con lei da quasi 130 puntate e ancora non sono scappato.
5: Però ha già desiderato farlo, lo confessi.
4: Ma no, qualche volta. Devo dire però che se andassi in fuga la porterei con me, Pagani.
5: Sì, per mettermi davanti a tirare in pianure per staccarmi in montagna.
4: Ma no, arriveremmo insieme, almeno se riusciamo a non perderci prima.
5: In effetti qui siamo specialisti della divagazione. Dov'è che eravamo rimasti?
4: Alla fuga. E fra i ciclisti che sono stati grandi campioni, chi più fuggitivo di Claudio Chiappucci?
9: Ciao da Claudio Chiappucci. Penso che la parola che meglio rappresenti il ciclismo sia per me la parola fuga. Più che un'azione di attacco, la fuga per me è sempre stata una ricerca di libertà e indipendenza, sia da quando ero ragazzino. Poi ovviamente col professionismo la fuga è diventato molto altro, qualcosa di più importante, un modo di esprimere la mia identità di atleta, per far divertire le persone a bordo strada, a casa davanti a tu, e anche per mettere in fila i miei pensieri. Non avete idea di quantità di pensieri che ti passano per la testa mentre sei in fuga, veramente tanti, di tutto e di più. Però è emozionante, tanto, tantissimo. E pensare che agli esordi, quando iniziavo, desideravo andare in fuga non per vincere, ma anche per evitare di stare troppo in gruppo, per paura di cadute, per paura di qualsiasi cosa potesse succedere. Credo che mi rappresenti molto questo.
5: Era la parola cara di Claudio Chiappucci, detto il Diablo, che ha vinto le più grandi gare negli anni 90, ha compiuto imprese leggendarie al Tour de France.
4: E ha raccontato la sua vita in un volume scritto con Federico Vergari, I luoghi del Diablo, pubblicato da Lab DFG. In un certo senso la bici è la misura ideale, non è troppo veloce come l'automobile, ma consente di passare oltre con più facilità rispetto al semplice camminare.
5: Questo vale per i ciclisti della domenica, come lei, Fazzioli,
4: sì.
5: Non voleva essere dispregiativo. I professionisti del Giro d'Italia invece domani non avranno molto tempo per guardare il panorama.
4: Temo di no, ma chi può dirlo? Almeno un'occhiata magari riescono a darla. Lo potremmo fare noi invece assistendo alla tappa in diretta sulla RSI con il commento di Stefano Ferrando.
5: E visto che stiamo raccogliendo le parole care di vari ciclisti che si sono trovati a scrivere, allora come non raccogliere quella di un giornalista che si è trovato a pedalare?
10: La mia parola è forse la più temuta da un ciclista. almeno di qualunque ciclista nato a sud delle strade intrise di storia del Belgio. È una parola che va urlata, è un allarme che suona alle orecchie dei meno attenti, quelli che se ne stanno in fondo al gruppo o nella pancia. Un grido di battaglia per chi sanno usare l'aria come meglio di un lagotto a metà novembre nelle Langhe. Bordure si apre all'improvviso quando il vento si fa ferro, che può anche essere piuma, quando spinge di tre quarti a favore. I corridori si dispongono in diagonale fino ad arrivare a occupare tutta la strada e l'ultimo non chiude la porta, ma mangia l'erba e non è piacevole quando non sei una mucca al pascolo. Bordure, quella che spacca il gruppo, quella che diventa impossibile da ricucire, quella che fa godere chi è davanti alla corsa e chi è davanti al televisore. Bordure, ovvero un ventaglio che non dà sollievo in un caldo pomeriggio estivo, ma un coltello affilato che affetta la corsa più bella.
4: Bordure. In italiano ventaglio, come ricordava Ferrando, è una situazione di gara causata dal vento laterale in pianura.
5: Mi sa che domani non la vedremo, visto che nella tappa Bellinzona-Cari non c'è neanche molta pianura.
4: Eh no.
5: Da Biasca in poi la strada sale, e lo sa bene Fazioli che l'ha percorsa proprio stamattina. Ce la fa ancora? Non è troppo stanco, vuole degli zuccheri.
4: Sentire lei, Pagani, che mi offre qualcosa di dolce fa un effetto strano.
5: Ma che dice? Io sono dolcissimo.
4: Dolcissimo. E dire sì. Che lei è parco nell'uso dei superlativi.
5: Comunque lo faccio per darle energia, Fazioli.
4: La ringrazio, mio dolce Pagani.
5: No. No, non esageriamo.
4: No, forse no. Comunque è stato un bel percorso, non solo la Bellinzona Caridi stamattina, ma pure questa divagazione fra le parole del ciclismo.
5: Ma sì, in fondo al di là del fatto sportivo, è uno sport che resta un generatore di storie.
4: Sì, da sempre, come dimenticare le cronache di Dino Buzzati al Giro d'Italia del 1949, quando per raccontare la gara risaliva addirittura all'Iliade.
5: Bartali e Coppi come eroi omerici.
4: Precisamente, aspetti. Glielo leggo.
5: Saremo in chiusura, lo sa.
4: Solo due righe. Quando oggi, su per le terribili strade dell'Isoar, vedemmo Bartali che inseguiva da solo a rabbiose pedalate tutto l'ordo di fango e Coppi era già passato da un pezzo, ormai stava arrampicando su per le estreme balze del valico, allora rinacque in noi un sentimento mai dimenticato. 30 anni fa, vogliamo dire, quando noi si seppe che Ettore era stato ucciso da Achille.
5: Che parole magnifiche, ci starebbe bene una colonna sonora epica.
4: E con questo ciclismo omerico siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
5: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
4: A presto.

0: Turà, una cantante del Malawi con un brano intitolato Mvula, ci ha portato alle 12:04 e noi restiamo in Africa per il nostro approfondimento di oggi. E accolgo Elisa Rossello. Buongiorno, benvenuta Elisa.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di fare i conti con il passato e per la Svizzera spunta anche un passato coloniale, un tema, quello dei legami tra imperialismo e Svizzera, che abbiamo già trattato in Alphaville, ma su cui sono emersi nuovi aspetti degni di attenzione. Perciò oggi viaggiamo indietro di esattamente 150 anni, andiamo a Bruxelles. Qui nel 1876 il re belga Leopoldo II lanciava l'idea di creare un impero in una regione dell'Africa non ancora reclamata dai paesi europei. Aspetterà fino al 1885, la famosa conferenza di Berlino, nella quale le potenze coloniali riconoscono ufficialmente la neonata colonia, chiamata Stato Indipendente del Congo, o anche, con un certo paradosso, Stato Libero del Congo. Da questo territorio, proprietà privata di Leopoldo II, proverranno alcune delle foto più raccapriccianti delle violenze imperialiste, le mani della popolazione locale mozzate per punizione. Alla fine, nel 1908, Leopoldo II dona la sua colonia al governo belga e nasce così il Congo belga, che oggi è la Repubblica Democratica del Congo, anche detto Congo Kinshasa, che ancora oggi non ha purtroppo ritrovato una stabilità tra attacchi delle milizie ruandesi, interessi internazionali per le miniere di quel coltan che fa funzionare i nostri telefoni e recentemente il ritorno del virus Ebola.
1: Sì, e cosa c'entra la Svizzera? Beh, nella costruzione dello Stato Libero del Congo fu coinvolta anche la Croce Rossa. Questo si apprende leggendo un capitolo del volume uscito per Edition Alphaville, della Conférence Géographique de Bruxelles à l'état indépendant du Congo, 1876-1908. Traduciamo il titolo: dalla Conferenza Geografica di Bruxelles allo Stato Indipendente del Congo, 1876-1908. I curatori sono Fabio Rossinelli, Jan van der Smissen e Ambroise Katambu Boulambo. Il nostro approfondimento quindi oggi parte dall'esempio dello Stato Libero del Congo per riflettere sul ruolo svizzero nell'imperialismo, sul processo di decolonizzazione e sul retaggio coloniale oggi. E in collegamento abbiamo proprio un curatore del volume, Fabio Rossinelli, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Lei è storico, docente e ricercatore di storia contemporanea nelle università di Losanna, Ginevra e Friburgo. E abbiamo ospite anche Cecilia De Marzis. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ascolta.
1: Lei è avvocata internazionalista, ha svolto un dottorato sul diritto alla riparazione delle vittime di violazioni del diritto internazionale umanitario e nella sua attività professionale si occupa principalmente di ricorsi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Allora, oggi parliamo, lo abbiamo detto, di Repubblica Democratica del Congo, della sua storia, del colonialismo, però prima volevamo chiedervi qual è il rapporto, perché sappiamo che ce l'avete, con questo paese. Inizierei da lei, Cecilia De Marzis.
3: Sì, allora, il mio rapporto con il Congo è iniziato nell'estate del 2015. Io all'epoca ero una studentessa di giurisprudenza e ho avuto l'occasione di trascorrere 2 mesi a Bukavu, nella provincia del Sud Kivu, come componente del team legale di CAF Africa, un ONG che si occupa di promuovere il rispetto dei diritti umani in Congo. E in particolare io ho partecipato alla fase di avvio di un progetto di riabilitazione psicologica a beneficio di persone vittime di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commesse da membri dei gruppi armati che erano e sono tuttora attivi nella regione del Sud Kivu. In particolare il mio compito nell'ambito del progetto era quello di raccogliere le testimonianze delle persone che si presentavano spontaneamente presso l'organizzazione e di analizzare il loro narrato per comprendere se gli atti che avevano subito fossero qualificabili da un punto di vista giuridico come crimini di guerra o come crimini contro l'umanità. Per me si è trattato di un'esperienza fondamentale a livello personale perché mi ha permesso di capire di che cosa parliamo quando

0: parliamo di violazioni gravi dei diritti umani, di stupro come arma di guerra, e quando parliamo di diritto di chi ha subito questo genere di violazioni ad ottenere giustizia e riparazione. Questo ha poi influenzato anche il mio percorso professionale.
1: Naturalmente ci torneremo, ma vorrei sapere anche da Fabio Rossinelli qual è il suo rapporto con il Congo.
2: Da prima è stato il Congo un terreno di studio storico, perché nell'ambito della mia tesi di dottorato e di tutte le ricerche che sono andate assieme ad essa, la focale è stata portata nelle relazioni svizzero-congolesi del XIX secolo, quindi in piena epoca coloniale. Poi nel corso degli anni ovviamente l'orizzonte si è ampliato, il Congo è diventato anche un terreno di colleghi, un terreno di collaborazioni, un terreno di amicizie, principalmente a Kinshasa, a Bukavu, a Lubumbashi. E, ecco, tutta una rete che ho avuto gran piacere a rivedere giusto un mese fa, quando abbiamo potuto inaugurare, diciamo, il nostro libro tramite un vernissage a Kinshasa in aprile 2026.
3: Ecco, e poi ci ritorneremo a questa presentazione, ma per ora Fabio Rossinelli rimaniamo con lei e immergiamoci subito in questo libro, da cui apprendiamo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con sede a Ginevra, legittimò l'esistenza di una nuova sezione creata dal re belga nel suo Congo, cioè l'Associazione Congolese e Africana della Croce Rossa. Ecco, quale fu il ruolo di questa Croce Rossa congolese nella colonizzazione della regione?
2: Sì, questo è un capitolo nuovo, finora sconosciuto, tra virgolette, della storia del Congo leopoldino, nel senso che la Croce Rossa, sin dal principio, sin dalla conferenza di geografia di Bruxelles del 1876, era un po' un mantra del monarca belga e della sua cerchia di stretti collaboratori. Era veramente l'istituzione umanitaria per eccellenza, una delle rare esistenti, che poteva legittimare sulla scena internazionale questa cosiddetta buona volontà di intenti nell'imperialismo leopoldino. Andiamo in Congo per civilizzare, andiamo per fare opere umanitarie e via dicendo. Detto questo, la Croce Rossa a Ginevra, il cui comitato internazionale si trova a Ginevra, si è applicata fin dal principio per assecondare, per compiacere queste mire espansionistiche del re dei Belgi, Leopoldo II, e poi sul terreno, in Congo, le opere sanitarie che si sono sviluppate andavano tutte a beneficio del colonato bianco e in nessun caso a beneficio della popolazione autoctona locale. Questo è un esempio di cui parla il nostro libro e che quindi tramite la Croce Rossa si riferisce anche alla Svizzera. Il nostro libro, che è un collettivo di una ventina di autori e autrici provenienti dall'Africa e dall'Europa, in realtà mette la focale proprio un po' come sulla scia di questo caso svizzero, su tutta una serie di paesi e di istituzioni che si trovavano ai margini degli imperi. Penso all'Italia, penso alla Danimarca, alla Norvegia, penso al Sudan e all'Egitto, che erano sotto un protettorato formale ottomano, ma in realtà governato dai britannici. C'è tutta una costellazione di attori e di paesi storici a cui non si pensa mai quando si pensa alla storia coloniale del Congo, in cui tutto quanto è sempre ridotto un po' a una relazione binaria fra il Belgio e il Congo. Ecco, l'elemento nuovo che apporta questo libro, e di cui il caso svizzero è uno fra i tanti, è quello di aprire lo sguardo su delle realtà periferiche esistenti, delle realtà transnazionali o addirittura transimperiali.
1: Ecco, il colonialismo, in Congo, il colonialismo leopoldino è stato uno dei più violenti ed efferati. Ancora oggi abbiamo, delle fotografie, che provengono dallo Stato libero del Congo, cosiddetto, che raffigurano lavoratori neri incatenati, frustrati, addirittura senza mani, che venivano mozzate per punizione. E tra l'altro si sapeva già all'epoca, proprio in questo periodo, io sto leggendo il diario di André Gide nel Congo francese, parla, dove insomma non erano proprio gentilissimi con gli indigeni, ma parla anche lui con una certa criticità del colonialismo belga. Ecco, all'epoca di tutto questo era a capo Leopoldo II, a cui il governo belga subentrò solo nel 1908, che però non fermò automaticamente le oppressioni, questo passaggio. Ecco, ma l'esempio ci suggerisce una domanda più generale, Cecilia De Marzis: in quali casi un intero paese può essere giudicato responsabile dei crimini commessi da un suo solo cittadino, il re, oppure da tutto lo Stato? In quali casi la responsabilità individuale diventa collettiva e nazionale?
0: Allora, questa è una domanda davvero interessante, che si presterebbe a risposte da diversi punti di vista. Io mi limito al piano del diritto internazionale. Chiaramente non tutte le condotte individuali innescano la responsabilità internazionale dello Stato. La responsabilità dello Stato scatta quando le condotte dell'individuo sono attribuibili allo Stato secondo le norme pertinenti di diritto internazionale consuetudinario. E in particolare ci sono due casi che vengono in rilievo, secondo me, ai fini del nostro dibattito. Il primo è quello in cui l'individuo sia un organo dello Stato che agisce in tale qualità, anche se eccede le proprie competenze o se contravviene alle istruzioni ricevute, per cui lo Stato non può nascondersi dietro al fatto che l'individuo non ha rispettato le istruzioni che aveva ricevuto, per escludere la propria responsabilità sul certo. piano internazionale. Una seconda ipotesi è quella in cui l'individuo agisca su istruzione dello Stato o sotto la direzione o il controllo effettivo dello Stato. Allora, mi sembra che in linea generale non vi siano particolari difficoltà legate all'attribuzione dei crimini coloniali alle ex potenze coloniali, se consideriamo che si tratta di atti che sono stati commessi da organi dello Stato o da privati che agivano con l'autorizzazione sotto la direzione e il controllo dello Stato. Peraltro le regole sull'attribuzione delle condotte, a differenza di altre regole di diritto internazionale, erano già accettate, almeno nei loro elementi essenziali, all'inizio del XX secolo, quindi in questo caso non si pone un problema che invece viene spesso in rilievo con riferimento alla questione della responsabilità per i crimini coloniali. Dicevo, non si pone un problema di applicazione retroattiva di norme che si sono formate in un momento successivo rispetto ai fatti.
3: Ecco, Fabio Rossinelli, trasponiamo sempre questo tema tra responsabilità individuale e collettiva alla Svizzera, perché nel capitolo di cui è coautore, dedicato alla Croce Rossa nello Stato Libero del Congo, c'è un protagonista in particolare, cioè Gustave Moynier. Ecco, il suo sostegno anche concreto a Leopoldo II, in quanta parte è una scelta individuale sua e quanto invece rispecchia uno schieramento politico nazionale?
2: E dobbiamo fare, per rispondere a questa domanda, un po' la part des choses, come si dice in francese. Gustave Moynier in sé è qualcosa di oramai abbastanza ben documentato, si è mostrato essere un fedele alleato di Leopoldo II.
1: Spieghiamo brevemente anche di chi si tratta, magari, perché forse non si
2: ascoltatori. Certo, Gustave Moynier è stato il cofondatore della Croce Rossa e nonché presidente per i primi 30 anni, grosso modo, della Croce Rossa, quindi un filantropo molto in vista a livello internazionale, e lo stesso Gustave Moynier è poi stato un fedele alleato, dicevo, di Leopoldo II nelle questioni coloniali relative al Congo. Quindi da questo punto di vista è una figura molto dibattuta, molto criticizzata a livello storiografico, anche per via del fatto che rimangono molte zone d'ombre, che i documenti d'archivio non sono ancora state in misura di dimostrare totalmente. Dicevo, una figura emblematica, una figura con un passato molto critico. E adesso la domanda che è stata posta è quella: ma è stato il cittadino Gustave Moynier che si è dato molto per sostenere Leopoldo II? Possiamo trasferire questa sua responsabilità a priori individuale, forse, a una collettività più ampia? Per me la risposta non ha grandi dubbi, la risposta è sì, perché nel caso della Croce Rossa non era l'unico a operare in favore di Leopoldo II, non era un'impresa privata, era un'impresa tra virgolette parapubblica, gestita da un collettivo di notabili, in questo caso di Ginevra. Ricordiamoci anche che la Confederazione, quindi lo Stato, come garante delle convenzioni di Ginevra, ha potuto dare il suo avallo a tutta questa operazione. E chiudo dicendo che la Croce Rossa è un esempio specifico dell'implicazione svizzera nel colonialismo in Congo, ma a parte la Croce Rossa abbiamo tutta una serie di attori, fra cui degli emigranti mercenari, fra cui gente del mondo degli affari, fra cui gli scientifici, le società di geografia, di esploratori e quant'altro, che anche dal canto loro diedero manforte, sempre con il supporto più o meno attivo e tacito dello Stato, a queste operazioni leopoldine, tra virgolette, in Africa centrale. Quindi, secondo me, sì, la responsabilità, pur non essendo un giurista, ma non può essere ridotta ai singoli individui.
1: Ecco, ma Fabio Rossinelli, mi permetta allora di precisare, di chiederle una cosa che riguarda invece quanto la Svizzera e gli svizzeri in generale, rispetto ad altre potenze considerate coloniali per eccellenza, la Francia o l'Inghilterra, sono stati coscienti di questa del colonialismo, del coinvolgimento anche del nostro paese nel colonialismo, in quella che veniva definita allora missione civilizzatrice, e noi oggi fortunatamente mettiamo questa espressione tra mille virgolette, cioè quanto la Svizzera era cosciente del ruolo che comunque avevano istituzioni, associazioni, gruppi come la Croce Rossa in questo processo di colonizzazione.
2: La coscienza era pura e cristallina, cambiava un po' il paradigma nel vedere le cose. Vi faccio giusto un esempio. Numa Droe era negli anni 1890, era il consigliere federale alla testa del Dipartimento degli Affari Esteri, quindi qualcuno che dal punto di vista dello Stato era abbastanza implicato in questo genere di relazioni internazionali fra la Svizzera e il resto del mondo, in questo caso il mondo coloniale. E in più di un discorso pubblico tenuto davanti a platee molto importanti con i rappresentanti delle elite occidentali e via dicendo, Numa Droe rivendicava fieramente, appunto nei suoi discorsi pubblici, che la Svizzera, pur non avendo un accesso al mare, quindi pur sprovvista di colonie proprie, nel senso amministrate dallo Stato, la Svizzera era un popolo ed era un paese di colonizzatori. Dicevo, la coscienza c'era, era pura e cristallina, cambiava il modo di vedere le cose. Tutti quanti erano iscritti in Europa in questa visione, quasi tutti, perché le eccezioni ci sono sempre state nella storia, quindi un modo altro di vedere le cose era comunque possibile, ma la stragrande maggioranza delle persone, delle istituzioni, vedevano nel colonialismo qualcosa di buono, qualcosa di legittimo, addirittura qualcosa di doveroso. Ora che oggi dobbiamo andare a riscavare questi fatti e a fare della sensibilizzazione pubblica, tra virgolette, per dire ascoltate cari concittadini, care concittadine della Confederazione, pure la Svizzera ha avuto un passato coloniale, è qualcosa di molto interessante anche dal punto di vista sociologico, rientra un po' in quella che noi chiamiamo l'amnesia coloniale, il fatto di aver deliberatamente voluto dimenticare questo passaggio, questa fetta, questa che non è una parentesi, questa fetta di storia svizzera che pure esisteva e pure era riconosciuta come tale all'epoca dei fatti.
3: Cecilia De Marzis, torniamo al Belgio, abbiamo parlato quindi di coscienza nazionale. Ecco, il Belgio finora come ha affrontato il proprio passato coloniale?
0: Allora, il Belgio ha fatto un passo importante, almeno che pareva tale all'inizio nel 2020, quando ha istituito una commissione parlamentare composta da 17 membri di diversi partiti politici con il compito di fare luce sulle violazioni commesse durante il periodo coloniale, sia ai danni della popolazione civile che a fini di sfruttamento economico delle colonie e di considerare le misure di riparazione adeguate. La stessa risoluzione con cui è stata creata la Commissione ha istituito anche un comitato scientifico composta da 10 esperti incaricati di fornire alla Commissione degli elementi utili al fine di assumere le sue decisioni, focalizzandosi sull'indagine storica e sullo studio della relazione tra colonialismo e razzismo. Il rapporto del gruppo di esperti è stato pubblicato nel 2021, ma la Commissione non è riuscita a raggiungere l'accordo politico necessario dare seguito, fra le altre cose, alla raccomandazione che era stata espressa dal Comitato Scientifico di formulare delle scuse ufficiali alle vittime. E questo chiaramente è stato, percepito con grande sfavore dalle vittime dei crimini, dai loro discendenti, perché insomma si era creata tanta aspettativa rispetto all'istituzione di questa commissione. È stato espresso del rimpianto, ma naturalmente l'espressione di rammarico, di rimpianto per ciò che è avvenuto nel passato non equivale all'assunzione di una responsabilità giuridica per le violazioni commesse. E quindi questa commissione, che era pioneristica, il primo esempio di commissione di questo genere, istituita per fare luce sui crimini commessi da un paese nel proprio passato coloniale, al fine ha deluso le aspettative, non si è arrivati all'espressione di scuse ufficiali, che sono una delle forme di riparazione previste dal diritto internazionale. Nemmeno il Belgio ha assunto degli impegni concreti in materia di riparazione. Se posso aggiungere una cosa, invece un segnale molto, molto interessante e molto importante, anche se vedremo quali saranno poi le implicazioni pratiche, è venuto recentemente dagli organi giudiziari belgi. Proprio venerdì scorso la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che era stato proposto dallo Stato belga contro una sentenza del 2024 della Corte d'Appello Civile di Bruxelles, che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione di 5 donne vittime di crimini contro l'umanità commessi in Congo tra il 48 e il 53. Lo Stato belga, nell'ambito di questo giudizio, aveva sostenuto di non poter essere chiamato a rispondere per condotte che all'epoca in cui erano state commesse non erano configurabili come crimini contro l'umanità. Viceversa, la Corte d'Appello e poi la Corte di Cassazione in belga hanno invece ritenuto che gli atti che venivano contestati al Belgio costituissero crimini contro l'umanità, sicuramente a partire dal 1946, e quindi ha condannato lo Stato a riparare le vittime.
3: Fabio Rossinelli, siamo in chiusura, però volevamo tornare sulla serata di presentazione del vostro libro. Come detto, si è tenuta a Kinshasa e, oltre alla presentazione del libro, c'è stata anche una tavola rotonda con delle figure di autorità del governo e ambasciatori stranieri, sempre durante la serata. Ecco, perché è stato scelto questo luogo, nonostante il libro sia stato concepito comunque in Svizzera e sostenuto dal Fondo Nazionale? Ecco, perché scegliere di farlo, di presentarlo a Kinshasa, e perché con una tavola rotonda con delle figure politiche?
2: Sì, il motivo alla base di questa scelta è prima di tutto che si tratta di un libro collettivo, dicevo, scritto da un autorato che attinge a vari punti geografici in Europa e nel Congo. Quindi è stata un'opera condivisa, che è stata presentata dal moderatore a Kinshasa come un'opera afro-europea di storia. L'idea quindi di andare nel paese fonte, perché il libro parla del Congo in una sua configurazione precisa, che era lo Stato libero del Congo di Leopoldo II, ma a cui anche i congolesi stessi, la popolazione, le istituzioni del Congo pre-coloniale hanno contribuito fra collaborazione e resistenza. Ecco, tutto questo meritava comunque di essere presentato nel paese su cui abbiamo lavorato e da cui proviene questa storia. In secondo luogo, rientra anche in una démarche metodologica, quella di decentrare un po' le prospettive e, nell'ambito della storia e più in particolare della storia coloniale, cominciare un po' a lasciare da parte questa produzione molto concentrata in Europa, molto concentrata a Bruxelles piuttosto che a Parigi, che a Londra o a Stanford o a Cambridge o dove non so, per appunto andare fisicamente, fare lo sforzo di includere, di essere più inclusivi e di collaborare con i nostri partner del sud globale, facendo questo tipo di operazione che ancora troppo poco spesso viene fatta.
1: Fabio Rossinelli, siamo veramente in conclusione, dunque in 30 secondi, però mi sembra importante. Abbiamo sentito che il Belgio comunque ha messo in piedi un comitato scientifico per elaborare delle scuse. Ecco, la Svizzera dovrebbe fare lo stesso, dovrebbe chiedere scusa, pensare a delle riparazioni, come ha fatto per esempio chiedendo scusa agli Jenisch, che potremmo definire questa una forma di colonizzazione interna. Ecco, secondo lei, Fabio Rossinelli, brevemente, perché abbiamo 30 secondi.
2: Certo, penso che a termine l'obiettivo politico ed etico sia anche questo. Per poter però parlare di responsabilità e quindi di scuse o addirittura di riparazioni, occorre continuare comunque nel mondo della ricerca, in questo tipo di ricerca condivisa e comune, ad esplorare tutta una serie di fattori che ancora rimangono in penombra e che non sono stati studiati, perché soltanto con conoscenza di causa che si può arrivare a un risultato provato dalla scienza, in questo caso dalla scienza storica, e non soltanto a delle proclamazioni militantistiche o altro.
1: E quindi grazie mille ai nostri ospiti di oggi, Fabio Rossinelli e Cecilia De Marsis, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a te, Elisa.
3: Grazie.
4: Rete 2.
1: I titoli dell'RG delle 13, la prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Prezzo del petrolio giù, nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il ruolo discreto della Cina attraverso il mediatore Pakistan. Votazione del 14 giugno, al voto in Ticino anche l'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base, nell'RG a confronto favorevoli e contrari. A Cipro vince il centrodestra, seguito dalla sinistra, ma dietro i due partiti crescono altre forze, con l'estrema destra che raddoppia i consensi. Notte di festa a Como, storico accesso alla Champions League, obiettivo raggiunto in anticipo rispetto ai piani. Ora il nodo del nuovo stadio.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un grande brano di un grande chitarrista e cantante, Stephen Stills, Love the One You're With, un brano che ha scritto lui, che è presente nel suo primo disco solista, ma che poi è stato per esempio inserito nel famoso live dei Crosby, Stills, Nash & Young, Four Ways Street, un bel brano dunque del 1970. E noi parliamo di vestiti, il corpo vestito è ritratto nei libri dedicati ai costumi dei popoli del mondo tra il XVI e il XVIII secolo. Questo corpo diventa una superficie simbolica che racconta la prima globalizzazione segnata dalla circolazione di persone e saperi. Di queste rappresentazioni della diversità costruite da scrittori, artisti, viaggiatori e mercanti si occupa Giulia Calvi, storica specializzata in storia moderna e di genere, che ha studiato come l'alterità è stata classificata in età moderna. Queste opere infatti catalogavano le vesti e le tradizioni delle popolazioni del mondo, funzionando anche come mezzi per definire gerarchie e identità. E sarà questo il tema dell'incontro con Giulia Calvi, che si svolgerà nell'ambito del Festival Echi di Storia venerdì 29 maggio alle 18 presso l'asilo Ciani a Lugano. Il punto di partenza del dialogo con Leonardo Marchetti è il libro di questa storica intitolato Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi, immaginari. Buongiorno Giulia Calvi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Professoressa, allora, nel suo libro Vestire il mondo, lei mostra come gli abiti tra 500 e 700 e la loro, diciamo così, rappresentazione nei tanti volumi di viaggio corredati da tavole, da incisioni, siano diventati uno strumento per classificare i popoli del mondo. Ecco, quanto di quello sguardo sopravvive ancora oggi nelle nostre rappresentazioni dell'identità, della differenza e persino dell'alterità?
1: Ma io credo sicuramente che questo è un, diciamo che a tutt'oggi gli abiti servono a identificare, sono degli strumenti che appunto ci descrivono, ci identificano e che classificano anche gli altri attorno a noi. Naturalmente dobbiamo pensare anche che la libertà di vestirsi è una libertà che non è a tutt'oggi interamente conquistata, se pensiamo per esempio a quello che succede in Iran, dove una donna è stata uccisa semplicemente perché non indossava correttamente il velo. Quindi i guardiani della rivoluzione hanno pensato appunto che dovesse essere messa a morte. Quindi queste sono delle differenze abbastanza impressionanti di che cosa e di quale pregnanza, diciamo, no? L'abito contiene. E naturalmente questo era, credo, ancora più significativo all'interno di società dove dobbiamo ricordarci questo, ecco, non esisteva una concezione biologica della razza. E quindi l'abito in qualche modo, che ricopre appunto il corpo, funzionava in quel modo, cioè serviva proprio a classificare, a gerarchizzare e anche a discriminare, perché come racconto nel libro l'abito è anche una storia di minoranze che resistono all'omologazione, per esempio le popolazioni di origine araba del sud della Spagna, le popolazioni invece della penisola scandinava che non si vogliono cristianizzare, che sono attaccate al loro modo di vestirsi e quindi al loro modo di essere. Ecco, uno strumento importante di identità, direi.
0: Ma è molto interessante quello che ha detto prima, cioè siamo in un'epoca che viene prima delle teorie razziali in qualche modo, quindi da un certo punto di vista più aperta all'incontro con l'altro. In questo caso non c'è il razzismo inteso in senso biologico.
1: No, assolutamente. Difatti è molto interessante proprio quello che lei diceva sui libri di viaggio. Nei libri di viaggio ci sono degli straordinari resoconti di incontri con popolazioni. La differenza di pelle viene sempre molto rimarcata, con grandissime sfumature, e viene spesso considerata molto bella. Quindi c'è un processo di esotizzazione che non è ancora forse un processo di inferiorizzazione. E c'è uno sguardo rovesciato, che è una delle cose che mi ha attratto di più nel fare questo libro, nel senso che sono gli occidentali bianchi che vengono visti dagli altri che non sono bianchi, e c'è una descrizione, per esempio, bellissima di un uomo che vive in un paese dell'Africa subsahariana, incontra un bianco, gli sputa sulla mano, la strofina, e voleva capire se era una vernice bianca o se era veramente così. E quindi è molto interessante vedere appunto questo intreccio di sguardi e questo apprezzamento di qualche cosa che poi invece diventerà un elemento che servirà semplicemente a discriminare, naturalmente. Mm.
0: E però dall'altra parte lei ci dice che comunque questo modo di rappresentare i costumi, le popolazioni, è già un primo modo per cercare di costruire delle gerarchie in qualche modo. Ecco, ci può fare qualche esempio di questo processo?
1: Sì, certamente. È interessante guardare i frontespizi di queste opere, cioè dei libri di costumi, ma anche degli atlanti. Per esempio, il primo atlante del mondo, che viene stampato nel 1570 ad Anversa, quindi un atlante olandese, raffigura i quattro continenti del mondo che sono femminizzati, sono quattro donne. Nel punto più alto, alla sommità, c'è Europa, che è raffigurata come una regina interamente vestita con abiti molto eleganti, molto lussuosi e con gioielli. Tiene in mano Europa le insegne del potere e della scienza. Accanto a lei, sulla destra, c'è Asia, che invece è vestita di seta, con un corpo che già traspare, diciamo, attraverso l'abito, e tiene in mano un calice con i profumi, perché il commercio con l'Oriente, con le spezie, era fondamentale per gli europei. Andando più in basso, diciamo, in questa raffigurazione delle donne continenti, c'è Africa. Africa è interamente nuda, è totalmente scura, la sua carnagione è scura, in testa spesso porta un copricapo che ha la testa di un elefante, e la nudità è il primo elemento, è il primo segno dell'inferiorità, naturalmente.
0: Certo.
1: E poi c'è America, che è il continente scoperto da poco, e anche America è nuda, però America ha un colore rossiccio, un color fosco, così descritto, e in mano è una donna armata, quindi ha le frecce e ha molto spesso anche una sciabola, ed è raffigurata con in mano la testa di un uomo bianco. Quindi c'è anche questo elemento di pericolosità estrema che America rappresenta. Ecco, questa gerarchia dei continenti femminizzati ha un successo iconografico incredibile in Europa. Affreschi, libri, quadri. Se noi pensiamo per esempio alla Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ecco, in alto ci sono i quattro continenti donne femminizzati rappresentati esattamente in questo modo, per dire del successo che questa iconografia ha avuto, ed è un'iconografia che segnala proprio una gerarchia molto precisa nel colore della pelle, nell'abito e nella nudità.
0: Dall'altra parte però mi viene in mente Giulia Calvi, che le rappresentazioni dei popoli che ci sono nelle opere dei viaggiatori o nelle incisioni, nelle immagini che si trovano in questo periodo, in fondo quelli che possono essere considerati luoghi comuni, sono anche forme di conoscenza dell'altro. Quindi c'è questo doppio valore di queste immagini, o sbaglio?
1: Lei dice, nel senso che danno origine anche a delle stereotipizzazioni.
0: Allora, da una parte naturalmente c'è lo stereotipo, però dall'altra parte forse lo stereotipo aiuta anche a conoscere in qualche modo, cioè c'è un valore doppio, diciamo, due facce della medaglia.
1: Sì, anche questo è vero, ed è anche vero che queste immagini si cristallizzano proprio all'inizio dell'età moderna, cioè nel momento in cui gli europei si rendono conto che c'è un mondo, e c'è un mondo di popoli che non hanno mai visto prima. Per esempio, un elemento che mi ha molto colpito e molto interessante è l'arrivo dei giapponesi per la prima volta nella prima ambasceria in Europa nel 1585. Nessuno aveva mai visto un giapponese prima del 1585. E poi i libri di viaggio descrivono quello che anche noi continuiamo a osservare il fatto che mangiano con le bacchette, il fatto che gli uomini, per esempio, hanno questi capelli lunghi che vengono appuntati sulla testa, il fatto le calzature, il kimono, cioè tutta una serie di tratti fisici ed estetici che continuano a sopravvivere, diciamo, che continuano a circolare anche nell'età moderna, nell'età più vicina a noi.
0: Guardando oggi alle discussioni molto accese sull'identità culturale, sull'appropriazione culturale, sulla questione dei confini e dell'appartenenza, ecco, che cosa ci può insegnare questa lunga storia del vestire il mondo, di queste rappresentazioni sul modo in cui costruiamo e spesso irrigidiamo le identità collettive?
1: Sì, le rigidiamo, ma è anche interessante rendersi conto che sono delle identità che risultano però anche da tensioni e da conflitti. Come dicevo prima, per esempio il caso della Spagna è interessantissimo, nel senso che i confini interni all'Europa sono interessantissimi. Ci sono intere minoranze che hanno ovviamente una identità vestimentaria molto forte e propria, che vengono disciplinate, questi abiti vengono legiferati e fatti sparire. Per esempio, parlavo dell'uso del velo in Spagna, dell'uso, se noi guardiamo al sud della Spagna, in tutta la regione dell'Andalusia, ecco, la popolazione di origine araba che viene molto raffigurata in tutti i libri dei costumi europei. Ed è molto interessante capire come i libri di costumi sono anche dei libri che ricordano minoranze che non esistono più, ma che sono state le minoranze importanti. E però, appunto, come dicevo, sono delle. C'è stato un disciplinamento molto forte, c'è stata la cristianizzazione che è stata decisiva, per esempio, nella trasformazione dei codici vestimentari. Questo in tutta Europa. Io l'ho visto anche per la Scandinavia, dove c'erano i popoli pre-cristiani che si vestivano di pelli, che sciavano, queste donne fortissime che non avevano niente a che vedere, diciamo, con il modello della madre cristiana. Ecco, con la cristianizzazione anche lì c'è un disciplinamento e c'è una integrazione all'interno di codici vestimentari dell'Europa cristiana che fanno scomparire inferiorizzano, diciamo, queste minoranze. Ecco, nel mio libro io ho voluto molto insistere su questo tema delle minoranze, perché appunto in Europa sono state, i confini europei si sono costruiti attraverso, in qualche modo, la conquista e la scomparsa delle minoranze. Dobbiamo pensare che appunto i Mori vengono espulsi poi dalla Spagna, gli ebrei vengono espulsi e quindi c'è. Ecco, in qualche modo gli abiti raccontano una storia anche di tensioni, di conflitti, di resistenza, e questo è quello che non mi aspettavo di trovare, invece ho trovato.
0: Eh sì, un tema estremamente interessante. Io lo ricordo, questo volume si intitola Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi immaginari. Giulia Calvi, lei sarà al Festival Echi di Storia a Lugano venerdì alle 18 presso l'asilo Ciani a Lugano. Dunque, grazie mille per essere stata con noi, a prestissimo.
1: Grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. A presto.
2: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
3: Il Medioevo in noi vive ogni giorno al ritmo dei nostri santi, per nostri intendo mondo cristiano occidentale, punti fermi nel tradizionale calendario liturgico, ma entrati nelle abitudini del calendario lineare, santorale, secondo quanto ci insegna lo storico Jacques Le Goff. I santi come marcatori di tempo, non più come protagonisti di una mistica religiosa. Ad esempio San Silvestro, Santo Stefano, ogni santi il 1 novembre. I santi sono rimasti anche sotto le sembianze di patroni. Vi sono quelli alimentari, ad esempio San Lorenzo, che è patrono del fuoco e dei barbecue, San Benedetto, patrono della birra, San Nicola, patrono di vegani e vegetariani. Poi ci sono i patroni delle professioni, Santa Lucia per gli elettricisti, Santa Veronica per i guardarobieri, San Francesco di Sales per i giornalisti. Molto singolari e recenti poi Sant'Isidoro di Siviglia, patrono di Internet, o San Lorenzo, patrono dei comici. La santità è una delle grandi cifre del Medioevo sopravvissute alle successive epoche e alla nostra modernità. Nel Medioevo, a partire dalla fine del XIII secolo, circolava un libro che poteva rivaleggiare con la Bibbia nella classifica dei bestseller. Si tratta della Leggenda Aurea, raccolta di biografie dei santi, compilata a fine 200 dal vescovo di Genova e frate domenicano Jacopo da Varazze o da Varagine. Testo affascinante, scritto in latino, poi tradotto in volgare, a cui si ispirarono anche i pittori tardo medievali e rinascimentali. Lì troviamo la storia leggendaria di 200 santi, seguaci di Gesù, martiri uccisi per la loro fede cristiana, per molte sante per aver difeso la propria verginità, come Santa Apollonia, Santa Giustina, Santa Lucia o Sant'Orsola. Tutte le civiltà, di fatto, hanno conosciuto forme di divinazione. Pensiamo agli eroi greci o agli imperatori romani. Il culto dei santi è indissociabile dal ruolo centrale che nel cristianesimo svolge il corpo del martire o in generale del santo è al centro del culto delle reliquie, fonte di prestigio e di potere, un culto talmente forte e diffuso da suscitare anche non pochi sospetti e critiche. Gilberto di Nogent, monaco e teologo del XII secolo, denuncia per esempio nel suo De Pignoribus Sanctorum le truffe di molte presunte reliquie. I santi, scrive la medievista Sofia Bösch Casano, sono radicati nelle realtà e a loro volta costituiscono uno dei più efficaci fattori di radicamento delle religioni in tutta l'area mediterranea e nelle terre cristianizzate. Ogni percorso agiografico diventa un percorso geografico. Antonio, Martino, Benedetto, Caterina da Siena rappresentano punti di riferimento per i pellegrinaggi, definiscono nuovi itinerari verso le loro tombe. Aspetto molto interessante, l'esplosione di religiosità attraverso i santi consegna una visibilità inedita alle donne legate ai luoghi particolari. Margherita da Cortona, Chiara da Montefalco, Delfina di Puy-Michel, Maria di Oigny. Per molti secoli furono le chiese locali ad avere la prerogativa del riconoscimento della santità. Fu Innocenzo III ad attribuire al solo papato la facoltà di canonizzare, ma la realtà religiosa, ampia, diversificata, costrinse poi la Chiesa a far parziale marcia indietro, riconoscendo anche i santi locali a quelli ufficiali di Roma. Si trattava, insomma, di non frenare il cristianesimo, che si alimentava proprio di sincretismo tra cultura universale e cultura specifica, geografica. Gli storici ci dicono anche, sulla base della letteratura e dell'iconografia, che si è passati progressivamente da un modello evangelico incentrato sulla povertà, molto presente fino al XIII secolo, a un modello più intellettuale e mistico. Canonizzazioni veloci in alcuni casi, da Francesco o Chiara d'Assisi a Thomas Becket, proclamato santo a soli 3 anni dalla sua uccisione nella cattedrale di Canterbury, canonizzazioni molto lente e tardive, come la più nota, quella di Giovanna d'Arco, beatificata nel 1909 e canonizzata nel 1920. Malgrado la rimessa in discussione frontale da parte della riforma protestante, ma anche delle critiche di alcuni ambienti cattolici, pensiamo a Erasmo da Rotterdam, il culto dei santi rimane particolarmente vivo e la loro figura centrale nel nostro approccio al tempo, al calendario, alla cultura, all'arte è molto presente. Anche la rivoluzione scientifica del 600-700 non è riuscita a sconfiggerli, al contrario li ha integrati in un approccio più sistematico. Jean Bollon, nella sua monumentale Acta Sanctorum, siamo nel 1643, segnala con precisione per ogni santo la biografia ma anche le fonti, il tutto accompagnato da un commento storico critico.
0: Abbiamo parlato tanto di storia in questa puntata di Alphaville, abbiamo parlato di colonialismo in Congo nel nostro approfondimento alle 12.05 e poi di come i costumi hanno influenzato il nostro modo di vedere il mondo, il modo di vedere il mondo a partire dal XVI secolo e il loro ruolo nel definire un Atlante, un primo Atlante dell'umanità. E ora con Roberto Antonini abbiamo parlato di Medioevo e di santi nella nostra serie in 10 puntate dedicata al Medioevo che vive in noi, un Medioevo che non costituisce solo un'epoca remota, ma sorprendentemente molto presente nella nostra modernità. E in questa serie, il Medioevo che è in noi, Roberto Antonini ogni giorno ripercorre un'invenzione, una novità medievale che spesso inconsapevolmente ci accompagna nella nostra quotidianità. E domani sarà la settima puntata di questa serie. Vi ricordo che se volete aggiudicarvi un libro, il libro di cui abbiamo parlato poco fa, di Giulia Calvi, Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi, immaginari, potete scriverci, potete farlo via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. Resta ancora qualche copia del libro. Il libro che è stato distribuito da noi, e le copie sono state offerte dall'Associazione Ticinese Insegnanti di Storia, che organizza il Festival Echi di Storia, dove sarà presente anche l'autrice del volume, Giulia Calvi. Vi ricordo il titolo: Vestire il mondo, una storia globale di abiti, corpi, immaginari, e il nostro numero su WhatsApp 079 382 6765, 079 382 6765. Un brano, Bobby Watson, To See Her Face.

0: Bobby Watson, To See Her Face, ci ha portato al termine della nostra puntata di oggi di Alphaville. Appuntamento domani alle 11, sempre con me, Mattia Pelli. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata in compagnia di Rete 2.
1: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, tra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Prezzo del petrolio giù nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, il ruolo discreto della Cina attraverso il mediatore Pakistan. Verso il 14 giugno al voto in Ticino anche l'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base, nelle regie a confronto favorevoli e contrari. A Cipro vince il centrodestra seguito dalla sinistra, ma dietro i due partiti crescono altre forze con l'estrema destra che raddoppia i consensi. Notte di festa a Como, storico accesso alla Champions League, obiettivo raggiunto in anticipo rispetto ai piani, ora il nodo del nuovo stadio. Papa Leone XIV ha presentato dunque la sua prima enciclica di questo suo pontificato, si intitola Magnifica Humanitas ed è un testo dedicato alla protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale.
5: Gli sviluppi dell'intelligenza artificiale comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
4: Questa è la voce del Papa in un video trasmesso durante la presentazione dell'enciclica. Il pontefice chiede in sostanza di rallentare, regolamentare di più questo campo per poter preservare la libertà e la dignità dell'essere umano. Ne parliamo con Paolo Rodari, qui in studio con noi, giornalista RSI, esperto di questioni vaticane. Allora Paolo, tanto per cominciare entriamo nel dettaglio. Cosa dice questa enciclica?
6: Sì, Magnifica Humanitas mette al centro una domanda
7: decisiva, cioè come restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale. Per il Papa l'intelligenza artificiale non è neutrale, ma può diventare uno strumento di disumanizzazione, usa proprio questa parola, se guidata da logiche di efficienza e di potere. Per questo Prevost richiama i pilastri della dottrina sociale della Chiesa, ovvero dignità della persona, valore del lavoro, giustizia, pace e bene comune. Però insieme denuncia anche i rischi, no? Come la sorveglianza di massa, le nuove schiavitù digitali, l'uso militare dell'intelligenza artificiale e la manipolazione informativa. E per questo invita a costruire un modello tecnologico che serva all'uomo. E poi quell'immagine finale, che secondo me è molto potente, in cui dice che l'umanità deve scegliere se costruire una nuova Babele dominata dalla tecnica o una Gerusalemme dove tecnologia e umanità convivono nella verità.
4: Ecco, questo per i contenuti dell'enciclica. Poi forse c'è qualche considerazione che si può fare sulla forma, sulla presentazione, insomma, anche tra l'altro ancora in corso in Vaticano, che contiene elementi di novità assoluti, non privi forse anche di un certo significato simbolico.
7: Sì, direi due elementi. Anzitutto la presenza del Papa in Vaticano, è la prima volta che un pontefice presenta la sua enciclica. Ricordiamo che l'enciclica è il testo un po' programmatico di un pontificato, quindi il fatto che il Papa sia lì presente vuol dire che in qualche modo crede fermamente, ovviamente, in questo testo, ma vuole, come dire, io sono qui per dire che questo testo per me è decisivo e sarà decisivo per tutto il pontificato. Dall'altra parte gli ospiti presenti oggi in Vaticano, tra cui Christopher Ohlo, cioè il cofondatore di Anthropic, uno dei laboratori più avanzati nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, e la sua presenza viene letta da molti osservatori come un segnale politico forte. Da una parte la

0: Le borse asiatiche hanno chiuso in territorio positivo e anche quelle europee sono in netto rialzo oggi nella speranza di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che potrebbe portare anche a riaprire lo stretto di Hormuz, via di transito cruciale per il petrolio. Le quotazioni del greggio sono scese sotto i $100 al barile. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nel frattempo che un accordo potrebbe essere finalizzato oggi, mentre da Teheran si afferma che nonostante i progressi l'intesa non è imminente. Insomma, in queste ore decisive il premier pakistano Shehbaz Sharif, mediatore tra Stati Uniti e Iran, è in Cina, è stato ricevuto oggi da Xi Jinping e il presidente cinese rafforza così il suo sostegno ai negoziati e si pone quasi esplicitamente dietro le mosse di Islamabad. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, che cosa è emerso dalla visita di Sharif e dal suo incontro con Xi?
1: Allora, Sharif è arrivato in Cina sabato, è stato prima a Hangzhou, una delle capitali tecnologiche della Cina, per una serie di eventi legati al commercio. Ieri lo spostamento a Pechino, dove oggi ha incontrato sia il premier Li Qiang che appunto Xi Jinping, quando in Svizzera erano le 10 del mattino. Il cuore della visita è ovviamente la crisi in Medio Oriente, a renderlo chiaro il fatto che al fianco del premier pakistano c'è anche il capo di stato maggiore delle forze armate, Azim Munir, cioè il principale mediatore tra Stati Uniti e Iran. Sharif si è mostrato ottimista su un'intesa, incontrando Xi ha detto che i colloqui stanno andando nella giusta direzione e poi ha ringraziato la Cina per quello che ha definito sostegno alla pace. Sharif ha anche appoggiato esplicitamente l'agenda in 4 punti, in realtà molto generici, che il presidente cinese ha presentato qualche settimana fa incontrando i leader di Abu Dhabi e Arabia Saudita. Xi Jinping ha elogiato il ruolo costruttivo del Pakistan, dando il suo supporto esplicito a qualsiasi sforzo per favorire un accordo.
0: Ecco, quali sono gli interessi della Cina sulla mediazione del Pakistan e quanto è forte l'influenza di Pechino su Islamabad?
1: Sì, diciamo che la Cina ha sempre supportato l'azione del Pakistan, secondo molti osservatori l'ha quasi manovrata. È un ruolo che oggi il premier Li Qiang ha lasciato intravedere quando nel colloquio con Sharif ha dichiarato che Pechino e Islamabad hanno sempre mantenuto una stretta comunicazione e un forte coordinamento. Il Pakistan è il mediatore perfetto per la Cina perché sì, non vuole essere il volto pubblico della pressione sull'Iran e non vuole responsabilità dirette su negoziati dall'esito peraltro incerto, ma Islamabad invece ha buoni rapporti con tutte le parti in causa ed è forse il partner più stretto di Pechino, tanto che pochi giorni fa la Cina ha confermato per la prima volta di aver fornito supporto tecnico sul campo al Pakistan durante gli scontri al confine con l'India dell'anno scorso. Ricevendo ora Sharif, sì, segnala che Pechino vuole un accordo, un messaggio rivolto sia a Teheran ma anche a Donald Trump una decina di giorni dopo averlo incontrato, quasi a far pesare negozialmente a Washington un'azione che non è chiaro quanto sia di sostanza oppure solo di forma.
0: Grazie Lorenzo Lamperti. Passiamo alle tematiche nazionali con una misura nata per sostenere le famiglie e permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dalla LAMAL. Una pratica che negli ultimi anni è cresciuta più del previsto, trasformandosi in un mercato redditizio per alcuni Spitex privati che assumono i familiari. Una dinamica che ha fatto aumentare così anche parecchio i costi. Una dinamica di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno alle porte. Anna Valenti.
2: Fornire una paga a chi assiste un familiare malato, riconoscendo questo lavoro di cura come una prestazione rimborsabile dall'assicurazione di base, LAMAL. È il principio stabilito nel 2019 da una sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da un parente curante contro la decisione dell'assicuratore del cantone di non rimborsare le cure da lui prestate. I giudici hanno però posto una condizione chiara: il parente curante deve essere assunto e formato da una società di servizi e di cura a domicilio privata riconosciuta. Una sentenza che ha sancito un principio importante, ma ha anche aperto la strada a un modello di business cresciuto molto più del previsto. Negli ultimi 7 anni le Spitex private attive in questo ambito si sono moltiplicate, molte hanno assunto i familiari come collaboratori e fatturano le ore alle casse malati. Una proliferazione che ha portato a un'esplosione dei costi che ricadono non solo sull'assicurazione di base ma anche sui cantoni, chiamati per legge a finanziare la quota non coperta dalla LAMAL. Un modello che ha suscitato anche grandi dubbi sulla qualità delle cure offerte. È anche per questo che ora la politica vuole intervenire. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale propone 3 misure per riportare ordine. Ridurre la remunerazione alla LAMAL per l'assistenza prestata

0: dai parenti, introdurre criteri di qualità più severi e permettere ai cantoni di limitare il numero di fornitori tramite licenze regionali. Misure che saranno discusse dal Parlamento nella sessione di giugno, in attesa dell'intervento del Consiglio federale, che dovrebbe presentare una revisione più ampia della LAMAL entro la fine del 2027.
1: E restiamo a parlare di questioni sanitarie con il prossimo contributo. Ci occupiamo di uno degli oggetti in votazione il prossimo 14 giugno, uno dei due a livello ticinese, l'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie. Lanciata da rappresentanti della sinistra, chiede in particolare di istituire un'assicurazione pubblica per le cure dentarie di base per i residenti nel cantone. La cittadinanza è chiamata a esprimersi dopo che in gennaio il Gran Consiglio aveva respinto il testo a maggioranza. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
2: Attualmente la maggior parte dei costi per cure dentarie sono a carico dei cittadini, che possono in caso scegliere un'assicurazione complementare. 11 anni fa la proposta di creare un'assicurazione obbligatoria anche nell'odontoiatria. Franco Cavalli, primo firmatario, evidenzia che una persona su tre in Ticino rinuncia a cure dentistiche necessarie perché non può pagarsele. Uno studio dell'Ufficio federale di statistica di 2 anni fa indica che in Svizzera lo fa il 5% della popolazione. Per Franco Cavalli serve quindi un accesso equo alle prestazioni, ma è anche una questione di salute pubblica.
3: Ci sono moltissime malattie che insorgono a causa di problemi dentari non trattati, penso agli infarti, penso al diabete, penso all'ictus, anche certi tipi di tumore, quindi è fondamentale che la nostra popolazione sia sana dal punto di vista dei denti. E questo purtroppo non è il caso, anzi sta peggiorando, il numero di coloro che rinunciano sta aumentando negli ultimi 10 anni proprio perché la situazione sociale sta peggiorando.
2: La pensano così anche una 60ina di professionisti della salute che hanno firmato un appello per votare sì. Una proposta come quella ticinese è già stata respinta alle urne nei cantoni di Ginevra, Vaud e Neuchâtel. Le cure dentarie, sottolinea il comitato del no, composto da tutto il fronte borghese, sono l'unico ambito sanitario in cui i costi sono rimasti sotto controllo grazie al modello attuale che responsabilizza i pazienti. Per questo motivo anche la società svizzera di odontoiatri è contraria all'iniziativa. Il presidente è Plinio Rondi.
4: L'iniziativa va a focalizzarsi principalmente su quella che è la copertura delle cure, andando quasi a dimenticare quella che è la prevenzione. Il sistema della salute orale in Svizzera funziona proprio perché da 70 anni abbiamo centrato la nostra attenzione sulla prevenzione proprio per evitare lo svilupparsi di carie e patologie orali. Quindi lasciare indietro quella che è la prevenzione porterebbe a un aumento delle cure, a un aumento dei costi e quindi a un peggioramento della salute orale della popolazione.
2: Per questa assicurazione servirebbero 150 milioni di franchi all'anno finanziati da lavoratori e aziende con un contributo obbligatorio in egual percentuale, ciò che non piace all'Associazione delle Industrie Ticinesi. La presidente è Nicoletta Casanova.
5: Si tratta di un'iniziativa, a nostro modo di vedere, sproporzionata, costi che vengono assorbiti sia dalle imprese, sia dai lavoratori, sia dalla collettività. In un momento in realtà dove noi abbiamo bisogno di investire pesantemente per fare crescere il nostro territorio, fare innovazione, per creare posti di lavoro e soprattutto rendere più attrattivo e competitivo il territorio.
2: Per Nancy Lunghi del comitato del sì, possiamo invece permetterci questa cifra.
6: Sì, perché è quello che di fatto le persone già oggi spendono per le cure dentarie. Si tratta di ridistribuire questi costi in una maniera più equa e anche più prevedibile per le persone. Siamo convinti che a beneficiarne siano soprattutto quelle persone del ceto medio che oggi non possono permettersi neppure degli aiuti sociali.
2: Il Consiglio di Stato raccomanda di respingere l'iniziativa. Il prossimo 14 giugno si voterà il principio, poi spetterà a governo e Parlamento in caso definire i dettagli in una legge.
1: Torniamo all'estero, in Francia, proposta shock del ministro della giustizia sull'immigrazione. Il conservatore Gérard Darmanin considera che il modello attuale debba essere rivisto con misure radicali e solleva il dibattito in vista delle presidenziali del 2027. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
7: 3 anni di moratoria sull'immigrazione legale è quanto propone il ministro della giustizia francese Gérard Darmanin, un'idea quella lanciata dalle colonne del settimanale ultraconservatore Le Journal du Dimanche, che ha il sapore di una mossa strategica in vista delle elezioni presidenziali in programma per la primavera del 2027, e il guardasigilli non ha mai rinunciato a una candidatura nonostante avesse accettato di congelarne le iniziative per partecipare al governo Le Cornu. Ieri però Darmanin ha rotto gli indugi spiegando che la Francia è arrivata al limite delle capacità di integrazione e assimilazione e per questo propone di sospendere i flussi almeno per 3 anni. In concreto l'ex ministro degli interni propone che ai permessi di soggiorno lavorativi non siano più associati i ricongiungimenti familiari. Inoltre andrebbero fissate delle quote limitative e non indicative in funzione dell'origine geografica oltre che delle qualifiche, il tutto modificando la Costituzione magari attraverso un referendum. Parallelamente il ministro di area repubblicana invoca una strategia di espulsioni a larga scala di chiunque non sia in regola, anche per bonificare a suo dire un capitalismo selvaggio che sfrutta i più deboli e contribuisce alla pressione a ribasso sui salari. Insomma, si tratta di proposte shock che in realtà erano già state evocate in passato da illustri predecessori come l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, ma comunque destinate a condizionare una campagna elettorale dove l'estrema destra di Marine Le Pen parte con i favori dei sondaggi.
1: Il centrodestra è uscito vincitore dalle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri nella Repubblica di Cipro, la parte greca per intenderci. Il partito conservatore di Isis si è confermato il primo, 27% dei voti, seguito dalla sinistra di Akel che ha ottenuto il 23%. Ma dietro i due tradizionali partiti emergono nuove formazioni destinate a ridisegnare lo scenario politico nell'isola divisa. Sentiamo Elena Kanyadakis.
8: La grande novità viene dal partito di estrema destra Elam, nato come propaggine cipriota del partito neonazista greco ormai disciolto di Alba Dorata. Con il 10% dei voti Elam ha quasi raddoppiato i consensi e si afferma come il terzo partito in Parlamento. Con lo slogan di prima i ciprioti, Elam si batte per abolire i sussidi destinati ai richiedenti asilo e sostiene la linea dura nei negoziati con la comunità turco-cipriota che vive nella parte nord dell'isola, occupata 50 anni fa dalla Turchia. Nonostante l'antico legame con Alba Dorata, che i tribunali greci hanno definito nel 2020 un'organizzazione criminale, Elam è riuscito negli ultimi anni, grazie a un'attenta campagna di comunicazione, ad accreditarsi come un partito istituzionale presso molti elettori. La sfiducia per la corruzione nelle istituzioni e per l'aumento del costo della vita sono stati i temi dominanti della campagna elettorale e quello dei ciprioti si è rivelato, almeno in parte, un voto motivato da una richiesta di cambiamento. Così si spiega l'entrata in aula di nuovi partiti come Democrazia Diretta di Fidias Panayiotou, youtuber di 26 anni, già eletto eurodeputato grazie alla sua popolarità sui social media, seguito dal neopartito Alma, fondato per dare battaglia alla corruzione. Entrambi hanno ottenuto il 5% dei voti. A Cipro il potere esecutivo è nelle mani del Presidente della Repubblica, Nikos Christodoulidis, eletto 3 anni fa dai cittadini come indipendente. Ma la composizione del Parlamento pesa sulla capacità del governo di approvare le riforme. Due partiti centristi che avevano sostenuto finora Christodoulidis non sono riusciti a farsi rieleggere e con l'avanzare di nuove forze politiche lo scenario probabile è quello di una legislatura più frammentata e soggetta a negoziati.
1: E adesso andiamo appena fuori da casa nostra, a Como, dove è stata una notte di cori e canti. La festa a Como la notte scorsa per lo storico traguardo. La squadra lariana ha centrato l'accesso alla Champions League di calcio, un obiettivo raggiunto in largo anticipo rispetto ai piani della proprietà indonesiana che sta dietro alla società e che ha ambizioni che vanno oltre l'ambito sportivo. Adesso per il Como il problema numero uno è lo stadio da adeguare in fretta per ospitare le competizioni della massima manifestazione sportiva calcistica europea. Alessandro Braga.
9: Una notte che sembrava non voler finire mai, con bandiere sventolanti e cori, una città in festa che questa mattina si è risvegliata ancora incredula per quanto successo. Il Como Calcio, per la prima volta nella sua storia, lunga 119 anni, in Champions League. Un obiettivo nemmeno immaginabile per i più inizio stagione, ma che affonda le sue radici in un progetto, quello della proprietà indonesiana della società, partito qualche anno fa. Protagonisti in campo i giocatori, guidati da un allenatore, Cesc Fabregas, giovane rampante, che ha sposato il progetto in toto. Fuori dal campo il presidente Mirwan Suwars, Grasso, braccio operativo della famiglia Artono, proprietaria della squadra e che sul lago di Como ha idee ben più ambiziose di semplici successi sportivi. Il Como Calcio, con l'ingresso nell'Europa calcistica che conta, punta a diventare un brand internazionale da affiancare a quello ben più famoso Como Lake, che vuole trasformare il territorio lariano in un punto di riferimento per il turismo internazionale degli ultraricchi. Como Calcio e Como Lake da adesso in poi viaggeranno affiancati e in questo progetto il prossimo passo da fare è quello della sistemazione dello stadio. I lavori di ristrutturazione del vecchio Sinigaglia sono iniziati la scorsa settimana, quando era certo il traguardo di entrare in Europa League. L'ingresso in Champions fa cambiare i piani alla svelta. I lavori devono essere ultimati il prima possibile per ottenere l'ok dalla UEFA e utilizzare la struttura per le partite di Champions. Altrimenti i lariani dovranno giocare a Reggio Emilia. In prospettiva c'è il sogno di un nuovo stadio per attirare sempre più persone e portare sempre più in alto il brand di Como.
1: E degli ultimi verdetti del campionato di calcio italiano si occupa anche lo sport. Allora passo la palla ai colleghi. Buon pomeriggio.
10: Lo sport.
11: Buongiorno da Patrick Locatelli. Susan Bandecchi in campo nel primo turno della Roland Garros contro la spagnola Buxa, numero 31 delle gerarchie mondiali. La ticinese ha vinto il primo set 6-4. Teichmann, a sua volta vincitrice del primo set, sta affrontando la più quotata Samsonova, numero 27 del ranking WTA. Più tardi nel tabellone maschile scenderà in campo anche Stan Wawrinka contro De Jong. Ai mondiali di hockey, Svizzera ancora a riposo in attesa della sfida di domani sera per il primo posto contro la Finlandia. Oggi si sfidano Stati Uniti, Ungheria e Germania e Gran Bretagna a Zurigo. A Friburgo invece Cechia contro Norvegia e Slovenia, Italia. Per quanto riguarda invece il giro nella vicina penisola, oggi è giornata di riposo per tutto il plotone. Poi domani vi sarà la tappa ticinese con partenza da Bellinzona e arrivo a Cari.
12: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio, che oggi in realtà saranno piuttosto brevi perché in tutto il paese è di nuovo prevista una giornata soleggiata e molto calda, con temperature che in molte località supereranno anche i 30 gradi. Al pomeriggio sui rilievi si svilupperà qualche cumulo e non si escludono del tutto temporali isolati. Data la temperatura eccezionalmente calda, Meteo Svizzera ha emanato un'allerta canicola di livello 2 per Ticino e Moesano alle basse quote, valida da domani a mezzogiorno fino a mercoledì sera. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 26 maggio, dove si prevede di nuovo una giornata ben soleggiata su tutta la Svizzera, con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e qualche temporale isolato non escluso, in particolare verso sera lungo le Prealpi e il Giura. In pratica, tra oggi e domani non sono previste grandissime differenze, dato che anche le massime si situeranno attorno ai 30 gradi su entrambi i versanti, le minime invece saranno di circa 15 gradi al nord e 18 al sud. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Concerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori del Concerto.ch. Alissa Nembrini, che cura questa rassegna, ha costruito la puntata odierna, omaggio al coro della RSI e all'OSI, attorno a un documento sonoro preciso, il concerto del 24 giugno 2016 all'AC di Lugano, concerto che si svolgeva nell'ambito del progetto Marta Argerich Lugano Musica. I dati: Orchestra della Svizzera Italiana, il coro della RSI, la direzione di Diego Fasolis e poi i solisti che ascolteremo nella puntata odierna: Marta Argerich ovviamente al pianoforte, ma anche Wilde Frank al violino e Nathan Broad alla viola. Il programma Beethoven corale, in due forme diverse, affiancato a Mozart con una presenza pianistica, quella della grande Argerich, che entra in relazione con il collettivo. Apriamo con Ludwig van Beethoven, Meeresstille und glückliche Fahrt, opera 112. Composizione del 1815 su due testi di Goethe. La struttura è bipartita, ma formalmente è continua. Prima ascoltiamo una sezione lenta, senza pulsazione evidente, costruita su accordi quasi statici e cromatismi, passaggi armonici sospesi che sembrano voler evocare l'assenza di vento, e qui Beethoven scrive deliberatamente una musica senza moto, potremmo dire, quasi antisinfonica, e poi l'irruzione del movimento con l'attacco in maggiore, figurazioni rapide negli archi, una scrittura corale più sillabica e declamatoria. Un passaggio fra le due sezioni che non è soltanto formale, ma veramente acustico, cambia la densità orchestrale, cambia la funzione del coro, che prima sembra quasi una specie di impasto armonico e poi invece diventa la propulsione ritmica. L'esecuzione di Diego Fasolis, come è tipico, è molto leggibile sul piano strutturale. Appunto, nel suo stile, Diego Fasolis insiste sulle articolazioni dinamiche, sulle cesure e sui rapporti fra le frasi, e in particolare dando molto rilievo ai punti di transizione, all'organizzazione del materiale. Allora ascoltiamo dall'AC di Lugano, il 24 giugno 2016, l'Orchestra della Svizzera Italiana e il coro della RSI, diretti da Diego Fasolis, in Meeresstille und glückliche Fahrt, opera 112 di Ludwig van Beethoven.

Abbiamo ascoltato Meeres Stille und glückliche Fahrt di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione di Diego Fasolis alla testa dell'OSI e del coro della RSI nel concerto del 2016 dal quale stiamo un po' partendo per questa puntata odierna. E passiamo ora a un altro grande momento di quella serata memorabile, la fantasia per pianoforte, coro e orchestra in do minore opera 80, la cosiddetta Chor Fantasie, composta nel 1808 per l'Accademia Viennese da Ludwig van Beethoven. Non è la prima volta che inseriamo questa registrazione davvero storica all'interno del concerto punto CH e quindi non starò a ripetere i miei ricordi personali di corista che ebbe la fortuna di partecipare a quella serata memorabile. Comunque, almeno ricordiamo che non si tratta di una fantasia libera in senso improvvisativo, ma di un brano a variazioni progressive. Dopo un'introduzione solistica pianistica, questa davvero di concezione improvvisativa, costruita su arpeggi e modulazioni, entra l'orchestra, poi si aggiungono gli strumenti solisti e poi il coro. Il tema principale è in una forma molto semplice, diatonica, è molto simile per il profilo ma anche per la funzione, potremmo dire, a quello che sarà il futuro tema della Nona Sinfonia. Quindi gli ascoltatori lo riconosceranno. Una struttura strofica, un andamento regolare e quasi una predisposizione naturale per essere sottoposto alle variazioni. E sentiremo come dal punto di vista pianistico Marta Argerich affronta l'introduzione come una vera e propria improvvisazione, perché sì, Beethoven per la prima improvvisò e noi abbiamo invece una versione scritta che è una stesura successiva. Marta Argerich al pianoforte, l'orchestra della Svizzera italiana, il coro della RSI, dirige Diego Fasolis.

Abbiamo ascoltato la Fantasia Corale Opera 80 di Ludwig van Beethoven, l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro dell'RSI e Diego Fasolis alla testa di una compagine che però aveva come grande solista Marta Argerich. E rimaniamo con Beethoven con due estratti da Der glorreiche Augenblick, opera 136, del 1814, una cantata celebrativa per il Congresso di Vienna. Nei sei numeri o sezioni della cantata, il coro è la voce dei popoli europei, mentre i solisti rappresentano ora Vienna, ora allegorie come il genio, il condottiero delle genti, e tutti esprimono l'entusiasmo generale per la splendida assemblea di sovrani, tutti presenti per il congresso. I temi sono anche ben scolpiti e felici, certo, però la scrittura richiede un momento di celebrazione, è una scrittura sicuramente più retorica. L'orchestra è ampia, l'uso degli ottoni è significativo. Noi ascoltiamo due estratti da quest'opera e ascoltiamo in particolare Alle die Herrscher darf ich grüßen. Io posso salutare tutti quanti i sovrani, che aria con coro con il soprano solista, e il soprano solista sarà Alla Simoni, e poi Es treten vor die Scharen der Frauen. Entrano, si presentano le schiere delle donne, un coro autonomo invece. La registrazione questa volta proviene da un CD, è un CD Brilliant del 2013. L'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro della RSI, sempre tutti diretti da Diego Fasolis, la solista soprano Alla Simoni.

Abbiamo ascoltato alle die Herrscher darf ich grüßen e estreten vor die Scharen der Frauen dalla cantata celebrativa Der glorreiche Augenblick di Ludwig van Beethoven, sempre Losi e il coro dell'RSI diretti da Diego Fasolis, la solista Alla Simoni, questa volta era un CD Brilliant del 2013. E torniamo invece al concerto del 2016, questa volta con Wolfgang Amadeus Mozart e con l'andante della Sinfonia Concertante per violino e viola K364. Noi ascoltiamo il cuore della composizione, il movimento andante in Do minore, che è una specie di forma sonata senza grande sviluppo ma con una forte tensione armonica interna. L'equilibrio timbrico è molto importante, ben percepibile la scordatura della viola, la viola scordata per avere una particolare accordatura che consente una reale parità dinamica con il violino. La viola e il violino sono entrambi solisti allo stesso livello e poi apprezzerete la gestione da parte di Diego Fasolis dei pianissimi orchestrali che lascia emergere le linee solistiche senza mai ispessire il tessuto. I solisti sono Wilde Frank al violino, Nathan Broad alla viola, l'orchestra della Svizzera italiana.

0: È bello ogni tanto concludere un concerto con un movimento lento, con un movimento riflessivo, come questo splendido andante dalla Sinfonia Concertante K364 di Wolfgang Amadeus Mozart. E ricordiamo i solisti: Wilde Frank al violino, Nathan Broad alla viola, e ricordiamo ovviamente l'orchestra del direttore, l'orchestra della Svizzera italiana e Diego Fasolis. Si conclude così il concerto.ch di oggi. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Caffè Zimmerman. Sconcertante.
1: Riverberi, e questo è il titolo volutamente evocativo che abbiamo voluto dare a questa serie di Caffè Zimmerman in compagnia di Paolo Prato. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti che ci ascoltano.
1: I riverberi popolari arrivano in questo caso dal mondo gitano.
2: È così, dalle strade alle sale da concerto, dalle piazze in cui la musica gitana si fa, ai grandi teatri dove questa è arrivata nobilitata e rivestita di tutti i lustrini e le meraviglie possibili, perché la storia della musica gitana affonda le proprie radici in epoche molto antiche, da quando questa popolazione nomade originaria, no, in una zona fra l'India e il Pakistan, ha incominciato a muoversi in direzione europea. Prima si sono insediati in Iran, poi in Persia, poi hanno raggiunto l'Armenia, il Caucaso meridionale, da lì sono arrivati in Turchia e si sono stabiliti definitivamente nell'area dei Balcani, ma alcuni più ardimentosi si sono spinti fino alle colonne d'Ercole, no? Fino all'Andalusia in Spagna, da dove hanno dato inizio al flamenco, una delle grandi tradizioni del folklore urbano che è debitore appunto del contributo gitano.
1: È un grande patrimonio culturale anche ibrido che è stato valorizzato tra i molti, primo tra tutti da Jordi Savall.
2: È così. Io infatti da lui volevo incominciare, da questo straordinario lavoro in tre compact disc con un libro di 600 pagine in 12 lingue, tra cui il greco, il turco, il russo, il rumeno, l'ungherese, una pubblicazione che esplora il folklore senza tempo appunto dell'area balcanica utilizzando strumenti tradizionali. E in questo lavoro abbiamo l'opportunità di ascoltare con gli strumenti tradizionali musiche che provengono dalla Tracia, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dalla Bosnia, dalla Moldavia e diciamo così che questo immaginario che ha giocato un ruolo centrale nella cultura occidentale ha avuto un impatto di fascinazione straordinaria, perché da sempre il mondo gitano ha rappresentato l'altro con la A maiuscola, no? E se da un lato la popolazione zingara è stata spesso disprezzata per lo stile di vita, emarginata, tenuta a distanza, al tempo stesso è stata oggetto appunto di una fantasia romantica, spesso grazie alla loro musica e alla predisposizione per la musica, che si avvale di elementi come il virtuosismo, il sentimentalismo e che ha sedotto, come ben sai, personaggi del calibro di Liszt, di Brahms, di De Faia, e ha generato quelle che poi esploreremo a lungo in questo ciclo dei riverberi. I due filoni principali dell'esotismo visto dal punto di vista dell'Occidente, cioè lo stile zingaresco dei Balcani, dove è il violino a emergere come strumento principe, e lo spagnolismo legato al flamenco, dove invece è la chitarra che emerge come strumento principe. Lasciami dire che io ritengo la musica gitana il blues dell'Est Europa. Ha anticipato il blues, storicamente parlando, cioè il suo lato malinconico di trattare la vita, ma al tempo stesso la musica gitana comprende anche il lato ritmico positivo che invece il blues ha affidato al rhythm and blues, quando la popolazione afroamericana ha preso coscienza di sé e della possibilità di riscattarsi, di integrarsi. Questi due elementi sono compresenti nella musica gitana, il cui format classico è quello di iniziare in maniera lenta con questi ritmi rubati, non sai mai se stanno andando a tempo o se si sono persi lungo la strada, e poi improvvisamente verso la fine si crea uno stacco, un'accelerazione improvvisa, una danza euforica straordinaria che porta allo sfinimento. Iniziamo giustamente, come dicevi, da Jordi Savall, da questo lavoro, e incominciamo con qualcosa di autentico. Ecco, anziché musica inventata di sana pianta a tavolino, vediamo come suona la musica zingara autentica e ascoltiamo allora un esempio che ci viene dalla Romania, dove i due strumenti per eccellenza sono il cimbalon e il violino.

Mandaye Moltepiau, non so se ho pronunciato bene, è un canto rumeno che proviene dalla popolazione zigana, appunto, di quella nazione, riproposto da Jordi Savall nel triplo cofanetto Balkan. E ora adesso andiamo all'estremo occidentale del mondo gitano, rappresentato dalla Andalusia. E all'Andalusia si richiama un compositore cubano che è stato anche un pianista, una sorta di Gershwin minore, almeno dal mio punto di vista, che è Ernesto Lecuona, che ha scritto musiche sia popolari che classiche e che tra l'altro negli anni 20 girava con Alberto Rabagliati, che faceva da cantante nella sua orchestra. Insomma, è un personaggio molto eclettico, che ha scritto una danza gitana dal titolo Zambra Gitana. La Zambra pare che fosse appunto una danza tipica della zona di Sacromonte, appunto in Andalusia, e ho tratto questo ascolto da un bel album di Flora Reda Sacchi, arpista, che si intitola appunto Danze per arpa, in cui sono comprese danze spagnole di compositori come Granados, Albéniz, Rodrigo, eccetera eccetera, e c'è questa Zambra Gitana che invece è stata firmata appunto da un cubano.

0: Sambra Gitana di Ernesto Lecuona, originariamente concepita per pianoforte, qui con l'arpa di Floraleda Sacchi.
1: Sì, che sembra un po' il cimbalo, ma comunque, e quindi non è un'operazione assolutamente inconsueta, ma direi assolutamente appropriata. Sempre dalla Spagna proviene un virtuoso del violino, notissimo al pubblico della musica classica, almeno fino a qualche tempo fa. Sto parlando di Pablo de Sarasate, che ha nobilitato il tocco alla zingaresca con un capolavoro del genere che stiamo per ascoltare, che lui scrisse nel 1878 dopo un soggiorno a Budapest, quando venne a contatto con musicisti rom. Il brano è Zigeuner Weisen, cioè la zingaresca opera 20, che lui compose in un primo tempo per violino e pianoforte, dopodiché lo orchestrò, e si è affermato questo brano abbastanza breve come un caposaldo, no, del repertorio violinistico, un classico dei bis fondamentalmente, in tre parti, un moderato, un poco lento e un allegro, ed è la tipica scansione emozionale di cui dicevamo poc'anzi che connota la musica gitana.

0: tutto il virtuosismo di questa Zigeunerweisen, l'opera 20 di Pablo de Sarasate, una pagina paradigmatica, no, dei nostri riverberi gitani di oggi. In questo caso Renaud Capuçon al violino con l'Orchestre de Paris diretta da Paavo Yerby.
1: Sì, allora chissà se avete fatto attenzione in particolare al primo tema, al moderato di questa Zigeunerweisen. Perché, ve lo dico, adesso ascoltiamo un brano di János Biári, che è stato tra i massimi violinisti gitani dell'Est Europa, aveva una propria orchestra gitana, è vissuto tra il 1754 e il 1822, quindi andiamo veramente alle origini della diffusione della musica gitana in Europa, e lui è l'autore del brano che Sarasate ha fondamentalmente ripreso, praticamente copiato all'inizio di questa sua zingaresca. Noi abbiamo quindi l'opportunità di ascoltare questo Adagio Magiaro, questo è il titolo di Lassù Magiar, che mi dicono significa appunto Adagio Magiaro in ungherese, ed è stato inciso di recente dal Suonar Parlante Orchestra diretta da Vittorio Ghielmi.

0: Beh, è davvero interessante l'accostamento di questi due esempi, uno firmato da Pablo de Sarasate e poi l'originale, potremmo dire, la Summa Ghiar, appunto qui con il suonar parlante diretto da Vittorio Ghielmi.
1: Sì, il quale ha dedicato tutto un album uscito 2 o 3 anni fa, se non sbaglio, intitolato Gypsy Baroque, cioè musica zingara di epoca barocca, nella quale album alterna appunto brani classici con brani della tradizione. È un po' quello che stiamo cercando di fare noi in questi nostri reverberi. E allora, una reincarnazione di János Bihari e di quella stirpe di virtuosi maledetti in qualche modo è la moldava Patricia Kopacinskaya, figlia d'arte, il padre è un virtuoso del cimbalo, la quale è assolutamente orgogliosa delle proprie radici, pur suonando tutti i repertori classici possibili e immaginabili. Lei ha citato una frase della madre, tra virgolette, le ha detto: «Un giorno Dio, vista la disperazione di questo piccolo popolo», sta parlando dei moldavi, «disse: bisogna che io dia loro conforto, manderò a loro la musica più bella». E Patricia questa musica più bella l'ha incisa in un album del 2010 intitolato Rapsodia, che contiene musiche gitane e ispirate ad esse, da Enescu a Ligeti, da Kurtag a Ravel, con anche lei intermezzi presi dalla tradizione con strumenti originali. E allora, proprio da quell'album, ascoltiamo un brano di Enescu, probabilmente il massimo compositore rumeno del Novecento, che ricrea peraltro la musicalità zingara senza citare alcuna melodia, come se lui l'avesse assimilata. È un brano del 1926, è la sonata per violino e pianoforte, da cui ascoltiamo il primo movimento.

0: violino di Patricia Kopaczynskaja alle prese con George Enescu e la sua sonata per violino, in realtà il primo movimento, no? L'allegro con brio.
1: E così, fra i padri della musica gitana, oltre a Enescu e a Biari, dobbiamo comprendere il rumeno Grigoras Dinicu, che animò anche la vita dei ristoranti dell'epoca, tra cui la birreria Gambrinus, un luogo di ritrovo del mondo artistico di Bucarest alla fine del XIX secolo. E a Monte Carlo Dinicu incontrò Gheorghe Enescu e incontrò anche Fritz Kleiser, le cui composizioni per il violino figuravano nel suo repertorio. Dinicu passò vari mesi a Parigi con un contratto all'Ambassadeur, che era il più importante ristorante parigino, e lì incontrò Heifetz, che gli chiese il permesso di trascrivere Ora staccato, la sua composizione più famosa, che diventò un brano da concerto e che Heifetz avrebbe eseguito per la prima volta con grande successo a Vienna nel 1932. Adesso abbiamo la possibilità di ascoltarla. Ora staccato è un classico anche questo del virtuosismo, un classico dei bis e una delle versioni forse più rispettose è quella di Menuhin.

0: Un grande maestro del violino alle prese con ora staccato, in realtà un omaggio a un altro grande maestro, Grigoras di Nicu.
1: Sì, passata la sbornia dei bis, potremmo dire, in questa puntata di Riverberi dedicata al mondo gitano, dobbiamo ricordare che per il grosso pubblico la musica zigana è soprattutto Ravel e Brahms. Ora, cominciamo da Brahms e dalle sue danze ungheresi. Nella partitura originale queste danze venivano riconosciute come ungheresi, insomma etichettate come tali, perché all'epoca il folklore magiaro era assolutamente sconosciuto e veniva confuso con la musica zingara che quel popolo aveva diffuso. Le danze ungheresi sono appunto impregnate del ritmo e delle melodie zigane, ma senza quel virtuosismo che era stato inventato e esagerato dagli esecutori. Solamente nel XX secolo sappiamo che le ricerche musicali di Bartok e di Kodály chiariranno questo equivoco fondamentale e riporteranno alla luce le musiche ungheresi. Cioè, in sostanza, se Liszt sosteneva che la musica ungherese coincideva di fatto con quella gitana, Bartok ha smontato completamente questa tesi, dicendo semplicemente che i gitani erano diffusori, divulgatori della musica ungherese, ma non avevano inventato niente. Insomma, è una bella diatriba che ha proseguito nel tempo. In ogni caso, le musiche originarie delle danze ungheresi di Brahms sono state rintracciate una per una, quasi per tutte le danze, e dunque non si può parlare di composizioni di Brahms, ma di adattamenti che Brahms ha fatto di musiche zigane, eliminando le parti virtuosistiche, ma conservando ovviamente la parte ritmica e melodica originaria. Possiamo ascoltare la numero 5, che è la più celebre in assoluto, che ritroviamo nei film, nei cartoni, in tutte le sonorizzazioni che riguardano appunto un certo tipo di ambiente.

Claudio Abbado e i Wiener Philharmoniker. Questa era la danza ungherese numero 5 di Brahms, famosissima. Ravel invece, a differenza di Brahms, inventa di sana pianta dopo aver ascoltato nel 1922 il violinista ungherese Gelli Darani ed essere colpito da una musicalità così diversa. Due anni dopo nacque il più celebre omaggio per violino e pianoforte del Novecento alla musica gitana, che prende il titolo di Zigane, e ascoltiamo la Zigane in una incisione abbastanza recente di Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte.

E ancora una volta è il fascino dell'esotico che ha catturato, ecco, la creatività di un grande compositore come Ravel, nella cui produzione, ecco, gli orizzonti lontani, pensiamo al Bolero, sono sempre presenti, e lui ricrea in astratto le suggestioni che provengono appunto da lontano. Ma attenzione, la musica gitana è stata rifatta anche in Italia. E una delle ciarde più eseguite, la ciarda è una delle danze originali dell'Ungheria, più eseguite anche dalle stesse orchestrine locali, gitane o non, porta la firma, udite udite, di Vittorio Monti, un violinista napoletano celebre in tutto il mondo proprio per questa sua sola composizione, che data 1904. Una composizione che è stata poi in seguito trascritta per moltissimi strumenti e molti tipi di formazioni. È la ciarda di Vittorio Monti, che la si ascolta eseguita da tutti i grandi violinisti gitani e non. E qui è nell'esecuzione della banda zingara ungherese diretta da Szalai.

0: La ciarda di Vittorio Monti, eseguita da una autentica orchestrina zingara. E chiudiamo tornando in Spagna, chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti più o meno e incontriamo la musica di Manuel de Falla, che ha contribuito a valorizzare moltissimo il patrimonio locale, compreso quello di origine zingara. Ad esempio, nell'Amore stregone del 1914, una gitaneria, così la chiamano, commissionata da una cantante di flamenco, allo stesso De Falla, e rivista in forma di balletto, proprio nello stesso anno in cui Ravel pubblicava la sua Zigane, il 1924. E dall'Amore stregone ascoltiamo il brano più celebre, che insomma ha fatto epoca ben al di fuori dal contesto concertistico, teatrale, e si è affermato nell'ambito della musica leggera, pop, nella pubblicità, nei caroselli e in quant'altro. Stiamo parlando della Danza del Fuoco e la ascoltiamo in una esecuzione insomma nobile, con Daniel Barenboim alla direzione della Chicago Symphony Orchestra.
1: Danza del Fuego, quindi, di Manuel de Falla, e dalla Spagna ci sposteremo nella prossima puntata verso l'Europa dell'Est. Intanto grazie Paolo Prato, a presto.
0: Grazie a te.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Miles Davis è stato una delle massime figure della storia del jazz e, date le sue torsioni anche al di fuori del jazz, non è azzardato considerarlo un creativo cruciale per l'intero Novecento musicale. Davis ci ha lasciato orme che tanti hanno seguito, però il trombettista, pur con la piena consapevolezza della propria centralità, sapeva che le molte sfide combattute furono vinte perché aveva avuto al proprio fianco, come riferimento, musicisti straordinari, uomini straordinari e talvolta donne straordinarie. A tutti loro Miles Davis intitolò, in segno di riconoscenza, delle composizioni.
3: In queste prime 5 puntate di questo speciale Miles Davis, per onorare la settimana del suo genetliaco, rivolgeremo le nostre attenzioni proprio a queste dediche.
2: La storia della musica ben conosce il valore della dedica, una pratica a cui il jazz non solo non si è sottratto, ma che ne ha rincarato la dose. Bill Evans o Wayne Shorter, tanto per fare due esempi di musicisti della cerchia di Davis, hanno scritto un mucchio di composizioni dedicandole a familiari, amici, mogli, collaboratori, quali manager o musicisti. Di Evans poi se ne contano quasi una ventina. Miles Davis non fu da meno. In questa puntata restringeremo il campo alle dediche rivolte ai musicisti. Molti erano suoi sodali, altri artisti che stimava pur non condividendo nel palco. Tra questi ultimi rientra il cantante country Willie Nelson,
3: che proprio in questi giorni esce con il suo 79esimo disco, alla faccia dei suoi 93 anni.
2: Davis, a parte condividerne il manager Mark Rothbaum, ne apprezzava il fraseggio e il 18 febbraio 1970 registrò l'eponimo Willie Nelson. In quel periodo Cathy era la compagna sodale del chitarrista di Davis, John McLaughlin. Il musicista, tra l'altro, si era già guadagnato la propria dedica.
3: Il brano dal titolo John McLaughlin,
2: finita nell'LP capolavoro Beaches Brew. Dal disco You Are Under Arrest ascoltiamo la bruciante Katia con un McLaughlin in gran spolvero,
3: seguito da un Davis quanto mai funk.

0: È interessante notare che gli ultimi due dischi di Davis, Tutu e Amandla, le cui composizioni sono quasi tutte del bassista Marcus Miller e comunque nessuna arrechi la firma di Davis, continuino attraverso il suo pupillo la tradizione della dedica. Sono rivolti inchini a Prince,
1: Full Nelson,
0: al bassista Pastorius,
1: Mr. Pastorius,
0: al trombettista Hannibal Marvin Peterson,
1: Hannibal,
0: solo per citarne alcune. Ma tornando alle pagine siglate da Davis e destinate ai suoi di musicisti, abbiamo un arco con un pilastro posto nel 1961 con il conturbante valzer Tio, che era il suo produttore della Columbia ed era anche un eccellente musicista. Era la mente fluorescente che illuminò in sala di post-produzione le registrazioni del periodo elettrico di Davis. E l'altro, dall'altra parte diciamo di questo arco, distanziato di due decenni, abbiamo Fat Time, che è del 1981 e che è dedicato al suo chitarrista Mike Stern. Gioco del destino, entrambe le composizioni si basano sulla medesima idea. I solisti hanno il compito di attraversare tre scale che non hanno un numero di misure definito. Una essenzialità compositiva. Nei due brani manca anche qualsiasi idea di tema, una essenzialità di grande fascino. A puntellare questo arco abbiamo una serie di dediche eponime, quali Mr. Foster,
1: ovvero il batterista Al Foster,
0: For Dave,
1: il sassofonista Dave Liebman,
0: abbiamo già accennato a John McLaughlin, e poi Mtume. Quest'ultimo fu il suo percussionista dal 1971 al 1975. Mtume Foreman, che era il figlio del sassofonista jazz Jim Heath, ma che era stato allevato da mamma Foreman, era un personaggio molto interessante. Come ebbe a dire Davis,
1: era solito raccontarmi delle vicende della storia africana, perché era molto coinvolto in quello.
0: Infatti aveva cambiato il proprio nome di battesimo da James in Mtume,
1: che in Swahili significa messaggero,
0: e si era impegnato come attivista a far valere le rivendicazioni degli africani. Gli album che incise quel periodo, come Kawaida, registrato con Albert Heath, che era suo zio, o Asante con McCoy Tyner, già dei titoli segnano il suo orizzonte culturale. Ascoltiamo la prima parte di Mtume, registrato nel 1974 e confluito nella raccolta Get Up With It, dove le congas del percussionista dicono la loro.

Il disco Get Up With It è una sorta di collezione di dediche. Tra questa vi è quella più poetica e forse più ispirata di questa porzione dell'opera di Visiana. È l'omaggio rivolto a Duke Ellington, registrato poche settimane dopo la sua dipartita, che avvenne il 24 maggio del 1974.

0: Davis lo intitolò «He loved him madly», parafrasando l'espressione con il quale il duca salutava il suo pubblico.
1: «I love you madly».
0: Un saluto che lo stesso Davis aveva ricevuto in foggia di biglietto d'auguri natalizi nella primavera del 1974. Ellington sapeva che se ne stava andando e anticipò il rituale. Davis travedeva per il grande compositore al punto che non ebbe la fermezza per andare a trovarlo all'ospedale perché, come ha raccontato il figlio di Davis, Gregory, non voleva vedere un uomo noto per la sua eleganza nelle condizioni in cui versava. Davis, che avrebbe fatto costruire il proprio mausoleo vicino alla tomba di Ellington in occasione del compleanno del band leader, quello del 29 aprile 1974, quando Ellington era ormai ospedalizzato, dichiarò alla rivista Downbeat:
1: «Credo che tutti i jazzisti dovrebbero inginocchiarsi per ringraziare il duca».
0: Davis lo fece. Lo fece con una delle sue pagine più radicalmente astratte. Una sconsolata trenodia, una marcia funebre di oltre 30 minuti che ammagliò Brian Eno, il padre della ambient music, al punto che ne definì la qualità spaziale
1: un punto di riferimento su cui sarei tornato spesso.
0: I tempi radiofonici non ci consentono un ascolto completo, ma mi permetto di invitare chi ci sta seguendo a concedersi, quando lo riterrà, quella mezz'ora. Perché c'è bisogno di tutto quel tempo. Infatti, He Loved Him Madly, grazie ad un lavoro in post-produzione di Davide Masero, è stato appositamente dilatato, inserendovi delle ripetizioni. In quella mezz'ora vedrete passare in rassegna il dolore, la riconoscenza, lo smarrimento. Fatevi coraggio e unitevi al corteo.

0: Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Giulia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, mercoledì alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. Il Paleo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 il cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di una denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paléo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti negli scorsi anni sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali. Non solo code al tunnel autostradale del San Gottardo. Per il fine settimana di Pentecoste l'affluenza è stata alta anche negli aeroporti svizzeri. Nell'intero weekend dall'aeroporto di Ginevra sono passati 210.000 viaggiatori. Tra sabato e domenica oltre 84.000 passeggeri sono transitati dallo scalo di Basilea-Mulhouse e altri 34.000 sono attesi oggi. Gli esteri. Secondo la Tasnim, agenzia di stampa iraniana semistatale, l'Iran ha permesso a 32 navi di attraversare lo stretto di Hormuz. Si tratta di petroliere, portacontainer e altre imbarcazioni commerciali. Intanto è sempre in sospeso il destino di un'intesa tra Iran e Stati Uniti che possa fungere da primo passo per discutere in seguito di un accordo definitivo. Entrambe le parti affermano di essere vicine al raggiungimento di un'intesa, per la quale serve però del tempo. In Iran, Mohammed Boher Khalibaf è stato riconfermato presidente del Parlamento per il settimo anno consecutivo. Khalibaf, ricordiamo, svolge un ruolo di primo piano nei negoziati. Dall'inizio della guerra il 28 febbraio il Parlamento era rimasto chiuso e in questo periodo si sono tenute solo poche sessioni online. E c'è già un'allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moesano. Questo è valido a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime tra i 30 e i 33 gradi e minime notturne tra i 17 e i 20 gradi. Per l'hockey si separano le strade dell'Ambripiotta e di Jesse Zgragen. La decisione è stata presa dalla squadra leventinese, che specifica che l'operazione si inserisce nella strategia presentata all'arrivo del nuovo direttore sportivo Lars Weibel. Zgragen ha giocato 6 stagioni con la maglia bianco-blu. Oggi e domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli nel pomeriggio che potrebbero dare origine a temporali isolati.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa puntata di Montmartre di lunedì di Pentecoste. Ben ritrovati a tutti voi all'ascolto. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare allo 079-382-6765, ve lo ripeto, 079-382-6765. Oggi puntata speciale quella di Montmartre, perché lunedì di Pentecoste il nostro Voi che sapete, l'appuntamento di discussione a carattere musicale quotidiano appunto di Rete 2, si prende una piccola pausa, tornerà domani con un pomeriggio speciale dedicato a Miles Davis, ma poi anche mercoledì pomeriggio sempre alle ore 16. Come vi dicevo, si prende una piccola pausa per lasciare spazio alla musica e a un percorso musicale ad hoc specifico per l'occasione di Pentecoste. Ma noi vogliamo cominciare questa prima parte di puntata, come sempre, come siamo soliti fare, con una novità discografica, una novità uscita per Arcana proprio quest'anno nel 2026 e dedicata a Giacomo Carissimi.

Annunciate Gentes, un mottetto a cinque voci di Giacomo Carissimi, una novità uscita per Arcana nel 2026. E da quello stesso disco vi voglio proporre ora l'ascolto di un oratorio forse tra i più conosciuti dell'opera di Giacomo Carissimi, ovvero Istora di Jefte. Giacomo Carissimi, nato nel 1605, ha da subito ottenuto un posto fra le celebrità della musica dell'epoca. Se lo guadagnò ancora vivente, a differenza di altri compositori appunto del 600 e del 700, e le sue musiche erano richiestissime in giro per l'Europa. Nato appunto in un feudo dei Colonna, poco distante da Roma, dovette quasi certamente essere sostenuto dalla potente famiglia dei Colonna, questa antica famiglia romana. Dopo essere stato organista delle cattedrali di Tivoli e di Assisi, il 15 dicembre 1629 fu assunto come maestro di cappella del Collegio Germanico Ungarico di Roma e dell'annessa chiesa di Sant'Apollinare, dove restò in carica fino alla morte. E qui poté, ottenere l'aiuto di validi musicisti, come una cappella stabile di cantanti professionisti regolarmente retribuiti, fra cui anche tanti castrati, e anche Carissimi poteva avvalersi anche di numerosi giovani suoi allievi che gli venivano affidati dai genitori mediante contratto, oppure da cardinali o da principi romani che provvedevano a retribuirlo proprio per questa prestazione come insegnante. Jefte, o Istoria di Jefte, è considerato l'esempio per eccellenza del cosiddetto oratorio latino, composto probabilmente negli anni 40 del 600, però rientra più volentieri nel genere del dialogo, ovvero un mottetto concertato dialogico cantato di solito nelle festività solenni nel corso di una messa al posto dei canti previsti dalla liturgia. Jefte si presenta in sezioni a voce sola o a due, tre o quattro voci, con un coro finale a sei. Il testo della composizione è in parte una parafrasi della storia biblica, in parte una libera creazione, si articola appunto in due ampie parti, ovvero la prima, pervasa da sentimenti di fiducia in Dio, comprende il voto di Jefte che prima dello scontro degli israeliti contro gli ammoniti promette di sacrificare a Dio la prima persona che uscirà dalla sua casa, segue poi una battaglia e l'esultanza per la vittoria, mentre nella seconda parte all'iniziale gioia della figlia di Jefte che per prima va incontro al padre vittorioso subentra un brusco cambiamento drammatico, segue il doloroso lamento della figlia e delle sue compagne per la tragica sorte a cui la giovinetta andrà inesorabilmente incontra a causa del voto fatto proprio dal padre Jefte. Ecco che allora noi vi vogliamo proporre l'ascolto della prima parte di questa cantata, Jefte, cantata per soli, coro e complesso strumentale, qui con i Voces Suaves diretti da Michele Vannelli, un'uscita discografica per Arcana di quest'anno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo questa prima parte dedicata a una novità discografica uscita per Arcana nel 2026, dedicata alla musica di Giacomo Carissimi con l'ensemble Voces Suaves diretti da Michele Vannelli, ora passiamo a un secondo percorso musicale, un percorso musicale pensato ad hoc per questa occasione del lunedì di Pentecoste. Si tratta di un percorso che vede protagonista il brano Veni Creator Spiritus, o meglio la sequenza gregoriana che si canta nel giorno di Pentecoste, qui rivisitata appunto in diversi brani della storia della musica classica. È una sequenza che ha ispirato diversi compositori nel corso della storia a comporre e a scrivere musica nuova, e noi vogliamo cominciare da un mottetto di John Dunstable, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, un mottetto isoritmico a quattro voci proprio per la festa di Pentecoste, e lo vogliamo ascoltare qui in una registrazione del 1987 dedicata con appunto la casa discografica EMI, e qui eseguita da The Hillard Ensemble.

E questo era il mottetto di John Dunstable, Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, un mottetto isoritmico a quattro voci, proprio composto per la festa di Pentecoste e qui registrato da The Hillard Ensemble nel 1987 per EMI. E come vi dicevo prima, sono tanti i compositori nella storia della musica che sono stati ispirati proprio a comporre su questa sequenza gregoriana Veni Sancte Spiritus, Veni Creator Spiritus, e uno fra tutti è di sicuro Bach. Bach con le sue cantate composte per tutte le occasioni liturgiche dell'anno, come anche in questo caso una cantata per la Pentecoste per soli, coro e orchestra di Johann Sebastian Bach, o Ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, e noi vogliamo ora ascoltarla con The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloist, diretti da John Elliott Gardiner, in questa produzione del 2000 per un ciclo dedicato proprio alle cantate intitolato Bach Cantata Pilgrimage, e qui appunto pubblicato da Archive Production nel 2000. Si tratta, come detto, di una cantata composta in occasione della Pentecoste, una cantata che in realtà non è l'unica che Bach ha composto proprio per questa occasione. Si tratta qui di una registrazione, come detto, registrata nel 2000, e allora vi lascio al suo ascolto.

La cantata O Ewiges Feuer o Ursprung der Liebe, abbiamo ascoltato il primo coro da questa cantata per la Pentecoste per soli coro orchestra di Johann Sebastian Bach. Si tratta qui di una registrazione del 2000 con The Monteverdi Choir, The English Baroque Solists, diretti da John Elliot Gardiner. E per concludere questo nostro percorso dedicato proprio alla musica composta in tutta la storia della musica, appunto ispirata al Veni Creator Spiritus, questa sequenza gregoriana, vi voglio ora proporre l'ascolto di una parte della Sinfonia numero 8 di Gustav Mahler, la prima parte incentrata sul Veni Creator Spiritus per l'appunto. Questa Sinfonia numero 8 in mi bemolle maggiore, spesso soprannominata Sinfonia dei Mille, è una delle opere più monumentali dell'intera storia della musica, composta nel 1906 e presentata per la prima volta a Monaco nel 1910, rappresenta un punto culminante nel percorso creativo di questo compositore, sia per ambizione artistica sia per dimensioni dell'organico coinvolto. Non a caso il soprannome Sinfonia dei Mille, un soprannome che però non venne scelto da Mahler stesso, ma nacque proprio dall'impressione di grandiosità che quest'opera suscitava sul palco e spesso anche fuori scena. Si trovavano enormi orchestre, 8 solisti, 2 cori misti, un coro di voci bianche, insomma davvero una macchina sonora imponente, quasi una cattedrale musicale, possiamo definirla così, quella della Sinfonia dei Mille. Mahler stesso considerava questa sinfonia qualcosa di completamente diverso rispetto alle precedenti. In una nota esplicativa scrisse che non aveva mai composto nulla di simile e che l'opera gli era apparsa come una visione improvvisa, un'idea totale e fulminea da trasferire direttamente sulla carta. La vera innovazione però sta nella forma. L'ottava sinfonia è interamente cantata. Se nelle sinfonie precedenti Mahler aveva utilizzato sì la voce, ma solo in alcuni momenti, qui la voce diventa proprio uno strumento strutturale dell'intera opera. Non si tratta dunque di una sinfonia con coro, ma di una sinfonia vocale dall'inizio alla fine, in cui parola e musica coincidono pienamente. L'opera è divisa, come abbiamo detto, in 2 grandi parti, entrambe basate su testi di straordinario valore simbolico. La prima parte mette in musica l'inno latino Veni Creator Spiritus, un canto medievale dedicato allo spirito creatore. È una pagina molto energica che si apre con un'esplosione sonora immediata, quasi senza un'introduzione vera e propria, come un inno di invocazione collettiva. Mentre la seconda parte si sposta su un piano completamente diverso. Mahler sceglie infatti la scena finale del Faust di Goethe, uno dei testi fondamentali della cultura europea, e qui la musica diventa forse più contemplativa, più ampia e misteriosa, e accompagna un percorso di redenzione e ascesa spirituale. È importante anche notare come Mahler accosta qui 2 testi in lingue diverse, latino e tedesco, creando così un ponte tra tradizione religiosa e pensiero filosofico moderno. Questo non è un accostamento casuale, l'intera sinfonia può essere letta proprio come una grande celebrazione della forza creatrice, dell'amore e della redenzione umana. E allora noi vogliamo ascoltare questa prima parte, quella basata sul Veni Creator Spiritus, con la Philadelphia Orchestra diretta da Yannick Nézet-Séguin, qui appunto in una registrazione di Deutsche Grammophon del 2020.

0: Un peccato sfumare questa musica di Gustav Mahler, la Sinfonia numero 8. Qui è la prima parte sul Veni Creator Spiritus con la Philadelphia Orchestra diretta da Yannick Nézet-Séguin, una registrazione di Deutsche Grammophon del 2020, ma siamo giunti ora al nostro contributo redazionale di oggi a cura di Barbara Tartari, un contributo insieme a Carla Moreni che ci parlerà del Monteverdi Festival 2026. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Vi lascio a K con Sandy Altermat e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno, benvenuti da Barbara Tartari. Oggi parliamo del Monteverdi Festival, che accenderà i riflettori naturalmente sulla figura di Monteverdi, ma non solamente, dal 7 al 21 di giugno 2026, al centro l'emancipazione e la forza delle figure femminili nel repertorio barocco. Cantami o Diva, percorso tematico, che sarà anticipato il 28 di maggio da uno speciale gala di Cecilia Bartoli, icona naturalmente internazionale del canto. E noi ne parleremo oggi. Abbiamo invitato una vera e propria autorità per noi, nonché una cara amica, la critica musicale penna del Sole 24 Ore, Carla Moreni. Carla, ben trovata.
1: Grazie, grazie a voi. Felice di raccontarvi e felicissima di parlare di Monteverdi.
0: Bene, Carla, come dicevamo, l'edizione di quest'anno esplora il ruolo delle protagonisti della musica antica, donne potenti, spesso complesse, capaci di influenzare il corso della storia e della narrazione musicale. Ma ad aprire in questa anteprima del festival sarà una grande donna, come l'abbiamo detto, una grande cantante, che è Cecilia Bartoli, che aprirà questa 43esima edizione del Festival Monteverdi.
1: Sì, esatto, lei ormai è diventata un'amica, è il terzo anno di fila, non va da nessuna parte tranne che a Monte Carlo, nel suo rifugio dorato. Invece a Cremona arriva, è contenta, il teatro Bonchiello ovviamente trabocca, tutti fanno a pugni per avere un biglietto. Io devo dirvi, lo lascio volentieri il mio agli appassionati, giovedì 28 maggio vi lascio la mia poltrona, perché sì, lei è una grande diva, per carità, una protagonista assoluta del canto di oggi. Però in un festival Monteverdi, quando appunto 2 anni fa, ad esempio la prima volta che era stata invitata a Cremona, le avevano proposto di cantare qualche pagina di Monteverdi, lei in effetti era un pochino, diciamo, ritrosa, un po' imbarazzo, insomma non è il suo repertorio, lei è tagliata su una vocalità che non è quella di stampo barocco, seicentesco, monteverdiano, o di Cavalli o Legrenzi, insomma i compositori di quella cerchia, per cui va benissimo come paladina. Però io direi che poi le donne e le esperienze musicali propriamente, diciamo, allineate a quest'idea di festival sono altre. E sono, non so se condividi Barbara, sono questa accoppiata tra l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, ultima opera del divino Claudio, su cui c'è aperta tutta la discussione, quanto l'ha scritta tutta lui, quanto sono intervenuti gli allievi, comunque è sulla carta l'ultimo suo titolo, perché di lì a poco il compositore muore a Venezia, 1643, e diciamo come pendant, come quinta a fronteggiare l'incoronazione di Poppea, abbiamo invece la prima opera del grande allievo di Monteverdi, cioè il nostro Cavalli, Francesco Cavalli da Crema, che arriva a Venezia, entra prima come corista, poi come organista, poi come braccio destro di Monteverdi, segue proprio tutto il cursus honorum per diventare l'erede del maestro, e qui con grande originalità appunto si abbina l'ultima, quindi l'omega di Claudio e l'alfa di Cavalli, con questa festa teatrale, perché non è propriamente un'opera, queste nozze di Teti e Peleo che furono eseguite nel Teatro di San Cassiano nel 1639, quindi anagraficamente precedono la Poppea, e che sono rimaste famose nella storia del teatro perché costituiscono la prima partitura di cui è la prima partitura per un teatro pubblico a pagamento, perché appunto San Cassiano 1637 apre come primo teatro pubblico a pagamento, e questa è la prima partitura a stampa che noi abbiamo.

0: Carla Moreni, hai fatto naturalmente bene a mettere in associazione queste due opere che sono un po' il fulcro, diciamo, di tutto questo festival. Questa è un po' una sfida di ricostruzione testuale, una messa in scena innovativa, per così dire, una collaborazione tra il Festival Monteverdi e il Teatro Ponchielli di Cremona. Insomma, hai parlato di questo filo conduttore tra Monteverdi e il suo allievo prediletto, cioè Francesco Cavalli. Secondo te qual è il filo che unisce queste due composizioni?
1: Direi proprio il canto femminile, perché con il virtuosismo che si afferma, il virtuosismo puro del canto che si afferma nel momento in cui l'opera passa dai teatrini di corte al teatro pubblico a pagamento, il cosiddetto teatro imprenditoriale. Chiaramente i cantanti vengono chiamati a una maggiore spettacolarità, a una maggiore esuberanza e in particolare si vogliono molte figure femminili, mentre il primo teatro, quello che era nato protetto all'interno delle corti, era un teatro estremamente sofisticato sia nei soggetti che venivano scelti, sia proprio appunto anche nella scrittura vocale, dove erano per lo più i castrati a cantare, non le donne. Prova ne sia l'Orfeo di Monteverdi, no? Dove addirittura la parte di Euridice viene cantata da un povero sacerdote che evidentemente era un evirato cantore, questo povero pretino, il famoso pretino Battini, che viene chiamato per fare la parte di Euridice in maniera evidentemente poco credibile, posso immaginare, non so, non abbiamo raffigurazione del pretino. Invece qui nei teatri veneziani le donne devono essere donne, cantano con tutta l'esuberanza, il potere trascinante, appunto hanno fatto molto bene a chiamare questa stagione, a intitolarla al potere della seduzione del canto femminile, perché in effetti è proprio l'ingrediente nuovo del teatro ed è molto carino, mi permetto una piccola aggiunta. Molto carino, a Cremona individuano sempre dei bellissimi manifesti, hanno un po' giocato con la figura, smitizzandola, la figura, l'iconografia di Claudio Monteverdi, per cui mentre ad esempio a Rof di Pesaro Rossini troneggia con i suoi bei ritratti, il suo bel faccione, assolutamente ossequiato, qui invece a Cremona Claudio viene giocato, no, in maniera contemporanea e quest'anno appunto, prendendo a spunto il motto Canta mio diva, l'incipit dell'Iliade che noi tutti abbiamo studiato, no? Nella traduzione terribile di Vincenzo Monti, mettono vicino alla faccia di un Monteverdi che si gira distratto una deliziosa statua femminile che sembra sussurrargli qualcosa di molto segreto all'orecchio.

0: Carla Moreni, abbiamo parlato della presenza delle donne, che è un po' la tematica del festival di quest'anno. Effettivamente, comunque, vedere aprire il Festival Monteverdi con la figura di Cecilia Bartoli, insomma, ha fatto porre delle domande un po' a tutti, ma insomma ci sta. Lei è una grande icona, se di icone vogliamo parlare, effettivamente funziona, per così dire. Ma ci sono tante donne che in realtà, cantanti, che sono perfette per alcuni ruoli, per il repertorio del 600, per la musica di Monteverdi e Cavalli, quindi io volevo ricordare due cose. Innanzitutto abbiamo parlato delle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, che è firmato, curato come progetto da Antonio Greco, direttore in residenza del Monteverdi Festival con l'ensemble Cremona Antiqua, quindi ci saranno protagonisti che arrivano anche come vincitore dal Cavalli Monteverdi Competition del 2025, per esempio, quindi si dà spazio anche a interpreti giovani, under 35, e queste due opere, l'Incoronazione di Poppea, curata da Roberto Catalano di Monteverdi, sarà sabato 13 e sabato 20 giugno, e altre due date invece per le nozze di Teti e Peleo, cioè il 19 giugno, che è un venerdì, e domenica 21. Carla Moreni, le altre due opere, diciamo, che possiamo mettere in evidenza da questo cartellone, che è sempre molto ricco, anzi vorrei proprio sottolineare questa cosa, sono 30 appuntamenti nell'arco di 2 settimane, Carla.
1: Eh sì, ci sarà da correre, ma veramente da correre. La placida Cremona, che è nota per la calma, la lentezza, i cremonesi, io lo posso dire con cognizione di causa perché ho nonni cremonesi, avevo nonni cremonesi e quindi mi ricordo questo proprio loro difesa dell'elogio della lentezza, no? Contro i milanesi sempre di corsa, invece a Cremona calma, distenditi, rilassati, no? Parliamo. E
0: Certo.
1: invece qui questo festival è un festival molto più che milanese. E sì, allora molto bene i cantanti, molto bene aver sottolineato questo bacino formativo che è diventato il concorso che ha come paladino Antonio Greco. Greco è veramente un maestro per tutti noi di Monteverdi, al cembalo, maestro di coro, maestro proprio anche di educazione alla vocalità. È davvero speciale, figura di riferimento. E poi abbiamo la curiosità delle altre due opere
0: Esatto.
1: che vengono a formare un quartetto assolutamente imperdibile.
0: Esattamente, tra l'altro anche con una trasferta mantovana, perché esatto, Dido and Aeneas di Henry Purcell sarà al Teatro Bibiena di Mantova, quindi un trasferimento per questo percorso dedicato alle dive, anche qui Didone.
1: Va bene, glielo perdoniamo per una volta. Beh, giusto perché il nostro cremonese Claudio ha avuto tanto bene, diciamo, da Mantova, non è stato nelle sue richieste di lavoro, non è stato preso a Milano, non è stato preso a Verona, e la città che gli ha aperto per prima le porte e che lo ha meravigliosamente valorizzato è stata Mantova. Quindi va bene, la Daido la lasciamo che faccia la sua strada.

0: Ma poi invece c'è questa curiosità di un'opera contemporanea,
1: esatto,
0: Teodora Imperatrice, e di Mauro Montalbetti, di cui mi incuriosisce in particolare un aspetto, che Montalbetti, che è un compositore importante del nostro tempo, qui scriva per un organico strumentale barocco. Cioè un compositore contemporaneo che si cimenta con una scrittura anticata o sì, antica, che dir si voglia. Questo è davvero, direi, un progetto, un esperimento assolutamente nuovo.
1: E questo è molto interessante, viene presentata come un'opera mosaico, una commissione del Monteverdi Festival, che forse segna questo passo ulteriore in questo dialogo tra tradizione e contemporaneità, che forse, Carla, non so se tu sei d'accordo, è qualcosa di necessario nei tempi odierni. Cosa ne pensi?
0: Sì, assolutamente, ma anche perché noi che siamo innamorati del Seicento, del cosiddetto antico, spesso e volentieri ci rendiamo conto di che potenziale contemporaneo abbia la musica di questo tempo. Cioè i madrigali di Monteverdi, i madrigali del quinto libro, se uno li ascolta senza pensare che sono firmati Claudio Monteverdi, può tranquillamente pensare che sia Luciano Berio, perché la scrittura, gli ardimenti, ma proprio tutto il procedere sperimentale fa parte di un gusto che non è semplicemente barocco,
1: sì,
0: proprio non è ascrivibile tout court a questo secolo, ma si può estendere e può arrivare in maniera assolutamente diretta fino a noi. Quindi bene il cimento di Montalbetti, che prova a fare, a mettersi una parrucca in testa, vedremo che cosa ne sortirà, ma sono sicura che sarà un progetto interessante, anche per stimolare un po' gli strumentisti, che ormai sono tutti bravissimi, perché ormai gli esecutori su strumenti storici sono diventati dei virtuosi, non è più quelli, non abbiamo più quegli effetti, no, i quali della preistoria, delle esecuzioni filologicamente formate, dove gli strumenti stonavano, dove non le corde di budello non tenevano la cordatura, dove si viaggiava in zone armoniche totalmente imperscrutabili. Invece adesso il virtuosismo fa parte delle orchestre barocche, per cui portare questo virtuosismo ha una scrittura al di fuori dei moduli del barocco, credo sia un bello esperimento. Sono veramente curiosa.
1: Eh sì, e con questa Teodora Imperatrice di Montalbetti segniamo anche il percorso del Festival Monteverdi, perché non dimentichiamo, Carla, che questa è la 43esima edizione di questo festival, che è ancora in grado, forse ancora di più, come dicevamo, di raccontare e di diffondere la cultura musicale del Seicento, la bellezza del genio monteverdiano, ma non solamente, grandi capolavori, tra cui un appuntamento imperdibile, cioè quello con il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi.
0: Sì.
1: Inaugurazione di domenica 7 giugno.
0: Esatto, sto scorrendo il calendario perché sono talmente fitti gli appuntamenti che qui vanno insieme gli occhi. Però sì, si parte con il Vespro. Cremona aveva dato i natali al famoso Vespro Gardiner, che era diventato poi migrato a Milano, che era diventato una sorta di totem, no, della riscoperta monteverdiana. Adesso è diventato un luogo obbligato ed è interessante di anno in anno assistere alle varie letture. Quest'anno c'è Leonardo García Larsson con la Cappella Mediterranea, e quindi un gruppo specializzato di grande fama, anche discografica, che tutti conosciamo bene, e sarà anche qui interessante vedere il loro taglio, il taglio della loro esecuzione, e si fa nella chiesa di Sant'Agostino, anche questo uno dei luoghi topici del Festival Monteverdi. Ma il sacro non si ferma qui, perché sto scorrendo, scendendo, c'è questo esperimento molto interessante di rivalutazione di Le Grenzi, il compositore,
1: sì,
0: appunto bergamasco, ma a distanza Venezia, che di cui sappiamo ben poco.

0: infetti.
1: Ci sono tanti anniversari, solo come tanto per dare i numeri finali. Allora, 350 dalla morte di Cavalli, 400 anni dalla morte di Doland e 400 dalla nascita di Legrenzi. Beh, insomma, dicevamo che il 26 non aveva anniversari e qui ne abbiamo acchiappati tre in un colpo.
2: Tra l'altro volevo proprio soffermarmi un attimo su Doland 400, quindi 400 anni dalla morte, un appuntamento anche qui che insomma mette in luce un artista importante che si muove su più repertori, secondo me, non so cosa ne pensi, con grande appropriatezza e voce meravigliosa, e parliamo del tenore britannico Ian Bostridge, Carla.
1: Sì, sì, che bello che anche lui abbia accettato. Non è una donna, ma lo prendiamo. Lo prendiamo con grande gioia, lo mettiamo nell'accolita femminile di quest'anno. Ricordiamo che data è.
2: Giovedì 11 giugno all'Auditorium Arvedi del Museo del Violino, quindi non c'è posto naturalmente migliore. Ci sarà un ensemble britannico, anche qui autorevolissimo nell'ambito della musica antica, che è Fretwork.
1: Stupendo. Sai qual è l'unico problema, Barbara? Che dovremmo piantare le tende a Cremona, cioè
2: ecco,
1: per due settimane non ci saremo. Abbassiamo, mettiamo il cartello, siamo fuori.
2: Veramente, questo è un festival da seguire.
1: E poi non possiamo, visto che abbiamo aperto una porta anche alle voci maschili, non possiamo dimenticare Carlo Vistoli, contraltista, che chiude il festival domenica 21 con un concerto intitolato Amor Tiranno, storie davanti nell'opera del 600, musiche di Monteverdi, Cavalli, Handel, Cessi e Stradella. E anche qui mi sembra un paradiso, l'ensemble Sezione Aurea e il direttore Filippo Pantieri.
2: Esattamente, quindi partecipate a questo festival davvero interessante, avremo modo sicuramente anche a festival concluso di fare qualche riflessione, Carla Moreni, sugli appuntamenti musicali. Che dire, grazie per questo tuo racconto, grazie mille e a prestissimo.
1: Grazie a voi, a presto.

qui su Rete 2 in K per la prima volta. E allora in questo lunedì festivo parleremo di una casa completamente ricoperta di carta, un'opera artistica che si trova a Bellinzona. Poi parleremo di libri per i ragazzi, per i più giovani, che contengono sempre temi più importanti. Parleremo dell'abbraccio dei 6 secondi, oppure dell'era della strumentalizzazione, poi vi spiego meglio che cosa si intende. Alle 18 per il consiglio un libro che si intitola Non ci capisco un Picasso, perché le opere e gli artisti di fatto hanno sempre delle storie bellissime da raccontare che ci possono essere d'aiuto. E in chiusura abbiamo il poeta e scrittore Fabio Alborghetti, che andrà a fondo della parola Pentecoste che ci riguarda oggi. Intanto però possiamo incominciare, e incominciamo con Stephen Colbert, che è un comico, un presentatore americano di grande successo, uno di quelli che conduce un programma in tarda serata, anzi dovremmo dire conduceva un programma in tarda serata, i late show americani. Sono dei formati abbastanza popolari, programmi con ospiti che vengono intervistati per una decina di minuti e che di solito poi iniziano con un monologo in cui si fa satira, si legge la società, si racconta del paese che cambia, si dicono cose che per loro natura non possono essere apprezzate da tutti. Infatti gli hanno chiuso il programma e lui ha salutato facendo un'uscita memorabile. In quest'ultima puntata con lui i più grandi, da Springsteen a Paul McCartney, con un brano dei Beatles del 1967, e ne parleremo tra pochissimo con il giornalista Mattia Carzaniga. Intanto noi vogliamo entrare in quel mondo lì, in quel gran finale di trasmissione, con il nostro brano d'apertura di oggi, che si intitola Hello Goodbye. Hello è da parte mia.

0: qui se ne vanno in giro per tutto lo studio come se fossimo a New Orleans. Insomma, c'erano tutti i collaboratori al programma degli ultimi e dei primi 11 anni di Stephen Colbert. Insomma, un finale veramente come si deve quando si parla di show business all'americana. Ne parlo però in modo più approfondito con il nostro ospite Mattia Carzaniga, giornalista cinema, cultura e costume, voce molto conosciuta qui a Rete 2. Mattia, ben ritrovato.
1: Grazie del nostro invito sempre, grazie Sandy.
0: Ti sei risentito un pochino in quell'ultima puntata che abbiamo tutti guardato?
1: Ma più che un'ultima puntata, un'ultima settimana straordinaria che è sembrato quasi un piccolo festival su come si fa la televisione, su come si intrattengono gli spettatori, su come, certo, con un potere di appunto avere a disposizione i migliori ospiti possibili, però su come appunto organizzare una scaletta televisiva per un lungo addio che però fa anche pensare al futuro. Non mi ha dato solo l'idea di un funerale, detto male, ma di una celebrazione molto vitale, molto gioiosa, come è questo numero meraviglioso con Paul McCartney.
0: Esatto, che tra l'altro non erano solo loro, c'era anche Elvis.

0: ma anche politici, ma anche del costume, ma anche della cultura. Dal momento in cui si designa un conduttore ai prossimi, in questo caso 11 anni. Stephen Colbert ha preso l'eredità da David Letterman, che rappresentava un po' il baluardo, il capofila di questa generazione, della sua generazione di conduttori di talk show, nello stesso luogo, l'Ed Sullivan Theatre, che è un luogo molto importante simbolicamente per quello che riguarda la cultura americana e la scrittura americana, perché i programmi di seconda serata, i late show, sono sì interviste, intrattenimento, musica, ma sono anche writer's room, come si dice in gergo, quindi una stanza degli sceneggiatori, degli autori che continua a sfornare anche talenti che poi influenzano il cinema, la cultura, la politica anche, per cui ricevere questo testimone direttamente da David Letterman e occupare quello spazio per Colbert è stato, oltre che un punto di arrivo, poi magari ne parleremo della sua carriera, quindi come conduttore e come autore del programma principale del suo genere. È anche poter avere un'influenza diretta sul dibattito, sulla conversazione in anni che sono stati cruciali perché si è passati insomma, dal trumpismo a Obama, al post Obama, di nuovo Trump, insomma, 10-11 anni che hanno compromesso e contraddistinto la politica americana, la cultura americana e che in qualche modo l'hanno anche reso una vittima perché. Diciamo così, CBS ha liquidato Colbert anche perché non graditissimo al governo in carica.
1: Esatto, infatti volevo arrivare proprio lì perché voglio dire, altri programmi sono stati chiusi, ma questo è stato chiuso diversamente, nel senso che il motivo, la CBS dice risparmi, Bruce Springsteen prima di cantare ha detto invece tra le righe, neanche troppo, che chiudono il programma perché il presidente degli Stati Uniti non sa accettare una battuta. Cosa si dice tra gli addetti ai lavori?
0: Allora, è un po' così, come dicevo prima, Colbert non è uno dei tanti, tanti sono i conduttori di talk show, di late night show di successo, penso a Jimmy Kimmel, penso a Jimmy Fallon, Seth Meyers ha fatto per tanti anni il conduttore di talk show. Colbert aveva una posizione diversa, non era il puro intrattenitore, anche gli altri, specie in quest'epoca, trumpiana e trumpiana bis, ovviamente hanno sguazzato nelle battute sul presidente, sulla nuova amministrazione, sul ritorno di questa amministrazione così dibattuta, ovviamente anche dagli ambienti culturali più liberal progressisti, che sono quelli per definizione della cultura e della scrittura. E dello show business americano. Colbert, intanto a me c'è qualcosa di fisionomicamente, lombrosianamente, che lo rendeva molto autorevole, un uomo molto elegante, molto distinto. Quindi anche quello forse l'ha reso un faro oltre culturale, anche proprio da un punto di vista simbolico, di grande autorevolezza. Quindi non a differenza degli altri, ma gli altri erano, diciamo, più al servizio dello spettacolo. Colbert, che pure nasce scrittore di sketch comici, però ha assunto anche quasi proprio da un punto di vista simbolico un valore da editorialista. Faceva ormai il paio con le grandi firme della stampa, che però di questi tempi lo sappiamo è sempre più in disuso da un punto di vista di consumo anche degli spettatori, soprattutto più giovani. Mentre con il grande riverbero social, di YouTube, di grandi piattaforme, dove ormai arrivava anche a noi i monologhi di Colbert, le interviste di Colbert e dei suoi colleghi, ha avuto una risonanza ovviamente molto maggiore, e globale rispetto anche a un pezzo di opinione di pur autorevolissimi, giornali come New York Times, eccetera.
1: Infatti la sua autorevolezza comunque se l'è guadagnata in anni in cui è stato impeccabile e poi malgrado lui dica che cercava la battuta, perché ce l'aveva sempre la battuta, soprattutto quando intervistava i suoi ospiti nel mondo dello spettacolo, ma di fatto arrivava sempre con una morale. Sotto sotto, alla fine, tu volevi sapere che cosa ne pensava lui di una faccenda del mondo.
0: Una morale, ma mai da moralista o da
1: Certo,
0: moralizzatore,
1: sì.
0: una specie di davvero di lente per osservare la realtà. La parabola di Colbert, lui nasce nella generazione di Steve Carell, era molto amico, è molto amico di Steve Carell, con cui hanno fatto le prime cose, anche come attore, come autore ovviamente, di Charlie Kaufman, che poi avrebbe scritto film diventati di grande riferimento anche qui culturale, come Essere John Malkovich, Se mi lasci il cancello, una generazione che ha anche un po' dall'interno.

0: hanno cambiato il sistema del mainstream americano, però non ha mai voluto, anche se ha fatto comparsate come attore, anche a inizio carriera soprattutto, è come se si fosse poi fatto da parte, mentre altri, penso a Jimmy Fallon, che è un intrattenitore in prima linea, e lui stesso è quello che con gli ospiti di turno fa gli sketch, canta
1: Sì,
0: il
1: suona.
0: gioco, e la performance è alla base anche del suo essere conduttore. O penso a James Corden, inglese, che però nasce proprio attore. Stephen Colbert è come se fosse sempre stato al servizio dell'ospite o del messaggio, come giustamente dice, quindi di quello che poi in fondo voleva lasciare, al di là del, appunto, sto chiacchierando con Meryl Streep o
1: Sì.
0: in quest'ultima settimana ricchissima De Niro, Spielberg,
1: Obama,
0: Obama.
1: sì.
0: Però è tutto, io non ci sono, ci sono tantissimo, ma non ci sono. Mi
1: Sì.
0: faccio da parte, ma in realtà poi l'affondo lo do sempre io per farti capire dove voglio accompagnarti.
1: Secondo te, ora che ne sarà di lui?
0: Ma allora, lui sta scrivendo anche qui, bizzarra, era un capitolo già
1: Coincidenza.
0: avviato, no, bizzarro prossimo capitolo, perché uno si aspetterebbe ancora, insomma, di vederlo nel suo mondo. Lui sta scrivendo con Peter Jackson un nuovo capitolo del Signore degli Anelli, quindi questo è, diciamo, torna a fare lo scrittore, sceneggiatore puro. Detto questo, io non penso che non vedremo più Colbert nei panni di Colbert. L'abbiamo visto con Letterman, che per quanto si fosse voluto pensionare, però l'abbiamo trovato poi su Netflix per delle interviste anche di grande successo su piattaforma. Sono epurati questi grandi nomi del caso di Colbert. Sto usando ovviamente un'espressione anche un po' volutamente, un po' forte, un po' provocatoria, ma hanno un peso sul mercato. Quindi parlavamo di influenza culturale e politica, ma c'è anche un peso economico molto rilevante. Per cui ora, secondo me, non dico che ci sarà un po' la gara di chi lo vorrà acchiappare, accaparrare. Però è un'asta sul mercato, sono nomi che, cioè, l'abbiamo visto in questa settimana che cosa ha prodotto da un punto di vista di quello che è stato il suo addio. Per
1: Certo.
0: me davvero è solo un arrivederci, hello, goodbye, sarà un nuovo hello,
1: Hello,
0: chissà
1: goodbye,
0: in che
1: hello
0: forma, però
1: again.
0: hello again.
1: Allora, Mattia Carzaniga, grazie mille. Ci
0: Grazie
1: sentiamo
0: a voi,
1: presto.
0: grazie, grazie prestissimo, buona serata.
1: Buona serata. Kappa.

0: Eccola qua, Rory O'Malley, I Am Africa. Qui c'era anche un po' di South Park in questo brano che abbiamo appena sentito. Cambiamo argomento perché ho un ospite molto prezioso qui in studio con me. E do il benvenuto a Sir Taki, benvenuto qui su Rete 2.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Sir Taki è un nome d'arte, ma è questo il tuo nome che usi sempre quando si parla della tua arte. Allora, io ho annunciato in apertura che avremmo parlato di Casa Petra a Bellinzona. Ho detto, in realtà, una casa tutta rivestita di carta. Quando tu me l'hai raccontato, ho detto, com'è che me la devo immaginare questa cosa? Perché non sono passata lì da Viale Stazione, da quella rotonda, non l'ho vista. Raccontaci tu.
1: Ma diciamo che Casa Petra è un pugno nell'occhio. No, scherzo. Casa Petra è il tentativo di dialogare con l'architettura, cioè Viale Portone 33 a Bellinzona, dove c'è la rotonda proprio, ha una casa con cinque facciate che dialogano in modo bizzarro. E io quando l'ho vista mi sono detto, qui possiamo creare un gigantesco collage. Io lavoro per associazioni di fotografie e immagini di diverse epoche, ne ho scelte cinque e le ho fatte dialogare insieme.
0: Ok, perché appunto io forse non ho specificato, sei un artista, sei un regista, ma la tua arte ultimamente è molto incentrata su quello che noi chiamiamo collage, ma tu l'hai chiamato in un altro modo.
1: Ma allora, secondo me ci sono diversi nomi. Mi piace che hai fatto riferimento al cinema, perché io vengo dal cinema, quindi in verità sono...
0: Perché sono molto cinematografiche le tue immagini.
1: Beh, ti ringrazio, perché io... In Casa Petra ho provato, con Casa Petra ho provato a mettere insieme cinque fotogrammi di un film che cercano di raccontare una storia con due protagonisti che sono una giovane coppia che in bilico cercano di tenere, diciamo, un po' in piedi la loro vita e quindi magari il mondo, e dialogano con quello che ci succede attorno, no? E quindi ho voluto portare anche dei temi abbastanza forti a Bellinzona, giusto proprio davanti alla murata, come la guerra o... Allo stesso tempo la spettacolarizzazione del mondo oggi attraverso magari i social media o i canali di informazione, e anche questo voyeurismo digitale che ci contraddistingue un po' tutti oggi.
0: Perché questo è un po' un tema che ti sta a cuore, quello dei conflitti e del voyeurismo digitale. E se penso a questi due termini, penso al telefono, perché lì guardiamo le notizie, perché lì c'è il voyeurismo digitale. Tu sembra che voglia fare l'opposto, perché le tue immagini sono gigantesche e sono cinque e uno si ferma e quello guarda.
1: Sì, esatto. Diciamo che vedere le mie installazioni, soprattutto le ultime, in un telefono è molto riduttivo e non ti rendi conto veramente dell'impatto. Però io parto da quello che ci contraddistingue oggi, cioè io stesso sono un fruitore digitale dei social media e del telefono, anzi, cioè assiduo. Però mi piaceva l'idea di dire, ok, in questo bombardamento visuale che noi viviamo oggi, io provo a selezionarne cinque...
0: Che hai scelto come?
1: Che ho scelto tramite una selezione di normalmente 10-15 mila immagini. Non sto scherzando, sembrano tante, sì, ma io le guardo in modo molto compulsivo attraverso archivi digitali, sì, e quindi io ne guardo tantissime, ne seleziono circa tendenzialmente un migliaio, di quel migliaio ne pesco 5 che dialogano sia a livello formale che a livello chiaramente di contenuto. Mm-hmm. E quindi sì, è un lavoro, diciamo, che io cerco di fare per fissare queste immagini e provare non solo a guardarle ma a vederle.
0: Quanto tempo si potranno continuare a vedere?
1: Ma allora, Casa Petra...
0: Questa di Casa Petra.
1: Sì, Casa Petra l'abbiamo installata a settembre e rimane effimero perché è in carta, attenzione, l'abbiamo laccata però è in carta e quindi... sparirà a un certo punto, la toglieremo noi fra circa un annetto.
0: Sì. Perché bisogna immaginarsi bene questa storia qua, nel senso, noi stiamo cercando di... Io ho in mente, perché ho guardato anche dei video di come l'avete realizzata, cioè non è che è una carta attaccata là, è come una carta da parati, è proprio incollato pezzo per pezzo, dunque anche creare l'immagine adattandola a quella facciata non sarà stato facile, e appunto piano piano la vita, insomma, consumerà le tue immagini.
1: Esatto, beh, diciamo che io... con questa casa che ha delle forme architettoniche molto particolari, a me intrigava andare in ogni minimo anfratto.
0: Sì.
1: E quindi tramite una progettazione abbastanza minuziosa, cioè io in questo caso ho lavorato proprio con un modello 3D al computer per riuscire ad andare perfettamente a seguire queste forme architettoniche, e c'è stata questa progettazione. L'installazione è tutto un altro paio di maniche, nel senso che ogni facciata sono 16 pezzi di carta, cioè non è un grande telo che noi stiriamo, ma è veramente andare a seguire, scontornare ogni facciata, ecco. Quindi sì, l'installazione diciamo che ha preso un mesetto, ecco. Che è anche la parte, devo dire, molto bella del mio lavoro, nel senso che se da un lato c'è tutta questa ricerca digitale da Arancia Meccanica, non so se vi ricordate, sì, il protagonista che con gli occhi spalancati viene bombardato di immagini, è quello che faccio io durante la ricerca, e fare delle installazioni esterne mi permette poi di mettere le mani in pasta, ma veramente, nel senso, quindi carta, colla, acqua, e seguire l'architettura.
0: Allora, tutte le tue opere hanno un nome proprio? Questa era Casa Petra e adesso parliamo di Costanza, che invece è una mostra che ha inaugurato sabato ad Artfi Lane a Paradiso.
1: Allora, Costanza la inaugureremo sabato 30 maggio.
0: Ah, vedi, ok, ho sbagliato sabato. Ok, dunque c'è ancora da vedere, cioè c'è ancora da vivere il vernissage. Lì ci sono diversi spazi ad Artfi Lane, perché è una fondazione, uno spazio un po' diffuso. Tu ti trovi nella sala Focus. Hai lavorato sulla sala o hai portato le tue opere semplicemente? È già pronta?
1: Allora, la mostra è già pronta. Perché? Perché anche in questo caso ho avuto la fortuna di poter lavorare site specific, e mi spiego per chi non conosce il termine, cioè io ho lavorato in situ, cioè ho seguito lo spazio, sì, ho potuto creare dentro lo spazio. La Fondazione Artfi Lane, sotto la curatela di Vittoria Fragapane, mi ha dato la possibilità di lavorare dentro lo spazio, e io ho diciamo fatto un po' quello che ho fatto con Casa Petra, chiaramente in versione molto ridotta, però quello che credo che quello che Casa Petra mi ha insegnato è questa tridimensionalità, cioè nel senso la tridimensionalità di queste facciate che dialogano una con l'altra. Io ho provato a riprodurla, cioè non volontariamente, però credo che sia collegato, no? Un progetto dopo l'altro, la ricerca artistica è aggiungere un mattone dopo l'altro per costruire, appunto. E io sono andato in due dimensioni a seguire tutte le pareti della galleria Focus di Artfi Lane, e l'ho messo in relazione con una scultura centrale, quindi abbiamo le due dimensioni che dialogano con le tre dimensioni.
0: Ok, io so che tu non vuoi svelare troppo di quello che si vedrà, però io ho visto, forse su Instagram, una presentazione e ho visto un'immagine molto potente. Le tue immagini sono non sono dei collage, non ci dobbiamo immaginare dei collage come magari siamo abituati a vederli, sono delle immagini tagliate dove una immagine si sposa perfettamente con un'altra immagine. Dunque c'è un uomo incatenato piegato in avanti che si fonde con un uomo piegato in avanti in preghiera. Ho detto troppo?
1: No, anzi, no, beh, qualcosa bisognerà dire, se no non viene nessuno sabato. No, diciamo che, allora, sì, è descritto molto bene, mi piace, perché sì, è vero, il collage uno si immagina i ritagli molto irregolari.
0: Certo.
1: Io invece mi piace la brutalità del taglio verticale, orizzontale. In questo caso ho lavorato solo con dei tagli verticali, dove le immagini, come dici tu, si sposano molto bene. E perché non solo, cioè giustamente uno dice vabbè, mettere insieme immagini significa moltiplicare i significati e le metafore, però anche il lato formale estetico chiaramente rafforza quello che vogliamo dire, no? E quindi diciamo che io qui sono partito da una riflessione sul mondo oggi che percorre un po' questo secolo ma anche lo scorso, perché di fatto la storia è abbastanza ciclica, soprattutto l'attualità, e quindi quello che mi sono detto è: io parto da una situazione purtroppo abbastanza brutale e spaventosa della condizione umana oggi, e però in dialogo con questa scultura centrale ho permesso di dare una speranza, quindi la possibilità di una nuova vita.
0: Dunque c'è la distruzione, autodistruzione, ma anche la possibile rinascita. E direi che qui io ti saluto ricordando, se andate in giro per Bellinzona, Viale Portona, la Rotonda, c'è Casa Petra, mentre da sabato presso Art Feline, nello spazio Focus, ci sarà Costanza. Io ti ringrazio molto per essere passato qua nei nostri studi, Sirtacchi.
1: Grazie mille, grazie a tutti, buona serata.

0: educación. Te hablo de la igualdad que hoy en día se me niega, de todo lo que conlleva vivir en mi condición. Te hablo de mi derecho a vestirme como quiera, a bailar, a reír fuerte, a ser libre en el amor. Te hablo de trabajar, de obtener salario justo, de vivir mis convicciones libre de todo temor. Te hablo de mutilación, de niñas que no sonríen, de lágrimas de impotencia que nadie pretende ver. Te hablo de hacer conciencia y de pensar diferente. Te hablo de justicia ahora. Te hablo de ser mujer.
1: So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for those without voice can be heard.
2: Siamo leggermente in ritardo, sono le 17.31, questa era Ilian Cañizares con Libertad, tra qualche istante l'informazione, prima questo.
3: Ecco, dal numero 14 in poi ci sono gli schemi disegnati dal nostro John Lomberg. Il DNA, la sua struttura, la sua duplicazione. La numero 17 invece è una fotografia davvero meravigliosa perché mostra la duplicazione del DNA mentre avviene.
4: Sì, sì, andiamo pure avanti. Vedo che poi passiamo all'anatomia umana.
3: Esatto.
5: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
6: Rete 2.
7: In studio Daniele Coroneo. Il ministero russo degli esteri ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev. L'esercito russo vuole infatti iniziare una serie di attacchi sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando ma anche il settore dell'industria militare. Mosca giustifica l'operazione come risposta a un attacco ucraino. Donald Trump ha scritto su Truth di volere che stati medio orientali e altri paesi firmino gli accordi di Abramo dopo un'eventuale pace tra Stati Uniti e Iran, a cominciare da Arabia Saudita e Qatar. Gli accordi di Abramo del 2020 normalizzano le relazioni tra Israele e alcuni paesi della regione. Fonti saudite hanno fatto sapere alla CNN che Riyadh normalizzerà i suoi rapporti con Israele solo quando ci sarà un percorso irreversibile verso uno Stato palestinese. Intanto, contrariamente a quanto indicato da Donald Trump nelle scorse ore, Teheran ha affermato che un accordo con gli Stati Uniti non è imminente, nonostante qualche progresso ci sia stato. Anche Trump ed esponenti della sua amministrazione hanno detto che altro tempo è necessario. Il Paleo Festival di Nyon ha confermato di sapere che nel 2019 la cantante francese Patrick Bruel ha avuto un comportamento inammissibile nei confronti di una massaggiatrice volontaria del festival. Un accordo finanziario era poi stato raggiunto tra la massaggiatrice e il cantante in cambio del ritiro di una denuncia. La presa di posizione del festival segue le rivelazioni avvenute ieri sera in una trasmissione francese che ha raccolto la testimonianza della donna. Il Paleo ha fatto sapere di non volere più collaborare con Patrick Bruel. Nei suoi confronti sono state presentate almeno 13 denunce per stupri e aggressioni sessuali. Non solo code al tunnel autostradale del San Gottardo. Per il fine settimana di Pentecoste l'affluenza è stata alta anche negli aeroporti svizzeri. Nell'inter weekend dall'aeroporto di Ginevra sono passati 210.000 viaggiatori. Tra sabato e domenica oltre 84.000 passeggeri sono transitati dallo scalo di Basilea-Mulhouse e altri 34.000 sono attesi oggi. Siamo in maggio e c'è già un'allerta canicola. Meteo Svizzera ha diramato un avviso moderato di grado 2 su 5 per le basse quote di Ticino e Moisano. Questo è valido a partire da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. Attese massime tra i 30 e i 33 gradi e minime notturne tra i 17 e i 20 gradi. Stan Wawrinka finisce il suo percorso al Roland Garros. Il tennista vodese è stato eliminato dall'olandese De Jong al primo turno. Wawrinka, ricordiamo, aveva conquistato il Roland Garros nel 2015. Domani in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani che potrebbero dare origine a temporali isolati.

0: Lil Sims, lei insieme a Lydia Kitto ci ha cantato Only dall'album Lotus. Lei è rapper, cantante e attrice inglese con questo nome che abbiamo appena sentito qui su Rete 2. Allora, domani mattina a Laser si parlerà di libri per ragazzi, perché alla Bologna Children's Book Fair, la più importante fiera internazionale dell'editoria per l'infanzia, quest'anno si è parlato anche tanto di etica, politica, identità e pensiero critico. A curare il programma Letizia Bolzano, esperta di letteratura per l'infanzia, voce del programma del sabato pomeriggio nella Tana del Bianconiglio. E eccoti qua con noi, Letizia, ben ritrovata.
1: Grazie, buonasera a tutti e ciao Sandy, grazie.
0: Allora, sembra che oggi i libri per ragazzi affrontino temi grandi, anche difficili, ma tra le righe non è sempre stato così, mi chiedo? Magari un po' meno...
1: Sì. Allora, sì, è sempre stato così, questa è un'ottima... osservazione, è sempre stato così, nel senso che la buona letteratura per ragazzi non ha mai schivato i temi cosiddetti difficili, alti o anche scomodi, perché ai ragazzi si può parlare di tutto o quasi tutto, l'importante è farlo con delle modalità adeguate. Però c'è anche da dire che la tendenza è in aumento, cioè quest'anno alla Bologna Children's Book Fair ho visto più libri del solito su questo, libri appunto di non fiction, quindi potremmo dire di saggistica o di divulgazione, che affrontano temi anche politici, anche etici proprio, sociopolitici direi.
0: Mm-hmm. Allora, hai avuto modo di incontrare diverse scrittrici, diversi scrittori. Uno degli ospiti che sarà anche nel tuo programma domani è Gianrico Carofiglio, che ha scritto Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza per Mondadori. Qui si parla proprio del pensiero critico come forma di resistenza. A chi si rivolge?
1: Allora, questo libro si rivolge a tutti, quindi ovviamente anche agli adulti, ma in particolare ai ragazzi. Lui ha uno sguardo, ed è la prima volta che Carofiglio ha questo sguardo particolare su un pubblico giovane, ragazzi direi delle scuole superiori a partire dai 14-15 anni, e si rivolge a loro motivato proprio dalla spinta a farli uscire dall'apatia, dall'indifferenza. In alcuni punti va giù abbastanza duro anche, dice l'indifferenza è già una forma di complicità, non si può dire si è sempre fatto così, occorre mettersi in discussione, quindi dice fatevi motore di cambiamento.
0: Faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma secondo te arriva il messaggio se arriva da un libro scritto da un adulto?
1: Allora, in questo caso se i ragazzi lo leggono sì, perché comunque è un libro che ha una veste che può essere anche per adulti, è un saggio, probabilmente va mediato, ci vuole forse un adulto che può essere un genitore, un insegnante che lo propone ai ragazzi, mm-hmm. È un ottimo libro per esempio da leggere insieme in comunità, a scuola eccetera, ma io credo che possano essere anche tante le ragazze e tanti i ragazzi che questo libro se lo possono scegliere perché gli interessa, perché interessa loro, perché ha comunque dei punti molto attuali proprio anche sull'essere maschio, per esempio, su cosa vuol dire utilizzare un linguaggio, perché il linguaggio, dice Carofiglio, non è solo qualcosa che descrive il mondo, cioè non lo dice Carofiglio, l'hanno detto fior di linguisti e filosofi prima di lui, ma insomma il linguaggio non si limita a descrivere il mondo, ma agisce sul mondo. Quindi se noi usiamo un certo tipo di linguaggio che non è inclusivo, che include degli stereotipi, facciamo un'azione di un certo tipo sul mondo, no? Ecco, quindi questo può interessare i ragazzi, così come può interessare anche la questione dell'essere invisibili. Enrico Carofiglio stesso parla di ragazzi che dicono a volte a scuola mi sento invisibile, e lui sottolinea molto come l'esistenza di ognuna e ognuno di noi è legata al riconoscimento, perché lui dice appunto una democrazia vera non è solo quella dove tutti hanno diritto di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza, e il tema del riconoscimento è un tema che i ragazzi sentono tantissimo, certo. L'importanza del riconoscimento da parte degli altri, ma anche quanto sia orribile non sentirsi riconosciuti dallo sguardo degli altri, da un gruppo in cui di cui gli altri fanno parte e tu no, e quindi quanto sia importante riconoscere l'altro anche nella sua diversità.
0: C'è una grande differenza infatti tra noi che stiamo parlando adesso e i ragazzi di oggi, perché noi in realtà ce ne facevamo una ragione, non ci capivano, così era, ma i ragazzi di oggi hanno una consapevolezza proprio diversa e si collocano nel mondo proprio in modo diverso, e dunque è vero che anche i libri per i ragazzi sono cambiati. Se una volta erano pieni di metafore, uno doveva arrivarci da solo, adesso lo scrivono bene che cosa devi fare e che cosa ti aiuta a stare meglio. Andiamo avanti con gli altri ospiti tuoi, perché è tutto molto interessante, perché c'è un altro tema forte del rapporto tra emozioni e violenza, raccontato invece nel libro Dentro l'uragano.
1: Sì, questo è un libro invece scritto da due psicoterapeuti, Luigi Ballerini, che è anche uno degli scrittori italiani per ragazzi più noti, più apprezzati, più premiati, che però è anche medico psicoterapeuta, e sua figlia Anna Ballerini, che è psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. Qui la domanda che mi hai fatto prima è ancora più pertinente, perché questo è un libro che si rivolge a una fascia di età leggermente inferiore, quindi direi 11-15, adolescenza, prima adolescenza, e addirittura loro, gli autori, sono ben consapevoli che forse un ragazzo da solo questo libro non se lo prenderebbe. Infatti loro si rivolgono direttamente al ragazzo o alla ragazza, al lettore o lettrice, e a pagina 4, cito, dicono: ho capito, un altro libro che parla di emozioni, stai pensando, che me ne faccio? Un libro che tra l'altro magari non hai nemmeno scelto tu, ma ti è stato regalato da qualche adulto, lasciato lì sul tavolo perché tu lo prendessi in mano, lo sfogliassi, o proposto da qualche insegnante. In fondo hai anche tu le tue ragioni. E questa prospettiva loro ce l'hanno moltissimo, conoscono benissimo il mondo degli adolescenti e si rivolgono agli adolescenti con franchezza, con onestà, con rispetto, addirittura appunto dicendo un altro libro che parla di emozioni, perché le emozioni vanno di moda tantissimo nella letteratura per ragazzi. Però proprio questa onestà e questa franchezza, oltre che la competenza ovviamente in campo psichiatrico e psicologico che gli autori hanno, secondo me è in grado di scardinare il pregiudizio degli adolescenti e di interessarli molto, perché quello che loro fa, cioè il loro scopo del libro è evitare che si crei un cortocircuito tra l'emozione e l'azione, cioè sento la rabbia, quindi faccio, ti tiro un pugno, spacco il cellulare, eccetera. Ma in mezzo, per evitare questo cortocircuito, ci deve essere il pensiero, no? Come diceva anche caro figlio, il pensiero critico, ancora una volta. I loro però lo fanno in chiave psicologica e mettono tante scene di vita quotidiana scritte da Luigi Ballerini, che appunto è anche scrittore per ragazzi, in cui davvero i ragazzi si possono identificare. Scene che vanno da, non so, sei in casa, cena, chiedi di andare a una festa particolare, di poter stare fuori di più la notte, i genitori ti dicono di no, ecco, cosa fai? Ti dichiari a una ragazza e questa ragazza ti dice no. E anche lì come reagisci? Oppure anche cose al positivo, stai giocando a calcio, giochi benissimo, segni un gol, ti senti, vinci, cioè il tuo gol è stato decisivo per l'esito del campionato, ti senti una star, ecco come reagisci? Sono tantissime scene di vita quotidiana, poi anche legate alla percezione del corpo, anche molto importante, anche ora una volta allo sguardo dell'altro, ed è un libro secondo me davvero molto utile, in cui gli autori, questo è importante, non dicono ai ragazzi cosa devono fare, non è un manuale di ricette, devi far così, ma propongono domande, spunti, riflessioni, sono molto rispettosi appunto dei loro lettori.
0: E se li conoscono avranno sicuramente le loro ricette magiche per arrivare al cuore e l'anima dei ragazzi e delle ragazze. A questo punto direi che l'ultimo ospite lo lasciamo un po' come sorpresa, diciamo solo che il titolo di Victor Diaz de Oliveira è Le persone sono strane, e qui ci possiamo tutti identificare perché alla fine, se guardiamo bene, siamo tutti un po' strani. Tutto questo ci sarà nella puntata
1: Che si rivolge ai piccoli, ecco,
0: ai piccoli.
1: Che il terzo libro, scendiamo sempre come età, per i bambini più piccoli.
0: Ok, dunque Laser domani alle 9, domani mattina, titolo All'altezza dei giovani lettori. Grazie per essere stata con noi.
1: Ma grazie a voi per l'ascolto.
0: A prestissimo.
1: Grazie, buona serata. A presto.

0: There's liberation in the elsewhere. There's revolution in the elsewhere. Peace of mind in the elsewhere.
1: Che voci pazzesche, che voci incredibili. Asia Monet con Michel Jagoshello, con Georgia Ann Muldrow. Questa era Elsewhere e noi invece non andiamo da nessuna parte. Stiamo qui, 17 quasi 53 minuti, è il momento del nostro K in libertà. Avete in mente? Inizio così. Avete in mente quella teoria che girava qualche tempo fa in cui dicevano che bisognava abbracciarsi per almeno 6 secondi perché quello è il tempo necessario per innescare il flusso di ossitocina e serotonina, che sono poi quelle sostanze che migliorano l'umore e favoriscono il legame affettivo. Allora, ho letto un bell'articolo che si intitolava proprio L'abbraccio dei 6 secondi, The Six Seconds Hug. L'ha scritto Julian Baggini, filosofo e giornalista britannico. L'articolo l'ho trovato in italiano su Internazionale a inizio aprile, titolo L'era della strumentalizzazione. La scelta di questo titolo è nell'articolo. Per quel che mi riguarda, ho trovato nero su bianco una sensazione che mi portavo dietro da un po', quella per cui oggi qualsiasi cosa o attività deve portare un beneficio concreto, deve essere misurabile. Penso ai film, alle case di produzione cinematografiche che impongono un finale piuttosto che un altro perché è così più digeribile. Penso ai nuovi modi di scrivere libri per cui ci si confronta con i lettori prima che siano terminati, così vendono di più. Penso ai contenuti realizzati sui social media e lì non devo spiegare nulla. Ma penso anche al canto, leggi articoli che ti dicono 10 motivi per cantare. E solo uno di questi 10 motivi riguarda davvero il suo valore intrinseco, perché gli altri sono tutti effetti positivi che il canto genera: migliora la funzione polmonare, aiuta a combattere lo stress, migliora la memoria, aumenta la fiducia in se stessi, eccetera. Stare nella natura, anche lì, abbassa lo stress, aiuta a respirare meglio. Se andiamo solo per quello che gli alberi ci danno in cambio, forse ci perdiamo la magia della natura. Perfino la filosofia deve giustificarsi, scrive sempre Baggini. I corsi di filosofia si vendono per quello che il pensiero filosofico ti può dare in cambio, tipo ti sarà utile magari per comprare una casa o per stare meglio in ufficio con i tuoi colleghi, il pensiero filosofico. Poi ci sono le relazioni, perché quando iniziamo a stare con qualcuno, per quello che ci dà in cambio, serenità, supporto, equilibrio, perché questo possiamo anche trovarlo in qualche articolo, lo stiamo trasformando in un mezzo. Ed è qui che dobbiamo tornare indietro e a essere onesti con noi stessi. Ci sono cose che usiamo come mezzi per ottenere altro e cose che invece hanno valore in sé. Andare nel bosco restituisce la meraviglia di essere vivi e ci apre allo stupore per il mondo e la natura. Imparare una lingua straniera ci apre l'accesso a un'altra cultura, rende possibile la comunicazione con chi abita questa cultura, ci avvicina alla sua letteratura, ai suoi mezzi di informazione. E invece facciamo il contrario, prendiamo anche le cose che valgono di per sé e le trasformiamo in strumenti. La salute, il successo, il benessere diventano un metro con cui misuriamo tutto, e misuriamo tutto perché così abbiamo l'illusione di essere più liberi. Pensiamo di poter scegliere la felicità, la salute, il successo. Stare all'aria aperta diventa un esercizio, l'arte è qualcosa che ci toglie la depressione, l'amicizia una fonte di equilibrio. Ma un'amicizia non esiste perché ti fa bene, esiste perché quella persona conta, perché le vuoi bene. È molto semplice.

si intitola Rubber Band of Life. Da Rubber Band è un disco di Miles Davis che è stato registrato tra il 1985 e il 1986, prima di quella meraviglia di disco dal titolo Tutu del 1986. A quanto pare la Warner l'ha messo da parte e non l'ha pubblicato in favore proprio di Tutu. È stato riproposto nel 2019 con arrangiamenti supplementari e voci registrate per questa nuova uscita discografica. Perché l'abbiamo ascoltato? Perché domani Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni. E allora qui a Rete 2 arriva un'edizione speciale di Montmartre che inizierà per l'occasione alle 14.30. Si racconterà il personaggio dal punto di vista musicale ma anche umano, contestualizzato ovviamente nella sua epoca, nella storia del jazz. Ospiti della trasmissione saranno Luca Braglini, musicologo, e Alceste Airoldi, critico musicale e scrittore, e tre musicisti che l'hanno conosciuto: il bassista e produttore Marcus Miller, nonché produttore di quel disco Tutu, era giovanissimo tra l'altro quando l'ha prodotto, e il sassofonista Bill Evans e Gil Goldstein, pianista e fisarmonicista. Dunque domani edizione speciale di Montmartre a cura di Lorenzo De Finti e Martino Don per i 100 anni di Miles Davis. K.

0: Ich wünsche mir, du bleibst. Questa erano i Fräulein Louise, un nuovo quartetto zurighese. Noi adesso però parliamo di libri. Un libro da un titolo molto divertente, Non ci capisco, un Picasso, di Raffaella Arpiani, una storia dell'arte per affrontare le sfide della vita. Allora, Raffaella Arpiani, benvenuta qui su Rete 2. Parliamo di questo libro che mi incuriosisce molto.
1: Grazie, grazie mille, sì, sono qui.
0: Allora, in questo libro ci dimostra come l'arte contemporanea possa trasformarsi in esempi di resistenza, creatività e coraggio, ma questo grazie anche ai protagonisti, insomma, di questo libro. Ce lo spiega un po' lei da dove arriva l'idea di questo libro?
1: Ma nasce dal fatto che molto spesso le persone si trovano davanti alle opere più vicine a noi nel tempo, opere artistiche, e si trovano a riconoscersi un po' inadeguate, dicono ma io qui non capisco, non ci capisco un Picasso.
0: Esattamente.
1: Appunto. Allora ho pensato che fosse necessario scrivere un testo che fosse piacevole da leggere per raccontare in modo rigoroso, perché io sono una prof quindi ci tengo, ma anche piacevole e semplice con un linguaggio accessibile, raccontare queste opere perché secondo me possono anche aiutarci nella vita. Quindi diciamo, mentre racconto

0: La distanza tra la piacevolezza visiva, no? Io vedo un bel quadro, mi accontento, e invece la ricerca degli artisti, ecco, si apre un abisso proprio durante i primi anni del Novecento, le avanguardie storiche, che sono appunto il tema di cui io mi sono occupata in questo libro, proprio perché secondo me occorre fare il salto e iniziare ad avvicinarsi un po', perché altrimenti risultano apparentemente difficili, ma non le sono,
1: Ma
0: sono molto
1: perché
0: affascinanti,
1: quello
0: secondo me.
1: che ti dicono sempre quando tu dici no, guarda, io qui non, questo non lo capisco, ti dicono ma no, ma l'arte non devi capirla, la devi sentire, ci sono le emozioni. Lei non è d'accordo.
0: Bravissima,
1: Non
0: io non
1: basta
0: sono
1: guardarla.
0: d'accordo. Non basta guardarla, non basta provare, ovviamente poi dipende da cosa uno sta chiedendo all'arte, però la cosa bella è chiediamo cose all'arte, facciamo tante domande. Davanti a un'opera possiamo accontentarci dell'apprezzamento estetico oppure del, non so, che ci facciano compagnia, che ci distraggano, che ci consolino. Però secondo me è molto più bello se invece riusciamo a fare quello scatto in più e andiamo un po' a capire anche il perché sono state fatte, cosa hanno da raccontarci e quanto possono assomigliarci. Così, una provocazione mia. I nostri tempi sono complessi. Come si può pensare che l'arte dei nostri tempi possa essere lineare, armoniosa? Ecco, vale un po' lo stesso per i primi anni del Novecento, ecco.
1: Va bene, io ho letto il libro, ci sono tantissimi capitoli molto interessanti, ma ce n'è uno in particolare perché, che racconta una storia che io le chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché ci riguarda da vicino. Si parla del cubismo e del dado Maggi. Allora, il Maggi da noi è abbastanza un'istituzione, che sia il dado, che sia quello liquido, insomma, le famiglie svizzere sanno di che cosa stiamo parlando. Ma c'è una storia legata a Picasso?
0: È una storia che io sono andata a recuperare, che in effetti forse pochi conoscono, legati proprio al nome di Picasso, perché i dadi Maggi erano stati prodotti, ma c'era qualcuno che voleva imitarli. E allora è stata creata come operazione di marketing proprio l'immagine, no? A forma di un parallelepipedo con il nome, il colore. Ecco, ma in Francia venivano chiamati bouillon cube. E questo cube, scritto tutto maiuscolo, era diventato come un marchio proprio di riconoscibilità. E Picasso e Braque, quando hanno elaborato le prime opere cubiste, sono stati spesso associati ai dadi Maggi, proprio per questi cubi, e venivano associati anche perché, ma in senso dispregiativo, come dire, queste opere piene
1: Sì.
0: di cubetti che non si capiscono assolutamente. Quindi già dall'inizio sono stati criticati e mi sembrava divertente andare a recuperare un po' la storia perché è davvero inaspettata. Ecco, i dadi da cucina e il più avanguardista degli artisti, ecco, invece sì, c'è un punto di contatto.
1: Ecco, va bene. Allora, senta, io la ringrazio molto, ricordo il titolo del libro, Una storia dell'arte per affrontare le sfide della vita, il sottotitolo, scusate, Non ci capisco un Picasso, questo titolo l'ha pensato lei perché è meraviglioso.
0: Sì, questo titolo sono orgogliosa di dirlo, l'ho pensato io perché siccome le avanguardie usano molto spesso il linguaggio della trasgressione,
1: Sì,
0: della provocazione,
1: sì.
0: io ho detto parlo di avanguardie, non posso fare un titolo
1: È
0: elegante. Il mio primo
1: vero.
0: libro è sempre uscito con Feltrinelli, si intitolava Notte di luna con Van Gogh, bellissimo, evocativo, ecco, però non potevo andare in quella direzione. Le avanguardie avevano bisogno di qualcosa di più frizzante, insomma, di più
1: Certo.
0: saporito
1: Va
0: per stare
1: bene.
0: con i dadi Maggi.
1: Raffaella Arpiani, la ringrazio molto per essere stata con noi qui a Kappa su Rete 2.
0: Grazie mille, grazie mille.
1: A presto, buona serata.
0: A presto.
2: Kappa.
3: I am an evolving term that we can't agree on. A multitude of colors some can't quite process. A porch monkey that arrived as a jungle bunny. A boy, even though I was never a pickaninny. I am the sound of America, the dissonance they created. I am a black American, colored by America's ineptitude. I am an African American, struggling with my allegiance to the motherland. I am an evolving light, living under the shade of our ancestors. I am your American Negro.

0: No matter the pejorative choice, we are black. Unlike the tar they used on their faces to reinforce a stereotype, their stereos don't like. And I say this because I am of sound mind, and the sounds that reverberate in my mind are never confused by the volume of misinformation programming the minds of America. Black people, listen to your own music, as soul is the connection to our ancestors. A language of tonal tensions, teaching an audience it was never intended for.
1: E siamo così all'ultimo appuntamento di questa puntata di K, una puntata di K in questo giorno festivo, perché l'abbiamo detto, oggi è il lunedì di Pentecoste e dunque vogliamo parlare proprio della Pentecoste, del suo mistero e del tentativo ostinato della parola. Lo facciamo con Fabiano Alborghetti, poeta e scrittore, che ha deciso oggi di andare a fondo di questo termine. Ben ritrovato, Fabiano.
2: Grazie infinite, grazie dell'invito. E oggi è proprio lunedì di Pentecoste e al di là delle celebrazioni religiose, ma anche di quelle laiche come le vacanze o i cenoni, magari proprio usando i dadi magi, nella storia dell'uso del linguaggio, questo è proprio un giorno legato a due momenti davvero molto importanti. Il primo è la nascita della poesia religiosa in Europa e il secondo resta tuttora uno dei più grandi misteri di cronaca, che però ha ispirato la letteratura del romanticismo. E entrambi gli eventi hanno a che fare con la parola. Entrambi, anche se diversissimi tra loro, hanno proprio qualcosa in comune.
1: Allora spiegaci un po' meglio, facciamo un passo alla volta, partiamo dal primo.
2: Secondo gli Atti degli Apostoli, a Pentecoste lo Spirito Santo discende sugli Apostoli e ciascuno li comprende nella propria lingua. Attenzione, è un evento che non è soltanto spirituale ma linguistico. La parola sacra smette di appartenere a pochi, esce da chiese e monasteri ed entra nelle piazze e soprattutto, grazie a questo ai francescani, nasce proprio la lauda. Che cos'è? La poesia religiosa in volgare, pensata per essere cantata insieme dal popolo che era analfabete, quindi senza utilizzare più soltanto il latino. E quindi grandi esempi, Francesco d'Assisi col Cantico delle Creature, Jacopone da Todi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto diventa collettivo, ritmo, teatro. La Pentecoste allora non è, secondo quanto detto, soltanto il miracolo delle lingue, è il momento in cui la parola smette di dividere, diciamo così, e comincia a creare una comunità.
1: E poi l'altro, dici che è stato uno dei più grandi misteri di cronaca che ha ispirato la letteratura romantica.
2: Eh sì, ai più è noto come il mistero di Caspar Hauser. E che cos'è? Il 26 maggio 1828, che era un lunedì di Pentecoste, nella città di Norimberga appare nella piazza principale un ragazzo di 16 anni praticamente muto. Non si sa chi sia, reca con sé delle lettere che solo parzialmente accennano a una sua origine, morirà poi in circostanze sospette o perlomeno poco chiare e generò un accesissimo dibattito. Apparizione questa che sembrava però incarnare tutte le ossessioni romantiche del tempo: l'identità perduta, l'innocenza, il mistero delle origini. Tutto questo crea un caso letterario gigantesco, perché in pieno romanticismo europeo, da un lato, e perché scrittori e filosofi erano ossessionati da una sola domanda: che cosa rende umano un essere umano? E da allora questa vicenda ha ispirato romanzi, poesie, romanzi in versi, film, pensiamo a quello di Werner Herzog, drammi teatrali, persino musica.
1: Ma alla fine come si mettono in comune queste due istanze, al di là della data che hanno appunto in comune?
2: Allora, entrambe hanno un punto di contatto, sembra improbabile ma lo hanno, ed è il linguaggio come nascita dell'umano. La Pentecoste e Caspar Hauser sembrano due immagini opposte e complementari della stessa domanda, che è: chi siamo senza parole? E quanto il linguaggio costruisce la nostra identità? Allora, da una parte prendiamo la Pentecoste, abbiamo la parola che arriva ed è finalmente comprensibile, il linguaggio che crea la comunità, gli uomini che finalmente si comprendono tra loro, il caos delle lingue che diventa allora comunione. Dall'altro Caspar Hauser, la parola che manca, l'uomo quasi privo di linguaggio, è l'impossibilità di raccontarsi, l'identità incompleta perché non ha la voce. Allora, il nodo credo possa riassumersi con un focus non centrato soltanto a come parliamo, bensì come diventiamo umani. Allora, se guardiamo da vicino entrambe le vicende, hanno in comune una soglia. Gli apostoli passano dal silenzio alla parola condivisa. Caspar Hauser passa dall'isolamento alla civiltà. La Pentecoste racconta il miracolo di essere compresi da tutti. Caspar Hauser racconta invece il dramma di non riuscire a spiegarsi. Una è la nascita della comunicazione, l'altro è la tragedia del, chiamiamola, incomunicabilità moderna. Il lunedì di Pentecoste quindi è una festa che parla un po' meno del cielo e molto più degli esseri umani, e questo forse mio pindarico appaiamento lo vedo come un tentativo di indicare come l'essere umano attraverso il linguaggio abbia bisogno sia di potersi riconoscere come anche di essere un noi, anche se troppo spesso resta un po' troppo prigioniero di un io. Però perché la parola non serva soltanto a nominare il mondo, serve a creare legami, memoria, appartenenza, dire sono qui e nello stesso tempo a dire anche sei qui con me. E forse è proprio questo che la letteratura, la poesia e persino le antiche feste religiose continuano a ricordarci, che nessun essere umano si salva davvero da solo e che ogni lingua, quando non diventa un muro o una propaganda o fa rumore, nasce invece per attraversare la distanza che separa un essere umano dall'altro. E forse in fondo tutta la nostra storia comincia sempre lì, nel tentativo ostinato di trovare parole abbastanza umane da permetterci di non sentirci soli.
1: Devo dire che la puntata di oggi un pochino ha avuto dei temi che si collegano e che ripetono questo tema. Chissà, sarà stato l'inconscio collettivo della Pentecoste a portarci a parlare delle parole, del desiderio di essere riconosciuti e capiti. Insomma, grazie Fabiano Alborghetti per questa spiegazione, insomma, per questo racconto sulla parola che oggi ci riguarda. Ti auguro una buona serata.
2: Grazie a voi. Grazie.

Un finale tutto al femminile questa sera. Questa era Veronica Swift con Closer. L'ultimo brano lo lasciamo cantare ad Aretha Franklin con Money Won't Change You. Io sono Sandy Altermat, vi saluto qui. Tra pochissimo va in onda Laser. Si sono fatte le 18:28. Vi auguro una buona serata.

0: Eh ben, nous, on fait partie de la communauté gitane. Voilà, donc tous les gitans, on va dire, surtout du sud de la France, si on rassemble au Sainte-Marie de la Mer.
1: Facciamo parte della comunità gitana. Tutti i gitani, soprattutto quelli del sud, si radunano a Saint-Marie de la Mer, in Camarga, in questo periodo, dal 18 al 24 maggio. Veniamo qui perché siamo abituati a farlo, perché seguiamo la tradizione. Veniamo sia per il mercato provenzale che per la processione di Santa Sara. La maggior parte dei gitani è cristiana, gitani come me, catalani, spagnoli, e dobbiamo differenziare, perché ci sono molte categorie di gitani. È vero che la tradizione sia un po' più aperta, ma Santa Sara è cattolica e noi, che siamo cristiani evangelisti, restiamo fedeli alla tradizione di venire qui.
0: La tradizione di venire ici, e voilà.
2: Votre première fois ou non? Ça fait plusieurs.
0: Pas du tout.
2: Non.
0: Ça fait. J'ai 26 ans et. Bon, je vais pas dire que je viens toutes les années, mais presque.
3: Il pellegrinaggio di Sainte-Marie de la Mer è la festa della popolazione romanì più importante d'Europa. In questa piccola località della Camargue, ogni anno arrivano migliaia di gitani, Rom, Sinti, Manouche e Calais. Si radunano qui per venerare Santa Sara, o Sara la Nera, patrona e protettrice di tutti i Rom e di tutti i viaggiatori, la cui statua e le cui reliquie sono custodite nella cripta della chiesa del paese. È un'occasione preziosa, non solo per assistere ad un evento unico, religioso, folcloristico e culturale, ma anche per riconsiderare il ruolo di questa popolazione nell'Europa attuale. Le origini del pellegrinaggio e la storia di Santa Sara risalgono a molti secoli fa, una festa ininterrotta sin dall'epoca medievale, come mi racconta Giorgio Spada, direttore del Museo delle Tradizioni Camarghesi.
4: Mi chiamo Giorgio Spada e sono un archeologo subacqueo dal 2008 e dal 2020, contestualmente alle ricerche subacquee, dirigo il Museo di Sainte-Marie de la Mer in Francia. È un museo che si occupa di, sostanzialmente, di archeologia subacquea e di tradizioni di Camargue. Il museo è stato creato dal marchese Folco di Baroncelli negli anni 40 dello scorso secolo per valorizzare le tradizioni camarghesi. Possiamo dire che il marchese Folco di Baroncelli è stato il codificatore della Camargue. Qui si usa il termine inventore, ma in realtà il codificatore ha istituito il costume, i vestiti, ha dato un simbolo, la croce di Camargue, ha fatto di tutto per proteggere e valorizzare la lingua provenzale, quindi ha realmente dato un'identità, ha creato un'identità a questa popolazione e contestualmente ha creato un museo.
5: Durante tutto il resto dell'anno questa località, diciamo, è una cittadina abbastanza tranquilla, però il 24 di maggio ogni anno si trasforma. Cosa accade?
4: Allora, è una città, possiamo dire, tranquilla, sicuro, certo, ci sono 2400 abitanti, ma in estate arriviamo anche a averne 80.000. È una città balneare, cioè una località balneare, turistica. Ci sono molte festività lungo tutto l'anno, ma in effetti quella che stiamo vivendo in questi giorni è il pellegrinaggio di Sara, o Santa Sara. Era una pellegrina che, secondo la leggenda, è sbarcata sulle coste qui di Sainte-Marie de la Mer insieme a Marie Salomè, Marie Jacobée, Maria Maddalena, Lazzaro, Santa Marta, tutti sante e santi di Provenza. All'epoca siamo intorno al 44 d.C. ed era la serva, appunto, di Maria Salomè, Maria Jacobée, ed è diventata la santa patrona dei gitani di origine spagnola, che qui vengono regolarmente a rendere omaggio a Santa Sara e il 24 maggio la portano in processione. Abbiamo l'attestazione dei primi pellegrini gitani a partire dal XIV secolo, ma è solo dal 1935 che, grazie all'intercessione del marchese di Baroncelli e a Cucù Battista, il re dei gitani, questa statua ha avuto diritto a essere portato, diritto, diciamo che è stato un po' imposto questo diritto perché l'hanno portata fuori di forza dalla chiesa, e dal 1935, in presenza dell'arcivescovo, si effettua questa processione al mare.

0: Ancora oggi la famiglia Baptiste tiene viva la tradizione dei portatori, i porteurs, ovvero quelle persone incaricate di portare la statua sulle spalle durante la processione. Patrice Baptiste, nipote del celebre Cucù Baptiste, è il capo di questa famiglia gitana e anche quest'anno, 90 anni dopo la prima uscita dalla chiesa organizzata dal nonno, porterà la statua per le vie del paese insieme ai suoi figli.
1: Je m'appelle Baptiste Patrice, je suis le petit-fils de Cucù Baptiste.
2: Mi chiamo Patrice Baptiste e sono il nipote di Cucù Baptiste, nato a Lagarde nel 1900 e morto nel 1948. Partecipiamo alla festa di Santa Sara dai tempi del mio bisnonno. La processione di Santa Sara compie 90 anni quest'anno e la mia famiglia, grazie a lui, porta la statua da 90 anni. Ed è per questo che siamo veramente felici di tornare ogni anno. Ho iniziato a portare la statua quando avevo circa 14-15 anni. Noi chiediamo sempre qualcosa a Santa Sara, ogni anno. La portiamo in spalla, la tocchiamo, esprimiamo dei desideri e quando si arriva al mare la si benedice con l'acqua e tutti ci tocchiamo il viso e i capelli con l'acqua del mare. Ci si benedice in questo modo. Siamo una grande famiglia che viene tutta dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania. Siamo dei veri cattolici. Lo facciamo per tenere viva la tradizione, perché non si perda. È un bene che vengano sempre più cattolici. Io non critico le altre religioni, perché ognuno fa quel che vuole, ma noi siamo cattolici e siamo fieri di essere cattolici.
1: Non è cattolico, non è fiero di essere cattolico.

0: un momento di grande devozione, di grande fede. Ho partecipato più anni, ancora oggi parteciperò a questo movimento di folla, questa devozione quasi trascendente, nel senso che hanno bisogno di toccare la statua, hanno bisogno di stiparsi tutti insieme con le candele, pregare ad alta voce, appoggiano le loro foto dei loro cari sulla statua di Santa Sara, la trascinano fuori e a spalle la portano fino al mare. Entrano nel mare con la statua, accompagnati da guardiani a cavallo, dai rappresentanti del comune, a volte anche dalla chiesa, anzi sempre dalla chiesa, spesso c'è l'arcivescovo che accompagna il corteo.
1: Oui. Moi, Santa Sara, je la découvre depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, je pense qu'elle a une importance particulière pour les voyageurs.
2: Ho scoperto il culto di Santa Sara molti anni fa. Credo che il pellegrinaggio abbia un'importanza molto particolare per i viaggiatori che vengono dappertutto. Dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Spagna. Santa Sara è la prima delle viaggiatrici. È arrivata qui con Maria Salomè e Maria Jacobè perché sono state cacciate da Israele e sono arrivate in questa terra, in Camargue, per portare la pace e il messaggio che Cristo è veramente risuscitato per noi peccatori, Lui, il Signore, il più grande. I pellegrini, quando arrivano al mare, entrano in acqua con la statua di Santa Sara per ottenere la pace e soprattutto ricevere la grazia.
3: Amen.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
3: Merci. C'était très gentil.

Per tutto il periodo che precede la festa, le strade di Saint-Marie-de-la-Mer si riempiono di Rom e gitani, che tornano qui non solo per la cerimonia religiosa e per la processione, ma anche per rivedere parenti, per incontrare amici, per parlare d'affari e per organizzare matrimoni. Perché il pellegrinaggio è soprattutto un giorno di festa e di musica, di canti e balli, al ritmo di rumba e flamenco gitano.

0: storia della cultura romanì è da sempre legata al nomadismo e al viaggio, da quando, secondo alcuni studiosi, agli inizi dell'undicesimo secolo, queste popolazioni furono costrette ad abbandonare le loro terre, situate tra l'India e il Pakistan odierni. Ma le radici di queste popolazioni vanno ricercate piuttosto nel continente europeo, come sostiene Ilsen Abboud, ricercatore presso il CNRS a Parigi, studioso della storia e della cultura dei Rom in Europa.
1: Un pellegrinaggio ha sempre varie facce, è un luogo di religione, certo, è un luogo di culto, di rispetto per una tradizione religiosa, ma è anche un luogo di incontro. Certe persone attraversano tutta l'Europa per venire qua e ritrovare una parte della famiglia, ritrovare un gruppo di amici. E questi Rom sono di tutte provenienze, dunque vuole dire che provengono dall'Europa centrale e orientale, o dalla Spagna, o dai mondi germanici, cioè i Sinti, che si chiamano in Francia Manouche. Ci sono anche i Sinti piemontesi che arrivano regolarmente al pellegrinaggio delle Sainte Marie de la Mer. Per raccontare la storia brevemente, il culto dei Sainte Marie risale all'epoca moderna, anche ai tempi più antichi, perché le reliquie dei Sainte Marie sono state riscoperte nel Medioevo, e probabilmente l'arrivo di queste persone, delle sante, all'epoca del Cristo ha fatto che c'è stato un culto probabilmente durante tutti i secoli tra l'antichità e i giorni nostri. Lo sviluppo del pellegrinaggio dei Rom risale probabilmente al Settecento, quando molti gitani sono arrivati in Francia, nel sud della Francia, a causa delle persecuzioni anti-gitani in Spagna, e soprattutto dopo un decreto di espulsione e di interdizione di parlare la lingua dei Rom spagnoli, cioè il calò, nel 749. E questo arrivo ha sviluppato un grande movimento di circolazione, di migrazione e di sviluppo di pratiche religiose e di culto cristiano.
0: Senta, quali sono le religioni professate dai Rom?
1: Allora, i Rom hanno assunto tutte le religioni del mondo mediterraneo e europeo. Sono musulmani nell'Asia Minore, sono musulmani in Bosnia o in Albania, sono cristiani in Europa e sono ortodossi nel mondo ortodosso, sono cattolici nel mondo cattolico, sono protestanti nel mondo protestante. Dunque la festa delle Sainte Marie de la Mer è un testimone dell'importanza del culto cattolico nel mondo Rom fino al Novecento.
0: E a proposito di questo discorso che sta facendo, qual è l'origine della popolazione romanì?
1: Tutti i documenti storici provano che questa popolazione è presente dal Medioevo nel mondo mediterraneo e europeo. Dunque l'origine è quella di questo bacino di popolazione che portava tante popolazioni a quest'epoca, che venivano dall'Africa, dall'Asia, dal nord dell'Europa. Dunque la popolazione romani è una popolazione che è un testimone di una grande varietà di popolazioni che hanno esistito fino all'epoca moderna. E dunque c'è sempre un discorso anche sull'origine indiana dei Rom. Secondo me è un modo anche complicato di presentare questa storia, perché per me è una popolazione europea, mediterranea, profondamente testimone delle variazioni della storia di questo territorio.
2: C'est la première fois pour vous?
3: Non, ça fait 8 ans.
4: D'accord. Oui. È da 8 anni che vengo.
3: Prima di tutto per Santa Sara. E poi sono tornato perché ci venivo da bambino, perché mia madre era una gitana, poi purtroppo è morta. Ma quando ero piccolo mi ci portava. E così ci sono tornato anche quest'anno.
4: Je suis retourné quoi.
5: Je suis de Clermont-Ferrand et tous les ans on vient.
3: Io sono di Clermont-Ferrand. Veniamo ogni anno. Siamo una famiglia di Manouche. Mio nonno era il re dei gitani di Clermont-Ferrand. Ecco, qui è pieno di umanità. Quando si vedono i giovani con questa devozione, è magnifico. Ci sono tanti italiani, c'è gente di ogni provenienza. È bello. La reliquia di Santa Sara esce dalla chiesa. Davanti a lei ci sono i cavalli. Les Arlésiennes sfilano in abiti tradizionali, i portabandiera dietro di loro. Passa per tutti i quartieri, ci si ferma, è come... Hai presente la Via Crucis? Ecco, è la stessa cosa. E poi si entra nel mare. Per 17 anni ho portato lo stendardo di Santa Sara. Entravo nel mare con l'acqua fino a qui. Ma non si ha freddo, ci si va, è bellissimo, è davvero magnifico.
5: È veramente magnifico.
1: Allora, la Francia ha questo di particolare di essere quasi l'unico territorio al mondo dove si trovano gitani, Calais di Spagna, Sinté di Germania, come Django Reinhardt, per esempio, che ha vissuto in Francia, e anche Rom dell'Europa centrale e orientale che hanno migrati in Francia dall'inizio dell'Ottocento. E questa combinazione di varie popolazioni Rom fa che questo territorio è un luogo anche di incontro, un luogo carrefour, se si può dire, di tutte le diverse comunità Rom presenti nel mondo. Poi è un luogo di passaggio anche di gypsies, thinkers inglesi, un luogo di passaggio anche di dom oramai che provengono dal mondo medio orientale. Dunque, se si può presentare anche la storia, cioè la posizione della Francia nel mondo rom, bisogna anche ricordarsi che la Francia era un luogo di fiere, di commercio, attraverso il Rodano, per esempio, qui vicino, attraverso anche le pianure di Champagne, per esempio, dove c'erano le fiere molto famose nel Medioevo, e la specializzazione dei rom nel commercio, nella musica, nei mestieri itineranti, fa che la Francia è stato sempre un luogo importante di passaggio e anche di insediamento di popolazioni rom di tutti i tipi. Ci sono molte espressioni che sono state utilizzate per designare questa popolazione: les fils du vent, les gens de la route, anche les gens du voyage, oggi un'espressione un po' strana perché implica che questa popolazione viaggia in continuazione senza obiettivo preciso. Invece fa dimenticare il fatto che questa popolazione insediata in territori, in luoghi, in villaggi, in località e appartiene alla vita e alla storia di queste località. Ma anche in tutta l'Europa ci sono molti culti diversi e questo secondo me è un medio per anche cambiare lo sguardo su questa popolazione, perché tutti questi pellegrinaggi e luoghi di culti indicano che questa popolazione non è estranea, fuorilegge, criminale, vagante, è una popolazione iscritta nella storia comune dell'Europa.

0: La Camargue è una regione circondata dall'acqua del delta fluviale più grande dell'Europa occidentale, quello del fiume Rodano. Una pianura di vaste lagune d'acqua salata, paludi, campi di riso e saline e una fauna incredibile, con fenicotteri rosa, aironi, merli acquatici, tori e cavalli bianchi. E il pellegrinaggio a Sainte-Marie de la Mer sembra riflettere l'anima di questa terra, una vera esplosione di colori, di suoni e di musiche. Dopo l'uscita dalla chiesa, con le campane in festa, e prima dell'arrivo in spiaggia, migliaia di gitani percorrono le strade principali del paese. A scortare la statua ci sono i gardiani, con i loro costumi tradizionali, in sella dei cavalli Camargue, una delle razze più antiche del mondo. Serenella Baglio è un'archeologa, ricercatrice e mediatrice culturale italiana, anche lei da anni trasferita in Camargue.
1: Mi occupo di ricerca storica a livello degli archivi e in più appunto di visite guidate. La Camargue è una terra, allora è una regione all'interno della regione, perché è vero che siamo in Provenza, però a livello paesaggistico non ha niente a che vedere con la Provenza. Ci ricorda un pochino, spesso dei turisti che mi dicono che ricorda un po' le parti più aride anche degli Stati Uniti, e un po' la Camargue ricorda questo, il far west della Francia, ecco. È una terra che è rimasta isolata fino praticamente al boom economico degli anni 60 e quindi questo ha conservato tutte le sue tradizioni e nello stesso tempo però l'ha anche tutelata, quindi è una terra sì ancora molto selvaggia, una terra in cui è vero che gli uomini e gli animali vivono insieme a stretto contatto e che è abbastanza raro in un paese come la Francia. All'interno anche della croce di Camargue oggi, che è composta di quattro simboli, c'è uno dei simboli, il cuore, ad esempio, e questo indica l'accoglienza. Cioè la Camargue è una terra di accoglienza, è una terra che si è sempre aperta a popolazioni venute dall'estero ed è una terra che ha anche sempre protetto e tutelato le popolazioni senza fissa dimora, popolazioni nomadi. Quindi questa è una caratteristica ancora molto forte, molto sentita all'interno della Camargue. Chiunque arriva in Camargue è ben accetto, ecco, è ben accolto. Il pellegrinaggio è il 24 e il 25. Il 24 maggio è riservato alle popolazioni nomadi perché è il giorno dedicato a Santa Sara. E all'interno delle due giornate i momenti principali sono la messa, quella che noi chiamiamo la cerimonia di discesa dei sarcofagi, dei reliquiari, ed è un momento molto emozionante in cui tutti i fedeli all'interno della chiesa cercano di toccare le reliquie, perché questo avviene solo una volta l'anno, no? Hanno il permesso di avvicinarsi a questi reliquiari e soprattutto poi la processione. È una processione in cui questo enorme corteo che va appunto dai 15.000 a 40.000 persone va verso la spiaggia ed è un corteo in cui ci sono esseri umani, animali, perché tanti sono anche a cavallo e poi tutti insieme entrano all'interno del mare. È una processione, è un momento anche ancestrale per tante cose. Per loro è un momento di aggregazione sociale perché una volta l'anno riuniscono le loro famiglie, spesso composte anche da decine e decine di persone, ed è il momento in cui si celebrano soprattutto i matrimoni, i battesimi e in cui si organizzano i matrimoni per l'anno prossimo. Quindi per loro è un momento molto molto importante che ricorda un po' in Italia quello che facevano le feste di paese di inizio secolo, a cui partecipavano i nostri nonni. Era l'unico momento per incontrare quelli del villaggio vicino e quindi per cercare di creare delle unioni. Ecco, loro fanno ancora un pochino questo. E poi c'è la musica, ovviamente. Venire qua i giorni prima del pellegrinaggio è l'occasione per incontrare dei musicisti famosi della comunità gitana, per chi ovviamente ne apprezza e chi ne conosce. E per quindi partecipare a dei concerti un po' ecco, improvvisati, dei concerti itineranti all'interno del villaggio. Ci sono, sì, sicuramente i turisti stanno aumentando, nel senso che inizialmente era un pellegrinaggio più intimo, quindi diciamo i fedeli che venivano proprio ad assistere al pellegrinaggio. Oggi abbiamo tanti turisti che arrivano anche dagli Stati Uniti, tanti anche dal Giappone e dalla Cina, perché ieri c'erano un sacco di giapponesi, quindi il fatto che sia ad oggi l'unico pellegrinaggio ufficiale, uno dei più grandi d'Europa, sicuramente è ancora un unicum, quindi è molto interessante a livello sì, anche solo per il piacere di vedere una realtà diversa. Io consiglio a tutti di venire almeno una volta nella vita al pellegrinaggio del 24 maggio, perché si vede come appunto non ci sono, come si può vivere tutti insieme appunto senza barriere di religione o sociali o di provenienza geografica, e soprattutto il fatto di avere origini diverse può arricchire chiunque viene questi due giorni di festa. Quindi sì, può essere l'esempio di come popolazioni diverse possono poi nello stesso giorno passare un momento insieme di condivisione, ecco, di festa.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, domani alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Sera. L'accordo con l'Iran o sarà grandioso o non ci sarà. Così ha scritto il presidente statunitense sui negoziati tra Washington e Teheran in corso ormai da diverse settimane. Alcune parti di questo accordo però non piacciono a Israele. Buonasera da Pervin Cavacioglu, partiremo quindi con il conflitto in Medio Oriente, ma poi torneremo sulla prima enciclica di Papa Leone XIV, un appello a proteggere la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Affronteremo il tema da un punto di vista di responsabilità etica e morale. Resteremo poi in ambito tecnologico perché anche in Svizzera si parla di sovranità digitale. Lo fa in particolare Infomaniac, il più grande fornitore elvetico di servizi online, che ha deciso di mettere il proprio futuro nelle mani di una fondazione di utilità pubblica. In Ticino poi è tutto pronto per la tappa cantonale del Giro d'Italia. Per noi il giorno prima è l'occasione per capire se questo importante evento sportivo sta già mostrando i suoi frutti in termini turistici. Vi posso già dire che la risposta è sì. E infine daremo spazio alla chiusura della Öpli di Milano.
3: Intanto non è solo una libreria, è una casa editrice, è un marchio e quindi è la fine di una storia che risale alla Italia Unita.
2: Con Andrea Kerbacher, docente universitario e appassionato di editoria, abbiamo cercato di capire perché questa liquidazione ha suscitato tanto clamore. Lo sentiremo anche con le voci di chi ci andava. Si crea sì un vuoto, ma vi posso già anticipare l'ottimismo del nostro interlocutore. C'è chi raccoglierà l'eredità di Öpli, anche se non nella stessa forma. Questo è il sommario di 6 di sera, iniziamo. Ma prima di partire con la pagina come ve l'ho presentata nel sommario, iniziamo dalla guerra in Ucraina. Perché lo facciamo? Perché questo pomeriggio il Ministero degli Esteri russo ha diffuso un avvertimento decisamente fuori dall'ordinario. I russi hanno annunciato bombardamenti imminenti contro Kiev e altri obiettivi e nel farlo hanno chiesto a stranieri e diplomatici presenti nella capitale ucraina di andarsene. Noi siamo collegati con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, è la prima volta che la Russia annuncia una rappresaglia in questi termini, o sbaglio?
4: Sì, esatto, un invito così esplicito, non una minaccia, ma una promessa di attacchi che porteranno a gravi danni anche agli stranieri se non lasceranno la città, è certamente senza precedenti e segna una nuova escalation del conflitto in Ucraina. Una nuova escalation che arriva tra l'altro nella guerra aerea, nella guerra dei cieli, quasi forse una compensazione del fatto che invece sul fronte, nonostante la primavera, le forze armate dei due eserciti non si muovono e in particolare i russi, che rivendicano la loro intenzione di conquistare ciò che resta del Donbass ancora in mani ucraine, che ricordiamolo è un'area che ha la superficie di circa due volte quella del Ticino. Ebbene, i russi non riescono ad avanzare e quindi sembra che in parte l'escalation sia anche per compensare questa mancanza di risultati. Il Ministero degli Esteri ucraino ha risposto a questa minaccia proprio poco fa invitando i diplomatici internazionali internazionali a non cedere alle minacce, segno forse che qualche ambasciata ha effettivamente pensato di lasciare la capitale ucraina. Però ricordiamo anche che gli ucraini, nonostante queste minacce, sono più che abituati agli attacchi russi. In 4 anni, pensate che solo la capitale ucraina ha ricevuto circa 5.000 tra droni e missili russi, quindi una situazione certamente molto complicata e pericolosa per le prossime settimane. Ma ecco, per molti ucraini forse nemmeno un cambio di passo è così significativo rispetto a quanto hanno già visto.
2: Gli Stati Uniti si sono da tempo defilati sulla guerra in Ucraina, impegnati in un conflitto con l'Iran. Gli europei sembra stiano prendendo l'iniziativa per cercare di mettere fine a quella guerra. Come si sta muovendo, ti chiedo Davide, come si sta muovendo l'Europa in questo momento?
4: Sì, è proprio il quadro che abbiamo visto prima accennato nelle scorse settimane, quando sono aumentate le voci di un possibile coinvolgimento diretto dell'Europa nei negoziati.

0: Però ricordiamo anche che l'altro problema dell'Europa è che l'Europa stessa, l'Unione Europea stessa, non sa bene cosa fare dell'Ucraina. E le discussioni sulla possibile entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea sono ancora sospese, circolano ipotesi molto varie, compresa quella del cancelliere tedesco degli ultimi giorni, di dare all'Ucraina una sorta di membership light. E quindi, come dire, sì, l'Europa certamente probabilmente avrà un ruolo maggiore dei negoziati nelle prossime settimane, ma insomma, forse deve ancora almeno in parte chiarirsi le idee su cosa vuole fare con l'Ucraina.
1: Gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca in diretta. Da una guerra relegata ai margini dell'agenda dell'amministrazione Trump all'accordo con l'Iran, che per il presidente statunitense o sarà grandioso o non ci sarà. Lo ha scritto poche ore fa lo stesso Donald Trump sul suo social Truth, proiettando ulteriore incertezza sullo stato dei negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica per mettere fine alla guerra. Il presidente statunitense ha inoltre espresso l'auspicio che l'Arabia Saudita e altri quattro paesi a maggioranza musulmana firmino gli accordi di Abramo con Israele nel quadro della pace con l'Iran. Andrea Vosti, nostro collaboratore, scusate, nostro corrispondente da Washington, come analizzare le ultime mosse di Trump?
2: Sì, in effetti, con un insolitamente lunghissimo post su Truth Social, Donald Trump ha scritto che Arabia Saudita, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto e Giordania dovrebbero unirsi agli Emirati Arabi e al Bahrain e firmare gli accordi di Abramo, accordi che nel 2020 avevano normalizzato le relazioni tra questi due ultimi paesi e Israele. Il presidente americano non ha usato giri di parole, il suo più che un invito è stato un ordine perentorio. L'impegno a firmare gli accordi di Abramo deve essere obbligatorio e immediato, ha scritto Trump su Truth. Pur riconoscendo che uno o due fra questi paesi potrebbero avere le loro ragioni per non partecipare agli accordi. Non è ben chiaro il perché di questo ambizioso scatto in avanti di Donald Trump, che arriva quando già le trattative con l'Iran per una cessazione permanente delle ostilità procedono a singhiozzo. Un'ipotesi è che il presidente statunitense stia cercando di mascherare in qualche modo la debolezza dell'accordo con l'Iran con un patto di pace regionale che possa essere venduto come una vittoria politica a un'opinione pubblica americana che rimane molto scettica su questa guerra.
1: E senti Andrea, Washington e Teheran stanno lavorando a un memorandum d'intesa, ma che cosa chiede la Casa Bianca e quali i principali punti di frizione in questi negoziati che vanno ormai avanti da settimane?
2: Beh, diciamo subito che la Casa Bianca ha ormai rinunciato alle sue pretese massimaliste sbandierate all'inizio della guerra, e cioè l'azzeramento del programma nucleare iraniano e la resa incondizionata del regime. I nodi centrali in queste trattative sono essenzialmente tre. Il primo è la questione dell'uranio. Trump vuole impossessarsi di circa 440 kg di uranio arricchito stoccati da Teheran e vuole una moratoria di 20 anni al programma nucleare. Teheran pretende invece la fine formale della guerra prima di discutere del suo programma nucleare. C'è poi la questione della riapertura dello stretto di Hormuz, la cui paralisi ha mandato in crisi i mercati energetici e provocato un aumento generalizzato del costo di gas e petrolio, nonché di altri prodotti come i fertilizzanti, per esempio. L'Iran chiede la revoca del blocco navale statunitense, ma esige di mantenere il controllo sulla navigazione nello stretto, anche tramite un sistema di pedaggi. Gli Stati Uniti vogliono invece una navigazione libera e non soggetta in futuro al ricatto da parte dell'Iran. Infine c'è la questione delle sanzioni internazionali contro il regime di Teheran e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Si parla di circa 25 miliardi di dollari. Al riguardo, Donald Trump sarebbe favorevole a un allentamento graduale delle sanzioni in cambio della rinuncia di Teheran al suo programma nucleare, ma qui c'è un rischio politico non indifferente per il presidente americano. Qualsiasi accordo, infatti, deve essere migliore di quello siglato da Barack Obama nel 2015. In caso contrario, Trump uscirebbe da questa guerra come il vero perdente.
1: Il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti, sull'accordo che stanno negoziando Stati Uniti e Iran. Accordo che però non piace a Israele, che quando insieme agli americani ha scatenato la guerra si prefiggeva obiettivi precisi: distruggere il programma missilistico del regime islamico, fermare il sostegno iraniano ai gruppi armati nella regione e impedire a Teheran di dotarsi dell'arma atomica. Nessuno di questi obiettivi sembra essere stato raggiunto. Allora, tutto questo cosa comporta per il governo di Benjamin Netanyahu? Io lo chiedo in diretta a Michele Giorgio, nostro collaboratore.

0: la regione.
1: Sì, buonasera. Cosa comporta soprattutto per Benjamin Netanyahu? In Israele oggi si parla addirittura di fine della dottrina Netanyahu sull'Iran. Netanyahu, per tutta la sua carriera politica, soprattutto negli ultimi 15 anni, ha insistito su un'azione di forza contro l'Iran, l'ha invocata persino alle Nazioni Unite e alla fine ha anche ottenuto la guerra che cercava da tanto tempo, da tanti anni, dal suo alleato Trump. Però sta di fatto comunque che a poco più di 3 mesi di distanza questo risultato che Netanyahu voleva non è stato, non, otto, non, da, non ha dato i frutti sperati. Ed ecco perché in Israele oggi tutti attaccano Netanyahu, soprattutto l'opposizione che addirittura dice che il primo ministro è invecchiato, si è indebolito soprattutto a causa della sua malattia. Netanyahu qualche settimana fa ha ammesso di aver avuto il cancro alla prostata, ma di essere anche guarito. Qualcuno dice non è così, è indebolito, non riesce a tener testa agli Stati Uniti. Oggi Israele non ha la capacità di influenzare le scelte americane, soprattutto di influenzare il testo di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti.
0: Michele, senti, un cessate il fuoco, o perlomeno la sua estensione, dovrebbe includere anche il fronte libanese. Israele sarà pronto a fermare le sue operazioni militari nel sud del Libano?
1: Questo lo vuole soprattutto l'Iran. Per l'Iran sarebbe un successo incredibile riuscire a fermare per davvero la guerra in Libano, perché lo ricordiamo, in Libano ci sarebbe in vigore un cessate il fuoco, che però non è assolutamente rispettato. Ovviamente Israele non ha nessuna intenzione di accettare questo ed è possibile che Trump possa concedere a Israele quello che Israele fa già dalla fine del 2024 in Libano e dallo scorso ottobre a Gaza, cioè formalmente c'è una tregua, però allo stesso tempo Israele si riserva il diritto di colpire obiettivi di Hezbollah nel caso del Libano, di Hamas nel caso di Gaza, quindi una guerra a bassa intensità mascherata da un cessate il fuoco, e questo che probabilmente Israele cercherà di ottenere un vantaggio che cercherà ovviamente di dichiarare irrinunciabile. Sta di fatto comunque che gli Stati Uniti vogliono anche un accordo di pace definitivo tra Libano e Israele, ed è difficile che i libanesi, che Beirut possa accettare di andare ad un accordo con Israele mentre Israele continua a bombardare il suo territorio.
0: Il nostro collaboratore Michele Giorgio in diretta, e noi adesso cambiamo decisamente tema. Oggi Papa Leone XIV ha presentato Magnifica Humanitas, la prima enciclica del suo pontificato. È dedicata all'intelligenza artificiale ed è frutto del confronto con scienziati convinti che la tecnologia sia capace di alleviare le sofferenze del mondo.
2: Very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems beyond any human reach to govern them effectively.
0: Ho sentito voci di armi sempre più autonome che sfuggono al controllo umano, ha detto il Papa. Ho sentito racconti inquietanti su algoritmi che bloccano l'accesso all'assistenza sanitaria, al lavoro, alla sicurezza in base a pregiudizi e ingiustizie. Il pontefice ha sentito anche il silenzio di coloro che non hanno voce quando si prendono decisioni. Per lui l'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Lo sviluppo tecnologico richiede una nuova responsabilità morale ed etica, e il Papa dunque vuole dare il suo contributo. Ma come si traduce questo dal punto di vista pratico? Naima Chicherio lo ha chiesto a Marcus Krinke, professore di etica sociale cristiana e dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà di Teologia di Lugano.
3: In realtà il Papa vuole situare il cristianesimo come una forza culturale per rispondere a questa sfida. Il cristianesimo per il Papa è non soltanto espressione di una religione al di là della realtà, è una realtà concreta che agisce nella società e vuole portare la società verso il bene, appunto. Per questo i metodi sono piuttosto quelli dell'annuncio cristiano, ossia innanzitutto è l'educazione, ovviamente, ma poi a livello morale il rispetto incondizionato per la vita, la dignità della persona, persona. La parola dignità è proprio centrale in questa enciclica Magnifica Humanitas.
4: Quello di oggi non è stato però solo un messaggio religioso. Il Papa ha confermato una collaborazione con Anthropic e al tavolo dei relatori c'era infatti anche il suo cofondatore Christopher Ola, che prima era in buoni rapporti col governo di Donald Trump, ora non lo è più, come non lo è più neanche il Papa. Questa collaborazione è anche un messaggio politico diretto al presidente statunitense?
3: Sì, evidentemente sì. I riferimenti sono sempre indiretti, ma non per questo meno chiari, direi. In questo caso ha scelto un'azienda tra le big tech che espressamente si è rifiutata di accettare il diktat del governo americano di rimuovere determinate restrizioni nell'utilizzo delle nuove tecnologie che infatti il governo americano voleva imporre proprio per poter utilizzare le nuove tecnologie alla stabilizzazione del proprio potere. Da sempre ovviamente il Vaticano cerca certi alleati nel mondo, in passato erano anche stati volendo, no? Oggi per la prima volta un alleato al di fuori della Chiesa diventa una grande azienda e questo ovviamente ci racconta molto del cambiamento della realtà che è avvenuta nel frattempo. L'allineamento in questo caso è evidentemente per veicolare un messaggio morale che non deve essere rimanere soltanto all'interno dell'ambito della religione, ma che le stesse parole, voglio dire, anche oggi pronunciate da un grande rappresentante dei big tech, ovviamente ha tutto un altro peso e tutto un altro effetto. Credo che si sia andati su questa linea.
4: Anthropic però è stata usata per catturare il presidente venezuelano Maduro. Questa operazione è stata molto criticata dal Papa. La collaborazione con il Vaticano ora darà ad Anthropic una nuova veste morale o anche ad altre aziende utile per fare nuovi affari? Si è parlato oggi per esempio di pop washing.
3: Sicuramente questa intenzione, questa tendenza potrebbe essere interessante per molti. Vorrei però sottolineare che certamente anche il Vaticano si sceglie attentamente gli enti con cui collabora e non qualsiasi ente che si presta a una tale collaborazione sarà anche accettato. I criteri del Vaticano sono quelli che tale collaborazione non deve annacquare o andare contro i principi espressi in questa stessa enciclica. Una volta che sono in qualche modo rispettati e una volta il Vaticano accetterà qualche azienda anche in questa collaborazione, direi che tale effetto sarebbe anche più che auspicabile. Più aziende che si lasciano coinvolgere in questa missione, diffondere il bene nelle nuove tecnologie e non lasciare che la tendenza verso il male proceda, sarà sicuramente uno degli effetti forse anche auspicati da questo documento.
0: E queste erano le riflessioni di Marco Screen, che è professore di etica sociale cristiana e dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà di Teologia di Lugano. Si è espresso sull'enciclica del Papa che era incentrata sull'intelligenza artificiale. Noi adesso restiamo in ambito tecnologico. Il più grande fornitore svizzero di cloud, ovvero di servizi online, ha deciso di mettere il proprio futuro nelle mani di una fondazione di utilità pubblica. Un'operazione rara in Europa che va oltre la governance, cioè l'insieme di principi e regole solitamente stabilite per amministrare un'azienda. Un passo, quello di Infomaniac, fatto per rafforzare la sovranità digitale, per mantenere competenze e posti di lavoro in Svizzera e anche offrire un'alternativa concreta ai giganti del web. In gioco non c'è solo il futuro dell'azienda, ma anche la capacità di Europa e Svizzera di restare padroni dei propri dati e della propria tecnologia. Adesso di questo ci parla Maria Iannuzzi.
5: Una scelta privata, sì, ma con effetti pubblici. Un passo per salvaguardare il DNA di un'azienda nata 30 anni fa a Ginevra. Un DNA che si traduce in progetti concreti come il nuovo data center. Non un semplice deposito di dati, ma un'infrastruttura che recupera il calore dei server per riscaldare 6.000 abitazioni in inverno e fornire acqua calda a un intero quartiere in estate. Tecnologia quindi con un impatto reale, ambientale e sociale. Ed è per proteggere questo modello nel tempo che Boris Siegenthaler, cofondatore e direttore strategico di Infomaniac, ha trasferito il controllo a una fondazione, perché in gioco c'è la sovranità digitale.
6: Non è solo un problema di dati. Se la tecnologia che li gestisce è una scatola nera, controllata dall'estero, è come se i dati fossero all'estero.
5: Da qui la scelta di sviluppare internamente software e infrastrutture, una presa di posizione chiara contro la dipendenza tecnologica europea dei grandi operatori americani, dei cosiddetti GAFAM, acronimo di Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
6: Questa presa di coscienza risale al 2003. Da lì è iniziato un percorso. Crescere per avere i mezzi necessari a sviluppare una tecnologia propria. L'idea era chiara, costruire un'alternativa completa, ma senza trasformarsi a propria volta in un gigante. Non vogliamo diventare un GAFAM svizzero o europeo. L'obiettivo è un altro, favorire la nascita di molte realtà come Infomaniac, radicate in Svizzera e in Europa e basate il più possibile su soluzioni open source.
7: Idealmente il più possibile open source.
5: Quando tecnologia, dati e competenze si spostano altrove, anche il valore prodotto sfugge al territorio. Un esempio, la città di Zurigo, per le licenze Microsoft, ha speso nel 2024 oltre 22 milioni di franchi contro i 7 di 5 anni prima.
6: È una questione di buon senso. Cantoni e confederazione non devono farsi spennare con licenze straniere che costano miliardi e sono le nostre tasse a finanziare tutto questo. Quelle risorse dovrebbero servire a creare occupazione e competenze qui, e quando dico creare occupazione non intendo solo vendere o implementare software sviluppati altrove, intendo saperli progettare e padroneggiare.
7: Coder e avoir un vrai savoir-faire sur la création de logiciel.
5: Da 30 anni Siegenthal cerca un modo per preservare il DNA dell'azienda. La Fondazione di Utilità Pubblica fissa ora nero su bianco i suoi principi: sovranità, privacy, ambiente, radicamento locale. La Fondazione non gestisce l'azienda, ma ne garantisce l'indipendenza e impedisce che un giorno possa finire sotto il controllo di un gigante tecnologico.
8: Adesso andiamo al sud delle Alpi, perché domani Bellinzona e le valli dell'Alto Ticino si tingeranno di rosa. Sarà infatti il giorno della tappa del Giro d'Italia corsa in territorio ticinese. L'evento sportivo sta mostrando il suo impatto sul territorio, come sentiamo nel servizio di Cristian Gilardoni.
9: Il Giro d'Italia porta sulle strade delle tappe un numero di spettatori importante, in media si va dalle 50 alle 100.000 persone. Iuri Clericetti, direttore dell'organizzazione turistica del Bellinzonese e dell'Alto Ticino, gli indicatori al momento cosa mostrano?
10: L'occupazione è ottima grazie al giro, appunto. Basti pensare che usciamo dal weekend di Pentecoste, dove di solito è bello pieno da solo, anche senza giro. L'occupazione di questo weekend, sabato e domenica, era tra il 70 e l'80%. Oggi, il giorno delle partenze, normalmente cala l'occupazione e invece gli alberghi questa sera sono pieni tra il 90 e il 100%. Quindi sicuramente grazie al giro, perché abbiamo chiaramente tutto quello che gira attorno al giro, gli addetti al lavoro, che sia la stampa, che sia gente che lavora per preparare il giro, per la sicurezza, per le transenne, semplicemente, banalmente, chi guida tutti i veicoli della carovana, no? Che girano assieme al giro, e quindi assolutamente delle ricadute importanti proprio in termini di pernottamenti.
9: Ricadute che, anche grazie al caldo, si estendono alle regioni dei laghi ticinesi.
10: Assolutamente, il Bellinzonese e le valli sono piene per le strutture che abbiamo, ma avendo chiaramente non un'enormità di strutture ricettive, sappiamo è un po' il nostro tallone d'Achille, sicuramente qualcosa si riversa anche sul Luganese e sul Locarnese, proprio perché chiaramente siamo vicini e con questa vicinanza e con la celerità dei trasporti pubblici sicuramente qualcosa si riversa anche nelle altre regioni.
9: Questo l'impatto immediato, sarebbe però un errore pensare che l'effetto del giro sul territorio si spenga al termine della tappa.
10: Il lavoro del comitato e della nostra organizzazione turistica Bellinzona Valli è proprio quello di dare gli stimoli e dare comunque gli elementi ai giornalisti che riferiscano e raccontino del nostro territorio, dalla fortezza Bellinzona alla Piumonia Faido, alla Petronilla in Riviera, senza dimenticare chiaramente il Nara e Cari, proprio dare quegli stimoli e quelle chicche che i giornalisti magari non conoscono, per far sì che possano raccontare il nostro territorio durante la loro radiocronaca e telecronaca.
9: Le immagini delle bellezze naturali del territorio percorso dalla tappa saranno viste da circa 1,5 milioni di telespettatori.
8: Ci spostiamo infine a Milano, dove ha chiuso definitivamente la storica libreria Oepli, fondata nel 1872 dallo svizzero Ulrico Oepli. Oggi, dopo mesi di crisi, litigi tra soci e tentativi di salvataggio, la parola fine è arrivata. Tra poco ne parleremo con un esperto, ma prima sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
11: Al Civico 5 di via Oepli a Milano da oggi le serrande sono abbassate. La storica libreria chiude definitivamente. È una storia di 156 anni che volge alla fine. Una storia nata nel 1870 grazie alla fantasia e l'ingegno del 23enne svizzero Ulrico, che ha attraversato periodi diversi della storia d'Italia, facendo della Oepli uno dei simboli culturali di Milano. Nei prossimi giorni i locali dovranno essere svuotati completamente, in attesa di capire che ne sarà della sede. Sabato pomeriggio i dipendenti hanno fatto un ultimo flash mob per salutare in qualche modo lettori e lettrici che in queste settimane, da quando si è avuta la notizia della chiusura, ogni giorno sono passati a esprimere la loro solidarietà.
12: Non chiude una libreria, ma chiude la libreria. Posso dire questo con sicurezza perché le altre librerie così non ce ne sono.
13: Io dagli anni 70 che la frequento.
14: Milano perde molto.
15: C'è un misto di tristezza, rabbia per come l'epilogo che c'è stato, le modalità soprattutto.
14: Era un punto di riferimento.
11: La cultura non si liquida, hanno ripetuto un po' tutti i lavoratori, tra il triste e l'arrabbiato per come si è arrivati a questo epilogo.
16: Io lavoro qua da 30 anni e quasi tutti i miei colleghi, molti, sono da 5, 10, molti, 20 o 30 anni, ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, nell'ambito di una vita umana.
15: Sono stato tra gli ultimissimi assunti 5 anni fa, grande, come dire, disillusione anche, perché tutti noi penso che questo sia un lavoro che ha i suoi difetti, nel senso che comunque è un lavoro di negozio, è stancante e tutto il resto, però anche una forte componente di passione e di entusiasmo.
11: Il loro futuro è incerto, solo in 9 sono stati assorbiti da Mondadori, che ha acquistato il ramo dei manuali scolastici. 20 saranno licenziati, mentre per altri 50 scatta la cassa integrazione, come ci ha spiegato Tommaso Argentiero del sindacato Wilcom, che sta seguendo la vicenda.
17: Noi attualmente abbiamo sottoscritto un accordo sindacale di cassa integrazione straordinaria. È uno strumento, almeno in questa fase, che ci può aiutare a provare a raggiungere alcuni obiettivi. Innanzitutto il fatto che provare a ricollocare le persone da un punto di vista occupazionale.
11: Quel che è certo è che Milano perde un pezzo della sua anima, come ci ha detto questo lettore davanti alle vetrine della Oepli.
12: Cosa perde Milano nel suo complesso? Perde un pezzo di anima.
11: Chissà ora quando e se la riacquisterà.
8: Noi adesso approfondiamo alcuni aspetti in parte emersi dalle voci che abbiamo appena sentito. Ho interpellato Andrea Kerbacher, docente all'Università Cattolica di Milano, scrittore, collezionista di libri e appassionato di editoria. Inoltre ha contribuito a diversi progetti culturali incentrati sulla diffusione del libro e della lettura in Italia. La prima domanda che gli ho posto è: perché la Oepli è ritenuta un'istituzione e un punto di riferimento non solo a Milano ma per tutta l'Italia? In fondo altre librerie hanno chiuso senza creare particolare clamore.
18: È vero, Oepli ha suscitato un clamore straordinario e un dolore collettivo importante. Il che da un lato è anche un segnale confortante, vuol dire che le persone non sono insensibili alla chiusura di presidi culturali. Intanto non è solo una libreria, è una casa editrice, è un marchio e quindi è la fine di una storia che risale alla Italia Unita. E in questi 160 anni Oepli, arrivando dalla Svizzera e quindi mettendo insieme da un lato una serie di qualità che gli svizzeri hanno, ma dall'altro sposandoli con una creatività e una capacità anche di reagire ad alcune difficoltà, anche ad alcune emergenze molto più italiane, era riuscito a stare in piedi in tutte le circostanze. Oepli era stata bombardata durante la Seconda Guerra, ma era risorta più bella di prima. Quindi è chiaro che vedere venire meno questa presenza e vederla venire meno per motivi che sfuggono alla logica del mercato, che ne abbiano detto loro, ma hanno a che fare con piccole diatribe all'interno della proprietà della famiglia, è un dispiacere grosso.
4: Quindi, ricordando un po' la storia di questa libreria e casa editrice, si capisce che c'è un vuoto che lascia, però c'è anche un'eredità che viene lasciata. E secondo lei c'è qualcuno che potrebbe rilevare o assumere questa eredità?
18: Beh, la forza dell'Oibli era basata anche da una presenza intanto fisica, cioè la libreria con i suoi 5 piani in un edificio storico, una delle grandi importanti architetture della Milano del dopoguerra, ma anche dalla presenza fisica nelle case di tutti noi. C'erano i manuali Oibli. Quindi Oibli c'era nella città di Milano, c'era nelle case di tutta Italia e anche del Canton Ticino e comunque dove si parla italiano, e questo crea un vuoto enorme. Certo, ci sarà qualcosa e qualcuno che prenderà un ruolo non dico uguale ma simile, una serie di nuove librerie che vediamo nascere per fortuna tutti i giorni, questo c'è. L'eredità dell'editore, ci saranno altri marchi editoriali che faranno il lavoro, quindi sì, sarà un'eredità raccolta di sicuro, difficile che nasca un marchio capace di fare tutto insieme.
4: La chiusura delle librerie è un colpo alla vita culturale, lei prima parlava di presidio culturale, possono crearsi degli spazi di condivisione e di dialogo come alternativa a questi presidi culturali che non ci sono più?
18: Ma sicuramente ci sono spazi che aprono, si rinnovano e hanno una capacità di rigenerazione che va insieme con i tempi. È chiaro che l'aggregazione di oggi è diversa da quella di ieri, però ci sono dei fenomeni nuovi che attecchiscono. Gli spazi sono magari diversi, a volte sono biblioteche, ma a volte possono essere anche posti nuovi. Quindi io non sono mai catastrofista, quindi vedere attorno a me piccole potenziali foreste che crescono, poi non tutte ce la fanno, che tra 160 anni qualcosa sarà lì a festeggiare un compleanno importante come quello di cui stiamo parlando, come purtroppo l'ultimo della realtà Oibli.
4: Beh, su questo ottimismo io voglio seguirla e la ringrazio allora per tutte queste riflessioni, Andrea Kerbacher, grazie di essere stato nostro ospite, buona serata.
18: Grazie a voi, arrivederci.
4: Ed è tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con Michel Volonté e la redazione dell'Inforadio. Io vi lascio gli aggiornamenti sportivi e vi auguro di trascorrere un'ottima serata.
19: Lo sport.
20: Buonasera da Paolo Laurenti. Prosegue nel tennis la favola Bandecchi al Roland Garros. La 27enne ticinese ha infatti conquistato il primo successo della carriera in un torneo del Grande Slam. Primo turno superato eliminando la ben più quotata Cristina Buchs, spagnola, che precede Susan Bandecchi nella classifica mondiale di ben 182 posizioni. Bella vittoria pure per Teichmann contro la russa Samsonova e Golubic, che ha fatto la rosso crociato in campo femminile in attesa di Walter domani, battendo l'ungherese Udvardi. In campo maschile il vincitore del 2015 Stan Wawrinka ha invece detto adieu a Parigi, perdendo in 4 set dall'olandese Jesper De Jong. Il vodese ha così calpestato la terra rossa parigina per l'ultima volta in carriera. Ora il calcio, primo giorno di ritiro per la nazionale di Murat Yakin, a una settimana dalla partenza per gli Stati Uniti e a 19 giorni dal debutto contro il Qatar. 12 per il momento i giocatori arrivati nella Svizzera orientale, il resto della truppa si unirà al gruppo giovedì. Convocazioni per certi versi storiche in Spagna, che per la prima volta dal 1932 disputerà un torneo senza giocatori del Real Madrid. Nella lista del commissario tecnico della Fuente ovviamente Lamine Yamal, benché alle prese con un infortunio alla coscia sinistra, dovrebbe però recuperare in tempo per la prima o al massimo la seconda partita del Mondiale. Per l'hockey Jesse Sgragen non è più un giocatore dell'Ambri Piotta. Il difensore e il club leventinese hanno deciso di interrompere il rapporto di lavoro. Sgragen ha però trovato un'altra sistemazione. Il 33enne continuerà la carriera alla Joie, che ha annunciato il suo arrivo per le prossime 2 stagioni.
19: Rete 2.

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: Il Medioevo in noi vive ogni giorno al ritmo dei nostri santi, per nostri intendo mondo cristiano occidentale, punti fermi nel tradizionale calendario liturgico, ma entrati nelle abitudini del calendario lineare, santorale, secondo quanto ci insegna lo storico Jacques Le Goff. I santi come marcatori di tempo, non più come protagonisti di una mistica religiosa. Ad esempio San Silvestro, Santo Stefano, ogni santi il primo novembre. I santi sono rimasti anche sotto le sembianze di patroni. Vi sono quelli alimentari, ad esempio San Lorenzo, che è patrono del fuoco e dei barbecue, San Benedetto, patrono della birra, San Nicola, patrono di vegani e vegetariani. Poi ci sono i patroni delle professioni, Santa Lucia per gli elettricisti, Santa Veronica per i guardarobieri, San Francesco di Sales per i giornalisti. Molto singolari e recenti poi Sant'Isidoro di Siviglia, patrono di internet, o San Lorenzo, patrono dei comici. La santità è una delle grandi cifre del Medioevo sopravvissute alle successive epoche e alla nostra modernità. Nel Medioevo, a partire dalla fine del XIII secolo, circolava un libro che poteva rivaleggiare con la Bibbia nella classifica dei bestseller. Si tratta della Leggenda Aurea, raccolta di biografie dei santi, compilata a fine 200 dal vescovo di Genova e frate domenicano Jacopo da Varazze o da Varagine. Testo affascinante, scritto in latino, poi tradotto in volgare, a cui si ispirarono anche i pittori tardo medievali e rinascimentali. Lì troviamo la storia leggendaria di 200 santi, seguaci di Gesù, martiri uccisi per la loro fede cristiana, per molte sante per aver difeso la propria verginità, come Santa Apollonia, Santa Giustina, Santa Lucia o Santa Orsola. Tutte le civiltà, di fatto, hanno conosciuto forme di divinazione. Pensiamo agli eroi greci o agli imperatori romani. Il culto dei santi è indissociabile dal ruolo centrale che nel cristianesimo svolge il corpo del martire o in generale del santo è al centro del culto delle reliquie, fonte di prestigio e di potere, un culto talmente forte e diffuso da suscitare anche non pochi sospetti e critiche. Gilberto di Nogent, monaco e teologo del XII secolo, denuncia per esempio nel suo De Pignoribus Sanctorum le truffe di molte presunte reliquie. I santi, scrive la medievista Sofia Bösch Casano, sono radicati nelle realtà e a loro volta costituiscono uno dei più efficaci fattori di radicamento delle religioni in tutta l'area mediterranea e nelle terre cristianizzate. Ogni percorso agiografico diventa un percorso geografico. Antonio, Martino, Benedetto, Caterina da Siena rappresentano punti di riferimento per i pellegrinaggi, definiscono nuovi itinerari verso le loro tombe. Aspetto molto interessante, l'esplosione di religiosità attraverso i santi consegna una visibilità inedita alle donne legate ai luoghi particolari. Margherita da Cortona, Chiara da Montefalco, Delfina di Puy-Michel, Maria di Oigny. Per molti secoli furono le chiese locali ad avere la prerogativa del riconoscimento della santità. Fu Innocenzo III ad attribuire al solo papato la facoltà di canonizzare, ma la realtà religiosa, ampia, diversificata, costrinse poi la Chiesa a far parziale marcia indietro, riconoscendo anche i santi locali a quelli ufficiali di Roma. Si trattava insomma di non frenare il cristianesimo, che si alimentava proprio di sincretismo tra cultura universale e cultura specifica, geografica. Gli storici ci dicono anche, sulla base della letteratura e dell'iconografia, che si è passati progressivamente da un modello evangelico incentrato sulla povertà, molto presente fino al XIII secolo, a un modello più intellettuale e mistico. Canonizzazioni veloci in alcuni casi, da Francesco o Chiara d'Assisi, a Thomas Becket, proclamato santo a soli 3 anni dalla sua uccisione nella cattedrale di Canterbury, canonizzazioni molto lente e tardive, come la più nota, quella di Giovanna d'Arco, beatificata nel 1909 e canonizzata nel 1920. Malgrado la rimessa in discussione frontale da parte della riforma protestante, ma anche delle critiche di alcuni ambienti cattolici, pensiamo a Erasmo da Rotterdam, il culto dei santi rimane particolarmente vivo e la loro figura centrale nel nostro approccio al tempo, al calendario, alla cultura, all'arte è molto presente. Anche la rivoluzione scientifica del 600-700 non è riuscita a sconfiggerli, al contrario li ha integrati in un approccio più sistematico. Jean Bollon, nella sua monumentale Acta Sanctorum, siamo nel 1643, segnala con precisione per ogni santo la biografia ma anche le fonti, il tutto accompagnato da un commento storico critico.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: una bella versione di Blue, canzone di Joni Mitchell, qui interpretata per noi da Simona Severini. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti.
0: Beh, una versione davvero particolare anche per la scelta di non avvalersi di strumenti, quindi da sola, come mai?
1: Ma guarda, io canto spesso questo brano anche durante i miei concerti e ho scelto proprio di cantarla così, voce sola, perché questo è un brano molto intimo, molto raccolto e mi sembrava che la voce nuda, senza altri strumenti, potesse in qualche modo dare ancora di più la sensazione di questo raccoglimento, di questa intimità. Quindi è un po' questo il motivo. Blue, tra l'altro, è la canzone che dà il titolo a questo album di Joni Mitchell, che è stato pubblicato nel 1971 ed è forse l'album più conosciuto tra i suoi. Ed è un album estremamente intimo. Tutte le canzoni di questo disco sono delle canzoni estremamente personali. Joni scrive sempre in modo molto personale e tra l'altro lei stessa ha dichiarato che spesso utilizza l'io, quindi la prima persona, anche per parlare di eventi che non la riguardano, di storie che non sono la sua storia. Queste canzoni invece sappiamo da lei che sono canzoni estremamente personali. Secondo me uno dei più grandi pregi di Joni Mitchell è proprio l'onestà, la lucidità con cui scrive i testi e con cui scava dentro se stessa e anche dentro le vicende umane. C'è sempre una grande verità o la ricerca di una verità nelle sue parole. Ma nel caso di Blue, questa ricerca è accompagnata da una scrittura che scava nell'intimità, da un desiderio quasi di togliersi uno strato di pelle e vedere che cosa c'è sotto e che cosa resta. Forse per questo si tratta del primo album di Joni in cui la copertina è solo una foto del suo viso che occupa tutto lo spazio e poi da questo colore blu, mentre negli album precedenti le copertine erano tutti dei dipinti fatti da lei. Adesso ci salutiamo con le note di questo piccolo grande capolavoro, Blue, di Joni Mitchell.

0: Il centenario della nascita di Flannery O'Connor ha prodotto un volume corale degno del personaggio. Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor raccoglie voci di scrittori, critici e studiosi che si sono confrontati con l'opera della scrittrice americana. E per la prima volta in italiano esce il diario compilato dalla O'Connor nel 1943 e 44 e pubblicato in lingua originale con il titolo Matematica avanzata. Un'autrice e una ricorrenza da celebrare con gli ospiti del dossier di Alphaville. Flannery O'Connor, una lotta corpo a corpo con la scrittura. A cura di Enrico Bianda. Domani alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Studio Fabiano Rizzi. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN, esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina. Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova ad ottimismo scommettendo su una prossima riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i 90 dollari al barile per il WTI texano e a 96 dollari e mezzo al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo-iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un videomessaggio ha dichiarato minacciosamente: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Infortunio mortale della montagna nel tardo pomeriggio in Valporta, valle laterale della Val Verzasca, lo comunica la polizia cantonale ticinese. Stando a una prima ricostruzione, due ottantenni del canton Zurigo, mentre scendevano verso Vogorno, sono caduti in un dirupo per cause che sarà un'inchiesta a stabilire. I compagni d'escursione che li avevano preceduti, non vedendoli arrivare, hanno avviato le ricerche e dato l'allarme. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna di 80 anni, l'uomo 84enne gravemente ferito è stato invece elitrasportato in ospedale dalla rega. Il convoglio di terra della Global Sumud flottiglia, accampato da giorni in Libia, vicino alla città di Sirte, è attualmente sotto attacco, lo denuncia la delegazione italiana della spedizione umanitaria, composta da circa 200 persone che vogliono raggiungere la striscia di Gaza passando dal valico egiziano di Rafah. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, gli attivisti stanno subendo violenze da parte di forze di sicurezza locali legate alle autorità della Libia occidentale, che li stanno caricando a forza su degli autobus. I paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio da Ebola e dovrebbero agire immediatamente per contrastare il virus, lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che domani si recherà proprio in Congo, epicentro dell'epidemia. Nel vasto paese dell'Africa centrale l'OMS ha registrato più di 900 casi sospetti e almeno 220 morti. Contro la malattia, che uccide in un caso su due, non ci sono né vaccini né trattamenti specifici. 7 i casi nella vicina Uganda e sono risultati negativi al virus Ebola i due cooperanti rientrati ieri nel Comasco dall'Uganda con sintomi febbrili e ricoverati prudenzialmente all'ospedale Sacco di Milano per accertamenti. Lo ha comunicato il Ministero della Salute italiano. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese sarà ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Eh
1: ben nous on fait partie de la communauté gitane, voilà, donc tous les gitans, on va dire surtout du sud de la France, si on rassemble au Sainte-Marie de la Mer.
2: Facciamo parte della comunità gitana. Tutti i gitani, soprattutto quelli del sud, si radunano a Sainte-Marie de la Mer in Camarga in questo periodo, dal 18 al 24 maggio. Veniamo qui perché siamo abituati a farlo, perché seguiamo la tradizione. Veniamo sia per il mercato provenzale che per la processione di Santa Sara. La maggior parte dei gitani è cristiana, gitani come me, catalani, spagnoli, e dobbiamo differenziare perché ci sono molte categorie di gitani. È vero che la tradizione sia un po' più aperta, ma Santa Sara è cattolica e noi, che siamo cristiani, siamo cristiani evangelisti, restiamo fedeli alla tradizione di venire qui.
1: La tradizione di venire ici, e voilà.
3: Votre première fois ou non? Ça fait plusieurs?
1: Pas du tout.
3: Non.
1: Ça fait. J'ai 26 ans et bon, je vais pas dire que je viens toutes les années, mais presque. Hein.
4: Il pellegrinaggio di Sainte-Marie de la Mer è la festa della popolazione romani più importante d'Europa. In questa piccola località della Camargue, ogni anno arrivano migliaia di gitani, Rom, Sinti, Manouche e Calais. Si radunano qui per venerare Santa Sara, o Sara la Nera, patrona e protettrice di tutti i Rom e di tutti i viaggiatori, la cui statua e le cui reliquie sono custodite nella cripta della chiesa del paese. È un'occasione preziosa, non solo per assistere ad un evento unico, religioso, folcloristico e culturale, ma anche per riconsiderare il ruolo di questa popolazione nell'Europa attuale. Le origini del pellegrinaggio e la storia di Santa Sara risalgono a molti secoli fa, una festa ininterrotta sin dall'epoca medievale, come mi racconta Giorgio Spada, direttore del Museo delle Tradizioni Camarghesi.
5: Mi chiamo Giorgio Spada e sono un archeologo subacqueo dal 2008 e dal 2020, contestualmente alle ricerche subacquee, dirigo il museo di Sainte-Marie de la Mer in Francia. È un museo che si occupa di, sostanzialmente, di archeologia subacquea e di tradizioni di Camargue. Il museo è stato creato dal marchese Folco di Baroncelli negli anni 40 dello scorso secolo per valorizzare le tradizioni camarghesi. Possiamo dire che il marchese Folco di Baroncelli è stato il codificatore della Camargue. Qui si usa il termine inventore, ma in realtà il codificatore ha istituito il costume, i vestiti, ha dato un simbolo, la croce di Camargue, ha fatto di tutto per proteggere e valorizzare la lingua provenzale, quindi ha realmente dato un'identità, ha creato un'identità a questa popolazione e contestualmente ha creato un museo.
6: Durante tutto il resto dell'anno questa località, diciamo, è una cittadina abbastanza tranquilla, però il 24 di maggio ogni anno si trasforma. Cosa accade?
5: Allora, è una città, possiamo dire, tranquilla, sicuro, certo, ci sono 2400 abitanti, ma in estate arriviamo anche a averne 80.000. È una città balneare, cioè una località balneare, turistica. Ci sono molte festività lungo tutto l'anno, ma in effetti quella che stiamo vivendo in questi giorni è il pellegrinaggio di Sara, o Santa Sara. Era una pellegrina che, secondo la leggenda, è sbarcata sulle coste qui di Sainte-Marie de la Mer insieme a Marie Salomè, Marie Jacobée, Maria Maddalena, Lazzaro, Santa Marta, tutti i sante e santi di Provenza. All'epoca siamo intorno al 44 dopo Cristo, ed era la serva, appunto, di Maria Salomè e Maria Giacobè, ed è diventata la santa patrona dei gitani di origine spagnola, che qui vengono regolarmente a rendere omaggio a Santa Sara e il 24 maggio la portano in processione. Abbiamo l'attestazione dei primi pellegrini gitani a partire dal XIV secolo, ma è solo dal 1935 che, grazie all'intercessione del marchese di Baroncelli e a Cucù Battista, il re dei gitani, questa statua ha avuto diritto a essere portato, diritto, diciamo che è stato un po' imposto questo diritto perché l'hanno portata fuori di forza dalla chiesa, e dal 1935, in presenza dell'arcivescovo, si effettua questa processione al mare.

0: Ancora oggi la famiglia Baptiste tiene viva la tradizione dei portatori, i porteur, ovvero quelle persone incaricate di portare la statua sulle spalle durante la processione. Patrice Baptiste, nipote del celebre Cucù Baptiste, è il capo di questa famiglia gitana e anche quest'anno, 90 anni dopo la prima uscita dalla chiesa organizzata dal nonno, porterà la statua per le vie del paese insieme ai suoi figli.
1: Je m'appelle Baptiste Patrice, je suis le petit-fils de Cucù Baptiste.
2: Mi chiamo Patrice Baptiste e sono il nipote di Cucù Baptiste, nato a Lagarde nel 1900 e morto nel 1948. Partecipiamo alla festa di Santa Sara dai tempi del mio bisnonno. La processione di Santa Sara compie 90 anni quest'anno e la mia famiglia, grazie a lui, porta la statua da 90 anni. Ed è per questo che siamo veramente felici di tornare ogni anno. Ho iniziato a portare la statua quando avevo circa 14-15 anni. Noi chiediamo sempre qualcosa a Santa Sara, ogni anno. La portiamo in spalla, la tocchiamo, esprimiamo dei desideri e quando si arriva al mare la si benedice con l'acqua e tutti ci tocchiamo il viso e i capelli con l'acqua del mare. Ci si benedice in questo modo. Siamo una grande famiglia che viene tutta dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania. Siamo dei veri cattolici. Lo facciamo per tenere viva la tradizione, perché non si perda. È un bene che vengano sempre più cattolici. Io non critico le altre religioni, perché ognuno fa quel che vuole, ma noi siamo cattolici e siamo fieri di essere cattolici.
1: Noi siamo cattolici e siamo fieri di essere cattolici.

0: è un momento di grande devozione, di grande fede. Ho partecipato più anni, ancora oggi parteciperò a questo movimento di folla, questa devozione quasi trascendente, nel senso che hanno bisogno di toccare la statua, hanno bisogno di stiparsi tutti insieme con le candele e pregare ad alta voce. Appoggiano le loro foto dei loro cari sulla statua di Santa Sara, la trascinano fuori e a spalle la portano fino al mare. Entrano nel mare con la statua, accompagnati da guardiani a cavallo, dai rappresentanti del comune, a volte anche dalla chiesa, anzi sempre dalla chiesa, spesso c'è l'arcivescovo che accompagna il corteo.
1: Moi, Sainte Sarah, je la découvre depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, je pense qu'elle a une importance particulière pour les voyageurs.
2: Ho scoperto il culto di Santa Sara molti anni fa. Credo che il pellegrinaggio abbia un'importanza molto particolare per i viaggiatori che vengono dappertutto. Dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Spagna. Santa Sara è la prima delle viaggiatrici. È arrivata qui con Maria Salomè e Maria Jacobè perché sono state cacciate da Israele e sono arrivate in questa terra, in Camargue, per portare la pace e il messaggio che Cristo è veramente risuscitato per noi peccatori. Lui, il Signore, il più grande. I pellegrini, quando arrivano al mare, entrano in acqua con la statua di Santa Sara per ottenere la pace e soprattutto ricevere la grazia.
3: Amen.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
3: C'était très gentil.

Per tutto il periodo che precede la festa, le strade di Saint-Marie-de-la-Mer si riempiono di Rom e gitani, che tornano qui non solo per la cerimonia religiosa e per la processione, ma anche per rivedere parenti, per incontrare amici, per parlare d'affari e per organizzare matrimoni. Perché il pellegrinaggio è soprattutto un giorno di festa e di musica, di canti e balli, al ritmo di rumba e flamenco gitano.

0: La storia della cultura romanì è da sempre legata al nomadismo e al viaggio, da quando, secondo alcuni studiosi, agli inizi dell'XI secolo, queste popolazioni furono costrette ad abbandonare le loro terre, situate tra l'India e il Pakistan odierni. Ma le radici di queste popolazioni vanno ricercate piuttosto nel continente europeo, come sostiene Ilsen Aboud, ricercatore presso il CNRS a Parigi, studioso della storia e della cultura dei Rom in Europa.
1: Un pellegrinaggio ha sempre varie facce, è un luogo di religione, certo, è un luogo di culto, di rispetto per una tradizione religiosa, ma è anche un luogo di incontro. Certe persone attraversano tutta l'Europa per venire qua e ritrovare una parte della famiglia, ritrovare un gruppo di amici. E questi Rom sono di tutte provenienze, dunque vuole dire che provengono dall'Europa centrale e orientale, o dalla Spagna, o dai mondi germanici, cioè i Sinti, che si chiamano in Francia Manouche. Ci sono anche i Sinti piemontesi che arrivano regolarmente al pellegrinaggio delle Sainte Marie de la Mer. Per raccontare la storia brevemente, il culto dei Sainte Marie risale all'epoca moderna, anche ai tempi più antichi, perché le reliquie dei Sainte Marie sono state riscoperte nel Medioevo e probabilmente l'arrivo di queste persone, delle sante, all'epoca del Cristo ha fatto che c'è stato un culto probabilmente durante tutti i secoli tra l'antichità e i giorni nostri. Lo sviluppo del pellegrinaggio dei Rom risale probabilmente al 700, quando molti gitani sono arrivati in Francia, nel sud della Francia, a causa delle persecuzioni anti-gitani in Spagna e soprattutto dopo un decreto di espulsione e di interdizione di parlare la lingua dei Rom spagnoli, cioè il calò, nel 749. E quest'arrivo ha sviluppato un grande movimento di circolazione, di migrazione e di sviluppo di pratiche religiose e di culto cristiano.
0: Senta, quali sono le religioni professate dai Rom?
1: Allora, i Rom hanno assunto tutte le religioni del mondo mediterraneo e europeo. Sono musulmani nell'Asia Minore, sono musulmani in Bosnia o in Albania, sono cristiani in Europa e sono ortodossi nel mondo ortodosso, sono cattolici nel mondo cattolico, sono protestanti nel mondo protestante. Dunque la festa delle Sainte Marie de la Mer è un testimone dell'importanza del culto cattolico nel mondo Rom fino al Novecento.
0: E a proposito di questo discorso che sta facendo, qual è l'origine della popolazione romanì?
1: Tutti i documenti storici provano che questa popolazione è presente dal Medioevo nel mondo mediterraneo e europeo. Dunque l'origine è quella di questo bacino di popolazione che portava tante popolazioni a quest'epoca, che venivano dall'Africa, dall'Asia, dal nord dell'Europa. Dunque la popolazione romanì è una popolazione che è un testimone di una grande varietà di popolazioni che hanno esistito fino all'epoca moderna. C'è sempre un discorso anche sull'origine indiana dei Rom. Secondo me è un modo anche complicato di presentare questa storia, perché per me è una popolazione europea, mediterranea, profondamente testimone delle variazioni della storia di questo territorio.
2: È la prima volta per voi?
3: No, ça fait 8 ans.
2: D'accord.
4: È da 8 anni che vengo.
3: Prima di tutto per Santa Sara. E poi sono tornato perché ci venivo da bambino, perché mia madre era una gitana, poi purtroppo è morta. Ma quando ero piccolo mi ci portava. E così ci sono tornato anche quest'anno.
4: Je suis retourné quoi.
5: Je suis de Clermont-Ferrand et tous les ans on vient.
3: Io sono di Clermont-Ferrand. Veniamo ogni anno. Siamo una famiglia di Manouche. Mio nonno era il re dei gitani di Clermont-Ferrand. Ecco, qui è pieno di umanità. Quando si vedono i giovani con questa devozione, è magnifico. Ci sono tanti italiani, c'è gente di ogni provenienza. È bello. La reliquia di Santa Sara esce dalla chiesa. Davanti a lei ci sono i cavalli. Les Arlésiennes sfilano in abiti tradizionali. I portabandiera dietro di loro. Passa per tutti i quartieri. Ci si ferma. È come... Hai presente la Via Crucis? Ecco, è la stessa cosa. E poi si entra nel mare. Per 17 anni ho portato lo stendardo di Santa Sara. Entravo nel mare con l'acqua fino a qui. Ma non si ha freddo. Ci si va. È bellissimo. È davvero magnifico.
5: C'è veramente magnifico.
1: Allora, la Francia ha questo di particolare di essere quasi l'unico territorio al mondo dove si trovano gitani, Calais di Spagna, Sinté di Germania, come Django Reinhardt, per esempio, che ha vissuto in Francia, e anche Rom dell'Europa centrale e orientale che hanno migrati in Francia dall'inizio dell'Ottocento. E questa combinazione di varie popolazioni Rom fa che questo territorio è un luogo anche di incontro, un luogo carrefour, se si può dire, di tutte le diverse comunità Rom presenti nel mondo. Poi è un luogo di passaggio anche di gypsies, thinkers inglesi, un luogo di passaggio anche di Dom oramai che provengono dal mondo medio orientale. Dunque, se si può presentare anche la storia, cioè la posizione della Francia nel mondo Rom, bisogna anche ricordarsi che la Francia era un luogo di fiere, di commercio, attraverso il Rodano, per esempio, qui vicino, attraverso anche le pianure di Champagne, per esempio, dove c'erano le fiere molto famose nel Medioevo, e la specializzazione dei Rom nel commercio, nella musica, nei mestieri itineranti, fa che la Francia è stato sempre un luogo importante di passaggio e anche di insediamento di popolazioni Rom di tutti i tipi. Ci sono molte espressioni che sono state utilizzate per designare questa popolazione: les fils du vent, les gens de la route, anche les gens du voyage, oggi un'espressione un po' strana perché implica che questa popolazione viaggia in continuazione senza obiettivo preciso. Invece fa dimenticare il fatto che questa popolazione è insediata in territori, in luoghi, in villaggi, in località e appartiene alla vita e alla storia di queste località. Ma anche in tutta l'Europa ci sono molti culti diversi e questo secondo me è un medio per anche cambiare lo sguardo su questa popolazione, perché tutti questi pellegrinaggi e luoghi di culti indicano che questa popolazione non è estranea, fuorilegge, criminale, vagante, è una popolazione iscritta nella storia comune dell'Europa.

0: La Camargue è una regione circondata dall'acqua del delta fluviale più grande dell'Europa occidentale, quello del fiume Rodano. Una pianura di vaste lagune d'acqua salata, paludi, campi di riso e saline e una fauna incredibile, con fenicotteri rosa, aironi, merli acquatici, tori e cavalli bianchi. E il pellegrinaggio a Sainte-Marie de la Mer sembra riflettere l'anima di questa terra, una vera esplosione di colori, di suoni e di musiche. Dopo l'uscita dalla chiesa, con le campane in festa, e prima dell'arrivo in spiaggia, migliaia di gitani percorrono le strade principali del paese. A scortare la statua ci sono i gardiani, con i loro costumi tradizionali, in sella dei cavalli Camargue, una delle razze più antiche del mondo. Serenella Baglio è un'archeologa, ricercatrice e mediatrice culturale italiana, anche lei da anni trasferita in Camargue.
1: Mi occupo di ricerca storica a livello degli archivi e in più appunto di visite guidate. La Camargue è una terra, allora è una regione all'interno della regione, perché è vero che siamo in Provenza, però a livello paesaggistico non ha niente a che vedere con la Provenza. Ci ricorda un pochino, spesso dei turisti che mi dicono che ricorda un po' le parti più aride anche degli Stati Uniti, e un po' la Camargue ricorda questo, il far west della Francia, ecco. È una terra che è rimasta isolata fino praticamente al boom economico degli anni 60 e quindi questo ha conservato tutte le sue tradizioni e nello stesso tempo però l'ha anche tutelata, quindi è una terra sì ancora molto selvaggia, una terra in cui è vero che gli uomini e gli animali vivono insieme a stretto contatto e che è abbastanza raro in un paese come la Francia. All'interno anche della croce di Camargue oggi, che è composta di quattro simboli, c'è uno dei simboli, il cuore, ad esempio, e questo indica l'accoglienza. Cioè la Camargue è una terra di accoglienza, è una terra che si è sempre aperta a popolazioni venute dall'estero ed è una terra che ha anche sempre protetto e tutelato le popolazioni senza fissa dimora, popolazioni nomadi. Quindi questa è una caratteristica ancora molto forte, molto sentita all'interno della Camargue. Chiunque arriva in Camargue è ben accetto, ecco, è ben accolto. Il pellegrinaggio è il 24 e il 25. Il 24 maggio è riservato alle popolazioni nomadi perché è il giorno dedicato a Santa Sara. E all'interno delle due giornate i momenti principali sono la messa, quella che noi chiamiamo la cerimonia di discesa dei sarcofagi, dei reliquiari, ed è un momento molto emozionante in cui tutti i fedeli all'interno della chiesa cercano di toccare le reliquie, perché questo avviene solo una volta l'anno, no? Hanno il permesso di avvicinarsi a questi reliquiari e soprattutto poi la processione. Una processione in cui questo enorme corteo che va appunto dai 15.000 a 40.000 persone va verso la spiaggia ed è un corteo in cui ci sono esseri umani, animali, perché tanti sono anche a cavallo e poi tutti insieme entrano all'interno del mare. È una processione, è un momento anche ancestrale per tante cose. Per loro è un momento di aggregazione sociale perché una volta l'anno riuniscono le loro famiglie, spesso composte anche da decine e decine di persone, ed è il momento in cui si celebrano soprattutto i matrimoni, i battesimi e in cui si organizzano i matrimoni per l'anno prossimo. Quindi per loro è un momento molto molto importante che ricorda un po' in Italia quello che facevano le feste di paese di inizio secolo, a cui partecipavano i nostri nonni. Era l'unico momento per incontrare quelli del villaggio vicino e quindi per cercare di creare delle unioni. Ecco, loro fanno ancora un pochino questo. E poi c'è la musica, ovviamente. Venire qua i giorni prima del pellegrinaggio è l'occasione per incontrare dei musicisti famosi della comunità gitana, per chi ovviamente ne apprezza e chi ne conosce. E per quindi partecipare a dei concerti un po' ecco improvvisati, dei concerti itineranti all'interno del villaggio. Ci sono, sì, sicuramente i turisti stanno aumentando, nel senso che inizialmente era un pellegrinaggio più intimo, quindi diciamo i fedeli che venivano proprio ad assistere al pellegrinaggio. Oggi abbiamo tanti turisti che arrivano anche dagli Stati Uniti, tanti anche dal Giappone e dalla Cina, perché ieri c'erano un sacco di giapponesi, quindi il fatto che sia Ad oggi l'unico pellegrinaggio ufficiale, uno dei più grandi d'Europa, sicuramente è ancora un unicum, quindi è molto interessante a livello sì, anche solo per il piacere di vedere una realtà diversa. Io consiglio a tutti di venire almeno una volta nella vita al pellegrinaggio del 24 maggio, perché si vede come appunto non ci sono, come si può vivere tutti insieme appunto senza barriere di religione o sociali o di provenienza geografica, e soprattutto il fatto di avere origini diverse può arricchire chiunque viene questi due giorni di festa. Quindi sì, può essere l'esempio di come popolazioni diverse possono poi nello stesso giorno passare un momento insieme di condivisione, ecco, di festa.

0: Caffè Zimmerman. Sconcertante.
1: Riverberi, e questo è il titolo volutamente evocativo che abbiamo voluto dare a questa serie di Caffè Zimmerman in compagnia di Paolo Prato. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Sergio, un saluto a tutti che ci ascoltano.
1: I riverberi popolari arrivano in questo caso dal mondo gitano.
2: È così, dalle strade alle sale da concerto, dalle piazze in cui la musica gitana si fa, ai grandi teatri dove questa è arrivata nobilitata e rivestita di tutti i lustrini e le meraviglie possibili, perché la storia della musica gitana affonda le proprie radici in epoche molto antiche, da quando questa popolazione nomade originaria, no, in una zona fra l'India e il Pakistan, ha incominciato a muoversi in direzione europea. Prima si sono insediati in Iran, poi in Persia, poi hanno raggiunto l'Armenia, il Caucaso meridionale, da lì sono arrivati in Turchia e si sono stabiliti definitivamente nell'area dei Balcani, ma alcuni più ardimentosi si sono spinti fino alle colonne d'Ercole, no? Fino all'Andalusia in Spagna, da dove hanno dato inizio al flamenco, una delle grandi tradizioni del folklore urbano che è debitore appunto del contributo gitano.
1: È un grande patrimonio culturale anche ibrido che è stato valorizzato tra i molti, primo tra tutti da Jordi Savall.
2: È così, io infatti da lui volevo incominciare, da questo straordinario lavoro in tre compact disc con un libro di 600 pagine in 12 lingue, tra cui il greco, il turco, il russo, il rumeno, l'ungherese, una pubblicazione che esplora il folklore senza tempo appunto dell'area balcanica utilizzando strumenti tradizionali. E in questo lavoro abbiamo l'opportunità di ascoltare con gli strumenti tradizionali musiche che provengono dalla Tracia, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dalla Bosnia, dalla Moldavia, e diciamo così che questo immaginario che ha giocato un ruolo centrale nella cultura occidentale ha avuto un impatto di fascinazione straordinaria, perché da sempre il mondo gitano ha rappresentato l'altro con la A maiuscola, no? E se da un lato la popolazione zingara è stata spesso disprezzata per lo stile di vita, emarginata, tenuta a distanza, al tempo stesso è stata oggetto appunto di una fantasia romantica, spesso grazie alla loro musica e alla predisposizione per la musica, che si avvale di elementi come il virtuosismo, il sentimentalismo, e che ha sedotto, come ben sai, personaggi del calibro di Liszt, di Brahms, di De Faia, e ha generato quelle che poi esploreremo a lungo in questo ciclo dei riverberi. I due filoni principali dell'esotismo visto dal punto di vista dell'Occidente, cioè lo stile zingaresco dei Balcani, dove è il violino a emergere come strumento principe, e lo spagnolismo legato al flamenco, dove invece è la chitarra che emerge come strumento principe. Lasciami dire che io ritengo la musica gitana il blues dell'Est Europa. Ha anticipato il blues storicamente parlando, cioè il suo lato malinconico di trattare la vita, ma al tempo stesso la musica gitana comprende anche il lato ritmico positivo che invece il blues ha affidato al rhythm and blues, quando la popolazione afroamericana ha preso coscienza di sé e della possibilità di riscattarsi, di integrarsi. Questi due elementi sono compresenti nella musica gitana, il cui format classico è quello di iniziare in maniera lenta con questi ritmi rubati, non sai mai se stanno andando a tempo o se si sono persi lungo la strada, e poi improvvisamente verso la fine si crea uno stacco, un'accelerazione improvvisa, una danza euforica straordinaria che porta allo sfinimento. Iniziamo giustamente, come dicevi, da Jordi Savall, da questo lavoro, e incominciamo con qualcosa di autentico. Ecco, anziché musica inventata di sana pianta a tavolino, vediamo come suona la musica zingara autentica e ascoltiamo allora un esempio che ci viene dalla Romania, dove i due strumenti per eccellenza sono il cimbalon e il violino.

Eman Daye Moltepiau, non so se ho pronunciato bene, è un canto rumeno che proviene dalla popolazione zigana, appunto, di quella nazione, riproposto da Jordi Savall nel triplo cofanetto Balkan. E ora adesso andiamo all'estremo occidentale del mondo gitano, rappresentato dalla Andalusia. E all'Andalusia si richiama un compositore cubano che è stato anche un pianista, una sorta di Gershwin minore, almeno dal mio punto di vista, che è Ernesto Lecuona, che ha scritto musiche sia popolari che classiche e che tra l'altro negli anni 20 girava con Alberto Rabagliati, che faceva da cantante nella sua orchestra. Insomma, è un personaggio molto eclettico che ha scritto

0: Ambra Gitana di Ernesto Lecuona, originariamente concepita per pianoforte, qui con l'arpa di Floraleda Sacchi.
1: Sì, che sembra un po' il cimbalo, ma comunque, e quindi non è un'operazione assolutamente inconsueta, ma direi assolutamente appropriata. Sempre dalla Spagna proviene un virtuoso del violino, notissimo al pubblico della musica classica, almeno fino a qualche tempo fa. Sto parlando di Pablo de Sarasate, che ha nobilitato il tocco alla zingaresca con un capolavoro del genere che stiamo per ascoltare, che lui scrisse nel 1878 dopo un soggiorno a Budapest, quando venne a contatto con musicisti

Rom. Il brano è Zigeuner Weisen, cioè la zingaresca opera 20, che lui compose in un primo tempo per violino e pianoforte, dopodiché lo orchestrò e si è affermato questo brano, abbastanza breve, come un caposaldo, no, del repertorio violinistico, un classico dei bis fondamentalmente, in tre parti, un moderato, un poco lento e un allegro, ed è la tipica scansione emozionale di cui dicevamo poc'anzi che connota la musica gitana.

0: tutto il virtuosismo di questa Zigeunerweisen, l'opera 20 di Pablo de Sarasate, una pagina paradigmatica, no, dei nostri riverberi gitani di oggi. In questo caso Renaud Capuçon al violino con l'Orchestre de Paris diretta da Paavo Yerby.
1: Sì, allora chissà se avete fatto attenzione in particolare al primo tema, al moderato di questa Zigeunerweisen. Perché, ve lo dico, adesso ascoltiamo un brano di János Biári, che è stato tra i massimi violinisti gitani dell'Est Europa, aveva una propria orchestra gitana, è vissuto tra il 1754 e il 1822, quindi andiamo veramente alle origini della diffusione della musica gitana in Europa, e lui è l'autore del brano che Sarasate ha fondamentalmente ripreso, praticamente copiato all'inizio di questa sua zingaresca. Noi abbiamo quindi l'opportunità di ascoltare questo Adagio Magiaro, questo è il titolo di Lassù Magiar, che mi dicono significa appunto Adagio Magiaro in ungherese, ed è stato inciso di recente dal Suonar Parlante Orchestra diretta da Vittorio Ghielmi.

0: Beh, è davvero interessante l'accostamento di questi due esempi, uno firmato da Pablo de Sarasate e poi l'originale, potremmo dire, la Summa Ghiar, appunto qui con il suonar parlante diretto da Vittorio Ghielmi.
1: Sì, il quale ha dedicato tutto un album uscito 2 o 3 anni fa, se non sbaglio, intitolato Gypsy Baroque, cioè musica zingara di epoca barocca, nella quale album alterna appunto brani classici con brani della tradizione. È un po' quello che stiamo cercando di fare noi in questi nostri reverberi. E allora, una reincarnazione di János Bihari e di quella stirpe di virtuosi maledetti in qualche modo è la moldava Patricia Kopacinskaya, figlia d'arte, il padre è un virtuoso del cimbalo, la quale è assolutamente orgogliosa delle proprie radici, pur suonando tutti i repertori classici possibili e immaginabili. Lei ha citato una frase della madre, tra virgolette, le ha detto: «Un giorno Dio, vista la disperazione di questo piccolo popolo», sta parlando dei moldavi, «disse: bisogna che io dia loro conforto, manderò a loro la musica più bella». E Patricia, questa musica più bella, l'ha incisa in un album del 2010 intitolato Rapsodia, che contiene musiche gitane e ispirate ad esse, da Enescu a Ligeti, da Kurtag a Ravel, con anche lei intermezzi presi dalla tradizione con strumenti originali. E allora, proprio da quell'album, ascoltiamo un brano di Enescu, probabilmente il massimo compositore rumeno del Novecento, che ricrea peraltro la musicalità zingara senza citare alcuna melodia, come se lui l'avesse assimilata. È un brano del 1926, è la sonata per violino e pianoforte, da cui ascoltiamo il primo movimento.

0: Il violino di Patricia Kopaczynskaja alle prese con George Enescu e la sua sonata per violino, in realtà il primo movimento, no? L'allegro con brio.
1: E così, fra i padri della musica gitana, oltre a Enescu e a Biari, dobbiamo comprendere il rumeno Grigoras Dinicu, che animò anche la vita dei ristoranti dell'epoca, tra cui la birreria Gambrinus, un luogo di ritrovo del mondo artistico di Bucarest alla fine del XIX secolo. E a Monte Carlo Dinicu incontrò Gheorghe Enescu e incontrò anche Fritz Kleiser, le cui composizioni per il violino figuravano nel suo repertorio. Dinicu passò vari mesi a Parigi con un contratto all'Ambassadeur, che era il più importante ristorante parigino, e lì incontrò Heifetz, che gli chiese il permesso di trascrivere Ora staccato, la sua composizione più famosa, che diventò un brano da concerto e che Heifetz avrebbe eseguito per la prima volta con grande successo a Vienna nel 1932. Adesso abbiamo la possibilità di ascoltarla. Ora staccato è un classico anche questo del virtuosismo, un classico dei bis e una delle versioni forse più rispettose è quella di Menuhin.

0: Un grande maestro del violino alle prese con ora staccato, in realtà un omaggio a un altro grande maestro, Grigoras di Nicu.
1: Sì, passata la sbornia dei bis, potremmo dire, in questa puntata di Riverberi dedicata al mondo gitano, dobbiamo ricordare che per il grosso pubblico la musica zigana è soprattutto Ravel e Brahms. Ora, cominciamo da Brahms e dalle sue danze ungheresi. Nella partitura originale queste danze venivano riconosciute come ungheresi, insomma etichettate come tali, perché all'epoca il folklore magiaro era assolutamente sconosciuto e veniva confuso con la musica zingara che quel popolo aveva diffuso. Le danze ungheresi sono appunto impregnate del ritmo e delle melodie zigane, ma senza quel virtuosismo che era stato inventato e esagerato dagli esecutori. Solamente nel XX secolo sappiamo che le ricerche musicali di Bartok e di Kodály chiariranno questo equivoco fondamentale e riporteranno alla luce le musiche ungheresi. Cioè, in sostanza, se Liszt sosteneva che la musica ungherese coincideva di fatto con quella gitana, Bartok ha smontato completamente questa tesi, dicendo semplicemente che i gitani erano diffusori, divulgatori della musica ungherese, ma non avevano inventato niente. Insomma, è una bella diatriba che ha proseguito nel tempo. In ogni caso, le musiche originarie delle danze ungheresi di Brahms sono state rintracciate una per una, quasi per tutte le danze, e dunque non si può parlare di composizioni di Brahms, ma di adattamenti che Brahms ha fatto di musiche zigane, eliminando le parti virtuosistiche, ma conservando ovviamente la parte ritmica e melodica originaria. Possiamo ascoltare la numero 5, che è la più celebre in assoluto, che ritroviamo nei film, nei cartoni, in tutte le sonorizzazioni che riguardano appunto un certo tipo di ambiente.

Claudio Abbado e i Wiener Philharmoniker. Questa era la danza ungherese numero 5 di Brahms, famosissima. Ravel invece, a differenza di Brahms, inventa di sana pianta, dopo aver ascoltato nel 1922 il violinista ungherese Gelli Darani ed essere colpito da una musicalità così diversa. Due anni dopo nacque il più celebre omaggio per violino e pianoforte del Novecento alla musica gitana, che prende il titolo di Zigane, e ascoltiamo la Zigane in una incisione abbastanza recente di Alessio Bidoli al violino e Bruno Canino al pianoforte.

E ancora una volta il fascino dell'esotico che ha catturato, ecco, la creatività di un grande compositore come Ravel, nella cui produzione, ecco, gli orizzonti lontani, pensiamo al Bolero, sono sempre presenti. Lui ricrea in astratto le suggestioni che provengono appunto da lontano. Ma attenzione, la musica gitana è stata rifatta anche in Italia. E una delle ciarde più eseguite, la ciarda è una delle danze originali dell'Ungheria, più eseguite anche dalle stesse orchestrine locali, gitane o non, porta la firma, udite udite, di Vittorio Monti, un violinista napoletano celebre in tutto il mondo proprio per questa sua sola composizione, che data 1904. Una composizione che è stata poi in seguito trascritta per moltissimi strumenti e molti tipi di formazioni. È la ciarda di Vittorio Monti, che la si ascolta eseguita da tutti i grandi violinisti gitani e non. E qui è nell'esecuzione della banda zingara ungherese diretta da Szalai.

0: La ciarda di Vittorio Monti, eseguita da una autentica orchestrina zingara. E chiudiamo tornando in Spagna, chiudiamo il cerchio da dove siamo partiti più o meno e incontriamo la musica di Manuel de Falla, che ha contribuito a valorizzare moltissimo il patrimonio locale, compreso quello di origine zingara. Ad esempio, nell'Amore stregone del 1914, una gitaneria, così la chiamano, commissionata da una cantante di flamenco allo stesso De Falla e rivista in forma di balletto proprio nello stesso anno in cui Ravel pubblicava la sua Zigane, il 1924. E dall'Amore stregone ascoltiamo il brano più celebre, che insomma ha fatto epoca ben al di fuori dal contesto concertistico, teatrale, e si è affermato nell'ambito della musica leggera, pop, nella pubblicità, nei caroselli e in quant'altro. Stiamo parlando della Danza del Fuoco e la ascoltiamo in una esecuzione insomma nobile, con Daniel Barenboim alla direzione della Chicago Symphony Orchestra.
1: Danza del Fuego, quindi, di Manuel de Falla, e dalla Spagna ci sposteremo nella prossima puntata verso l'Europa dell'Est. Intanto grazie Paolo Prato, a presto.
0: Grazie a te.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: La prima enciclica di Leone XIV è dedicata all'intelligenza artificiale, un settore che va regolato e non lasciato a pochi, dice il pontefice. Arriva in Ticino il Giro d'Italia, la 16ª tappa del 26 maggio si correrà nelle prossime ore tra Bellinzona e Cari. Permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dall'Alamal, un modello cresciuto più del previsto, di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno. Sport, tennis, ultimo ballo di Stan Wawrinka al Roland Garros. Il Vodese ha calcato per l'ultima volta la terra rossa parigina. La conclusione dell'accordo fra Iran e Stati Uniti è stata ritardata dalle controversie sul programma nucleare di Teheran e sulla revoca delle sanzioni. Lo riferiscono funzionari americani alla CNN esprimendo ottimismo sul fatto che le divergenze possano essere risolte in tempi relativamente brevi. Secondo fonti di alto livello raccolte da Al Arabiya, l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio a condizione che venga trasferito in Cina, e il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro del Pakistan, paese mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran. E mentre i mercati finanziari danno prova d'ottimismo, scommettendo su una prossima riapertura dello stretto di Hormuz, con il prezzo del petrolio che cala del 7% e si fissa sotto i $90 al barile per il WTI texano e a $96.50 al barile per il Brent del Mare del Nord, Israele spinge sull'acceleratore nella guerra contro le milizie filo-iraniane e libanesi, con il primo ministro israeliano Netanyahu che in un videomessaggio ha dichiarato: siamo in guerra con Hezbollah, stanno usando i droni, ciò ci impone di intensificare gli attacchi e colpirli frontalmente. Il Cremlino ha raccomandato agli stranieri e ai diplomatici di lasciare Kiev poiché intende proseguire con la rappresaglia sulla capitale ucraina, colpendo centri di comando e infrastrutture dell'industria militare in risposta all'attacco ucraino della settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Papa Leone XIV ha presentato la prima enciclica del suo pontificato, si intitola Magnifica Humanitas, Umanità Magnifica, ed è dedicata alla protezione della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice chiede in sostanza di rallentare e regolamentare di più il settore per preservare la libertà e la dignità dell'essere umano. Sentiamo Paolo Rodari, esperto di questioni vaticane della RSI.
3: Come restare umani nell'era dell'intelligenza artificiale? Per il Papa l'intelligenza artificiale non è neutrale, ma può diventare uno strumento di disumanizzazione, usa proprio questa parola, se guidata da logiche di efficienza e di potere. Per questo Prevost richiama i pilastri della dottrina sociale della Chiesa, ovvero dignità della persona, valore del lavoro, giustizia, pace e bene comune. Però insieme denuncia anche i rischi, no? Come la sorveglianza di massa, le nuove schiavitù digitali, l'uso militare dell'intelligenza artificiale e la manipolazione informativa. E per questo invita a costruire un modello tecnologico che serva all'uomo. E poi quell'immagine finale, che secondo me è molto potente, in cui dice che l'umanità deve scegliere se costruire una nuova Babele dominata dalla tecnica o una Gerusalemme dove tecnologia e umanità convivono nella verità. È la prima volta che un pontefice presenta la sua enciclica. Ricordiamo che l'enciclica è il testo un po' programmatico di un pontificato, quindi il fatto che il Papa sia lì presente vuol dire che in qualche modo crede fermamente, ovviamente, in questo testo, ma vuole, come dire, io sono qui per dire che questo testo per me è decisivo e sarà decisivo per tutto il pontificato. Dall'altra parte gli ospiti presenti oggi in Vaticano, tra cui Christopher Ohlo, cioè il cofondatore di Anthropic, uno dei laboratori più avanzati nella sicurezza dell'intelligenza artificiale, e la sua presenza viene letta da molti osservatori come un segnale politico forte. Da una parte l'amministrazione Trump spinge per uno sviluppo delle IA rapido, no? Competitivo, poco regolato, accusando anche i laboratori più cauti come Anthropic di rallentare la catena tecnologica nazionale, ma dall'altra parte il Vaticano invece indica, anche con la presenza di questa persona, una strada diversa: mettere la dignità umana al centro, rifiutare l'uso militare dell'intelligenza artificiale, denunciare la sorveglianza di massa e la mercificazione dei dati.
2: Arriva oggi, martedì, in Ticino il Giro d'Italia. La tappa della gara ciclistica tra Bellinzona e Cari porterà nel sopraceneri il pubblico delle grandi occasioni e con esso i relativi disagi alla circolazione. Gian Robbiani ha fatto il punto con il capitano Cristiano Nenzi della Polizia Cantonale, responsabile della sicurezza della gara.
4: Abbiamo due gare, la gara e-bike che partirà alle 12.25 da Biasca, mentre il giro dei professionisti partirà alle 13.45 da Bellinzona. Quindi la grossa chiusura sarà alle 11.45 da Bellinzona. E andrà avanti fino alle 18.30 l'ultima tratta che riguarda l'Alta Valle Leventina.
5: Comunque, mano a mano che la gara si sposta verso nord, si liberano anche le strade.
4: La tratta Bellinzona fino a Biasca sarà chiusa dalle 11.45 alle 16.15, dopodiché tutta la riviera sarà aperta, mentre la parte alta della Leventina rimarrà appunto chiusa fino alle 18.30.
5: Ma cosa significa per la polizia e gli altri enti di primo intervento mettere in sicurezza un evento di questa portata?
4: È una grande macchina che si muove sul territorio. La gara è in movimento, quindi dobbiamo garantire da una parte la sicurezza della gara e poi bisogna garantire la sicurezza del tracciato, impedendo che questo venga invaso. A lato di tutta questa macchina, che abbiamo tutto quello che riguarda, la gestione del pubblico, delle auto, dei camper e dei bus che arrivano.
5: Della carovana, insomma. Ma quanti sono gli agenti di polizia impiegati per la sicurezza?
4: Abbiamo circa dagli 800 ai 900 addetti alla sicurezza per la gara, 500-550 che operano per garantirne la sicurezza, dei quali abbiamo circa 250 agenti di polizia provenienti un po' da tutti i corpi di polizia del Cantone Ticino, con una disponibilità anche aerea in caso di evento maggiore.
5: Speriamo comunque che non ce ne sia bisogno.
2: Caduta fatale in montagna verso le 17.30 in Valporta, valle laterale della Val Verzasca. Ne ha dato notizia la polizia ticinese. Una donna di 80 anni e un uomo 84enne del Canton Zurigo sono caduti in un dirupo per cause da stabilire mentre scendevano verso Vogorno. A dare l'allarme i compagni d'escursione, la donna è morta sul posto, l'uomo ha riportato gravi ferite. Ed è di un morto e due feriti il bilancio della caduta di un albero su un gruppo di escursionisti nella regione dello Schwarzsee, nel Canton Friburgo. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 nei pressi della cascata di Seewaldbach. Ad avere la peggio un ventenne del Canton Berna, ucciso sul colpo dallo schianto della pianta. I feriti sono un padre di 42 anni e il figlio di 7 friburghesi. Una squadra di sostegno psicologico è intervenuta per prendere in carico la famiglia della vittima e gli altri escursionisti presenti. È una misura nata per sostenere le famiglie, permettere ai parenti di assistere i propri cari a casa con un rimborso riconosciuto dalla Lamal. Ma negli ultimi anni questo modello è cresciuto più del previsto, trasformandosi in un mercato redditizio per alcune spitex private che assumono i familiari. Una dinamica che ha fatto aumentare parecchio i costi e una dinamica di cui si occuperà il Parlamento nella sessione di giugno alle porte. Anna Valenti.
6: Fornire una paga a chi assiste un familiare malato, riconoscendo questo lavoro di cura come una prestazione rimborsabile dall'assicurazione di base, la Lamal. È il principio stabilito nel 2019 da una sentenza del Tribunale federale che ha accolto il ricorso presentato da un parente curante contro la decisione dell'assicuratore del cantone di non rimborsare le cure da lui prestate. I giudici hanno però posto una condizione chiara: il parente curante deve essere assunto e formato da una società di servizi e di cura a domicilio privata riconosciuta. Una sentenza che ha sancito un principio importante, ma ha anche aperto la strada a un modello di business cresciuto molto più del previsto. Negli ultimi 7 anni le spitex private attive in questo ambito si sono moltiplicate, molte hanno assunto i familiari come collaboratori e fatturano le ore alle casse malati. Una proliferazione che ha portato a un'esplosione dei costi che ricadono non solo sull'assicurazione di base ma anche sui cantoni, chiamati per legge a finanziare la quota non coperta dalla Lamal. Un modello che ha suscitato anche grandi dubbi sulla qualità delle cure offerte. È anche per questo che ora la politica vuole intervenire. La Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio Nazionale propone 3 misure per riportare ordine. Ridurre la remunerazione alla MAL per l'assistenza prestata dai parenti, introdurre criteri di qualità più severi e permettere ai cantoni di limitare il numero di fornitori tramite licenze regionali. Misure che saranno discusse dal Parlamento nella sessione di giugno, in attesa dell'intervento del Consiglio federale, che dovrebbe presentare una revisione più ampia della LAMAL entro la fine del 2027.
2: La pagina sportiva è firmata da Paolo Laurenti.
7: Partiamo dai mondiali di hockey. Non ce l'ha fatta l'Italia a mantenere il proprio posto in top division. Sconfitti nello scontro salvezza dalla Slovenia 5-1, gli azzurri hanno terminato la fase a girone all'ultimo posto e sono quindi retrocessi. Nel gruppo A la Germania ha invece fatto il suo, piegando la già condannata Gran Bretagna per 6-3, un successo che però potrebbe non bastare ai tedeschi per l'accesso ai quarti. Austria e Lettonia hanno infatti un punto di ritardo, mentre gli Stati Uniti 2, ma tutte e tre hanno ancora un match a disposizione. Calcio: in Germania, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio, il Paderborn si è guadagnato la promozione in Bundesliga ai danni del Wolfsburg dell'ex Lugano Mura, che retrocede dopo 30 anni. Piazza pulita in casa Milan per la mancata qualificazione alla Champions League, licenziati quasi tutti i vertici dirigenziali e l'allenatore Massimiliano Allegri. Infine il tennis: ieri l'impresa di Susan Bandecchi, che ha conquistato il suo primo successo in uno slam. La tennista ticinese ha superato il primo turno del Roland Garros, turno invece che ha segnato il capolinea della lunga storia al torneo parigino di Stan Wawrinka, che lo conquistò nel 2015. Il contributo di Ivan Zippilli.
8: Una storia lunga 21 edizioni, 23 anni se torniamo al successo a livello junior, si è chiusa sull'amato campo Simon Mathieu. Opposto al lucky loser Jesper De Jong, Stan Wawrinka non è riuscito a regalare e regalarsi un'altra occasione per infiammare le passioni del pubblico parigino. Più fresco, nonostante le 3 partite di qualificazione già giocate, l'olandese è stato suo malgrado sparring partner in una giornata che l'ho visto non di meno vincitore sul campo. Il pubblico era tutto inevitabilmente per il 41enne rossocrociato, una delle ultime icone di un'era tennistica per certi versi irripetibile e che manca già per la narrativa impareggiabile che sapeva esprimere. Impareggiabile come i rovesci che per 2 decenni hanno illuminato la scena delle partite di Stan, emozionato ma generoso come sempre nella sua ultima recita sul rosso francese. Il suo anno non è ancora terminato e Stan continuerà a nutrirsi dell'affetto che lo travolge dagli spalti ovunque vada, ma che proprio nella capitale transalpina ha trovato anche in questi ultimi anni il suo apice. Un affetto che anche lui ha sempre restituito, cavalcando quel sogno di campione che proprio le luci di Parigi avevano acceso e che oggi lo spingono invece un passo avanti verso il tramonto.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 26 maggio. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con possibili temporali isolati, temperature massime di 33 gradi e un'allerta canicola moderata di grado 2 su 5 a bassa quota in Ticino e Moesano, valida da mezzogiorno fino a mercoledì sera. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione, lo ricordo, torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti la regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Miles Davis è stato una delle massime figure della storia del jazz e, date le sue torsioni anche al di fuori del jazz, non è azzardato considerarlo un creativo cruciale per l'intero Novecento musicale. Davis ci ha lasciato orme che tanti hanno seguito, però il trombettista, pur con la piena consapevolezza della propria centralità, sapeva che le molte sfide combattute furono vinte perché aveva avuto al proprio fianco, come riferimento, musicisti straordinari, uomini straordinari e talvolta donne straordinarie. A tutti loro Miles Davis intitolò, in segno di riconoscenza, delle composizioni.
3: In queste prime 5 puntate di questo speciale Miles Davis, per onorare la settimana del suo genetliaco, rivolgeremo le nostre attenzioni proprio a queste dediche.
2: La storia della musica ben conosce il valore della dedica, una pratica a cui il jazz non solo non si è sottratto, ma che ne ha rincarato la dose. Bill Evans o Wayne Shorter, tanto per fare due esempi di musicisti della cerchia di Davis, hanno scritto un mucchio di composizioni dedicandole a familiari, amici, mogli, collaboratori, con i manager o musicisti. Di Evans poi se ne contano quasi una ventina. Miles Davis non fu da meno. In questa puntata restringeremo il campo alle dediche rivolte ai musicisti. Molti erano suoi sodali, altri artisti che stimava pur non condividendo nel palco. Tra questi ultimi rientra il cantante country Willie Nelson,
3: che proprio in questi giorni esce con il suo 79esimo disco, alla faccia dei suoi 93 anni.
2: Davis, a parte condividerne il manager Mark Rothbaum, ne apprezzava il fraseggio e il 18 febbraio 1970 registrò l'eponimo Willie Nelson. In quel periodo Cathy era la compagna sodale del chitarrista di Davis, John McLaughlin. Il musicista, tra l'altro, si era già guadagnato la propria dedica.
3: Il brano dal titolo John McLaughlin,
2: finita nell'LP capolavoro Beaches Brew. Dal disco You Are Under Arrest ascoltiamo la bruciante Katia con un McLaughlin in gran spolvero,
3: seguito da un Davis quanto mai funk.

0: È interessante notare che gli ultimi due dischi di Davis, Tutto e Amandla, le cui composizioni sono quasi tutte del bassista Marcus Miller e comunque nessuna arrechi la firma di Davis, continuino attraverso il suo pupillo la tradizione della dedica. Sono rivolti inchini a Prince,
1: Full Nelson,
0: al bassista Pastorius,
1: Mr. Pastorius,
0: al trombettista Hannibal Marvin Peterson,
1: Hannibal,
0: solo per citarne alcune. Ma tornando alle pagine siglate da Davis e destinate ai suoi di musicisti, abbiamo un arco con un pilastro posto nel 1961 con il conturbante valzer Tio, che era il suo produttore della Columbia ed era anche un eccellente musicista, era la mente fluorescente che illuminò in

0: A puntellare questo arco abbiamo una serie di dediche eponime, quali Mr. Foster,
1: ovvero il batterista Al Foster,
0: For Dave,
1: il sassofonista Dave Liebman,
0: abbiamo già accennato a John McLaughlin, e poi Mtume. Quest'ultimo fu il suo percussionista dal 1971 al 1975. Mtume Foreman, che era il figlio del sassofonista jazz Jim Heath, ma che era stato allevato da mamma Foreman, era un personaggio molto interessante. Come ebbe a dire Davis:
1: era solito raccontarmi delle vicende della storia africana, perché era molto coinvolto in quello.
0: Infatti aveva cambiato il proprio nome di battesimo da James in Mtume,
1: che in Swahili significa messaggero,
0: e si era impegnato come attivista a far valere le rivendicazioni degli africani. Gli album che incise quel periodo, come Kawaida, registrato con Albert Hitz, che era suo zio, o Asante con McCoy Tyner, già dei titoli segnano il suo orizzonte culturale. Ascoltiamo la prima parte di Mtume, registrato nel 1974 e confluito nella raccolta Get Up With It, dove le congas del percussionista dicono la loro.

Il disco Get Up With It è una sorta di collezione di dediche. Tra questa vi è quella più poetica e forse più ispirata di questa porzione dell'opera devisiana. È l'omaggio rivolto a Duke Ellington, registrato poche settimane dopo la sua dipartita, che avvenne il 24 maggio del 1974.

0: Davis lo intitolò «He loved him madly», parafrasando l'espressione con il quale il duca salutava il suo pubblico.
1: «I love you madly».
0: Un saluto che lo stesso Davis aveva ricevuto in foggia di biglietto d'auguri natalizi nella primavera del 1974. Ellington sapeva che se ne stava andando e anticipò il rituale.

0: Davis travedeva per il grande compositore al punto che non ebbe la fermezza per andare a trovarlo all'ospedale perché, come ha raccontato il figlio di Davis, Gregory, non voleva vedere un uomo noto per la sua eleganza nelle condizioni in cui versava. Davis, che avrebbe fatto costruire il proprio mausoleo vicino alla tomba di Ellington in occasione del compleanno del band leader, quello del 29 aprile 1974, quando Ellington era ormai ospedalizzato, dichiarò alla rivista Downbeat:
1: «Credo che tutti i jazzisti dovrebbero inginocchiarsi per ringraziare il Duca».
0: Davis lo fece. Lo fece con una delle sue pagine più radicalmente astratte. Una sconsolata trenodia, una marcia funebre di oltre 30 minuti che ammagliò Brian Eno, il padre della ambient music, al punto che ne definì la qualità spaziale
1: un punto di riferimento su cui sarei tornato spesso.
0: I tempi radiofonici non ci consentono un ascolto completo, ma mi permetto di invitare chi ci sta seguendo a concedersi, quando lo riterrà, quella mezz'ora. Perché c'è bisogno di tutto quel tempo. Infatti, He Loved Him Madly, grazie ad un lavoro in post-produzione di Davide Masero, è stato appositamente dilatato, inserendovi delle ripetizioni. In quella mezz'ora vedrete passare in rassegna il dolore, la riconoscenza, lo smarrimento. Fatevi coraggio e unitevi al corteo.

0: Classe 1947, studi in scienze politiche, giornalista, per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive della RSI, è stato produttore e conduttore di molti programmi che hanno lasciato il segno e il nostro pubblico ancora ben ricorda, ad esempio gli incontri in Controluce, in cui dialogava con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, ad esempio Alberto Sordi, ma anche Enzo Biagi, Roberto Vecchioni, Claudio Magris, e poi le sue presentazioni editoriali del sabato nella vetrina dedicata ai libri. Lo avrete capito, sto parlando di Michele Fazioli, che tra l'altro ai libri ha sempre dedicato attenzione, non ha mai smesso di appassionarsi tanto ai libri e ha infatti ideato e fondato anche un sito letterario e dei circoli di lettura tra Bellinzona e Lugano. Ma intanto lo salutiamo e accogliamo. Michele Fazioli, buongiorno.
1: Buongiorno e buon lunedì di Pentecoste anche agli ascoltatori di Rete 2.
0: E allora, noi questa mattina vogliamo parlare, o comunque partiamo proprio dai libri, e lo facciamo però partendo da una riflessione sui tanti festival dedicati ai libri e alla letteratura, ed in particolare noi l'abbiamo fatto anche qui su Rete 2 la settimana scorsa, dedicando un approfondimento al tema con Nicola Lagioia e Marino Sinibaldi, ma noi ci vogliamo tornare e quindi parliamo del Salone del Libro di Torino, Michele Fazioli, perché naturalmente si è chiusa questa edizione un po' come oggi fanno tutti i festival. All'indomani della chiusura subito si è parlato di una manifestazione insomma fortunatissima e poi con un dato, no, di visite sorprendente.
1: Sì, hanno detto, non so, mi pare 250.000 spettatori, quindi pieno successo del Salone del Libro. Ma come avete detto voi bene più giorni fa, Rete 2, questa tendenza a dare il successo o meno di qualsiasi evento, anche culturale, in base al numero dei partecipanti, è un po' rischiosa, ma vale per tutto. Carnevale di Bellinzona ha battuto ogni record, 30.000 persone, sì, ma è stato bello o brutto? C'era lo spirito giusto o sbagliato? Questo non lo si dice più. Allora, 250.000 partecipanti al Salone del Libro, ma avrà vinto il libro? L'ha scommesso oppure no? Perché c'è un po' un paradosso, no? Dicevo l'altro giorno a qualcuno, succederà che un giorno uno dice: ma tu ami la letteratura? Sì, sì, moltissimo, allora è tempo per leggere. No, guarda, perché spendo così tanto tempo a frequentare i festival letterari che non ho più tempo per leggere i libri. Questo è un paradosso, ma dopo mi dico anche, Natasha, non esageriamo a fare gli snob, perché ci sono tanti festival letterari, forse troppi, anche in Ticino ne sono fioriti almeno 6, 7, 8 mi pare ogni anno, e magari ci si potrebbe dare una calmata, però se non ci fossero non è che la lettura ci guadagnerebbe, e per quel poco che contano serviranno a qualcosa, ma il problema è che il libro è in difficoltà. Allora, il libro come fruizione di evento, luogo di selfie, di incontri, di chiacchiere anche utili, anche belle, il libro come evento di massa fa tendenza, ma il libro da leggere da soli, da delibare, è in difficoltà. Ogni anno i dati, almeno in Italia, dicono che c'è un aumento magari delle tirature ma una diminuzione del tasso di lettura.
0: Esatto, in Italia si dice più o meno insomma che il 60% degli italiani, quindi un dato elevato, non legge neanche un libro, quindi non sono dati certamente positivi, ma c'è anche un'altra riflessione che io facevo, Michele Fazioli, perché dicevamo i festival letterari alla fine comunque sono degli eventi sempre più di tendenza, raccolgono o comunque attirano, ecco, pubblici numerosi, pensiamo anche al Festival di Letteratura di Mantova, eccetera, però è anche vero che al di là di questi dati di cui parlavamo prima, anche dei lettori, insomma, che diminuiscono in qualche modo o non aumentano, c'era anche una ricerca dell'Economist uscita proprio l'anno scorso che diceva che al di là dei numeri, lo diceva anche lei, se parliamo della qualità o andiamo a guardare un po' più a fondo, si diceva che uno dei problemi oggi è che sempre meno le persone si avvicinano alla complessità. Quindi leggere un libro significa anche questo tante volte. Oggi le persone si abituano sempre di più a leggere o ad avere, ecco, pronte notizie, contenuti già digeriti, insomma, e che ritornano in modo più semplice per essere poi letti e fruiti. E un po' ho pensato, forse i festival incarnano, rappresentano anche un po' questo, perché in fondo andare a un evento, sedersi e sentire due persone dialogare, c'è una che il libro l'ha già letto, l'altro che l'ha scritto, è chiaro che seguire è più semplice, che invece poi mettersi lì e leggere il libro in solitudine, come lei ci stava dicendo.
1: Vero, giusto. Tant'è vero che io dico da tempo che il problema non è tanto quello di fare troppi festival e rendere il libro un oggetto di statistica, libri più venduti, quanto successo, quante quantità di libri venduti rispetto, che poi stranamente lo si fa per i libri, ma non è che si fa la classifica della musica più ascoltata, quanto Beethoven batte Brahms o così, dei libri si fa sempre. Ma quello che hai detto bene tu è che il problema di oggi è che la sfida alla concorrenza del libro è enorme. Mille schermini, mille mail, TikTok, Instagram, messaggi, WhatsApp, e le serie televisive che sono la letteratura del giorno d'oggi, se vuoi. Insomma, i romanzi appuntati di Dickens e di Balzac erano la prefigurazione delle serie televisive di oggi. In fondo la gente dice: raccontami una storia. Se la televisione gliela offre, la guardano. L'educazione che andrebbe fatta, a mio parere, senza fare il predicatore, non è tanto quella dei festival, ma quella dei due grandi ambiti formativi, la scuola e la famiglia, per esempio. E l'educazione alla lettura viene dopo una grande educazione che manca oggi, a mio parere, l'educazione all'uso del tempo. Se noi ci togliamo il tempo di fare le cose, di fermarsi, di affrontare quella che tu chiamavi giustamente la complessità, e un libro esige anche questo, non c'è più tempo perciò. E quindi bisognerebbe riorganizzare l'educazione all'uso del tempo. E in questo senso mi chiedo, ma fare 21 km di code a Göschenen, come è successo venerdì, per andare 3 giorni in vacanza, vuol dire andare davvero in vacanza? Vuol dire fare davvero un viaggio con quel misto di mistero, scoperta di un pezzo di mondo, o vuol dire un uso sbagliato del tempo? La metafora, secondo me, sta: insegniamo ai ragazzi, per esempio, a riagguantare il senso del loro tempo, ad amare anche un po' di ozio, a farsi delle domande, ad aver tempo per pensare e anche per sfogliare dei libri. E poi l'ultima cosa che ti dico, andiamo un po' per osmosi. Se un bambino vede dei genitori o degli educatori o dei maestri o degli amici di famiglia che leggono molto, avranno voglia di provare anche a loro questa operazione misteriosa da cui sprigionano mondi. Ecco.
0: Certo, quindi diamo anche il buon esempio e questo è giustissimo. E poi quanto diceva, un po' è anche il paradosso del nostro tempo, no, Michele Fazzoli? Noi da una parte siamo sempre più tecnologici, diciamo la tecnologia ci aiuta a ottimizzare, risparmiamo tempo, abbiamo anche auto che fanno sempre di più da sole, però se poi alla fine noi ci mettiamo a percorrere una strada che già sappiamo ci porta a passare ore nel traffico, alla fine chiaramente l'equazione non torna. Parlavamo della complessità, lei giustamente diceva dell'importanza del tempo, quindi dare anche un significato, un valore, riempire questo tempo di qualcosa che ci possa nutrire, e questo ci porta anche, lei un po' lo accennava, al problema dell'attenzione, perché oggi c'è questa concorrenza, no, per accaparrarsi l'attenzione di ognuno di noi da parte delle mille piattaforme che abbiamo sul digitale. Ma poi c'è un'altra questione, l'illusione del sapere, ed è un po' quello che ci riporta anche ai festival, perché magari seguire un festival, un incontro ci fa andare a casa con qualcosa naturalmente in più, di nuovo, magari anche una curiosità di andare a leggere qualcosa. Ma finché noi non compiamo quell'atto del leggere, in fondo ci mancano davvero, no? Quelle nozioni o quegli elementi per davvero saperne di una determinata cosa. E un po' questo è quello che ci accade oggi. Noi leggiamo tantissime cose, vediamo tantissime immagini, grazie a quegli schermi di cui parlava, però poi alla fine quanto davvero sappiamo di ciò che vediamo e anche delle informazioni che a volte andiamo a leggere.
1: E quello che dice bene lei è il dramma, quella D minuscola se vogliamo, del nostro tempo, la occupazione spasmodica o compulsiva del tempo, perché la tecnologia ce ne dà la possibilità. E noi vediamo in giro gente che continua a chinarsi sul cellulare, poi quando ha finito questo manda le mail, poi quando ha finito questo guarda le serie televisive, poi quando ha finito questo entra nei social per dialogare, e si perdono ore. Allora non bisogna essere passatisti, perché lei e io, soprattutto lei, lei è giovane, io meno, ma
0: Insomma.
1: apparteniamo a una contemporaneità. La tecnologia c'è, la si usa, se la TV non ci fosse bisognerebbe inventarla, per carità. Ma io torno a dire, Dobbiamo urgentemente educarci a un uso più ragionevole, più meditato, più complesso, più approfondito, più calmo del tempo, perché non succede appunto che uno si illuda di andare a un evento letterario rapidissimo e aver fatto letteratura, o si illuda di aver fatto 3 ore di code a Göschenen, poi altre 2 in Ticino, poi altre 2 o 3 in Italia, poi tante al ritorno, e di aver compiuto l'ebbrezza, aver vissuto l'ebbrezza di un viaggio. Ci illudiamo di fare cose. E le facciamo solo per raccomandata, per interposta tecnologia.
0: Sì, è vero, è vero. Poi a volte non ci riescono poi neanche più bene come vorremmo, come avevamo sperato. E senta, Michele Fazzioli, in chiusura ancora mi è venuto in mente adesso nel nostro dialogo. Sabato c'è stata l'intervista ad Alice con Franco Marco Aldi e il suo saggio sulla
1: L'ho
0: disperanza.
1: sentita, l'ho sentita.
0: Ecco, lui fra le varie cose, no, ci diceva che la letteratura, la grande letteratura, quella universale, alla fine ci arricchisce, com'è che diceva, adesso mi sfuggono le parole esatte, ma non ci insegna, ma ci aiuta, ecco, ci aiuta a vivere meglio. E alla letteratura, però, poi bisogna avvicinarsi, bisogna leggerla. In questo, forse, al di là dei grandi festival, che comunque il loro apporto, diciamolo, lo danno, noi non è che siamo naturalmente contrari, però ci sono anche i circoli di lettura che possono dare un aiuto in questo senso, perché lì davvero i libri si leggono e poi ci si ritrova in circoli più piccoli per parlarne. Magari questo
1: Brava.
0: potrebbe essere un tema che approfondiamo domani, cosa dice?
1: Ma certo, anche perché quello che faccio io in questi tempi di mia quiescenza, si fa per dire, nei nostri circoli di lettura, non voglio fare il presuntuoso, ma noi parliamo dei libri che abbiamo letto, perché si legge da soli, ma se ne riparla in compagnia. Mentre molto spesso uno va a Mantova a fare il selfie con lo scrittore e a vedere un po', faccio cose, vedo gente, ma il libro l'hai letto? Boh, non lo so, non l'ho preso, oppure lo vedrò, l'ho preso, lo lascio lì. Ma ascoltavo anch'io la bella intervista a Marco Alti, il quale diceva che la poesia serve a combattere quella malattia sottile del nostro tempo che lui chiama la disperanza. Perché nei libri spesso c'è il palpito della vita. Mi ricordo che avevo sempre sottolineato una frase di Flaubert, che era un grande di suo, che aveva detto: non leggete come fanno i bambini per divertirvi, o diceva come gli ambiziosi che lo fanno per istruirsi, leggete per vivere.
0: Leggete per vivere, ma oggi è un giorno di festa, quindi possiamo anche trovare a maggior ragione il tempo per vivere e per leggere. Michele Fazzioli, noi ci ritroviamo domani alle 8:18.
1: Grazie, con piacere, buona giornata a lei e a tutti voi.
0: A domani.